Fu caro amico, era in possesso del manoscritto originale, mentre gli accordi iniziali del pezzo furono usati dallo stesso Evans già nell'introduzione di Alone Together, inciso con Chet Baker per la Riverside il 19 gennaio. Idea formante che viene da Evans, così come quella di Flamenco Sketches, ripresa pari pari da Some Other Time e da Peace Peace, incisi da Evans il 15 dicembre 1958. La manipolazione di Davis arriva al suo perfetto compimento quando, alle 2 del pomeriggio del 2 marzo, Wynton Kelly entra negli studi della Columbia e vi trova Bill Evans seduto al pianoforte. Dapprima stupito, poi furibondo e infine rassegnato, apprende che dovrà suonare su un solo brano e sfodera un assolo memorabile in Freddy Freeloader, brano che curiosamente né lui né lo stesso Miles Davis riprenderanno mai più in tutta la loro carriera. Negli altri brani del disco, i musicisti sono costretti ad affrontare materiale completamente sconosciuto, a distillare le loro emozioni cercando, così come li pungolava Miles, di capire ciò che non dovevano suonare, di conservare la spontaneità del buono alla prima senza avere una ben chiara idea di dove stessero andando a parare. Rimane un altro mistero che nessuno è ancora stato in grado di risolvere. Chi è l'autore delle sublimi battute introduttive di So What, ovvero uno dei colpi da maestro dell'intero album? L'altro, sempre nello stesso brano, è il violento colpo di piatto di Jimmy Cobb, che segna la fine del tema. È stato Gil Evans? Chi mai lo potrà sapere? Tutto il resto, come si dice, è storia. Miles Davis, Prince of Darkness, aveva colpito ancora.

0: gonna fight another war.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

avere tra le braccia tanta felicità.

ce qui doit venir le jour d'après et le jour

0: Per la prima intervista oggi torniamo a Bologna e torniamo per una bellissima notizia che parla di comunità, di buona sanità, di buone pratiche e per raccontarcela dal cuore di un quartiere che ha fatto e sta facendo parlare molto di sé, troviamo il nostro corrispondente Alessandro De Bon. Buongiorno e benvenuto.
1: Ciao, buongiorno Andrea, buongiorno. Sì, guarda, questa notizia nasce nel cuore del Pilastro, che è un quartiere di cui abbiamo parlato più volte, è il quartiere della emigrazione industriale, del mezzogiorno che operaio che si muoveva verso nord. Ne abbiamo parlato anche l'anno scorso per il bel documentario di Roberto Beani, che racconta perfettamente la storia e la vita dall'origine del suo palazzo iconico, il Virgolone, fino alla triste cronaca nera della banda della Uno Bianca. In queste settimane purtroppo il Pilastro è tornato alla cronaca per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo morto durante un intervento delle forze dell'ordine che ha spalancato le porte a proteste, manifestazioni, anche un dibattito abbastanza feroce, non solo in città ma in tutto il paese. Ecco, proprio là vicino, proprio in quelle strade lì, presto nascerà un ambulatorio per chi non ha accesso alla sanità pubblica e non può permettersi quella privata.
0: In qualche modo dunque si potrebbe dire il privato che si fa pubblico, ma su idea di chi?
1: Di medici, ex primari in pensione, che hanno deciso di unire forze, competenze e risorse per offrire un servizio alla comunità in un momento storico in cui la sanità, o quantomeno la sua accessibilità in Italia, è un problema reale, no? Le famose lunghe liste d'attesa, che nel concreto però significano che 4 milioni di italiani ogni anno rinunciano a curarsi perché il pubblico da una parte non riesce ad accoglierli e il privato è fuori dalla loro disponibilità economica. Ecco, leggendo questo dato oggettivo, reale, e avendo fatto parte di quel sistema, questi professionisti hanno dato vita a un'associazione che si chiama Buoni Dottori, e poi con il sostegno dell'ACER e dell'amministrazione comunale, quindi di nuovo quel pubblico che fatica a garantire una soluzione in autonomia, hanno voluto e saputo aprire un ambulatorio gratuito.
0: Ecco, diversi professionisti hai detto che quindi copriranno, immagino, diverse specializzazioni.
1: Sì, allora, ad oggi i medici coinvolti, cioè quelli che hanno fondato l'associazione, sono 10, ed è un vero dream team di medici, di primari bolognesi che coprono dalla cardiochirurgia pediatrica, la neurologia, la ginecologia, la chirurgia, l'urologia, insomma, veramente più branche possibile della medicina, e soprattutto riescono a coprire, anzi ad accogliere, tutta la popolazione, quindi dai bambini agli anziani. Il dottor Gargiulo, che è uno dei cardiochirurghi che ha preso parte all'iniziativa, raccontandola, l'ha definita un modo per restituire un po' di quello che hanno ricevuto dalla sanità bolognese. Hanno tutti concluso bellissime carriere, no? Nella sanità pubblica, e lo fanno offrendo un parere specialistico a chi non avrebbe altro modo di accedere a prestazioni di questo tipo. E forse questo è uno dei messaggi più potenti, secondo me, cioè al di là, no, di aprire un ambulatorio accessibile a tutti, significa non solo riuscire a prendersi cura, ma offrendo il meglio e quindi smontando l'assioma che il meglio sia solo per pochi.
0: L'ambulatorio quindi aprirà, abbiamo detto, proprio lì al Pilastro?
1: Sì, in un'ex banca, è stata l'associazione a voler aprire in periferia, diventando a tutti gli effetti un presidio e una presenza sociale importante. L'ACER ha deciso di concedere l'immobile in affitto per 6 anni, se non sbaglio con altri 6 possibili poi se il progetto funzionerà, e detrarrà dall'affitto le spese di ristrutturazione. Il comune invece, attraverso i servizi sociali, si impegnerà a segnalare i pazienti che potranno avere accesso alla struttura, e l'associazione Buoni Dottori, oltre al tempo e alle competenze dei medici che l'hanno fondata e che quindi continueranno a vivere quella loro professione nell'ambulatorio, si farà carico anche delle modifiche edilizie essenziali per poter aprire e all'acquisto degli impianti, per una spesa totale di circa 180.000 euro. Il desiderio e l'obiettivo, ma anche il calcolo fatto su queste premesse, è di riuscire a curare circa 250 pazienti all'anno, che chiaramente non cambierà il paese, non cambierà la sanità, così come potremmo aprire una riflessione, no, su un diritto inalienabile di cui si fanno carico singole volontà, la sensibilità di singoli e non la collettività, ma intanto saranno 250 persone che quel diritto potranno vederlo garantito, potendo prendersi cura di sé.
0: E in effetti, grazie Alessandro De Bon, in una mattinata o in un periodo, in un'epoca, ma come sempre del resto, in cui è difficile vedere affiorare buone notizie, lo abbiamo visto anche nella nostra rassegna stampa fra le 6 e le 7, è bello occuparsi ogni tanto di una bella notizia, di un piccolo lampo di positività che abbiamo sentito viene oggi da Bologna. Grazie a Alessandro De Bon, buona giornata e alla prossima.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch. Da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio in questa nuova puntata di Concerto.ch. Oggi, grazie alle scelte musicali di Alison Embrini, vogliamo concentrarci su una compositrice svizzera, ovvero Marguerite Rosgen-Champion, nata a Ginevra nel 1894 e scomparsa nel 1976. È una figura centrale della musica svizzera del Novecento. Pianista, clavicembalista e compositrice, è stata tra le prime musiciste svizzere a raggiungere una vera notorietà internazionale, contribuendo in modo decisivo alla riscoperta del clavicembalo e della musica del Settecento. Cresciuta in un ambiente profondamente musicale, Marguerite entra in contatto con la musica fin dall'infanzia. Il padre, gioielliere di professione, è un appassionato flautista dilettante, mentre la madre è mezzo soprano e pianista. Al Conservatorio di Ginevra studia pianoforte con Marie Pantès, distinguendosi come una delle sue allieve più brillanti, e approfondisce la composizione con Otto Barblanc e Ernest Bloch. Consegue il diploma nel 1913 e, ancora giovanissima, viene nominata insegnante nello stesso conservatorio. Parallelamente all'attività didattica, avvia un'intensa carriera concertistica che la porta a esibirsi come pianista e clavicembalista in diversi paesi europei, un'attività interrotta soltanto dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Nel 1926, dopo il matrimonio con Théodore Champion, si trasferisce a Parigi, una città che diventa per lei un centro creativo fondamentale. Nella capitale francese, Rosgen-Champion si afferma come interprete, compositrice e studiosa. Oltre a eseguire concerti di Mozart e Haydn al pianoforte e musiche per clavicembalo di autori come D'Anglebert e Johann Christoph Friedrich Bach, partecipa attivamente al rinnovamento dell'interesse per il repertorio antico, curando revisioni di musiche per tastiera che vengono pubblicate da importanti editori come Salabert e Lemoine. La sua produzione compositiva è ampia e variegata, comprende musica per pianoforte e clavicembalo, musica da camera, opere corali e anche lavori orchestrali. Colpiscono in particolare alcune scelte timbriche originali come i concerti e l'adagio per sassofono, clavicembalo e fagotto. Il suo linguaggio, inizialmente influenzato da Debussy e Ravel, diventa nel tempo sempre più personale, luminoso e brillante. Accanto alla composizione e all'attività concertistica, Marguerite Rosgen-Champion svolge anche un ruolo importante come promotrice culturale. Nel 1940 fonda a Parigi la serie di concerti Suite Française, pensata come vetrina per i migliori studenti del conservatorio, e sostiene attivamente l'Orchestre Féminin de Paris, diretta da Jean Evra. Noi allora vogliamo iniziare ad ascoltare la grande produzione di questa compositrice svizzera e lo vogliamo fare con la sonata per flauto e pianoforte forte, tratta dall'album Flute Music by Swiss Composer, con Maurice Eugen al flauto e Marianne Boer al pianoforte, un disco Etc. Records del 1996.

Abbiamo ascoltato la sonata per flauto e pianoforte di Marguerite Rosen-Champion con Maurice Eugen al flauto e Marianne Boehr al pianoforte, un estratto dal CD del 96 Flute Music by Swiss Composer pubblicato da Cetera Records. Grindelwald, alla fine degli anni 20. Sulla terrazza di un grande albergo di lusso c'è chi scruta Liger con il telescopio, seguendo l'ennesimo tentativo di conquista della Northwand, e chi invece balla le ultime danze arrivate dall'America. A suonare una piccola orchestra con sassofono, banjo e una batterista. Solo qui e al Savoy Hotel di Londra si può ascoltare il vero jazz, si vanta il proprietario. Una scena del tutto verosimile. La Svizzera, al centro dell'Europa e con una forte vocazione turistica, non poteva restare immune alle mode dei primi anni venti, soprattutto quelle legate all'intrattenimento. Il jazz trova eco in Svizzera prima che in molti altri paesi. Già nel 1913 alcuni albergatori avevano cercato di vietare le nuove danze, invitando i turisti americani a una maggiore decenza. Ma fermare l'americanizzazione dell'Europa si rivela impossibile. Ciò che prima della guerra sembrava scandaloso diventa, nel giro di pochi anni, l'ultima moda. La diffusione della musica da ballo di origine americana rappresenta uno dei casi più evidenti di influenza musicale proveniente da quella che allora veniva considerata cultura bassa. La storia della musica ha raramente riconosciuto il ruolo decisivo dell'industria alberghiera, ma le testimonianze dell'epoca restituiscono un paesaggio sonoro completamente capovolto. Emblematico il rapporto del direttore d'orchestra austriaco Henry Ernst, allievo di Dvorak, che nel 1920 viene ingaggiato con la sua orchestra in un hotel di St. Moritz. Si accorge subito che il suo repertorio tedesco è ormai superato. Gli ospiti vogliono ballare foxtrot e scimmie. Il direttore dell'albergo gli fa notare che dall'altra parte della strada c'è già una jazz band e che lui deve mettersi al passo. Che si trattasse di musica leggera o di musica colta, la Svizzera offriva un terreno particolarmente fertile per l'assorbimento delle nuove tendenze. Vi lavorano giovani musicisti come Hindemith, violinista in un'orchestra termale ad Aiden, nell'Appenzello. Vi soggiornano o si stabiliscono compositori tedeschi e austriaci, attratti da mecenati come Sacher a Basilea o Werner Reinhardt a Winterthur. In questo contesto si inserisce anche Marguerite Rosen-Champion, allieva di Jacques Dalcroze e Ernest Bloch a Ginevra, ma attiva soprattutto a Parigi, a partire, come abbiamo detto prima, dal 1926. Noi ora vogliamo ascoltare, dalle Quatre Petites Pièces del 1946, Jimmy Blue e Daisy. Il primo è un elegante slow fox in mi bemolle maggiore, accessibile anche a pianisti non esperti. Il secondo, più virtuosistico e incalzante, è costruito su continue scale cromatiche. In seguito vogliamo ascoltare il tango, pubblicato nel 1937. Inaugura una serie di tanghi che Rosen-Champion scriverà anche per clavicembalo. Di questo brano, pensate, esiste persino una versione per clavicembalo e chitarra.

Gottlieb Wallisch al pianoforte, qui dalle 4 petite pièces per pianoforte Jimmy Blue e Daisy, e in seguito Tango per pianoforte. Erano estratti dall'album 20th Century Foxtrot volume 5 Switzerland, uscito per Gran Piano nel 2023. E noi ora proseguiamo la nostra puntata di Concerto.ch con un altro ascolto. Questa volta ci spostiamo in ambito concertistico perché vogliamo ascoltare un concerto per strumento solo e orchestra. Si tratta del concerto per cembalo e orchestra numero 1 di Marguerite Rosgen-Champion con la Swiss Orchestra diretta da Lena-Lisa Wüsterdorfer, solista Masato Suzuki al cembalo. Un estratto dalla produzione SRF Psy Culture del 2024 alla Concerthalle di Andermatt, era esattamente il 19 maggio 2024.

Il concerto per cembalo e orchestra numero 1 di Marguerite Rosen-Champion, con la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüsterdorfer, solista Masako Suzuki, al clavicembalo, erano estratto dalla produzione SRF Swiss Culture 2024 con la Swiss Orchestra, appunto, alla Concerthalle di Andermatt. Ora invece passiamo a un disco uscito nel 1994 per Schädler con Prisca Zaug all'arpa e Hieronymus Schädler al flauto. Si tratta di un brano appunto per questi due strumenti, la Suite Française per flauto e arpa di Marguerite Rosen-Champion.

Prisca Zauk arpa e Hieronymus Schädler al flauto, qui con la suite française per flauto e arpa di Marguerite Rosen-Champion, un estratto dal CD Duo Mosaic, uscito per Schädler nel 1994. Anche la sua musica vocale, elegante e sorprendentemente moderna, meriterebbe oggi una maggiore attenzione. Marguerite Rosen-Champion, infatti, nasce in un contesto come quello di Ginevra, dove presenta al pubblico ginevrino le prime esecuzioni locali di tutti i preludi di Debussy e del Gaspard de la Nuit di Ravel. Nelle sue melodie si possono cogliere echi di Debussy, Ravel e Fauré, ma il suo linguaggio non si limita a riflettere modelli francesi. Lo dimostra ad esempio Un Jean Phil Parle, pubblicato privatamente nel 1914. Nel pianoforte compare un'audace successione di quinte che anticipa una soluzione armonica che Ravel adotterà solo una decina d'anni più tardi nel ciclo Ronsard à son âme. Marguerite Rosen-Champion è inoltre una figura chiave nel ritorno del clavicembalo, come abbiamo detto, sulla scena musicale del Novecento. Una figura chiave del panorama musicale svizzero ed europeo, allora noi vogliamo ascoltarla con un altro brano, si tratta questa volta del un lead per voce, da Poétique du ciel, Sept étoiles perdues, Jean-Phil Parle, Regula Mulleman soprano e Tatiana Koronsunskaya al pianoforte, un estratto dall'album Sony Classical 2019 dedicato proprio al Lieder der Heimat.

La voce di Regola Milleman soprano Tatiana Korsunskaya al pianoforte, qui con due estratti da Poetic du Ciel, leader per voce pianoforte. Abbiamo ascoltato il lead 7 étoiles perdu e Un jeune fille parle, un estratto da un album pubblicato per Sony Classical nel 2019. E ora abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto. Si tratta sempre di una produzione vocale di Marguerite Rosgen-Champion. Dai Song Poem per voce pianoforte vogliamo ascoltare ora Le Sommeil de Leila. Franziska Einsen soprano, Benjamin Mead al pianoforte. Un estratto da un album per solo musica 2021, Komponistinnen, Woman Composer, Compositrice. Questo è il titolo dell'album dedicato, come abbiamo potuto dedurre dal titolo, a compositrici donne.

0: Dal Song Poem per voce e pianoforte, Lucio Medio Leila con Franziska Eisen, soprano Benjamin Mead al pianoforte. E con questo ascolto si conclude qui anche la puntata di oggi di Concerto.ch, puntata dedicata alla compositrice Marguerite Roesgen-Champion. Abbiamo voluto ascoltarla in diverse sue produzioni. Da parte mia è tutto, un augurio di un buon proseguimento di giornata, un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Siamo entrati nell'era della bancarotta idrica. Ad affermarlo è un nuovo rapporto delle Nazioni Unite pubblicato lo scorso 20 gennaio e ripreso nelle ultime settimane in occasione della giornata internazionale dell'acqua, che evidenzia come oggi il nostro consumo, il nostro dispendio di acqua dolce superi la sua rigenerazione naturale. Per dirla con una metafora economica, le uscite sono maggiori delle entrate. Non solo decenni di deforestazione, inquinamento, sfruttamento del suolo e delle sue risorse idriche, aggravati poi dal riscaldamento globale, avrebbero provocato danni ormai irreversibili alle riserve di acqua del pianeta. Ma cosa significa e quali saranno le conseguenze dell'essere entrati in un'era di bancarotta idrica globale? È ciò che vogliamo capire oggi nel nostro approfondimento di Alphaville. Intanto, ben arrivata Barbara Camplani.
1: Grazie Francesca, un buongiorno anche da parte mia ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Intanto qualche dato, no? Già oggi 3/4 della popolazione mondiale vive in paesi dove l'acqua è scarsa, 2,2 miliardi di persone non hanno accesso sicuro all'acqua potabile. Il nostro rapporto con l'acqua però non può ridursi soltanto a una questione di scarsità idrica, né tantomeno a un semplice problema economico. Ricordiamolo, l'acqua è innanzitutto un bene comune e un diritto a tutti e tutte, tutti e tutte appunto dovremo potervi accedere equamente. Noi di tutto questo parliamo con due ospiti, innanzitutto Francesca Greco, ben arrivata alla Radio Svizzera, buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Francesca Greco è esperta di politiche idriche internazionali, attualmente ricercatrice presso il King's College di Londra e di EMEA, l'Associazione degli Economisti Euromediterranei, un think tank che analizza le sfide economiche, ambientali e geopolitiche nel Mediterraneo e in Africa. Segnalo anche la sua ultima pubblicazione uscita l'anno scorso per Intermezzi Editori, In difesa dell'acqua, il blue washing e l'inganno della sostenibilità idrica. Do anche il benvenuto al nostro secondo ospite, Guido Rianna, ben arrivato anche a lei.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Guido Rianna, direttore della divisione Sistemi Suolo Acqua della Fondazione CMCC, il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, che studia l'interazione appunto fra mutamenti climatici e società, sviluppando modelli e analisi per supportare le politiche di adattamento, mitigazione e sviluppo sostenibile.
0: Guido Rianna, iniziamo con lei. Voi il mese scorso avete invitato in Italia Cave Madani, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite e autore di questo report di cui abbiamo detto. Madani, che nel frattempo è stato anche insignito del prestigioso Stockholm Water Prize, il Nobel per l'acqua. Ma cosa significa essere entrati allora nell'era della bancarotta idrica e quale novità ci porta questo report dell'ONU?
3: Allora, sì, le confermo che proprio all'inizio del mese di marzo Cave Madani era con molti altri ospiti in un evento organizzato dal CMCC a Venezia, città che naturalmente è di grande rilevanza sul tema acqua, e oltre a lui c'erano altri due Stockholm Water Prize come Andrea Rinaldo e Gunder Plosch, quindi è stata l'occasione per poter fissare quelle che possono essere le linee di un'agenda strategica del CMCC sull'area euro-mediterranea. In realtà in quell'occasione Cave Madani ha proprio presentato ovviamente il suo report e cosa questo può significare soprattutto per i decisori a diverse scale spaziali e temporali. Il concetto che Cave Madani introduce insieme ai suoi coautori è essenzialmente elevare quello che è il livello di allarme. Se noi individuiamo essenzialmente, come si fa in un sistema di allerta preventivo, tre livelli, come l'allerta, il preallarme ed allarme, Cave Madani identifica per molte aree del mondo il raggiungimento del terzo livello. Il terzo livello, che significa quello della bancarotta idrica. Bancarotta idrica significa che è una condizione persistente, irreversibile di uscite superiori a quelle che sono le entrate, dove le entrate sono naturalmente la disponibilità di acqua e le uscite sono invece gli utilizzi per cui questa è richiesta. Ovviamente la bancarotta idrica all'oggi non è raggiunta alla scala globale, ma è raggiunta soltanto in alcuni contesti, e anche l'utilizzo di questa espressione, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, è molto spesso molto discusso all'interno della comunità scientifica, proprio perché in molti casi dovrebbe prevalere un approccio propositivo e proattivo a quella che è l'azione, ma va dato atto che in realtà quella che è la metafora utilizzata da Caveh Madani ha colto nel segno, proprio perché naturalmente ci dà la possibilità anche oggi di ragionare su un tema di grande attualità come quello della crisi della risorsa idrica.
1: Una metafora che ha colto nel segno, che è piaciuta molto ai media, quella della bancarotta idrica. D'altra parte la comunità scientifica da anni, da decenni, insomma, ci avvertiva che avevamo raggiunto, come dire, il livello 3 di allarme, oltrepassando quei paletti che ci eravamo posti come planetary boundary, no? Questo il termine tecnico. Francesca Greco, come accennava già Guido Rianna, una parte della comunità scientifica non ha apprezzato questa metafora, anzi addirittura ha criticato, ha messo in evidenza le criticità della formula bancarotta idrica, perché non è sufficiente per descrivere la situazione in cui ci troviamo oggi riguardo al nostro rapporto globale con l'acqua.
2: Ma allora, a grandi linee e in termini di dati, nessuno vuole andare contro il report della United Nations University. I dati sono tutti assolutamente veri, e soprattutto non sono dati nuovi, sono tutte cose che UN Water già scriveva nei report annuali del World Water Development Report, prodotto da WWF UNESCO, per cui io ho lavorato per diversi anni. La scelta della parola bancarotta è evidentemente una scelta di cambio di paradigma, no? Nella comunicazione, è una volontà di abbandonare le parole water scarcity, water crisis, per produrre proprio una escalation di attenzione sul problema idrico mondiale. Io concordo con un gruppo di studiosi, tra cui anche il professor Filippo Menga dell'Università di Bergamo e altri internazionali, che stanno preparando una risposta a questo report, contestano proprio il modo in cui si comunica l'acqua. La terminologia stessa di bancarotta richiama ancora termini finanziari, economici, secondo i quali l'acqua serve all'umanità come una banca da cui attingere o speculare, quindi ci allontana un po' dai termini di bene comune, di diritto umano. Quindi seguirò con attenzione anche le critiche a questo report, perché di nuovo, come diceva Tony Allan, un altro Nobel dell'acqua, comunicare l'acqua ha la stessa importanza di produrre dati, e lui diceva che è una buona idea, anche se è una buona idea non funzionerà mai se non la sai comunicare bene. Quindi ci sono tante azioni che passano inosservate e che invece ricostruiscono le nostre risorse idriche, come la gestione dei suoli e dei boschi di media montagna, la coltivazione dell'acqua verde, la gestione dell'acqua piovana, la comprensione dell'acqua atmosferica e molti altri, che dovrebbero emergere come appunto dei punti di rigenerazione idrica, di costruzione idrica. Per esempio la ricarica delle falde è uno di questi, ma nessuno ne parla mai, non sentiamo mai titoli di giornale o report internazionali che la mettono al primo posto. Eppure, per esempio, le falde sono il 99% dell'acqua liquida dolce che abbiamo, quindi dovremmo occuparcene in modo più urgente, ma l'acqua che non vediamo è quella di cui nessuno parla mai.
1: Sì, proprio a proposito delle falde acquifere, questo era un punto su cui volevamo soffermarci, perché quando parliamo di squilibrio fra consumo e rigenerazione dell'acqua dolce, questo non riguarda soltanto le acque di superficie, dunque scioglimento dei ghiacciai, il prosciugamento dei laghi, il prelievo di acqua dai fiumi, ma appunto anche le zone umide e le acque del sottosuolo. Dal 1990 circa il 70% delle falde acquifere mondiali mostra un declino a lungo termine. Ecco, Guido Rianna, quali sono le principali cause antropiche o anche indirettamente causate dalle attività umane di questo deficit, deterioramento continuo e irreversibile delle acque del sottosuolo?
3: Allora, naturalmente, come diceva la dottoressa Greco, l'acqua invisibile non ha avuto negli anni la stessa attenzione di quelle che sono le acque superficiali, nonostante siano il 50% utilizzate per uso domestico, il 40% del fabbisogno irriguo, e come diceva lei, il 70% di quelli che sono gli acquiferi dà segni di decrescita. Il vero problema è essenzialmente la complessità del problema da un lato, proprio perché naturalmente le dinamiche di falda necessitano di una conoscenza attenta del sottosuolo, necessitano di una conoscenza che richiede poi un monitoraggio accorto, e anche quelli che sono i monitoraggi da satellite al momento hanno molte criticità nel momento in cui siamo interessati all'acqua di falda. Questo ha creato però negli anni un interesse crescente verso questa risorsa. Non a caso proprio lo scorso anno la Giornata Mondiale dell'Acqua aveva come tema l'acqua invisibile, mentre quest'anno era invece il tema era riguardava proprio la gender equality. In tal senso, quello che per me diventa importante per studiare quelli che sono i crediti della falda e quelli che sono i meccanismi di ricarica è mettere a sistema questa risorsa con le altre, proprio perché naturalmente in quello che è la suite, il bouquet di opzioni disponibili, i meccanismi di ricarica o i meccanismi con cui la falda può essere interessata da un continuo svuotamento dipendono anche dal modo in cui quell'utilizzo si interfaccia per esempio con l'utilizzo dell'acqua di superficie, dell'acqua dei fiumi, dei reservoir, quindi delle acque invasate. E proprio per questo diventa importante capire in che modo la ricarica possa essere gestita in modo sostenibile, tenendo conto anche di quelli che sono i meccanismi previsionali. Non a caso c'è un crescente interesse nel capire in che modo nel momento in cui ci siano delle previsioni stagionali l'utilizzo dell'acqua di falda possa essere modulata insieme alle altre risorse. Il problema dell'utilizzo dell'acqua di falda poi diventa fondamentale perché ha molte altre impatti a cascata. Pensi che a causa di quelli che sono i prelievi di falda il 5% della superficie globale è interessata anche da meccanismi di subsidenza. Non so se qualcuno ha avuto modo poi di leggere a proposito, ma l'Iran, che adesso è tristemente noto per il conflitto in corso, era stato poi interessato nei mesi scorsi da una grave crisi idrica, e in questo aveva comportato poi un emungimento superiore alla norma di quella che è l'acqua di falda con una subdesidenza, quindi con collassi della superficie locale in molte parti della superficie, cose che sono note in molte altre aree urbane anche in Messico. Quindi essenzialmente il problema dell'emungimento di falda e della sua ricarica si connette a molti altri problemi locali, anche di dissesto.
0: Sì, in effetti già decenni fa alcuni analisti predicevano che la terza guerra mondiale sarebbe scoppiata per l'acqua. Sarà così? Intanto, come dobbiamo leggere i bombardamenti dell'Iran contro gli impianti di desalinizzazione dei paesi limitrofi, Francesca Greco?
2: Ma allora, intanto il mantra delle water wars, cioè delle guerre per l'acqua, è stato smontato da abbondante letteratura. Cito qui Peter Glake del Pacific Institute, oppure Aaron Wolf dell'Oregon State University, ma anche Tony Allan stesso, che dimostrò come i paesi anche più aridi preferiscono importare cibo piuttosto che andare alle guerre per l'acqua e coltivarsi tutto il cibo in casa propria. Quindi di fatto, numeri alla mano, gli eventi cooperativi sull'acqua superano di gran lunga gli eventi bellici, e non lo dico io, ma fa parte dell'analisi storica delle dispute idriche. Allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che esistono degli stati cosiddetti idroegemoni che attraverso la loro posizione di predominanza sia economica che politica riescono ad accaparrarsi la maggior parte delle acque in vari fiumi internazionali, non rispettando i principi del cosiddetto diritto internazionale. Di questo se ne occupa per esempio la professoressa Maratini dell'Università di Ginevra, il professor Mark Zaytun del Geneva Water Hub e molti altri studiosi di idropolitica internazionali, non solo in Svizzera ma in tutto il mondo. Di esempi ce ne sono molti, dal Nilo al Giordano, e sono tutti noti. Io stessa mi sono occupata di egemonia idrica sulle falde sotterranee, che passano sempre in secondo piano, come diceva il collega, perché sono meno note ai giornalisti e all'attenzione del pubblico. Ma chiudendo la questione delle water wars, quindi delle guerre per l'acqua. Altra cosa è la questione del bombardamento puntuale degli impianti di dissalamento o desalinizzazione, come vogliamo chiamarli. Di questo se ne sta discutendo in questi giorni, se ne occupano sia la stampa che gli studiosi di geopolitica idrica e diritto umanitario, perché potrebbe essere configurato proprio come un crimine contro l'umanità, perché non è iniziato ora, già da molti mesi l'impianto di desalinizzazione di Gaza, per esempio, è stato distrutto da Israele. Vediamo che Trump minaccia di distruggere gli impianti di desalinizzazione di vari paesi che sta minacciando nella sua attuale azione bellica. Abbiamo visto che anche nella guerra in Ucraina fu bombardata la diga di Kherson. Quindi queste operazioni mirate alla distruzione degli impianti di distillazione potrebbero veramente configurarsi proprio come crimini contro l'umanità. Stanno studiando proprio la cosiddetta weaponization dell'acqua, cioè la trasformazione delle infrastrutture idriche in target militari. Ovviamente non si tratta di una guerra per l'acqua, cioè per ottenere acqua, ma proprio il contrario. Non è una guerra per accaparrarsi l'acqua, ma al contrario è un'azione per distruggere l'acqua. Quindi è un ecocidio, è un crimine contro l'umanità e mi auguro che verrà dichiarato tale.
4: L'acqua dunque che si fa arma bellica. Io resterei ancora un attimo su Francesca Greco, perché fra i principali responsabili dello sfruttamento idrico, anche delle acque del sottosuolo, figurano agricoltura e allevamenti intensivi e industria tessile, bene che sono spessi prodotti nel sud del mondo, e già all'inizio abbiamo detto come questo report abbia individuato delle aree, no? Parla di 4 mega aree dove è già in corso questa bancarotta idrica. Dicevo, beni spesso prodotti nel sud del mondo oppure anche nel Mediterraneo, pensiamo per esempio alle colture d'avocado, no? Che stanno facendo macelli dal Cile alla Sicilia, ma che poi arrivano nei nostri supermercati, diciamo, con la fedina penale pulita, no? Sul prezzo, sull'etichetta noi non troviamo traccia, no? Di quell'impatto, potremmo dire anche qui addirittura criminoso, dello sfruttamento idrico. Francesca Greco, lei è stata allieva di Tony Allan, appunto Nobel per l'acqua, per essere stato il padre del concetto di acqua virtuale, che più prosaicamente possiamo chiamare la water footprint, ovvero l'impronta dell'acqua effettivamente consumata per realizzare un bene. Ci spiega esattamente in cosa consiste e in che modo potremmo utilizzarla per vincolare maggiormente le imprese private, le leggi nazionali e internazionali e anche lo stesso consumatore.
2: Questo è un po' un tasto dolente, perché io stessa realizzai un'etichetta di sostenibilità idrica dei beni agroalimentari che è stata completamente ignorata. Ma qual è la problematica? Che noi in effetti mangiamo l'acqua degli altri, se si può riassumere in due parole è questa la problematica, e è una realtà. Sono stati fatti calcoli molto approfonditi dal Water Footprint Network, da tutti gli studiosi che si occupano di acqua virtuale, sul fatto che l'Europa praticamente importa il 40% dell'acqua che mangia, cioè noi mangiamo, ma mangiamo l'acqua degli altri, importiamo beni agroalimentari da fuori e quindi mangiamo l'acqua che viene da fuori, che significa che questi beni agroalimentari sono stati irrigati in altri paesi e non sempre sono stati irrigati in paesi che se lo potevano permettere, cioè pensiamo al Marocco che esporta pomodori da territori completamente aridi. Quindi come potrebbe l'acqua virtuale e poi l'impronta idrica vincolare le imprese? Non può farlo, le imprese non hanno dei meccanismi di rendicontazione idrica trasparenti e adeguati, nessuno vuole veramente mostrare la propria impronta idrica, perché questo implicherebbe grandissimi danni d'immagine. Immaginiamoci se ogni impresa che venda per esempio un paio di jeans dichiarasse che per fare un paio di jeans ci sono voluti 10.000 litri di acqua. Sarebbe un disastro, cioè le imprese stanno facendo anzi il contrario, stanno costruendo delle narrative sul loro consumo di acqua completamente fuorvianti, che ricalcano quelle del greenwashing, che io infatti ho chiamato blue washing. Il blue washing avviene quando un'azienda dichiara per esempio di essere sostenibile dal punto di vista idrico senza fornire dati, senza fare i conti in casa, cioè senza calcolare la propria impronta idrica e il proprio consumo di acqua virtuale. E dovremmo esserne tutti molto più consapevoli, ma è molto difficile appunto senza dati. La legislazione europea dovrebbe tenerne conto, per esempio ci sono stati progressi per quanto riguarda la lotta al greenwashing, ecco, quindi il blue washing dovrebbe seguire a ruota i progressi sul greenwashing, anche per esempio i crediti idrici, no? Che stanno prendendo piede come meccanismo similare a quello dei crediti di carbonio. non possono funzionare i crediti idrici, perché dovrebbero appunto essere formulati su calcoli specifici di LCA, Life Cycle Assessment e Water Footprint. Esempio, un'azienda che ti dice: compra un litro di birra, io compenso il tuo consumo e fornirò un litro di acqua potabile in un villaggio dell'Africa subsahariana, commette due errori. Uno, per fare un litro di birra servono 8 litri di acqua. Quindi prima cosa i conti a casa. Due, per compensare il tuo consumo idrico non puoi prelevare da un bacino idrico magari ancora più siccitoso del tuo, perché ogni bacino idrico è diverso, quindi serve fare molta attenzione su tutto questo nuovo mercato dei water credits, di questi crediti idrici, sui water claims, quindi le dichiarazioni idriche delle aziende, che potrebbero essere fuorvianti e non veritiere.
4: Un vuoto normativo intorno al concetto di impronta idrica che andrebbe regolamentato, ma oltre a quadri normativi nazionali e internazionali più severi, si auspica anche una trasformazione dello sfruttamento della risorsa idrica guidata dalla scienza e dall'innovazione tecnologica. Guido Rianna, quali le linee direttrici individuate dal report dell'ONU, ma anche dallo stesso CMCC, quindi Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, per esempio riguardo alle opportunità delle fonti idriche non convenzionali, che cioè non si basano sul ciclo rigenerativo naturale dell'acqua?
2: Allora, sì, in realtà quella che sono le linee di azione strategica in parte sull'Europa sono ben colte anche dalla Water Resilience Strategy che è stata rilasciata l'anno scorso. È chiaro lì quali possono essere le linee direttive da questo punto di vista. In primo luogo sicuramente esiste un interesse crescente rispetto a quella che è digital water, significa essenzialmente creare degli strumenti di supporto alle decisioni che possono sfruttare tutto il know-how che noi abbiamo adesso, quindi nuove fasi di monitoraggio, nuovi strumenti di monitoraggio anche da satellite, nuovi strumenti modellistici che possono essere in gran parte anche accresciuti e migliorati tramite l'utilizzo di machine learning e AI. E quindi rendere, trasformare tutta questa conoscenza in qualcosa di realmente utilizzabile dai decisori politici, proprio perché naturalmente questo ci permette di lavorare su diversi orizzonti temporali, e questa è la seconda informazione molto importante. Molto spesso c'è stato, diciamo, un ragionamento differente sul breve termine, cioè far fronte a quella che è la crisi, e il lungo termine, essenzialmente quelle che sono le proiezioni climatiche. Nel frattempo c'è una conoscenza, c'è una conoscenza sulla scala stagionale, c'è una conoscenza sulla scala decadale, che significa i prossimi anni, che non è adeguatamente utilizzata dai conosciuta e utilizzata dai decisori politici, essenzialmente in quello che sono i meccanismi, i migliori meccanismi di allocazione della risorsa idrica. È importante tener conto di tutte queste scale e questi orizzonti temporali, proprio perché questo ci permetterà di allocare via via nel modo migliore possibile quella che è la risorsa. Facciamo prima l'esempio di acque superficiali e acque di falda. I meccanismi di ricarica sono profondamente differenti, proprio perché per la ricarica della falda richiede molto più tempo, e proprio per questo, se noi abbiamo informazioni su quello che è atteso nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, noi potremo decidere se a quel punto sarà meglio utilizzare per l'irrigazione l'acqua direttamente dalla falda o dal nostro invaso. Altra questione: esiste in quello del bouquet delle risorse disponibili delle nuove opportunità che non sono colte al momento ancora al meglio in Italia. Soltanto il 4% dell'acqua riutilizzata è riutilizzata in Italia, e per fare questo adesso ci sono degli strumenti normativi, ma naturalmente questo richiede un investimento di tipo ingegneristico e tecnologico, proprio perché bisogna prendere quest'acqua dall'impianto di trattamento,
3: garantire che questa sia stata adeguatamente trattata e renderla disponibile per quelli che sono gli usi opportuni, che può essere in qualche caso l'uso irriguo, in qualche caso l'uso civile, quindi ad esempio lavaggio delle strade e quant'altro di giardini pubblici. In realtà su questo c'è un crescente interesse, come dicevo prima, anche nella Water Resilience Strategy, ma è necessario anche lavorare su quella che è l'accettazione sociale, proprio perché molto spesso gli utenti, i potenziali utenti di quest'acqua non sono interessati alloggi alla loro adozione, proprio perché sono intimoriti da quello che potrebbe essere le eventuali ricadute. Non ultimo, prima parlavamo di impianti anche di dissalazione. Questi impianti di dissalazione che sono adesso sempre presenti a Taranto, in Sicilia, possono servire non a risolvere il problema, ma a complementare quella che è l'offerta, soprattutto in periodi di specifica carenza, ma tenendo conto anche in questo caso di quelle che sono le ricadute ambientali, proprio perché, come sappiamo, questi impianti sono impianti energivori da un punto di vista della richiesta di energia, e dall'altra hanno delle ricadute anche dal punto di vista ambientale, proprio perché tutto quello che è il trattamento della salamoia, che è un prodotto, diciamo, di scarto del processo, deve essere gestito adeguatamente. Ecco perché esistono delle opportunità, ma esistono anche dei problemi, e di questi bisogna tener conto in un approccio sistemico al problema.
4: Nel mondo il consumo d'acqua dolce ha superato le sue possibilità di rigenerazione naturale, con danni ormai irreparabili. Qualcuno parla di bancarotta idrica. Noi abbiamo cercato di fare il punto sulla situazione, abbiamo cercato di chiarire questa metafora, soprattutto cercando di sondare le sue conseguenze planetarie. Lo abbiamo fatto con i nostri ospiti, che ringrazio tanto, Francesca Greco, e grazie anche a Guido Rianna. A presto e a risentirci.
5: Grazie a voi.
3: Grazie.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Domani alle 10.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto da parte di Andrea Fazzioli. Cominciamo con Domenico Modugno, Vecchio Frac.
2: Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose.

La versione originale è del 1955, Domenico Modugno, Vecchio Frac, una canzone notturna adatta vista l'ora, perché ancora non si è affacciato nei cieli il sole, sole che continuerà, dicono le previsioni del tempo, a bruciare rovente anche oggi. Intanto approfittiamo ancora di questi minuti di fresco e cominciamo la nostra rassegna stampa con i quotidiani che appunto sono freschi di stampa. Vediamo le prime pagine e gli editoriali sul Corriere del Ticino e sulla Regione. Il titolo del Corriere del Ticino, il titolo principale, è legato alla crisi migratoria. A Ceuta si temono altri arrivi di massa. La Guardia Civil spagnola ritiene un rischio reale l'eventuale arrivo collettivo nell'exclave di Ceuta il prossimo 15 di agosto. Intanto il numero delle vittime è salito a 80. Questo è il titolo e il sommario. Poi in taglio medio c'è un titolo sulla morte di Francesco Guccini. Addio a Guccini, il maestrone. Il popolare cantautore si è spento nella sua pavana all'età di 86 anni. E c'è una fotografia di Guccini. In taglio basso segnalo gli aggiornamenti dal Locarno Film Festival, La lunga notte di Balla coi lupi, la versione restaurata del film, lunga quasi 4 ore, il film Balla coi lupi di Kevin Costner, è proiettata stasera al Festival di Locarno in seconda serata. E si parla di Guccini anche sulla prima pagina della Regione. Il titolo principale in alto riguarda la politica cantonale. Sirica resta in prima linea, rossoverdi preoccupati. Elezioni cantonali, l'alleanza teme che la vicenda giudiziaria del co-presidente del Partito Socialista sposterà il dibattito su temi personali. Un passo indietro sarebbe stato opportuno. E poi c'è anche qui una foto di Francesco Guccini, in morte di Francesco Guccini, il titolo, cantautore e scrittore, si è spento ieri all'età di 86 anni nella sua pavana. E poi all'interno sia del Corriere sia della Regione naturalmente ci sono degli approfondimenti proprio su Francesco Guccini. E sulla prima della Regione segnalo ancora anche qui gli aggiornamenti dal Festival con un pezzo di Beppe Donadio, il quale dice che tra le cose belle dei Festival del Cinema e del Locarno Film Festival in particolare c'è la trasformazione dei titoli sullo schermo in esseri umani, quel dietro le quinte di cui si parlava nella cerimonia di inaugurazione, ma cinematografico, e lo dice con riferimento alla figura del produttore che spesso rimane nascosta, e il produttore svedese Sigurton Jonny Sigvatsson invece, ricevendo un premio, ha parlato e si è vista insomma la faccia. Queste in breve le prime pagine. Ancora non ho parlato dei due editoriali, Generoso Chiaradonna sulla situazione economica dei titoli legati all'intelligenza artificiale in borsa sul Corriere del Ticino, e Simonetta Caratti sugli scandali nella sanità sulla Regione. Fra pochi minuti.

La cantante nizarda Deborah De Blasi con un brano accompagnata da un trio jazz e un brano tratto dal suo secondo disco, D'État de Tours, del 2016. Vediamo come promesso gli editoriali sui quotidiani. Dicevo che Generoso Chiaradonna parla della situazione economica e prima ricorda in generale che l'estate è un periodo in cui in determinate condizioni le reazioni alle notizie possono diventare più brusche. Da mesi, per esempio, lo scontro militare tra Stati Uniti e Iran e le tensioni legate allo stretto di Hormuz alimentano le dinamiche dei mercati con importanti crolli seguiti da repentine risalite, anche in assenza di variazioni immediate nei fondamentali delle singole società quotate. A ciò quest'estate si sono unite le preoccupazioni legate al boom delle azioni del comparto dell'intelligenza artificiale. Ed è su questo poi che verte la maggior parte dell'editoriale. L'intelligenza artificiale resta infatti, spiega Chiaradonna, il grande tema dei listini, ma non può più vivere soltanto di aspettative. Dopo mesi di rialzi quasi automatici, la fase più recente ha mostrato che gli investitori cominciano a distinguere con maggiore attenzione tra promessa tecnologica e capacità effettiva di generare utili e ritorni sugli enormi investimenti necessari per sostenere questa crescita. Quando sono emersi dubbi sulla sostenibilità di questo ritmo, le prese di beneficio sono state immediate e in alcuni casi violenti. È il caso di SanDisk, tra i titoli più penalizzati, che a fine luglio ha registrato pesanti ribassi consecutivi. Anche Micron Technology, uno dei principali produttori mondiali di memorie, ha visto il valore delle proprie azioni correggere pesantemente nell'arco di poche settimane, con scivoloni giornalieri. Tra le big con importanti ripercussioni in borsa c'è anche Supermicrocomputer e stessa dinamica, anche se per ragioni diverse, per Alphabet di Google. La società ha presentato risultati solidi, ma il mercato ha guardato con crescente attenzione all'aumento delle spese in conto capitale destinate a data center e infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Il timore non è tanto che gli investimenti siano sbagliati, quanto che i ricavi futuri possano non crescere abbastanza rapidamente da giustificare l'enorme quantità di capitale impiegato. E non basta più, insomma, dimostrare che l'intelligenza artificiale genera domanda, quella c'è, bisogna dimostrare che quella domanda possa trasformarsi in rendimenti adeguati. Così Chiaradonna sul Corriere del Ticino. Sulla Regione, Simonetta Caratti evoca un caso di scandalo legato alla sanità. Bastano pochi click, scrive, per prenotare una visita al San Raffaele di Milano con il cardiochirurgo Francesco Maisano. Da nessuna parte però si dice che Maisano è al centro di uno dei più gravi scandali della sanità elvetica. A Zurigo, dal 2016 al 2020, ci sono stati fra i 68 e i 74 decessi inattesi e in eccesso rispetto alle attese statistiche, un grave fallimento gestionale e responsabilità attribuite anche all'allora direttore del reparto, Maisano, accuse di sovramortalità che il medico ha sempre respinto. Tra i punti più controversi c'è il CardioBand, una protesi di valvola cardiaca sviluppata da una società in cui lo stesso Maisano aveva una partecipazione, un dispositivo allora ancora poco utilizzato, impiegato anche su pazienti, scrive la commissione, relativamente giovani. A questo punto una domanda è lecita: veniva scelto perché era la soluzione migliore per il paziente o perché esisteva anche un interesse personale? A capire per primo che qualcosa non tornava fu un altro cardiochirurgo del reparto, il quale poi venne licenziato. Poi, quando le indagini confermarono la necessità di fare luce su quanto era accaduto, la direttrice dell'ospedale ringraziò pubblicamente il medico che aveva avuto il coraggio di parlare, ma non ha più lavorato come cardiochirurgo, oggi è nel Parlamento di Svitto. E da una parte, insomma, dice Caratti, c'è chi è oggetto di un'inchiesta e continua a operare, può essere scelto con pochi click. Dall'altra parte c'è chi ha fatto emergere il problema e ha perso la professione. È il paradosso di un sistema sanitario in cui far emergere verità scomode può costare la carriera, mentre per i pazienti orientarsi è quasi impossibile. Prima di affidare il proprio cuore a un chirurgo, quali strumenti ha davvero un paziente per valutarlo? Le recensioni di un albergo si trovano in pochi secondi. Per medici e ospedali, invece, informazioni essenziali sulla qualità delle cure, sugli esiti e sulle criticità sono spesso difficili da reperire, quando non del tutto assenti. Qualcosa però si sta muovendo grazie a questo caso. La settimana scorsa
la Commissione federale per la qualità ha chiesto agli ospedali di rendere pubblici i conflitti di interessi dei medici, ed è già qualcosa, perché la trasparenza nella sanità non è una curiosità, è uno strumento di scelta, conclude Caratti, e in alcuni casi può fare la differenza fra una decisione consapevole e una presa alla cieca. Questo l'editoriale su La Regione.

stratulella, stratulella, addostaghiella, namuratella, non sponda ancora zucche, zucche, zucche, zucche, succulilla, succulilla, pastagliarella.

Abbiamo ascoltato Scalinatella del cantante e musicista Roberto Michelangelo Giordi dall'album Il sogno di Partenope del 2019. Vediamo altri editoriali, altri spunti di attualità sui quotidiani. Lucio Caracciolo su La Repubblica parla del mare che circonda in particolare l'Italia, del Mediterraneo e della sua valenza geopolitica. E come il mare, anche la storia scrive ai suoi stretti, e nella tempesta sopravvive e se può vince chi vi si adatta, perde e forse muore chi, incantato dalle sirene, s'abbandona alla corrente che sapeva amica e credeva eterna, finché deviato si infrange sullo scoglio che la sua mappa non conosceva. L'Italia, aggiunge Caracciolo, è per geografia e storia al centro di una rete di stretti che fu centro del mondo e non lo è più. Da invidiabile piattaforma mediana fra Atlantico e Indo-Pacifico a sterile appendice meridionale d'Europa faccia all'Africa. Per gli altri europei utile ad assorbire i flussi migratori e a filtrare i venti di guerra che spirano da sud-est. Pur di rimuovere l'umiliazione inflittagli dai persiani, Trump minaccia sfracelli, eccita conflitti senza senso né fine. Per gli adattati, nostri vicini inclusi, è il momento di avventarsi sui tesori lasciati incustoditi dal fu egemone. E fra questi spicca l'Italia, bella e possibile. È tempo di ricordarci chi siamo, scrive Caracciolo, e che cosa possiamo volere prima che gli altri lo stabiliscano per noi. Siamo il mare che lega l'oceano mondo all'intersezione fra ordine e caos lungo la fascia circumplanetaria che decide del grado di connessione o scissione dell'umanità e dei commerci, anche di esseri umani. Quasi privi di materie prime, ma dotati di speciale talento per l'export, l'Italia dipende dal regime degli stretti. Se sono aperti, prospera, se come oggi sono semichiusi, soffre, se barrati, muore. Ne parla uno studio della Marina Militare, Mediterranei Globali, Politiche e Strategie per i Mari Ristretti, che mostra come la crisi degli stretti, specialmente del Mar Rosso, interrompa lo spazio marittimo globale e spezzi l'Eurasia in due, con la Sicilia spartiacque sopra e sotto le onde. E quanto ai fantomatici corridoi terrestri alternativi dopo la rottura con la Russia, non ricucirebbero Oriente e Occidente. Secondo Caracciolo, il punto d'Archimede del mare italiano e dell'intero Medio Oceano è la Sicilia. Chi la controlla può bloccare l'accesso alla rotta strategica Gibilterra-Suez. L'importante è che la tempesta non la porti alla deriva. Ecco la chiave di volta del Medio Oceano vicino. Per inerzia, ignavia, incoscienza o miscela dei tre, oggi la facciata meridionale dello stretto di Sicilia è in mano turca, dopo che nel 2019 Roma non volle intervenire per proteggere lo pseudo governo libico da noi installato a Tripoli, cioè per proteggere noi. È importante capire, conclude Caracciolo, che da qui si rifà l'Italia medio-oceanica o si muore.

Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani, Wesani

Abbiamo ascoltato un brano del gruppo vocale belga Zap Mama, Gusofela si intitolava, tratto dall'album eponimo disco d'esordio del 1991. E ora ascoltiamo invece l'album d'esordio del duo inglese Everything But The Girl, formato da Tracy Horn e Ben Watt. L'album d'esordio si intitolava Eden del 1984. Ascoltiamo Crab Walk.

0: Cristian Scapozza è professore alla SUPSI in geomorfologia applicata ed è responsabile del centro competenze cambiamento climatico e territorio. È stato insignito del premio della Facoltà di Geoscienze e Ambiente dell'Università di Losanna per la tesi di master nel 2008 e di dottorato di ricerca nel 2012. Nel 2008 viene inoltre insignito del prestigioso premio A.F. Scheffli dall'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali. Cristian Scapozza commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Dal 1 gennaio 2027 spedire lettere costerà di più, mentre le affrancature per i pacchi resteranno bloccate almeno fino al 2030. Lo prevede l'accordo raggiunto tra la Posta e il sorvegliante dei prezzi. Il servizio è di Maria Iannuzzi.
3: Il sorvegliante dei prezzi e la Posta hanno raggiunto un nuovo accordo amichevole e le richieste di aumento formulate inizialmente dalla Posta sono state ridimensionate, come spiega Mister Prezzi Stefan Maglieranz.
4: La Posta voleva aumentare i prezzi a livello di più di 100 milioni. Siamo arrivati ad una somma di 60 milioni, quindi meno 40%, paragonato con questo che la Posta voleva all'inizio. Quindi a 40% una vittoria, a 60% non è una vittoria, però i costi non mi hanno dato un'altra possibilità.
3: Con il calo costante della corrispondenza tradizionale, il finanziamento del servizio universale rischia di diventare sempre più problematico. Ecco perché Mister Prezzi invita il Parlamento a rivedere il sistema e in particolare la questione dei dividendi versati dalla Posta alla Confederazione.
4: Adesso la Posta appartiene al 100% alla Confederazione e solo l'anno scorso, per esempio, la Confederazione ha ricevuto 150 milioni di franchi di dividendi e per me è veramente qualcosa di abbastanza strano vedere che una ditta che appartiene al 100% al popolo, a noi, deve dare soldi al proprietario, a noi, per richiedere questi soldi tramite i prezzi aumentati nel stesso momento quasi. È quello che mi sembra, che sarebbe meglio di non chiedere questi dividendi e di frenare un po' l'aumento dei prezzi. Se non ci sarebbe i dividendi, l'aumento dell'anno prossimo non sarebbe stato necessario.
2: Per la cronaca regionale, una nuova fioritura, quella di cianobatteri, è stata rilevata la scorsa settimana nel lago Ceresio. Per il momento il laboratorio cantonale segnala che la presenza di questi micro

0: sostenuti per prestare assistenza ai propri cittadini sono sufficienti per conferire la qualità di parte lesa. L'Italia contesta questa tesi e ha già inoltrato ricorso. Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari in programmi di tutela e recupero dei giovani. Lievita dunque l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp. Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni. Dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni. Parallelamente in Brasile avvocati avviano un'azione giudiziaria per chiedere la sospensione invece della piattaforma gratuita di messaggistica chiamata condivisione file Discord. Dopo la morte di una ragazza di 13 anni che sarebbe stata indotta all'autolesionismo durante una trasmissione in diretta sulla piattaforma. EasyJet passa nelle mani del fondo americano Apollo per l'equivalente di 6,2 miliardi di franchi. Il fondatore della compagnia low cost britannica manterrà il 15%. Apollo comunque non potrà, almeno per il momento, in ogni caso controllare l'intera EasyJet in quanto gruppo extraeuropeo e per questo motivo alla ricerca di un partner locale per rispettare i requisiti di legge. È il 7 agosto 2026 ed è un venerdì abbastanza soleggiato in tutta la Confederazione. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli seguito da isolati, possibili rovesci o temporali. Temperature massime caldamente estive 33 al sud e 29 al nord, isoterma di 0 gradi dai 4300 metri. Ricordiamo che a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Ancora notizie adesso, non prima di avervi augurato un felice fine settimana anche in nostra compagnia.
1: Lo sport.
2: Buongiorno da Patrick Locatelli. Il Lugano ha messo un'ipoteca sul passaggio del turno in Conference League. Nell'andata del terzo turno preliminare, i bianconeri hanno superato 2-0 i faroesi del Runavik all'AIL Arena grazie alle reti di Pilström e Behrens. Buon affare anche per le altre formazioni svizzere impegnate. Sempre in Conference, il San Gallo ha vinto 3-1 in Moldavia contro lo Sheriff. Il Sion ha pareggiato 2-2 in Armenia con il Noah, mentre in Europa League il Tuna ha sconfitto nettamente 3-0 il Vikingur Reykjavik. Pare quasi delineata intanto la possibile futura avversaria del Lugano nelle playoff. Il Maccabi Tel Aviv ha perso 3-0 con il CSKA di Sofia. L'avversaria sarà la perdente di questa doppia sfida di Europa League. Viktoria Golubic è stata eliminata con un netto 6-2-6-1 da Iga Swiatek nei sedicesimi di Toronto. Oggi sarà il turno di Belinda Bencic contro la statunitense Townsend. Infine il Tour de France femminile con la settima frazione odierna propone la scalata e l'arrivo Mont Ventoux, 144 i chilometri da percorrere e sempre Marlen Reusser in giallo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato São Jorge, un brano dall'album Padé del 2007 che celebra la collaborazione iniziata 2 anni prima fra il compositore Chico Di Nucci e la cantante brasiliana Jussara Marçal. Abbiamo visto prima, leggendo le prime pagine dei quotidiani, come in entrambi i quotidiani della Svizzera italiana e poi naturalmente in tutti i quotidiani italiani ci sia ampio spazio per Francesco Guccini, che è morto all'età di 86 anni. E prendiamo quindi per mostrare le pagine culturali della Svizzera italiana proprio 2 assaggi e degli articoli che troviamo anche nei nostri quotidiani dedicati a Guccini, poi invece scegliamo anche altri temi dei quotidiani italiani, passando in rassegna semplicemente i titoli dedicati a Guccini per non ripeterci, anche perché ci sono vari ricordi, ma poi sostanzialmente i giornali approcciano Guccini in una maniera molto simile: da una parte i ricordi personali di persone che l'hanno conosciuto, dall'altra parte naturalmente il racconto della sua carriera sia come cantautore sia come scrittore, e poi i consigli sui brani da ascoltare. Il Corriere del Ticino incarica Mauro Rossi di tracciare il ricordo del cantautore, e Mauro Rossi mette l'accento sulle canzoni, sulle 160 canzoni che in carriera ha scritto, e dietro ognuna delle quali, scrive, c'è una storia in cui tutti gli italofoni nati nel secondo dopoguerra possono poco o tanto ritrovare qualcosa di loro. Ecco perché, aggiunge Rossi, ricordando Francesco Guccini appare riduttivo definirlo un cantautore, così come, sebbene abbia scritto più libri che inciso dischi, non ce la sentiamo di definirlo semplicemente uno scrittore. Per definire la sua figura bisognerebbe coniare un sostantivo nuovo, oppure usare quel termine con cui era definito e che, pur divertendolo, non se lo sentiva veramente addosso, il maestro o il maestrone, per via della sua importante struttura fisica. Tra l'altro Guccini fu anche insegnante per qualche tempo, oltre che giornalista. Poi Mauro Rossi traccia anche un ritratto degli ultimi anni di Guccini, con la salute che iniziava a farsi cagionevole. Guccini ha ridotto la sua attività a quella letteraria, diradando sempre di più le apparizioni pubbliche, e a un libro ha lavorato ancora fino a qualche giorno fa. Si intitola Calde le pere e sarà pubblicato a settembre da Giunti, e contiene, fra le tante, una frase che possiamo considerare il suo testamento artistico. E Mauro Rossi conclude citando proprio questa frase: le parole sono importanti e il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Così Mauro Rossi sul Corriere del Ticino. Vediamo sulla Regione l'approfondimento per Guccini, che è curato da vari autori, da Paolo Piamonte, da Peppe Donadio, poi vengono citati altri giornalisti, altri autori nel testo. In vita, scrive Donadio, lasciamo piccoli necrologi di noi, luminosi, veritieri, fedelissimi all'originale. E quindi sulla Regione hanno scelto di ricordare Guccini con parole sue, rilasciate in interviste proprio alla Regione. Guccini, per esempio, parlò nel 2023, nell'ultima intervista rilasciata alla Regione, parlò degli anni da giornalista alla Gazzetta di Modena. Cosa mi è rimasto, disse, forse la capacità di allargare e stringere quello che scrivo in base alle righe disponibili. Parlò dei suoi esordi televisivi, coincisi con quelli di Franco Battiato. Non ho mai considerata la televisione, non è che mi piacesse, dice. Oppure parlò di come Pinocchio fosse il libro della sua vita, un libro davvero strano, che mi fa pensare che Collodi doveva avere dentro di sé qualcosa che non andava. E anche di come il titolo di maestrone, di cui abbiamo parlato prima, fosse un'esagerazione. Non mi ritengo maestro, quantomeno non di musica. Io la musica la conosco un tanto al braccio, conosco le note grosse. Poeti preferiti, a parte Gozzano in particolare, ma anche Leopardi, Guerrini, ma anche Khayyam, scoperto nei giorni del militare. E Guccini parlò anche della terra di cantautori nella quale era cresciuto. La nostra, disse, è una cultura contadina, e una volta in ogni piccolo gruppo sociale c'era sempre un individuo canoro che cantava o raccontava delle storie, spesso accompagnandosi con uno strumento, un dilettante che veniva spinto a esibirsi, a suonare la fisarmonica, e così si è sviluppato questo tipo di musicalità della gente. E così il ricordo di Francesco Guccini, prima sul Corriere del Ticino e poi su La Regione. Into them bags.

Damn the Rise con la voce di Anita O'Day e l'Oscar Peterson Quartet, con lo stesso Peterson naturalmente al pianoforte. Abbiamo visto gli articoli su Francesco Guccini sui quotidiani della Svizzera italiana e abbiamo detto che naturalmente anche sui quotidiani italiani si parla anche in prima pagina di Guccini. Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto, e con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose, sulla Repubblica. Lo ricorda Michele Serra, hanno scritto anche Viola Ardone, Gino Castaldo, Maurizio Crosetti, Luigi Manconi ed Emilio Marrese. E poi vari servizi anche di altri giornalisti. Sul Corriere della Sera, addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore, ricordo di Aldo Cazzullo, con ricordi poi anche di Vecchioni, di Romano Prodi e di altri. Il Manifesto titola Illuminava l'aria, ha messo in musica e soprattutto in parole almeno 5 decenni di storia del paese. Popolare, colto, bonario, tagliente, impegnato ma senza dogmi e certezze, le sue canzoni sono entrate sotto pelle a più generazioni. Anche qui ci sono 2 pagine di ricordo. Ricordi l'editoriale di Alberto Piccinini sulla locomotiva da pubblico a comunità, e poi Angelo Ferracuti che ricorda le narrazioni epafaniche del Guccini scrittore. Francesco Priscolo ricorda sul Sole 24 Ore, addio al poeta maestrone. Ma appunto non entriamo nello specifico degli articoli su Guccini, voglio proporre anche un altro articolo che sarebbe piaciuto a Guccini per la filosofia che ci sta dietro, un articolo di Marino Niola che sta tracciando una storia della cucina italiana, una serie estiva, e l'articolo di oggi è sul tema della cucina povera. La finzione nobilita la povertà dei mezzi con il valore del fine, lo diceva il grande drammaturgo francese Pierre de Beaumarchais, l'autore delle Nozze di Figaro, parlando della politica. E provate, scrive Niola, a mettere il sapore al posto del valore e la frase diventa la finzione nobilita la povertà dei mezzi con il sapore finale, e salta fuori l'identikit della cucina italiana. E quella italiana è soprattutto una gastronomia dell'immaginazione, capace di rendere commestibile anche uno scarpone, come fece Chaplin in una scena indimenticabile di La febbre dell'oro. E poi Niola passa in rassegna diversi cibi finti: finto brodo, finto ragù, sugo finto, trippa finta, cacciucco di cechi con i legumi al posto dei pesci, o il sicilianissimo pisci d'ovu, pesce d'uovo, una frittata fatta dalle mogli dei pescatori quando gli uomini tornavano a reti vuote, un inganno bello e buono, degno dei Malavoglia. Insomma, è proprio dall'indigenza che nascono molti capolavori della cucina popolare, da una necessità costretta a farsi virtù, ricorrendo quasi sempre all'arte della sostituzione obbligata. E inventare una ricetta come gli spaghetti con le vongole fuiute, in napoletano scappate, è un segno di grande creatività. Aglio, olio e una manciata abbondante di prezzemolo per evocare il mollusco latitante. Non erano da meno le casalinghe palermitane che hanno creato un piatto come la pasta con le sarde amare, superbo eufemismo che trasfigura la miseria in nobiltà, in una sorta di involontario fermo pesca. Non meno finti sono i cosiddetti pesci di montagna liguri, ovvero coste di bietola impanate e fritte che vestono i panni delle alici. E d'altra parte, chi è senza pescato scagli la prima bieta, osserva Marino Niola, il quale conclude che di fatto questi trompe-l'œil alimentari, nati per ingannare la fame, hanno conquistato i piani alti della tavola e adesso, sospinti dal vento del sano e sostenibile, celebrano un doppio trionfo, etico e gastronomico. Ecco perché una volta le sarde a beccafico simulavano i pregiati uccelli grassi che deliziavano i signori, mentre adesso quel piatto da quarto stato diventa una riserva di omega 3, oltre che un antidoto contro la caccia. Lo stesso dicasi degli uccelletti scappati, i celebri osei scappai della tradizione lombardo-veneta e anche della tradizione ticinese, dove i pregiati uccelli riservati al signor Paron venivano sostituiti dai contadini con degli spiedini di carne poco pregiata arrotolati nella pancetta in modo da imitare la forma di beccacce, quaglie e allodole. Oggi gli scampai, conclude Niola, diventano la promessa di un nuovo Eden, buono, pulito e giusto, il giardino dei finti spiedini.

Abbiamo ascoltato un brano con il sassofonista inglese Alabaster de Plume, la voce e il sassofono di Alabaster de Plume, Invincibility, il titolo, un brano del 2025. Proseguiamo la nostra rassegna stampa e in particolare segnalo un articolo sul Corriere della Sera, un articolo che può portare anche un lampo di positività. È sempre difficile trovare in una rassegna stampa delle buone notizie, e in questo caso si tratta di una piccola buona notizia riferita nel corsivo del giorno di Paola De Carolis, ed è il progetto Play Street, il programma Play Street, che è un programma attivo nella città di Leeds, nell'Inghilterra settentrionale. Sostanzialmente alcune strade vengono chiuse regolarmente al traffico e trasformate in spazi di gioco per i bambini. Si tratta di vie per la maggior parte in quartieri poco agiati, dove mancano giardini privati o giardini pubblici. E l'effetto, scrive Paolo De Carolis, è immediato e profondo. C'è chi gioca a nascondino, chi improvvisa sofisticati tornei di calcio con reti disegnate a mano, chi prova i pattini o lo scooter prestati da un nuovo amico. Un pallone, un gessetto, qualche bolla di sapone bastano per riscoprire i ritmi dell'infanzia. È ancora possibile che un bambino si stacchi volentieri dal cellulare ed esca a giocare con i figli dei vicini. Se serviva la dimostrazione, ecco che il programma Play Street l'ha dimostrato. È una iniziativa, conclude Paola De Carolis, che fa bene ai più piccoli e fa bene anche ai genitori. C'è la scusa di sedersi di fronte alla porta di casa e di attaccare discorso con chi ti vive accanto, un vicino che può anche arrivare da lontano, ma che alla fine, nei tratti essenziali, è uguale a noi.

0: Abbiamo ascoltato un brano dall'album Opa Cupa Baluardo del jazzista leccese Cesare Dell'Anna, da sempre attento alle musiche tradizionali e alla tradizione bandistica.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Erano appena state scaricate armi e munizioni destinate all'Ucraina dall'aereo vicino al quale in Germania è stato trovato un drone esplosivo. Il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. Il presidente Trump torna all'attacco dopo il no della Corte Suprema al suo primo progetto. E negli Stati Uniti il Pentagono ha bloccato la pubblicazione di un rapporto critico su operatività e manutenzione degli F-35. La tragedia di Crans-Montana e l'inchiesta in corso ci stanno mettendo a dura prova. La polizia vallesana chiede risorse supplementari. Ancora una vittoria, la quinta in questo inizio di stagione per il Lugano Calcio nei preliminari di Conference League, 2-0 sul Runavik. 7 agosto 2026, un venerdì abbastanza soleggiato in tutta la Confederazione, nel corso della giornata sviluppo di cumuli seguito da rovesci isolati o temporali. Temperature massime caldamente estive, 33 gradi a sud, 29 a nord, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sono le 7:03, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli. Buongiorno, benvenute, benvenuti o ben rimasti all'ascolto della nostra trasmissione che, lo ricordo, ogni mattina ci accompagna dalle 6 fino alle 9:30 e ci accompagna con musica e con parole. La musica e le parole che abbiamo appena sentito erano quelle del cantante e pianista jazz britannico Anthony Strong, nato nel 1984, 16 Tones, il titolo del brano dall'album Me and My Radio del 2019. La prima ora, come sempre, la dedichiamo alla rassegna stampa e troviamo spunti, approfondimenti nei quotidiani, e poi comincia una serie di interviste e di approfondimenti in diretta che ci porterà fino alle 9, quando concluderemo con il documentario di Laser. E la prima di queste interviste in diretta ci porta in Austria. Salutiamo la nostra corrispondente Flavia Foradini, buongiorno.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Fa caldo qui e fa caldo anche in Austria. La morsa del caldo che sta attanagliando l'Europa non ha risparmiato Vienna, che fino a qualche tempo fa godeva anche in estate di un clima relativamente mite. Ora invece lunghe serie di giornate sopra i 30, anche fra i 35 e i 40 gradi, sono un dato di fatto. A offrire un po' di sollievo dalle ondate di calore ci pensano la cintura del bosco viennese e i molti parchi cittadini. L'amministrazione comunale da anni continua a piantare alberi ovunque sia possibile. Vienna inoltre è una città d'acqua grazie al Danubio e, sfruttando queste qualità, la giunta comunale propone anche quest'anno alla popolazione una notevole quantità di attività di svago e divertimento estivo, per dare anche a chi non può permettersi delle vacanze altrove delle offerte interessanti e spesso del tutto gratuite. Flavia Foradini, in quali ambiti si articolano principalmente queste proposte estive rivolte dalla municipalità alla popolazione?
1: Ma gli ambiti sono i più svariati, si va dalla salute allo sport, dalla musica alla danza, alla lettura o al semplice relax. E ci sono proposte per tutti, dai bambini agli anziani. Per lo più sono gratuite, come dicevi. La qualcosa è un aspetto che la giunta comunale cerca di mettere alla base delle proprie iniziative per dare veramente accesso a tutti indistintamente. Per cui il risultato è che si ha sempre l'impressione che in estate la città si trasformi in una sorta di club vacanze pieno di stimoli, e fra l'altro con proposte che ogni anno diventano sempre più numerose. Nel campo della salute il municipio ha ideato per esempio 14 percorsi di trekking urbano che attraversano zone di interesse naturalistico e paesaggistico. I percorsi possono essere anche molto lunghi, anche una ventina di chilometri, anzi ce n'è uno che è 120 chilometri tutto intorno a Vienna, e richiedere quindi molte ore per assolverli, però si possono fare anche solo delle piccole sezioni dei vari percorsi, che sono comunque ben indicati dai cartelli. Ti faccio un esempio che è anche il mio percorso preferito, il numero 1, che si snoda dalla cima della collina del Kahlenberg, che è a nord-ovest di Vienna, e scende in città attraverso il bosco viennese, ma anche attraverso i vigneti. Si può naturalmente affrontare anche dalla città e salire, però la pendenza è piuttosto spiccata. Io personalmente preferisco partire dall'alto. Non è totalmente pedonale, però le stradine su cui si sviluppa non incoraggiano gli automobilisti, per cui sono davvero pochi. Mentre si scende ci sono delle viste mozzafiato sulla città e sul Danubio. E lungo il percorso c'è anche qualche Heuriger, cioè le mescite di vino novello, che viene accompagnato per lo più da arrosti, affettati, formaggi, che naturalmente non guasta se fai una lunga passeggiata. E l'ultimo tratto si chiama Beethovengang. Perché? Perché era la passeggiata nel bosco che pare facesse sempre Beethoven, che ha abitato naturalmente moltissimo a Vienna, e in effetti è un tratto davvero molto bello. E ancora in tema di salute, fino a settembre c'è un fitto programma di corsi nei parchi. Non richiedono iscrizione. Tu vai all'ora indicata e al luogo indicato nel parco indicato e partecipi gratuitamente. Ci sono corsi di yoga, di tai chi, di Feldenkrais, di karate, di semplice stretching o di respirazione. Sono tenuti tutti da istruttori certificati, l'atmosfera è molto rilassata ed è veramente molto bello fare ginnastica su un prato all'aria aperta sotto l'ombra degli alberi. E poi la municipalità ha creato anche percorsi di jogging nei cimiteri. Sembra un po' macabro, però i cimiteri viennesi sono spesso praticamente dei boschi, soprattutto il cimitero centrale, che è uno dei più grandi d'Europa. E poi c'è naturalmente tutto il tema delle spiagge libere, ma attrezzate con moli, con docce, con servizi igienici, lungo il Danubio e i suoi bracci. Ci sono ovviamente anche tanti stabilimenti balneari super attrezzati che non costano molto, e però puoi andare appunto anche nelle zone libere. Quindi, per chi voglia fare un po' di movimento salutare in città, le opportunità veramente non mancano.
0: Abbiamo visto dunque che il movimento salutare è possibile, nonostante il caldo, a Vienna, e al di là della salute, cos'altro offre l'estate viennese?
1: Un classico ormai il festival di cinema sulla piazza del municipio, dove però vengono create, dove c'è un programma particolare di cui poi dico, e c'è una platea di centinaia di posti che viene creata davanti al municipio. I posti sono tutti gratuiti, vengono disposti davanti a un mega schermo che copre la facciata del municipio, e lì il programma consiste in film di concerti, sia classici che pop, che rock, balletti sia classici che moderni e allestimenti celebri di opere liriche. I nomi in cartellone sono sempre di primo piano nel firmamento internazionale, quindi la qualità è garantita. La gente può andare e venire come meglio crede, e può anche mangiare e bere, perché alle spalle della platea ci sono varie casette che offrono menù di vario tipo, c'è cioè dall'austriaco all'asiatico, al balcanico, al messicano, insomma c'è un po' di tutto, naturalmente anche con molto spritz, sia austriaco che italiano. Sempre nel campo dello spettacolo si conclude domani, proprio questo fine settimana, il programma che si chiama Public Moves, che è un po' come quello dello sport nei parchi, però riguarda la danza moderna. Viene fatto tutti i giorni in concomitanza del Festival Internazionale di Danza Impulse Dance, e quello che succede è che in diversi punti della città, a una certa ora, un coreografo professionista offre delle sessioni di danza gratuite per chiunque voglia partecipare. Vengono recintate delle aree, vengono ricoperte di linoleum e provviste di impianto audio. E poi chi vuole si prenota gratuitamente via internet, oppure può andare direttamente anche all'ora senza prenotazione. Però questi public moves sono un tale successo che, se non prenoti, magari poi ti trovi troppa folla. Anche se ho visto della gente che sta fuori dai recinti e poi partecipa lo stesso. Meno folla c'è dentro il Museumsquartier, dove hanno montato un podio da disc jockey che alla sera propone musica più soft, diciamo per gente di mezza età. Davanti al podio c'è una zona per ballare, poi una serie di file di sedie. La musica non è assordante perché ci sono molte altre attività nel Museumsquartiere, quindi non bisogna disturbarsi a vicenda. E in tema di musica e danza, un paio di settimane fa, nel settimo distretto, hanno lanciato una proposta molto carina, che è la danza del giovedì, cioè chiudono una strada del quartiere il giovedì sera, e anche lì ci sono degli istruttori che insegnano vari balli, e trovi davvero gente di tutte le età, un sacco di gente che vuole ballare e semplicemente chiacchierare e passare un po' di tempo insieme.
0: E siamo approdati anche al ballo, siamo sempre rimasti un po' nella sfera del movimento anche. Ci si muove nonostante il caldo a Vienna. E in campo strettamente culturale vengono proposte delle iniziative specifiche.
1: Sì, per esempio appunto dentro il Museumsquartier, che ricordiamolo ospita i musei di arte moderna e contemporanea, il Museo dei Bambini, il Centro per l'Architettura, ogni anno si svolge per esempio il Festival Autöne, cioè suoni originari, che è una serie di letture pubbliche disseminate nell'estate, l'ultima sarà a fine agosto, durante le quali ci sono autori celebri di lingua tedesca come Famenasse o Josef Winkler, oppure anche debuttanti con alle spalle però già dei riconoscimenti, e leggono dalle loro ultime opere. Anche questa iniziativa è gratuita e fa veramente sempre pienone. E in tema di lettura c'è anche un programma analogo per i bambini, cioè in determinati punti dei parchi, quindi all'aperto, un adulto legge per dei gruppi di bambini che si formano spontaneamente delle opere per l'infanzia, appunto, a chiunque voglia ascoltare. E un'altra cosa molto bella e gratuita per i bambini, e sicuramente a sfondo culturale, è la cosiddetta Kinderstadt Wienopolis, che si svolge dentro al municipio e nel cortile principale principale del municipio e quest'anno sarà verso fine agosto. I bambini dagli 8 ai 13 anni possono partecipare al funzionamento di una sorta di città ideale a misura di bambini. Cosa succede? Succede che c'è una valuta locale che puoi guadagnare andando all'ufficio di collocamento, scegliendo un lavoro che di solito dura mezz'ora, e poi con i soldi guadagnati puoi comprarti per esempio del cartone per farti una casa dei colori e dei colori dei pennelli per abbellirla. E ogni giorno si svolgono le elezioni per scegliere il sindaco, perché il sindaco dura soltanto un giorno. Quindi ci sono campagne elettorali permanenti. E naturalmente da una prospettiva adulta suonano un po' comiche, perché alcune promesse elettorali sono un po' prosaiche, del tipo: se sarò sindaco prometto bibite gratis per tutti. Anche se ci sono poi effettivamente i più grandicelli che magari dicono: prometto lavoro per tutti. È un'iniziativa veramente bellissima, con uno stuolo di educatori che vegliano, indirizzano e naturalmente limitano quando necessario. E poi, dulcis in fundo, ancora fino a metà agosto c'è il programma Kultursommer, cioè estate culturale, con decine e decine di spettacoli promossi dalla giunta comunale. Si tratta di teatro, di cabaret, di clowns anche, in vari punti della città, e tutto questo è gratuito. In tutto, la super bella notizia è che in città, perlomeno in centro città, non ci sono praticamente zanzare, per cui un club vacanze che meglio di così non si può.
0: Movimento, cultura, chiacchiere in compagnia e un po' di fresco senza zanzare. Sembra che Vienna sia il paradiso, nonostante l'ondata di calore. Grazie Flavia Foradini, buona giornata e a presto.
1: Buona giornata a voi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato un brano della cantante capoverdiana Mayra Andrade dall'album Navega del 2006 e ora la fisarmonicista lettone Ksenia Sidorova.

0: Abbiamo ascoltato Xenia Sidorova dall'album Carmen del 2016.
1: L'agenda.
0: Ricordo stamattina alle 10:30 l'allestimento vegetale in Piazza del Sole a Bellinzona, si intitola CO2, la struttura nomade che sarà inaugurata, e si tratta di un allestimento immersivo che porta le piante nei cuori delle città, invitando il pubblico a ripensare il proprio insediamento abitativo come un ecosistema vivente, iniziativa promossa dall'associazione Approccio Mediazione Urbana. Conferenza con Simona Boscani Leoni a Faido alle 18 al Palais Suisse in via Stazione. Una conferenza dedicata alla scoperta scientifica della montagna. Il medico e naturalista zurighese Johann Jakob Scheuchzer, tra la fine del 1600 e l'inizio del 1700, fu il primo a esplorare sistematicamente le Alpi, servendosi di strumenti scientifici, e la sua attività si colloca in un'epoca in cui la scienza veniva sempre più alimentata e attirava sempre più la curiosità. Concerto con Hans Livia Bella al violino e Caterina Vagliulina sempre al violino, e poi Eleonora De Poi alla viola, Vanessa Hunt Russell al violoncello, nell'ambito di Ceresio Estate 2026 alla chiesa di Santo Stefano a Tesserete, stasera alle 20:30. Inaugurazione alle 18:30 al Rivellino di Locarno della mostra Artisti giapponesi e opere dell'informale in memoria di Mario Matashi, con opere di Stefan Spicher, Mark Tobley, Louis Sutter, Beat Eisenring, Miwa Komatsu, Isuru Mizutani e Jean Fautrier. La mostra sarà visitabile fino al 15 agosto. Alla Rotonda di Locarno stasera alle 20 apre la serata la band Ida Jane e poi il concerto della cantautrice svizzera di origini italiane Veronica Fusaro. Concerto funk soul e groove contemporaneo con Hippie Fish al Bistrò Teatro Paravento a Locarno a partire dalle 21:30. E poi sempre a Locarno ricordo i film alle 21:30 in Piazza Grande, in particolare Ich ist ein anderer.

Questa era L'Uomo d'Oro, una canzone scritta da David Riondino per il progetto TG Suite. Nel 2020, in piena emergenza Covid, il comune di Scandicci produsse 8 puntate e 2 spettacoli dal vivo di un TG Suite, condiviso da un vasto numero di artisti, musicisti, registi, parolieri. Il progetto consiste nel prendere spunto dalla cronaca per realizzare dei prodotti musicali, canzoni, racconti, poesie, che vanno a raccogliersi di anno in anno, componendo una sorta di collana. E ora ascoltiamo un tributo del cantante americano Amos Lee a Chet Baker, che aveva nel suo repertorio una canzone classica di George and Ira Gershwin, But Not For Me.

0: La letteratura costruisce mondi alternativi, mitologie trasmesse attraverso le parole e le storie. E quando il mito riflette la nostra storia personale, crea relazioni profonde con la nostra psiche. Il fuoco di Venezia, di Giovanni Montanaro, racconta una donna forte ed elegante, direttrice di una fornace nella misteriosa e abbagliante Venezia. Atmosfere padane e sofisticate in Zhang Bang Love, di Fabio Guarnaccia. Un'epopea molto cinematografica, nella quale un quarantenne in cerca del senso della vita si imbatte in un maestro zen e in una strana ragazza. Adrien Bosque ambienta a Parigi l'invenzione di Tristan, romanzo metaletterario eppure fruibile e intenso. La costruzione di mitologie, a cura di Moira Bubola. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Erano appena state scaricate armi e munizioni destinate all'Ucraina dall'aereo vicino al quale in Germania è stato trovato un drone esplosivo. Il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. Il presidente Trump torna all'attacco dopo il no della Corte Suprema a un suo primo progetto. E negli Stati Uniti il Pentagono ha bloccato la pubblicazione di un rapporto critico su operatività e manutenzione degli F-35. La tragedia di Cromontana, l'inchiesta in corso, ci stanno mettendo a dura prova. La polizia vallesana chiede risorse supplementari. Ancora una vittoria, la quinta in questo inizio di stagione per il Lugano Calcio nei preliminari di Conference League, 2-0 sul Runavik. In Germania proseguono le indagini attorno al clamoroso attacco con un drone munito di esplosivo all'aeroporto di Lipsia, un episodio che ha messo in allarme le autorità tedesche e anche i vertici della NATO, dal momento che lo scalo aereo sassone, 150 km a sud

0: Avrebbe trasportato il suo carico già lunedì da Lipsia verso la Polonia e sarebbe poi rientrato all'aeroporto della metropoli sassone. Se il drone fosse riuscito a colpire l'aereo, avrebbe comunque causato una forte esplosione, distruggendo probabilmente non solo l'Antonov, ma anche altri aerei cargo parcheggiati a quell'ora nell'area di sosta dell'aeroporto di Lipsia. Secondo quanto hanno riferito ieri diverse agenzie di informazioni tedesche, la polizia avrebbe visionato nel frattempo tutte le immagini registrate durante la notte dell'attacco dalle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto. Il drone, con l'esplosivo, sarebbe penetrato all'interno dell'area interna dello scalo già intorno alle 7 di martedì sera, senza essere stato riconosciuto dai sistemi radar e dai dispositivi antidroni dell'aeroporto. Le indagini della procura tedesca si concentrano ora sui possibili mandanti dell'attacco. Molti indizi sembrerebbero confermare un possibile coinvolgimento della Russia.
1: Donald Trump torna ad attaccare lo ius soli, quel diritto secondo cui tutte le persone che nascono in territorio statunitense, quindi anche i figli di immigrati, sono cittadini americani. Il presidente ci aveva provato con un decreto firmato il giorno stesso del suo reinsediamento nel gennaio del 2025, ma la Corte Suprema appena un mese fa lo ha cancellato perché ritenuto in contrasto con la Costituzione. Poche ore fa sono arrivati due nuovi ordini esecutivi contro il cosiddetto turismo delle nascite. Il servizio di Naima Chicherio.
2: Hanno fatto della cittadinanza per diritto di nascita una cosa ridicola che sta facendo molto male al nostro paese. Pensavo che la Corte Suprema ci avrebbe dato ragione, ma abbiamo avuto una decisione ingiusta, quindi ce ne sbarazzeremo in un altro modo. La limitazione dello ius soli rientra nei provvedimenti del presidente contro l'immigrazione. Inizialmente voleva che si concedesse la cittadinanza solo ai bambini nati da almeno un genitore americano o residente permanente. Il primo decreto è però stato respinto da 6 giudici della Corte Suprema su 9. Donald Trump ha quindi deciso di sferrare un attacco molto più mirato. L'obiettivo, come spiega il consigliere per la sicurezza nazionale Miller, è il turismo delle nascite. Fanno solo finta di essere turisti, dicono di voler andare a Disneyland, di voler visitare un monumento o un parco nazionale, ma il vero motivo per cui sono qui è avere un figlio con la cittadinanza statunitense che gli dà accesso ai sussidi, al diritto di voto e a tanti altri privilegi. Sulla diffusione del fenomeno ci sono diverse stime che vanno dai 10.000 ai 25.000 bambini nati ogni anno da falsi turisti, talvolta con l'aiuto di agenzie che garantiscono anche assistenza medica. Una pratica a cui Trump intende mettere fine ridefinendo le categorie di persone che hanno il diritto di cittadinanza per nascita e introducendo restrizioni nella concessione dei visti.
1: E negli Stati Uniti il Pentagono ha bloccato la pubblicazione di un rapporto potenzialmente critico sugli aerei da combattimento F-35, lo rivela un'inchiesta di RTS. Il documento è stato redatto da un organismo che indicherebbe le principali difficoltà legate all'operabilità e alla modernamento dell'aereo. Il servizio di Elisa Fraccaroli.
3: Il Dipartimento della Difesa statunitense blocca la pubblicazione di un rapporto sugli F-35, giustificando che la raccolta dei dati comporta rischi per la sicurezza operativa. È quanto comunicato ai colleghi di RTS su un documento che sarebbe stato redatto dal Government Accountability Office, l'equivalente in Svizzera del controllo federale delle finanze. Secondo gli esperti, se questo rapporto fosse pubblicato, si vedrebbe che tutte le scadenze sono state posticipate, dimostrando come il programma si è confrontato a grandi difficoltà. Le capacità operative dell'aereo sarebbero diminuite, secondo il Government Accountability Office, passando dal 67% nel 2021 al 44% nel 2025. Tra le diverse cause c'è anche la carenza dei pezzi di ricambio. Il capo operativo degli F-35 delle forze aeree svizzere, Cédric Offron, rassicura. Non siamo preoccupati perché pianifichiamo le scorte di pezzi di ricambio per le operazioni. Abbiamo ordinato un lotto di pezzi di ricambio supplementare per poter utilizzare l'aereo anche nel caso in cui non avessimo più il supporto del costruttore. Questa primavera negli Stati Uniti è iniziato l'assemblaggio di un F-35 destinato alla Confederazione e, stando al programma annunciato, i primi aerei sono attesi

0: in Svizzera nel 2028.
1: 7 mesi dopo il dramma di Cromontana, la polizia vallesana non dispone più del personale sufficiente per poter svolgere al meglio i propri compiti, è quanto ha dichiarato il comandante della polizia Frederic Gisler ai colleghi di RTS. L'inchiesta sta infatti mobilitando un importante numero di agenti, il che porta a dover trascurare altre missioni altrettanto importanti. Aaron Guidotti.
2: Una polizia costretta a rivedere le proprie priorità a causa della mole di lavoro data dall'inchiesta sull'incendio del Costellation, ha spiegato il comandante Frederic Gisler.
3: Noi della polizia cantonale abbiamo una doppia missione. La prima è di natura giudiziaria, sono le mie ispettrici e i miei ispettori che accertano i fatti e conducono le indagini, analizzano tutti gli atti del fascicolo, esaminano le prove digitali, telefoniche e la videosorveglianza. Sono le mie ispettrici e i miei ispettori a redigere e preparare la maggior parte delle domande e degli interrogatori sotto la guida ovviamente delle procuratrici. E poi c'è tutto un dispositivo di sicurezza volto a proteggere le operazioni investigative. Tutto ciò mobilita fortemente il nostro personale. Un sovraccarico di lavoro al quale si sommano le assenze prolungate di alcuni agenti intervenuti direttamente la notte di Capodanno. Conseguenza, la polizia ha dovuto rinunciare ad alcune missioni di pattuglia e prevenzione sul terreno e la minore presenza di agenti si è già fatta sentire su più fronti, aumento delle violenze, del traffico di stupefacenti, così come un aumento degli incidenti stradali. Il capo della polizia chiede quindi un aumento delle risorse e ai colleghi di RTS si è detto fiducioso. In giugno il Gran Consiglio Vallesano aveva accettato un credito supplementare per il potenziamento di Ministero Pubblico e Polizia proprio in merito al dramma di Cromontana. Non si parlava direttamente di agenti in più, ma può essere un segno di un possibile sostegno da parte della politica.
1: Intanto la Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cromontana. La decisione risale alla fine di luglio. Nel frattempo l'Italia ha già presentato ricorso attraverso il suo legale ginevrino. 6 dei 41 morti e 14 dei 115 feriti nel rogo di Capodanno erano italiani. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. In Svizzera, dove sono già circa 1100 le aziende agricole che hanno segnalato danni da siccità alla società che protegge il settore in caso di avversità atmosferiche grandine svizzera. Il numero rappresenta già la metà dei sinistri di quest'anno per un tipo d'assicurazione le cui stipule sono in aumento costante. Da Berna, Alessio Veronelli.
4: Sempre loro, caldo e siccità, a colpire duramente il settore agricolo e di rimando chi lo assicura. La metà dei sinistri già registrati nel 2026 da Grandine Svizzera, società specializzata nella protezione del settore agricolo in caso di danni dovuti a condizioni atmosferiche avverse, sono infatti legati alla canicola, fanno sapere i responsabili. Circa 1100 le dichiarazioni di sinistri, numeri ben oltre la media, ma un calcolo dell'entità dei danni è per ora impossibile, spiegano a Grandine Svizzera, che assicura circa 2350 aziende. Se molti agricoltori avevano notificato a titolo precauzionale danni alle colture invernali, come grano, orzo e colza, i raccolti si sono poi rivelati per lo più migliori del previsto. Ma per quella estiva di produzione, in particolare per patate, mais, barbabietole da zucchero e girasoli, ma anche pascoli, la situazione è ben diversa. Per alcune aziende le perdite sono infatti già previste come ingenti. Crescita moderata ma costante poi della richiesta di prodotti assicurativi, con la Confederazione a intervenire nella misura del 30% per gelo e siccità, misura per ora limitata a fine 2032 e che costa circa 2 milioni di franchi.
1: Il sistema previdenziale svizzero mostra segni di fragilità. Chi va in pensione, infatti, vede le sue rendite scendere in modo sensibile, soprattutto la parte legata al secondo pilastro, mentre l'AVS riesce a compensare solo parzialmente queste perdite. Lo evidenzia uno studio della società di consulenza Vermögen Zentrum di Zurigo. Sentiamo Marzio Minoli.
5: La fragilità del sistema previdenziale svizzero è da imputare soprattutto al secondo pilastro, dunque la cassa pensione, e questo per colpa del tasso di conversione, ovvero la percentuale sul capitale accumulato che viene erogata come rendita. Solo negli ultimi 10 anni si è passati da un tasso medio del 6% al 5,26% attuale. A compensare parzialmente questa perdita di guadagno è stato il primo pilastro, quindi la rendita VS, la quale negli anni è stata adeguata all'inflazione e da fine 2026 potrà contare anche sulla tredicesima. Insomma, chi guadagna 100.000 franchi oggi e andasse in pensione riceverebbe una rendita del 51%. Nel 2002 questa rendita era del 62% dell'ultimo stipendio. In linea con l'obiettivo originario, quando fu introdotto il sistema dei pilastri a metà degli anni 80. Ma nonostante queste cifre, la maggioranza degli intervistati dice di potersi permettere lo stesso tenore di vita anche in pensione, e questo grazie ai risparmi privati, come ad esempio il terzo pilastro, ed è contraria ad un innalzamento dell'età pensionabile.
1: È islandese, si è fatto conoscere cavalcando il successo di MTV con la produzione di una miriade di video musicali negli anni 80 e 90. Oggi è uno dei produttori più famosi e ricercati, soprattutto nell'ambito del cinema indipendente. Lui è Sigurjón Sigvatsson. Ieri sera in Piazza Grande il Locarno Film Festival gli ha attribuito il Raimondo Rezzonico Award. Sentiamolo nel contributo di Nicola Lund.
6: MTV was fantastic because it was unregulated.
7: MTV era fantastica, non c'erano regole, era tutto agli inizi e nessuno ci capiva nulla. E questo ci dava carta bianca per fare tutto quello che volevamo. È stata una palestra incredibile per i registi, una scuola meravigliosa. I primi passi che lo hanno portato a produrre si stima un terzo di tutti i video musicali negli Stati Uniti fra gli anni 80 e gli anni 90, poi alcune serie televisive che hanno lasciato il segno come Beverly Hills 90-210 e Segreti di Twin Peaks, a proposito del quale c'è un aneddoto su uno dei suoi tormentoni.
6: We shot a European version that was larger, that was 20 minutes more.
7: Per problemi di budget abbiamo montato una versione europea più lunga, una ventina di minuti in più, in cui svelavamo chi avesse ucciso Laura Palmer, racconta Sigurjón Sigvatsson. All'epoca non c'era internet, così per 15 anni in America nessuno ha saputo dell'esistenza di questa versione alternativa, dove emerge l'identità dell'assassino di Laura Palmer. Bastava fare una telefonata in Inghilterra e te lo avrebbero detto subito. Alla fine Sigvatsson produrrà oltre 60 lungometraggi e serie TV, privilegiando l'indipendenza e l'originalità dei registi con cui ha lavorato, ma non da numero uno.
6: You know, it's very traditional. I come from rock band.
7: Io vengo dalla musica, da un gruppo rock. Per tradizione bassisti, ed io ero un bassista, non sono là davanti, ma con i batteristi sono quelli che tengono in piedi la baracca. E questo vale anche per le altre cose, come la gestione dei soldi e l'organizzazione, perché tutti sono troppo impegnati a fare le star.
6: All the other guys are too busy being stars.
1: Ed è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
8: Lo sport.
9: Buongiorno da Patrick Locatelli. Il Lugano ha messo un'ipoteca sul passaggio del turno in Conference League. Nell'andata del terzo turno preliminare, i bianconeri hanno superato 2-0 i faroesi del Runavik al AIL Arena grazie alle reti di Pilström e Behrens. Buon affare anche per le altre formazioni svizzere impegnate. Sempre in Conference, il San Gallo ha vinto 3-1 in Moldavia contro lo Sheriff. Il Sion ha pareggiato 2-2 in Armenia con il Noah, mentre in Europa League il Tuna ha sconfitto nettamente 3-0 il Vikingur Reykjavik. Pare quasi delineata intanto la possibile futura avversaria del Lugano nelle playoff. Il Maccabi Tel Aviv ha perso 3-0 con il CSKA di Sofia. L'avversaria sarà la perdente di questa doppia sfida di Europa League. Viktoria Golubic è stata eliminata con un netto 6-2-6-1 da Iga Swiatek nei sedicesimi di Toronto. Oggi sarà il turno di Belinda Bencic contro la statunitense Townsend. Infine, il Tour de France femminile con la settima frazione odierna propone la scalata e l'arrivo al Mont Ventoux, 144 i chilometri da percorrere e sempre Marlen Reusser in giallo.
10: La meteo.
8: Oggi a sud delle Alpi una giornata abbastanza soleggiata con sviluppo di cumuli e alcuni rovesci temporali sparsi possibili già dal mattino. A nord in prevalenza invece soleggiato, temperatura massima 33 gradi a sud, 29 a nord. Domani in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di nuvole sulle montagne. Temperatura minima domani 20 gradi a sud, 16 a nord, massima intorno ai 31.

Chitarra di Chavolo Schmidt, prima abbiamo ascoltato la voce di Rose Murphy con Busy Line e questo invece è un brano dall'album Lucha del chitarrista gitano.

0: Il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. Il presidente Trump torna all'attacco dopo il no della Corte Suprema al suo primo progetto. E negli Stati Uniti il Pentagono ha bloccato la pubblicazione di un rapporto critico su operatività e manutenzione degli F-35. Ancora una volta la quinta in questo inizio di stagione per il Lugano Calcio, una vittoria nei preliminari di Conference League 2-0 sul Runavik. Oggi sarà un'altra giornata calda e soleggiata in tutto il paese, nel corso del pomeriggio soprattutto, ma in qualche punto anche già durante la mattinata potrà arrivare qualche nuvola, specialmente in montagna, e divamperà qualche temporale. Temperature massime 33 gradi a sud, 29 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sono le 8 e 3, quasi le 8 e 4. State ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e in particolare avete ascoltato la cantante inglese Liz Green con il suo secondo disco pubblicato nel 2014, Haul Away. E come sempre a quest'ora ci concediamo un virtuale caffè macchiato con una dei nostri o delle nostre inviate al festival a Locarno e ogni giorno un piccolo reportage mattutino. E stamattina la levataccia per il macchiato col pardo a Rete 2 è toccata a Chiara Fanetti. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Parlo di levataccia perché normalmente nei festival si tende a tirare tardi la sera più che ad alzarsi presto il mattino, anche se ci sono attività che coprono ogni fascia della giornata e anche attività disparate. Non parliamo in questo spazio solo di film e vogliamo oggi approfondire il Basecamp, una iniziativa che vuole presentare il festival e tutto ciò che ci sta attorno, anche in senso allargato, al pubblico più giovane, al pubblico fra i 20 e i 30 anni.
1: Esatto, sì, il Basecamp esiste, diciamo, da diversi anni, ha iniziato pre-Covid le sue attività ed è stata un'iniziativa, che voleva soprattutto permettere ai più giovani l'accesso al festival. È nato nel 2019, ha rappresentato una svolta abbastanza concreta nel modo in cui Locarno si relaziona con le nuove generazioni. Prima è partito come un progetto che soprattutto offriva a giovani professionisti o studenti legati al cinema, un alloggio, una sistemazione e delle attività, quindi qualcosa che potesse anche appunto ridimensionare i costi che per alcune persone ci sono, ovviamente, per assistere al Locarno Film Festival, soprattutto anche se non si vive nella Svizzera italiana. E man mano è diventata proprio una sezione, potremmo dire, del festival, anche se è indipendente anche da un punto di vista economico, eccetera, e si è allargata fino anche a cambiare nome. Si chiama Locarno Factory ora, dal 2024, questo insieme che potremmo definire abbastanza in continuo movimento e mutamento, che è diventato un dipartimento fondamentalmente, alla sua, al, diciamo, la mente, insomma, il coordinamento è di Stefano Knuchel ed è diventato non più soltanto un accesso facilitato al festival, un luogo di incontro, eccetera, ma soprattutto uno spazio di formazione. Diciamo che Locarno non è più soltanto il luogo dove si vanno a vedere i film, ma ha proprio allargato il suo raggio d'azione, affiancando alla programmazione tutta una rete di iniziative dedicate proprio allo sviluppo, alla ricerca e alla crescita di nuove generazioni di professionisti. Quindi questo per raccontarvi che cos'è per chi partecipa, diciamo, in modo attivo alle iniziative della Locarno Factory, al cui interno c'è anche il Basecamp. Però, e questo interessa anche a chi ci sta ascoltando, è anche un luogo di incontro aperto, quindi a partire dalle 18, solitamente tutte le sere, iniziando da ieri fino alla fine del festival, ci sono una serie di attività aperte a chiunque. Ecco, non ci sono limiti d'età in questo senso, ma l'ambiente è sicuramente quello dai 20 anni in su.
0: Quindi è un luogo d'incontro per i giovani, ma anche un luogo per i meno giovani che vogliono invece respirare un'atmosfera giovanile. Chiara, tu sei andata, hai visto, che atmosfera hai trovato, che ambiente si respira?
1: Allora, sono stata ieri sera proprio alla serata d'apertura e devo dire che appunto l'ambiente è molto internazionale, perché in queste diverse attività che compongono Locarno Factory arrivano veramente ragazzi e ragazze da tutto il mondo, ma davvero da tutti i continenti. Quindi l'ambiente è molto internazionale. Ci sono anche tantissimi ragazzi e ragazze che vengono dal resto della Svizzera, dalle scuole di cinema che ci sono tra Ginevra, Lucerna, Zurigo, Losanna, eccetera. Anche alcuni ragazzi, ovviamente, che fanno i loro studi iniziati magari nella Svizzera italiana. E si creano molte situazioni che possono variare dalla performance artistica a qualcosa di più sperimentale. Ci sono degli incontri, dei talk, si vede che molte persone sono lì anche per fare rete, per creare una connessione nel proprio settore professionale. C'è musica dal vivo, quindi ci sono anche concerti, DJ set, eccetera. E quest'anno la novità piuttosto importante è che il Basecamp, diciamo, negli anni le sue attività si sono sempre un po' spostate. Prima è iniziato all'Osone, alla caserma, poi all'Istituto Sant'Eugenio in Città Vecchia a Locarno, vicino al Paravento, e da quest'anno invece è al Castello Visconteo, quindi potete immaginare che insomma è un luogo molto suggestivo, già senza attività al suo interno, quando in più viene anche animato da tutte queste opzioni di socializzazione, diventa veramente molto suggestivo. E poi ci sono anche delle mostre, delle installazioni al Museo Casorella, quindi è tutto più o meno in quella zona di Locarno, e vedere il castello così frequentato, così ricco di attività, è veramente molto, molto bello, molto interessante.
0: E poi siamo sempre al confine fra spazi di lavoro, di approfondimento, di formazione, quindi sostanzialmente fra sfide anche impegnative e spazi poi di relax e di divertimento. È bello sapersi muovere al confine dove il lavoro può diventare una forma di piacere. In fondo, per chi
1: Sì.
0: si occupa di cinema, in generale, è sempre così, nonostante la fatica.
1: Assolutamente, poi il cinema è comunque di tutte le discipline artistiche, è un lavoro collettivo, è quello più diciamo così, che si porta avanti in una forma di rete e di collaborazione. E quindi ecco che in effetti le giornate, soprattutto di chi frequenta l'attività del Basecamp, iniziano al mattino con appunto degli spazi di confronto. Ci sono ad esempio tutta una serie di attività dove si stanno anche spingendo dei ragionamenti legati alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale, passando da quelle parti, anche se alcune attività sono riservate a chi frequenta, chi si è iscritto, diciamo, al Basecamp, si vede che ci sono tutti questi gruppi, tutti questi workshop, questi momenti di studio, di ricerca e di confronto, che poi in qualche modo rotolano attraverso la giornata e diventano, come dicevi tu, invece dei momenti più legati alla socializzazione, al divertimento, al relax, alla decompressione. E quindi è quasi una naturale evoluzione della giornata, e che va poi ad aprirsi in questi momenti serali, che sono proprio delle porte aperte a tutto il pubblico del festival. E mi raccomando, ci tengo a sottolinearlo, è vero che sono attività forse pensate per un pubblico che sta studiando, che è appena entrato nel mondo del lavoro, ma si trovano persone di tutte le età. Questo per rassicurare chi ci ascolta, non è importante l'età anagrafica.
0: Mi piace questo concetto del rotolare, no? Si rotola da un momento all'altro della giornata e si rotola da un'età all'altra senza rendersene conto. E quindi, Chiara Fanetti, ti lascio rotolare verso il resto della tua giornata. Grazie per essere stata con noi anche stamattina. Buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.

La voce di Ornella Vanoni, da La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, nel 1976, album realizzato in collaborazione con il cantautore brasiliano Vinicius de Moraes e il chitarrista Toquinho. Fra poco l'incontro anche oggi con Christian Scapozza, il geologo che ci accompagna giorno dopo giorno a In altre parole. Ricordo che potete risentire tutte le puntate di In altre parole sul podcast rsi.ch. Fra pochissimo il tempo di ascoltare il trombettista John McNeil.

0: In altre parole.
1: Cristian Scapozza, buongiorno, benvenuto.
2: Un buongiorno a tutte e a tutti, anche da parte mia.
1: Abbiamo certo imparato molto in questi giorni in cui abbiamo cercato di capire meglio come cambi il nostro territorio, e quando si capisce come cambia il paesaggio, come cambia il mondo, ci si pongono anche delle domande su di noi, su come cambiamo. E tutto questo imparare naturalmente è doveroso, perché è il fatto di cercare di apprendere nuove cose nel campo molto delicato della geografia in generale, diciamo, per fare di ogni erba un fascio, ma abbiamo visto come questo racchiuda una grande multidisciplinarietà, è qualcosa che diventerà sempre più urgente. E proprio per questo vogliamo segnalare alla SUPSI, Cristian Scapozza, un progetto al quale state lavorando proprio in questo periodo e che partirà fra un anno, e cioè un bachelor in sostenibilità. In sostenibilità intesa in senso multidisciplinare, con dei riferimenti all'ambito dell'ambiente, ma anche a quello dell'economia e della società.
2: Sì, è esatto, e se mi permette appunto un appunto, sostenibilità intesa non in senso multidisciplinare, ma interdisciplinare, se non transdisciplinare. Per la fine anche questi termini non sono sinonimi, ma abbiamo visto ieri con la geoarcheologia che l'interdisciplinarietà va oltre le due discipline che io posso giustapporre. In questo caso si parla di transdisciplinarietà perché si vogliono coinvolgere i cosiddetti portatori di interesse o stakeholder, per usare un anglicismo, che sono in questo caso le amministrazioni pubbliche, le industrie private, e queste sono state in qualche maniera già coinvolte per poter stabilire il programma del bachelor. Quindi si tratta di un programma di formazione molto ambizioso, il titolo esatto è Bachelor of Science in Sostenibilità e Transizione Sistemica, che partirà da settembre 2027. È interessante già perché unisce due anime della SUPSI, quindi è una proposta formativa a cavallo fra due dipartimenti: il Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design, al quale io appartengo, che come il nome lo indica si occupa piuttosto di temi legati all'ambiente costruito, alla sostenibilità ambientale e poi anche alla comunicazione del design, e poi il Dipartimento di Economia Aziendale, Sanità e Sociale, che in qualche maniera porta gli altri due pilastri che costituiscono il tema della sostenibilità, che sono la sostenibilità sociale, quindi quella di poter garantire un futuro più vivibile e più equo dal punto di vista anche economico, e poi la sostenibilità economica, quindi il fatto di saper generare reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione. Sostenibile, in fin dei conti, è un termine che ritroviamo all'intersezione fra questi tre grandi ambiti, quindi l'ambiente, la società e l'economia, e il coinvolgimento appunto del Dipartimento di Economia Aziendale, Sanità e Sociale vuole dare proprio questa impronta fortemente pratica anche a questi futuri specialisti della sostenibilità e della transizione sistemica, che dovranno andare in qualche maniera ad accompagnare amministrazioni pubbliche, grandi aziende, a supportarli in quella che è la cosiddetta responsabilità sociale d'impresa o i rapporti di sostenibilità che nella legislazione internazionale e nazionale pian pianino fanno sempre più capolino.
1: Si può dire che questo progetto di bachelor risponda a una esigenza di formazione, quasi a un'urgenza di formazione, perché in un mondo che sta cambiando dobbiamo liberarci di alcuni preconcetti, di alcuni modi di affrontare il tema in generale della sostenibilità, e cercare di capire invece che cosa sia giusto fare, come sia giusto comportarsi. C'è come, in questo senso, sì, un'urgenza.
2: Sì, esatto, c'è un'urgenza, anche perché se da una parte il bachelor, essendo un bachelor SUPSI, quindi di una scuola universitaria professionale, vuole portare a formare dei professionisti, quindi fornire anche delle competenze di tipo tecnico ma anche relazionale, dall'altro in qualche maniera vuole in qualche modo provare ad educare o formare degli specialisti della complessità. Purtroppo siamo in un'epoca storica in cui si ha questa tendenza un po' quasi al riduzionismo. Il pensiero controintuitivo è relativamente limitato, molto spesso si ha tendenza a ragionare per cause ed effetti, e questo porta, per esempio, ad avere dei macro fattori che permeano un po' la nostra società occidentale, che sono quelli di vederci un po' al centro del mondo, quello che potremmo definire un ecocentrismo, piuttosto che vederci parti del tutto. Quindi è quello che i filosofi chiamano una concezione più ecocentrica, è quello anche di vedere il presente, adesso non so se il termine presentismo o contemporaneismo esiste, ma vedere come se nel presente, anche con tutto quello che è il successo tecnologico, noi in fondo siamo l'unico motore del cambiamento, e questo va anche un po' contro una visione un po' più complessa anche sul tempo, quella che potrebbe essere più una visione diacronica dello sviluppo di un territorio, del nostro sviluppo anche come società, e l'abbiamo visto negli scorsi giorni, l'importanza di analizzare il clima o piuttosto i nostri predecessori su dei tempi più lunghi. E poi c'è anche questo effetto molto, molto marcato che, nonostante siamo in una società di comunicazione globale, soffriamo un po' di quello che è il provincialismo a livello concettuale. Provincialismo che possiamo applicare per esempio alla meteorologia, provincialismo meteorologico: guardiamo il cielo sopra la nostra testa e pensiamo che quello rappresenti il clima su un periodo più lungo, quindi basta magari un giorno di fresco, di pioggia tra qualche settimana e dimenticheremo tutto questo lungo periodo di canicola. Questo provincialismo che fa sì anche che pensiamo che tutto il mondo abbia una struttura politica o gli stessi diritti che abbiamo noi, quando lo osserviamo un po' dal palcoscenico privilegiato della Svizzera, mentre nella realtà tutto è molto più complesso. E quindi questa educazione alle complessità la si vuole portare in una formazione di tipo universitario che abbia anche degli evidenti risvolti pratici.
1: Maestro in complessità è un titolo che non esiste, ma insomma è un titolo che mi piace, perché in fondo dovrebbe definire quello che tutti noi dovremmo diventare nella vita. Man mano che si cresce si capisce che le cose sono più complicate di quello che si pensava, e in un certo senso bisogna riuscire a mantenerle semplici pur rendendosi conto che sono complicate, no? Semplificare quello che è complesso per capirlo meglio, ma non in maniera superficiale. Dico questo perché mi sembra che il problema educativo non sia solo negli universitari, negli specialisti, ma sia poi generalizzato. Alla fine ci vuole una maggiore educazione geografica anche a cominciare dall'infanzia.
2: Sì, esatto, in fondo possiamo vedere la formazione terziaria come una sorta di piramide che però posa le proprie basi su quello che è la formazione primaria, poi secondaria e medio superiore. Quindi in realtà penso che al livello più basso della piramide, quindi il livello più basso lo intendo anagraficamente, dalla scuola dell'infanzia alla scuola elementare, lì c'è stato un forte rinnovamento negli ultimi anni per avere una visione sempre più integrata di diverse discipline. C'è una disciplina bellissima, scuola elementare, che è ambiente, dove veramente si rompono gli steccati disciplinari. Questo manca ancora, quantomeno in Cantone Ticino, per quel che concerne il medio superiore, dove si ha tendenza sempre ad avere una griglia oraria dettata dai titoli di materia. E la mia materia, che è la geografia, lì dentro fa sempre più fatica, è sempre più compressa dalle cosiddette materie MINT, matematica, ingegneria, scienze naturali e tecnologia, perché la geografia è sì una scienza in parte naturali, ma non ne ha tutti gli effetti. Dall'altra parte, messa un po' a repentaglio dalle altre scienze umane, e quindi fa un po' fatica a trovare il suo spazio, quando in realtà, come materia e disciplina trasversale, e considerando la crisi climatica attuale, la frammentazione territoriale e anche questa geopolitica in costante mutamento, la geografia dovrebbe essere la disciplina che nel 2026 dovrebbe farla da padrone. Adesso sto magari esagerando, ma parlo appunto della passione per la mia disciplina.
1: Certo, e poi appunto abbraccia diversi campi. Insomma, un essere umano, esatto, arriva al mondo e si chiede chi sono e dove sono finito, e il dove sono finito in fondo è la geografia.
2: Sì, esatto, dove sono finito è qualcosa a cui facciamo sempre più fatica a rispondere, perché pensiamo solo a delle competenze come localizzarci su una carta, vanno sempre meno perché gli sistemi elettronici hanno tendenza a dirci esattamente in quale coordinata ci troviamo, ma purtroppo non ci dicono più dove ci troviamo. Quindi sappiamo esattamente dove siamo senza saperci localizzare. Quindi questo qui è un po' un paradosso del nostro tempo. E penso che anche a livello educativo riportare a una visione un po' più integrata del mondo che ci sta attorno, avendo anche il coraggio di rompere certi steccati disciplinari, penso che possa aiutare. Il cambiamento climatico è emblematico, si può fare fisica, chimica, geografia, storia, storia della scienza attorno solo a un concetto come questo. Se pensiamo al territorio, si può fare storia, archeologia, anche qui discipline scientifiche e geografia, solo andando a vedere l'evoluzione di un territorio come il nostro, per esempio dall'ultima glaciazione fino ad oggi. Quindi veramente abbiamo una palestra a livello educativo che è fornitissima, basta ogni tanto varcare la porta, ma facciamo un po' fatica a vedere questa opportunità che abbiamo fuori dalle mura scolastiche.
1: E in effetti una occasione di educazione fuori dalle mura scolastiche, lo dicevo all'inizio, è quella che abbiamo avuto questa settimana con Cristian Scapozzi, che ci ha fatto quasi una piccola lezione di geografia, ma nel senso vasto che abbiamo definito. E in effetti si tratta di partire poi da questioni tecniche, ma come sempre le materie sono sempre intrecciate fra di loro e le domande fondamentali sul futuro, sul presente, su chi siamo e su ciò che diventiamo si affacciano sempre. E in fondo tutto è transdisciplinare a pensarci bene, ma la geografia è proprio un esempio specifico, caratteristico. Quindi grazie Cristian Scapozza per averci guidati giorno dopo giorno. Ricordo, tutte le puntate le ritrovate su rsi.ch/rete2. Grazie mille, alla prossima e buona giornata.
2: Ma grazie a lei, una buona giornata, ed è stato un immenso piacere poter essere guidato da lei durante tutta questa settimana.
1: Grazie.
0: Rete 2.

0: Ceresio Estate 2026 con il quartetto Lino Livia Bella, Hans Livia Bella ed Ecaterina Vagliulina, violini, Eleonora De Poi, viola, Vanessa Hunt Russell, violoncello. Musiche di Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel. Ceresio Estate 2026, in diretta su Rete 2, dalla chiesa di Santo Stefano a Tesserete, oggi alle 20.30.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. Il presidente Trump torna all'attacco dopo il no della Corte Suprema a un suo primo progetto. E negli Stati

0: stesso del suo reinsediamento nel gennaio del 2025, ma la Corte Suprema appena un mese fa lo ha cancellato perché ritenuto in contrasto con la Costituzione. Poche ore fa sono arrivati due nuovi ordini esecutivi contro il cosiddetto turismo delle nascite. Il servizio di Naima Chicherio.
1: Hanno fatto della cittadinanza per diritto di nascita una cosa ridicola che sta facendo molto male al nostro paese. Pensavo che la Corte Suprema ci avrebbe dato ragione, ma abbiamo avuto una decisione ingiusta, quindi ce ne sbarazzeremo in un altro modo. La limitazione dello ius soli rientra nei provvedimenti del presidente contro l'immigrazione. Inizialmente voleva che si concedesse la cittadinanza solo ai bambini nati da almeno un genitore americano o residente permanente. Il primo decreto è però stato respinto da 6 giudici della Corte Suprema su 9. Donald Trump ha quindi deciso di sferrare un attacco molto più mirato. L'obiettivo, come spiega il consigliere per la sicurezza nazionale Miller, è il turismo delle nascite. Fanno solo finta di essere turisti, dicono di voler andare a Disneyland, di voler visitare un monumento o un parco nazionale, ma il vero motivo per cui sono qui è avere un figlio con la cittadinanza statunitense che gli dà accesso ai sussidi, al diritto di voto e a tanti altri privilegi. Sulla diffusione del fenomeno ci sono diverse stime che vanno dai 10.000 ai 25.000 bambini nati ogni anno da falsi turisti, talvolta con l'aiuto di agenzie che garantiscono anche assistenza medica. Una pratica a cui Trump intende mettere fine ridefinendo le categorie di persone che hanno il diritto di cittadinanza per nascita e introducendo restrizioni nella concessione dei visti.
0: Anthony Fauci, ex consigliere scientifico della Casa Bianca, è colpevole di oltraggio al Congresso. In questi termini, la mozione di una commissione del Senato degli Stati Uniti, approvata ieri con 8 voti a favore e 7 contrari. La scorsa settimana Fauci si era appellato oltre 100 volte al quinto emendamento, scatenando la furia di una parte dei senatori repubblicani che non gli hanno mai perdonato la gestione della pandemia. Il caso verrà ora trasmesso al Dipartimento di Giustizia, che dovrà valutare se avviare o meno un'indagine penale. Cristiano Valli.
2: You don't have any rights under the Fifth Amendment because you've been pardoned, as you very well know. As the Supreme Court has been clear for a century and more, Brown versus Walker 1896.
3: Una decisione della Corte Suprema del 1896, accuse che i repubblicani non sono mai stati in grado di corroborare e tanta rabbia. Non c'è molto altro dietro a un voto che almeno per il momento è soprattutto un tentativo di bypassare il Senato. È opinione comune degli esperti che se il Dipartimento di Giustizia decidesse di portare avanti le accuse, la battaglia legale si trascinerebbe per anni. Non c'è una legge, non c'è un precedente. Gran parte della commissione che ha votato per l'oltraggio aveva anticipato che lo scopo dell'udienza era spingere Fauci a contraddirsi, rivelando fatti non coperti dal provvedimento di grazia preventiva firmato da Joe Biden, un'ammissione che indebolisce l'intero procedimento. In assenza di fatti nuovi, quel che rischia Anthony Fauci è, nella peggiore delle ipotesi, una condanna per oltraggio, pena che non può essere intesa come punitiva, ma coercitiva. Se un giudice dovesse valutare che Fauci non cambierà mai idea, non potrebbe essere detenuto nemmeno se giudicato colpevole. Anthony Fauci è in pensione dal 2022, ha collaborato con l'amministrazione di Donald Trump fino al gennaio del 2021 nel ruolo di consulente. Non ha preso alcuna decisione in materia di sanità pubblica. Prima di lasciare la Casa Bianca, Donald Trump gli ha conferito una speciale onorificenza per il contributo dato allo sviluppo e alla distribuzione delle vaccinazioni per il Covid.
0: E negli Stati Uniti il Pentagono ha bloccato la pubblicazione di un rapporto potenzialmente critico sugli aerei da combattimento F-35, lo rivela un'inchiesta di RTS. Il documento è stato redatto da un organismo che indicherebbe le principali difficoltà legate all'operabilità e all'ammodernamento dell'aereo. Il servizio di Elisa Fraccaroli.
4: Il Dipartimento della Difesa statunitense blocca la pubblicazione di un rapporto sugli F-35, giustificando che la raccolta dei dati comporta rischi per la sicurezza operativa. È quanto comunicato ai colleghi di RTS su un documento che sarebbe stato redatto dal Government Accountability

0: Accountability Office, l'equivalente in Svizzera del controllo federale delle finanze. Secondo gli esperti, se questo rapporto fosse pubblicato, si vedrebbe che tutte le scadenze sono state posticipate, dimostrando come il programma sia confrontato a grandi difficoltà. Le capacità operative dell'aereo sarebbero diminuite, secondo il Government Accountability Office, passando dal 67% nel 2021 al 44% nel 2025. Tra le diverse cause c'è anche la carenza dei pezzi di ricambio. Il capo operativo degli F-35 delle forze aeree svizzere, Cédric Offrand, rassicura. Non siamo preoccupati perché pianifichiamo le scorte di pezzi di ricambio per le operazioni. Abbiamo ordinato un lotto di pezzi di ricambio supplementare per poter utilizzare l'aereo anche nel caso in cui non avessimo più il supporto del costruttore. Questa primavera negli Stati Uniti è iniziato l'assemblaggio di un F-35 destinato alla Confederazione e, stando al programma annunciato, i primi aerei sono attesi in Svizzera nel 2028.
1: E ora lo sport, il calcio e la vittoria ieri sera per 2-0 del Lugano in casa contro il Runavik nel terzo turno di qualificazione di Conference League. Omar Gargantini.
2: Missione quasi compiuta e quel quasi, pur un po' fastidioso, va aggiunto perché il 2-0 è rassicurante ma non in maniera definitiva. Più per scaramanzia, visto il livello modestissimo dell'avversario, a dire il vero è perché la storia delle coppe è piena zeppa, di ribaltoni anche imprevedibili. Proprio il Runavik ne ha confezionato uno nel turno precedente. Risultato striminzito, soprattutto per quanto la squadra ha fatto nella ripresa dopo i primi due cambi, ovvero l'ingresso di Gheorghiu e Moncada. Da lì in poi, cercando finalmente di più anche il tiro da fuori, Lugano ha fatto l'upgrade ed ha letteralmente schiacciato gli ospiti nella propria area di rigore. Peccato per i due ferri centrati da Del Croix come Kelvin alla prima da titolare in stagione. Pilström intanto ha ribadito di essere ormai a tutti gli effetti finalmente giocatore vero. Crocitorti lo ha schierato inedito esterno di sinistra nel 3-4-3 ed ha avuto risposte oltremodo incoraggianti, oltre al gol dell'1-0. Un'interessantissima alternativa in più, aspettando che cresca anche Beckham Castro, ragazzo arrivato un po' in ritardo di condizione ma che sta dando i primi segnali. Va poi invece recuperato Dos Santos, completamente fuori forma. Intanto sono 5 su 5, 5 vittorie di fila ed ora l'obiettivo dichiarato da Crocitorti è un altro filotto di successi. Zurigo per tenere il primo posto in campionato, Runavik al ritorno con la trasferta nelle Faroe intrapresa già martedì per i possibili disagi nell'atterraggio e poi evidentemente il primo turno di Coppa Svizzera col Vedeggio, così da arrivare al playoff fa carichissimi e magari con qualche pedita in più, sebbene il tecnico predichi calma.
3: La meteo.
4: Si preannuncia una giornata calda oggi a sud e a nord delle Alpi. A sud il sole tuttavia verrà coperto da qualche nuvola, soprattutto in montagna, dove divamperà anche qualche temporale e potrebbe piovere comunque in generale ovunque a sud delle Alpi. A nord pure in prevalenza soleggiato, con sviluppo di cumuli e temporali nel corso della giornata, soprattutto nelle Alpi centro-orientali. Temperatura massima intorno ai 33 gradi a sud, 29 a nord.

0: Sono le 8:48 e abbiamo appena ascoltato un brano del cantante napoletano e cantante e scrittore Alessio Arena. Il disco Antonietta, uscito quest'anno, si presenta come una breve epopea in 6 canzoni. La storia di Antonietta Fiorentino, nata a Napoli nel 1935 e morta nella stessa città nel 2022, è raccontata a partire dal suo ultimo giorno e andando a ritroso fino all'infanzia nella città appena svegliatasi dall'incubo della guerra. E quindi nel disco Alessio Arena racconta l'emigrazione in Piemonte, il lavoro in fabbrica, il primo e unico amore, le avventure di una famiglia nata sotto il segno di un immaginifico matriarcato. Questo era il brano che parlava proprio della guerra. E ora la rubrica che ci porta ogni giorno in un mondo diverso.
1: La rivista.
0: Torniamo oggi a sfogliare una rivista che abbiamo già approfondito. Si tratta di Io Gioco e in particolare dei numeri 44 e 45 di Io Gioco. Dovreste trovare entrambi ancora in edicola, ancora il 44 e già il 45. Segnalo anche il sito iogioco.it, una rivista dedicata all'attività ludica, al gioco da tavolo in particolare, e ne parliamo con Andrea Angiolino. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie. Eccoci.
0: Nel numero 44 di Io Gioco, Andrea Angiolino prende spunto da uno dei maggiori costruttori di immaginario dei giovani italofoni in tutto il mondo, cioè Emilio Salgari. Emilio Salgari che ora è tornato un po' in auge con la serie di telefilm, ma che soprattutto poi seppe costruire anche dei riferimenti linguistici, trova la sua forza proprio nella narrazione, spesso eccessiva, spesso carica di dettagli, ma proprio per questo affascinante. Un'intera generazione è cresciuta con Emilio Salgari e io spero che possa trasmettersi anche alle prossime. Emilio Salgari e il gioco è un legame invece, Andrea Angiolino, meno esplorato.
2: Sì, anche se in realtà, per esempio, la mia generazione ha proprio così nel suo immaginario quei giochi da tavolo usciti quando Kabir Bedi si affacciava dalle televisioni nel panni di Sandokan o al cinema in quelli del Corsaro Nero. Sono usciti dei giochi in scatola che ci sono proprio rimasti nel cuore, con piccoli cofanetti, con in miniatura le gemme, le merci che queste navi cercavano di depredare. E devo dire, appunto, Salgari ha una storia multimediale, già negli anni 20 appaiono i film, poi appaiono i fumetti, e, insomma, e gli editori in qualche modo in questo uso della proprietà intellettuale, potremmo dire in maniera moderna, poi iniziano a fare anche diversi giochi da tavolo. C'è Elino Bertarelli che illustra le copertine, per esempio, dei romanzi e fa anche dei bellissimi giochi da tavolo che a cavallo della guerra mondiale si diffondono e in qualche modo formano una generazione.
0: Sono giochi che non sono rimasti, sembrano magari un po' ingenui oggi, ma che comunque hanno in sé dei pregi, delle caratteristiche interessanti.
2: Sì, sì, sono molto curiosi, insomma, anche delle curiosità un po' bizzarre. C'è un Corsaro Nero dell'editrice Giochi, per esempio, con i velieri che attraversano questo spicchio di mare, esattamente come nel Risico, dice, se uscite da un lato e rientrate dall'altro perché la terra è rotonda. Ora, il Risico rappresenta il mondo, la cosa è logica, visto su un pezzo di mare con qualche isolotto la cosa fa sorridere, giustificare con quello questa regola un po' curiosa. Però insomma sono giochi che sono rimasti, così come tutti i giochi inventati dai bambini, ovviamente liberamente, in giardino, in cortile, con spade di legno, oppure con i soldatini. A un certo punto c'è addirittura una marca Salgari, che mentre la marca Stella e altre marche di soldatini riproducono le truppe vere o le truppe storiche, la marca Salgari riproduce i tigrotti della Malesia e i suoi nemici, in modo da consentire di fare queste battaglie con la fantasia anche nei mondi che ci ha proposto Salgari.
0: Ecco, è interessante Salgari, anche i romanzi e lo immaginario di Salgari, anche perché hanno portato molti ragazzini a immaginare di essere pirati, di combattere, e in qualche modo giocare alla guerra è sempre stata un'attività dei ragazzini in tutto il mondo, è un'attività che ogni tanto viene vista con sospetto perché si dice in fondo induce degli atteggiamenti bellicosi nei ragazzini, però si tratta di un gioco, di una simulazione che forse per certi altri aspetti invece potrebbe poi evitare di combattere veramente.
2: Ma io sono convinto che abbia un effetto catartico, come giocare a Monopoli ci insegna magari che lo sfruttamento della terra può portare a far fallire gli altri, ma dopo la partita si torna con catarsi aristotelica più buoni di prima, o così a risico si conquista il mondo, ma poi si torna all'attività pacifica di tutti i giorni. E giocare alla guerra è una cosa che non fanno solo i bambini, il Kriegsspiel prussiano nasce da civili che si incuriosiscono, decidono di capirne di più e iniziano a complicare gli scacchi mettendo i vari tipi di truppe, i vari tipi di terreno. Poi questa cosa magari viene anche assunta dai militari come strumento di formazione, però non so, c'è Barbero dice: io non avrei mai potuto scrivere un libro su Waterloo se prima non avessi giocato la battaglia di Waterloo in tanti giochi di simulazione, in tanti titoli diversi che mi hanno fatto capire quella battaglia e viverla. Il bello del gioco è che poi è interattivo, ci fa prendere delle scelte, ci fa vedere le conseguenze e quindi è anche un forte strumento di conoscenza. Poi ecco, un altro che potremmo citare è Umberto Eco, che negli anni 60 cerca di comprare un fucilino per il figlio di un amico in viaggio in Germania e il giocattolaio lo tratta malissimo, come dare un'arma a un bambino, lo trova immorale nella mentalità tedesca dell'epoca. E invece poi lui torna a casa e scrive una lettera a mio figlio che trovate nel diario minimo dicendo: ma io ti riempirò di spingarde, di arabarde, di mitragliatori e poi ti insegnerò a fare la guerra per finta per non farla per davvero e magari per insegnarti la differenza fra una guerra di conquista e una ribellione a un occupante nemico, tra una guerra coloniale e una rivoluzione. E di nuovo appunto uno strumento per conoscere la guerra, ma non necessariamente per farla, anzi bisogna anche conoscere il nemico.
0: Conoscerla per evitarla, si potrebbe dire. Sì, e Andrea Angiolino non ha solo giocato alla guerra, ma è anche autore di giochi che ci riportano nell'atmosfera di guerra, in particolare di uno dei più famosi giochi legati ai combattimenti d'aviazione, Wings of Glory, e lo dico perché proprio nel numero 44 di Io Gioco si riferisce del ritorno in italiano dell'edizione di questo gioco dedicata alla Seconda Guerra Mondiale. È un gioco sempreverde, si potrebbe dire, che continua a trovare nuovi estimatori.
2: Per fortuna sì, è uscito nel 2004, ha avuto tante traduzioni, poi gli appassionati hanno iniziato a mettere dei modellini sopra questo che voleva essere solo un semplice gioco di carte, una simulazione portata anche di bambino con delle regole semplici. E quindi poi è diventato un gioco di miniature, è diventata un'app che riproduce fedelmente il gioco da tavolo e anche qui con lo spirito di duellare nell'aria per finta e magari imparare qualcosa di più. Io ho imparato tanto facendolo e vedo che poi gli appassionati si divertono ad approfondire. Ed è anche una questione di memoria. Io proprio per la Seconda Guerra Mondiale cercavo delle foto di piloti storici della Seconda Guerra Mondiale da mettere sulle carte, mi ha contattato la figlia di un pilota caduto sulle spiagge di Sicilia, mi ha voluto incontrare e dice: prima ero un po' perplessa all'idea che la foto di mio padre sull'aereo su cui è caduto diventasse un oggetto di gioco, poi ho capito che invece forse l'unico modo per far arrivare ai giovani quella che è stata quella storia drammatica, quegli anni appunto dello sbarco in Sicilia, l'arresto di Mussolini, il passaggio difficilissimo della Seconda Guerra Mondiale. Così come nella prefazione del libro gioco Il Gobbo Maledetto, il prefatore è qualcuno che su quei trimotori ci volava e dice: ma fare un gioco sul Savoia Marchetti 79 su cui c'è il maggior numero di caduti della specialità dei rossicuranti è un bella cosa perché appunto fa ricordare e spiega delle cose, poi appunto non necessariamente per rifarle magari, ma per tenersene lontano.
0: E torniamo di nuovo nel fatto che bisogna conoscere, bisogna anche avere un approccio ludico e narrativo alle cose perché entrino dentro di noi. E questi sono giochi che sono legati storicamente a un periodo. E sulla copertina di Io Gioco numero 45 campeggia invece un soldatino un po' più astratto del gioco Soldatini, in cui, cito proprio il titolo di Io Gioco, la battaglia in furia tra barattoli e tazzine. E qui l'idea è proprio quella di portare un gioco di guerra sul tavolo e poi i soldati si combattono fra di loro dietro una tazza, strisciando ai bordi di un piatto. È un'idea originale per rinnovare il genere.
2: Esatto, sì, però con le radici di quel gioco di soldatini che si faceva comprando i soldatini di plastica in tabaccheria sull'antenato, diciamo, di Io Gioco, la rivista giocaria nel 98, abbiamo riportato gli Atlantic in vita. Erano questi soldatini che si vendevano in Italia, abbiamo recuperato degli stampi dei pochi che si sono salvati, li abbiamo ristampati, anche lì nella logica di giocarci in quello spirito un po' infantile in cui magari si mettono a fianco gli Egizi, i Romani e i Marines. C'era un bel gioco di Roberto Gigli, Atlantic Wars, che consentiva di fare questo nello spirito un po' infantile, appunto di giocare alla guerra per finta, facendo cadere solo dei soldatini di plastica, in qualche modo esorcizzare quella che è la guerra vera, che è ben diversa.
0: Si tratta comunque, appunto, quello di combattere, di un moto che c'è nell'animo umano, non si può far finta che non ci sia, si tratta di riconoscerlo e di esorcizzarlo. E vi invito quindi, se volete, a scoprire il numero 44 e il numero 45 di Io Gioco. Fra l'altro, a proposito di soldatini, c'è anche in regalo il generale dell'armata giallo-verde per chi compra la rivista, che trovate appunto nelle edicole. E ricordo ancora il sito iogioco.it e ringrazio Andrea Angiolino per essere stato con noi. Buona giornata e alla prossima.
2: Grazie, buona giornata a tutti.

Il sax di Azar Lawrence conclude questa verde aurora. Da Andrea Fazioli un saluto, l'augurio di passare una splendida giornata e rimanete con noi per ascoltare Laser.

0: أكتوبر نزفت لمدة 10 أيام دون أن أتمكن من الوصول إلى حمام الناس. المنزل الذي فررنا إليه شأنه شأن معظم الملاجئ في غزة.
1: إن أكتوبر وسنجوينات برديتش جورني سنسافيراتشيسو أو بانيو فيرو بروبيو.
0: لم يكن للحمام باب.
1: La casa in cui ci siamo rifugiati, come la maggior parte dei rifugi a Gaza, non offriva privacy. 40 persone dormivano in 2 stanze. Il bagno non aveva porta, solo una tenda strappata. Ricordo di aver aspettato che tutti si fossero addormentati per potermi lavare con una bottiglia di acqua e pezzi di stoffa. Ricordo di aver pregato di non macchiarmi il materasso che condividevo con 3 cugini. Ricordo la vergogna, non del mio corpo, ma di non potermene prendere cura.
2: Trovo questo testo online. È stato scritto nella primavera del 2025 da un'attivista e poetessa palestinese originaria di Gaza, Mariam Mohammed El-Khatib.
1: I titoli raramente parlano di questo, di cosa significhi per una ragazza avere il ciclo sotto i bombardamenti.
2: Sì, i media, ma anche la politica e il dibattito pubblico raramente parlano di questo. Ciclo mestruale e mestruazioni sono ancora un grande tabù della salute globale e dei diritti fondamentali dell'essere umano. Ma voi vi siete mai chiesti, avete mai provato a immaginare cosa significa avere le mestruazioni in un contesto di guerra, di povertà o di stigma? Negli ultimi anni, da Gaza e dalla Palestina, alcune donne hanno iniziato a raccontarlo. Voci coraggiose che, insieme ad altre, provano a portare alla luce il fenomeno enorme della povertà mestruale nel mondo.
3: Quello che si dovrebbe finalmente comprendere, sicuramente il genocidio a Gaza ha evidenziato anche questo aspetto, questa tragedia, è che qualunque cosa accada, una persona che mestrua si troverà a farlo ovunque e in qualunque condizione. Questo ci deve far riflettere. Ad esempio, quando vediamo una persona senza dimora per strada, ecco, quella persona mestrua e bisogna iniziare a domandarsi come fa a gestire quel ciclo mestruale.
2: Per capire di cosa stiamo parlando, contatto Michela Chimenti, giornalista e fotografa che ha appena pubblicato un podcast sull'argomento. Intanto, Michela, mi ricordi tu dove ti trovi fisicamente?
4: Pavia.
2: A Pavia. E siamo nel tuo studio di registrazione, dove hai registrato anche il ciclo della discordia, immagino.
4: Detto anche il mio salotto, sì, sì, sì.
2: Sono 10 anni che Michela indaga sulla povertà mestruale.
3: La povertà mestruale si manifesta in diverse forme. La più immediata è il mancato accesso a prodotti mestruali adeguati e sicuri, per cui poi le persone con utero sono costrette ad usare materiali alternativi anche pericolosi, come vari tipi di stoffe, vestiti usati, l'interno di cuscini e materassi, borse di plastica, pagine di giornale. Questa è una realtà, non sono casi estremi. Ma povertà mestruale significa anche avere a disposizione servizi sanitari adeguati, veder rispettata la propria privacy, avere a disposizione acqua non contaminata e prodotti per l'igiene intima. Oltre a questo, la povertà mestruale riguarda anche l'accesso a tutte le informazioni necessarie per imparare a gestire il proprio corpo, la ciclicità e le mestruazioni in modo consapevole e dignitoso. Nel mondo siamo circa 8 miliardi, ogni mese mestruano circa 1,8 miliardi di persone, quindi quasi un quarto della popolazione mondiale. Ogni giorno mestruano circa 800 milioni di persone e secondo la Banca Mondiale, l'ONU, l'UNICEF e altre importantissime organizzazioni internazionali, attualmente di questi 800 milioni di persone che mestruano ogni giorno, circa 500 milioni di persone vivono in povertà mestruale. Questo è un dato spaventoso. Perché così spaventoso? Perché la povertà mestruale ricade sulle possibilità no? Delle donne, quindi la possibilità di andare a scuola, di andare al lavoro, di poter studiare, ma anche di praticare sport, di assistere ad eventi pubblici, di fare politica. Quindi tutte le volte in cui una bambina o una donna non possono accedere a prodotti sicuri, quello è una rottura ancora più evidente su quanto l'economia nel mondo sia poi una questione di genere. Ti lascio l'ultimo dato. In media una persona che mestrua ha circa 13 cicli all'anno, ognuno della durata più o meno di 4-5 giorni, ok? Questo significa che nel corso della vita fertile, dal menarca 10-12 anni fino alla menopausa che arriva verso i 50, si trascorrono circa 7 anni della propria vita mestruando.
2: 7 anni di mestruazioni, che sul piano economico equivalgono a una spesa di fino a 7-8 mila franchi. E il costo sul piano delle pari opportunità e dei diritti fondamentali può essere molto più pesante. In alcune zone rurali del sud globale, una studentessa su 5 abbandona la scuola a causa della difficoltà a gestire le mestruazioni. In Africa orientale esiste il sex for pats, una forma di prostituzione che prevede prestazioni sessuali in cambio di assorbenti. In Nepal le donne muoiono ancora, di freddo, sbranate da belve, a causa dello stigma intorno al ciclo mestruale.

Io ho iniziato quasi 10 anni fa, sono andata in Nepal da sola e mi sono imbattuta a Kathmandu nella Kumari, che è la dea bambina. La dea bambina che soprattutto nelle grandi città imperiali ancora viene eletta, ma quando la Kumari smette di essere dea, quando arriva il menarca, quando arriva la prima mestruazione. E già qua dico, ok, qua abbiamo dei problemi evidenti con il ciclo mestruale. Fino a quando non conosco una persona che racconta questa storia anche all'interno del mio podcast, Il ciclo della discordia, e lei scopre che nelle aree dell'Ovest, in particolare nel distretto di Acham, in Nepal appunto, le donne subiscono ancora la tradizione violenta del chaupadi, ossia sono costrette a dormire all'addiaccio, a volte in delle capannine fuori, quindi a qualunque, vi ricordo che il Nepal sta davanti agli 8000 del mondo, cioè escursione termica, i monsoni, vengono obbligate a stare fuori. Questo significa che non possono accedere alla cucina, non possono lavarsi, non hanno nessun tipo di assorbente, quindi le bambine non possono andare a scuola perché una bambina con le mestruazioni, se attraversa un corso d'acqua pulita, lo inquina.

0: la farà impazzire.
1: Ma quando mai?
2: Se fai la salsa di pomodoro la farà inacidire.
0: Se tocchi le piante puoi farle appassire.
3: Vuoi fare il bagno nella doccia, tanto meno lavarti i capelli in quei giorni.
4: Devi pozzare.
1: Ma quando mai?
0: Se in quei giorni fissi il tuo sguardo sul grembo di un'altra donna, puoi renderla sterile.
5: Per noi occidentali tutte queste credenze appartengono ormai al passato, non troppo remoto, ma per fortuna al passato. Ma ci sono ancora alcuni posti nel mondo, ad esempio alcuni villaggi del Nepal, in cui il sangue mestruale è considerato impuro e le donne mestruate non devono toccare niente. Un solo contatto e il cibo marcisce, l'acqua si avvelena, i terreni inaridiscono, gli animali si ammalano, così come i familiari. E così queste donne vengono isolate da tutto e da tutti, nonostante ci sia da anni una legge che lo vieta.
6: La situazione è che il governo ha fatto una legge contro questa pratica, ma avere poi la possibilità di controllare come e in che termini venga rispettata questa legge è pressoché impossibile, e lo stesso vale purtroppo e tristemente per i dati che riguardano le vittime del Chaupadi, quindi quante ragazze si sono ammalate, quante donne sono morte. Sono dati che non si hanno e che non si avranno purtroppo mai, quantomeno possiamo lavorare per avere dati più allegri, più ottimisti, migliori, in Nepal appunto. Clara, una mia cara amica catalana, ha fondato l'ONG BRC e il progetto Rato Baltin, che significa coppetta rossa, e lei ha iniziato a distribuire gratuitamente coppette mestruali fatte di silicone e ha rivoluzionato veramente la vita di tante tante persone.
7: Hello world, I'm Aya Ashmore from Gaza and this is the Woman with Gaza campaign.
8: Ciao mondo, sono Aya Ashmore da Gaza. Oggi vi porterò con me in tour nel mercato per scoprire insieme le violazioni relative alla mancanza di disponibilità dei prodotti per l'igiene intima. Andiamo.
7: Personal hygiene products. So, let's go.
9: I'm Aya Ashmore, 24 years old. I'm from Gaza City and I lived all my life in Gaza.
8: Mi chiamo Aya Ashmore. Ho 24 anni e vengo da Gaza City, dove ho vissuto tutta la mia vita. Non avevo mai visto il mondo al di fuori di Gaza. Ora sono qui come ricercatrice presso l'Università per gli Stranieri di Siena. Sto facendo una ricerca sul trauma dello sfollamento forzato delle donne a Gaza durante il genocidio.
9: And yeah, I'm here as a woman also suffered a lot from the genocide. I'm trying to heal.
8: A mia volta sono una donna che ha sofferto molto a causa del genocidio. Sto cercando di guarire. Sono ancora sotto il trauma, ma sto cercando di fare del mio meglio.
9: Trauma, but I'm trying to do my best.
10: Sono andata fino a Siena per incontrare Aya Ashmore, attivista e giornalista palestinese appena giunta in Italia grazie a un corridoio umanitario. A Gaza ha lasciato gli amici d'università, alcuni morti, altri vivi, e la famiglia, madre, padre e 8 fratelli e sorelle, la più piccola ha 4 anni. Aya Ashmore è diventata famosa per aver raccontato al mondo cosa vuol dire essere una donna che mestrua a Gaza, dopo il 7 ottobre 2023. Le chiedo di raccontarmi la sua esperienza, fin dove se la sente.
9: During the genocide, I felt like I'm not equal with any woman around the world. I remember very well my first period.
8: Durante il genocidio mi sono sentita come se non fossi alla pari di nessun altro essere umano al mondo. Ricordo molto bene l'arrivo delle prime mestruazioni nel rifugio dove ci eravamo trasferiti. Ho dormito per terra senza nulla. senza antidolorifici. Poi ci siamo spostati in una tenda e anche lì ricordo le prime mestruazioni. Ricordo quanto faceva freddo e che non c'erano assorbenti al mercato. È stato così difficile dover utilizzare qualsiasi materiale in sostituzione. E ricordo di aver usato un solo assorbente per intere giornate. Accettare questo, come donna, ti fa sentire come se fossi senza dignità, come se non fossi più un essere umano, e perdi la fiducia nel mondo.
9: To accept that as a woman you will feel like you are without dignity. And to feel like you are without dignity, you will feel like you are not a human being. And you will lose your trust in the world.
8: Ed è stato così difficile per me vedere le donne incinte a Gaza, nei rifugi o nelle tende, senza nessuna assistenza o prodotti sanitari. Ho visto con i miei occhi una di queste donne che non riusciva nemmeno a trovare un'ambulanza che la portasse in ospedale. Potete immaginare la sofferenza, il freddo in inverno e il caldo d'estate sotto la tenda, con Israele che segue questa metodologia. In inverno non permette l'ingresso delle medicine e in estate dei prodotti per l'igiene. Questo incide sul nostro corpo, ma anche sulla salute mentale, perché ti senti come se non fossi affatto una donna.
9: I watched one of your videos in Instagram.
11: Io ho guardato i tuoi video su Instagram, ti ho conosciuta così e dicevi una cosa molto forte, cioè che a Gaza puoi morire di fame, ma puoi morire anche per la mancanza di prodotti per l'igiene personale.
9: Lack of personal hygiene products. Sì, for me, in first, I cut my hair twice because there was no shampoo.
8: Io mi sono rasata i capelli due volte perché non c'era lo shampoo. Molte donne hanno avuto malattie della pelle, nella zona dei genitali, perché non c'erano prodotti per l'igiene intima. E se non hai un corpo forte o già soffri per una carenza di cibo e vitamine, senza prodotti per l'igiene e senza medicamenti, ti ritrovi in una situazione pericolosa per la tua vita.
9: For me, there was me and my sister and my mom. So we are sharing this sanitary pads. So we was trying to divide them between us. And at the same time there is a lot of women they used their clothes.
8: Nella mia famiglia c'eravamo io, mia sorella e mia madre che condividevamo gli assorbenti, ma erano molto costosi. Altre donne usavano i propri vestiti al posto degli assorbenti. E mio zio, che stava nel nord della striscia di Gaza, ha provato ad inviarceli, ma c'erano i blocchi stradali. L'unico modo era passare attraverso le organizzazioni internazionali, ma è come se non accettassero di ascoltare noi giovani donne. Ma se voi, come istituzione delle Nazioni Unite, non avete il potere di far entrare assorbenti e prodotti igienici per le donne, quali sono esattamente i vostri principi?
9: To enter hygiene products for us as a woman, what is your rule?
12: Ciao, siamo Women with Gaza, una campagna creata da associazioni femministe italiane e palestinesi. Women with Gaza è una campagna italo-palestinese che punta ad intervenire sul territorio per aiutare materialmente e psicologicamente tutte le donne e ragazze che stanno vivendo la situazione di disagio durante il genocidio in corso.
11: La campagna Women with Gaza, grazie anche all'aiuto di Aya, tuttora distribuisce kit sanitari alle donne. Perché un assorbente non è un accessorio, è un bene di prima necessità quanto cibo e acqua.
13: ليست هناك خيمة للجسد في غزة. لا يوجد مكان آمن حيث يمكن للجسد الأنثوي أن يرتخي.
14: Questo è il paradosso della sopravvivenza. Lo stesso corpo a cui viene negata la sicurezza diventa lo strumento della resistenza. Le donne fanno bollire le lenticchie a lume di candela. Calmano i bambini in cantina. Questi atti non sono passivi, sono radicali. Avere la mostruazione, portare in grembio, nutrire, lenire e in mezzo alla distruzione significa insistere sulla vita.
13: Innaha tatadhakkar, innaha tuqawm, وربما في إصرارها المرتعش هذا تكتب التاريخ الأصدق على الإطلاق.
9: I know her. Both of us, we are a young woman, lived under siege.
8: Io la conosco. Conosco Mariam El-Khatib. Entrambe siamo giovani donne che hanno vissuto l'assedio. E ora che vediamo il mondo fuori da Gaza per la prima volta, cerchiamo di rappresentare la voce delle nostre donne durante il genocidio, le loro storie, le loro sofferenze. Ricordo l'ultima volta che io e Mariam ci siamo incontrate a Gaza. Eravamo in bicicletta, abbiamo letto poesie, riso tanto.
9: How we laughed a lot, how we tried to find a space for us under siege in Gaza, and right now the place it's literally destroyed.
8: Ora quel luogo è letteralmente distrutto. Lei è in Egitto e io qui in Italia, ma continuiamo a parlare di noi, delle donne palestinesi che vivono sotto il genocidio e sotto assedio. Parliamo sempre delle violenze fisiche, ma dobbiamo focalizzarci anche sulle violazioni psicologiche e sui traumi. Per me non è facile, ma voglio far sapere al mondo il trauma che stiamo ancora vivendo.
9: We in Arab countries say the women they are not the half of the community, they are the whole community.
8: Nei paesi arabi noi diciamo che le donne non sono la metà della comunità, sono l'intera comunità. Quindi, se volete capire come ricostruire la nostra comunità, dobbiamo capire cosa stanno soffrendo le donne e come sostenerle per ricostruire se stesse e la nostra comunità.
9: To rebuild themselves and our community again.
15: Thank you for your bravehood. Thank you.
11: Le parole di Aya Ashour pesano come macigni. D'altronde, dai lager nazisti a Gaza, dalle guerre alle migrazioni, le mestruazioni sono sempre state un tema evitato, anche dalla storiografia. Eppure sono un aspetto così intimo e centrale dell'esperienza delle donne e delle persone con utero. Oggi, anche in Occidente, si rivendica più attenzione alla ciclicità femminile e alla giustizia mestruale. A rompere il tabù, attiviste, ma anche atlete d'élite, comiche, biomediche, ricercatrici, però mi chiedo... Di fronte alle grandi tragedie del mondo, abbiamo il diritto di parlare di povertà o precarietà mestruale anche in un paese ricco e privilegiato come il nostro?
16: Uno degli errori più comuni è quello di pensare che la povertà mestruale riguardi i cosiddetti paesi poveri. Non è così. Dove c'è povertà mestruale. Poi possiamo parlare ovviamente di diversi livelli di povertà mestruale, però l'importante è capire che non è una gara, no, a chi sta peggio, è un diritto violato e che lo si violi a Milano o nelle campagne vietnamite è comunque una violazione di un diritto umano riconosciuto dall'ONU. Condivido due esempi che mi hanno sconvolta. La Scozia è stato il primo paese al mondo a approvare il Period Products Act, che è la possibilità di distribuire finalmente prodotti mestruali dignitosi e sicuri a tutte le persone che lo richiedono in maniera assolutamente gratuita. Questa legge è stata approvata nel 2020. Prima dell'approvazione di questa legge si è fatto un censimento. Bene, fra le risposte, cosa utilizzi quando non hai a disposizione tamponi assorbenti? Fra le risposte c'erano calzini vecchi e pane raffermo. Io spero, veramente spero di non urtare la sensibilità di nessuno, ma dopo millenni di stigma, silenzio e vergogna, se si vuole veramente portare giustizia mestruale è necessario ripartire anche da qui. Il secondo dato straziante è che in Italia, questi sono dati dell'anno scorso, del primo studio fatto sulla povertà mestruale in Italia, una donna su sei in Italia non può accedere a prodotti mestruali sicuri e adeguati. Una donna su sei.
17: Sì, effettivamente. La precarietà mestruale in un paese ricco come la Svizzera sembra essere un po' inesistente. Eppure, Quando si parla di mestruazioni, oggi si tratta davvero di una questione sociale, politica. Le persone che hanno mestruazioni sono la vostra sorella, la mia, la madre, la cugina. Il quarto della popolazione in Svizzera vive questa esperienza ogni mese. E dunque per me, anche se il paese è ricco, rendere visibile la realtà di questa popolazione significa anche dare visibilità a questa tematica.
11: In Svizzera non esistono studi specifici sulla precarietà mestruale che, attenzione, non si misura solo in accessibilità degli assorbenti. Mi spiega dal suo studio in vallese Jacqueline Fellet, copresidente di Salute Sessuale Svizzera.
17: Le persone più svantaggiate sono le giovani, cioè senza reddito, ma anche le persone migranti, il carcere e anche il contesto della prostituzione, anche come le persone trans. Infatti le persone più svantaggiate sono quelle che non hanno soldi per comprare, ma anche l'accessibilità a un trattamento o a un medico, o di avere una situazione molto fragile nel campo del lavoro, per esempio, o dei studi. Dunque la persona non osa non andare al lavoro perché sennò o non è pagata o anche magari c'è un rischio di non avere più lavoro.
11: In Svizzera circa 3 donne su 10 lamentano difficoltà, sofferenza o vere e proprie patologie durante le mestruazioni. Quali sono le soluzioni?
17: Per noi a Salute Sessuale Svizzera incoraggiamo già l'aspetto materiale, di avere materiale nei centri di lavoro, nelle scuole, nei luoghi pubblici anche, dove la gente esce, perché è molto importante, ma dopo per le donne che hanno bisogno di un congedo mestruale, di avere accesso a quello senza essere in pericolo per la scuola o il lavoro.
11: Apripista in questo senso sono il Canton Zurigo e il Canton Friburgo, che hanno introdotto il congedo mestruale per le dipendenti pubbliche. Il dibattito per una maggiore giustizia mestruale rimane aperto, sul piano politico, culturale e forse anche generazionale.
17: Dagli anni 2000 le donne prendono di meno ormoni. E nella generazione che decide adesso, quelli che hanno 40-60 anni, le donne e gli uomini, tanti avevano delle mezzi di contraccezione ormonali che facevano un effetto sulle mestruazioni. E infatti la mia generazione, io ho 60 anni, ma avevamo la pillola che rendeva invisibile quella problematica, non per tutte le donne di sicuro, ma nell'ambiente generale.
5: C'è proprio un riemergere della questione del ciclo mestruale.
17: Riemergere, perché c'è anche interessante di vedere il corpo delle donne, come si vivono di nuovo con quella realtà di donna e di quel ciclo mestruale. E quella realtà è anche in coppia, direi, con il fatto che una donna deve essere disponibile al lavoro, sessualmente, socialmente, giovanissima, sportiva, ogni giorno della sua vita. E la gioventù adesso mi sembra che vuole avere un contatto di nuovo al suo ritmo profondo, al diritto di non essere tutti i giorni al top e disponibile per tutto e tutti.
18: Giusto!
19: Vogliamo gli assorbenti gratis, li vogliamo ora!
20: Vogliamo la coperta gratis e la vogliamo ora!
21: Se sono tennista a Wimbledon non voglio l'obbligo della divisa bianca.
18: Ora!
22: E se ho bisogno di un congedo dal lavoro per i miei dolori mestruali, devo averlo!
18: Ora!
23: E se ho le mestruazioni, non devo far finta di non averle!
18: Ora!
11: E finiva così lo spettacolo Benedette Mestruazioni del collettivo ticinese Le 10 Lune, con cui concludo anche questo lavoro. Lo dedico alle 700.000 ragazze e donne che mestruano a Gaza.
24: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il degrado rurale degli Stati Uniti. Il grottesco e la violenza come strumenti di redenzione. Questi i temi che hanno reso Flannery O'Connor la scrittrice simbolo del gotico sudista. In America e altrove, il genere abbandona i castelli infestati per esplorare il perturbante nelle periferie e trasformarsi in critica sociale. Moby Dick riparte dalle opere della scrittrice statunitense per portare la riflessione fino a oggi, con l'aiuto di tre ospiti. Omar Di Monopoli, scrittore e sceneggiatore. Orazio Labbate, autore e critico letterario, considerato il fondatore del gotico siciliano. E Marco Petrelli, critico e professore universitario. Il gotico letterario contemporaneo. Da Flannery O'Connor al Weird Italiano. A cura di Enrico Bianda. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Domani alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. Il presidente Trump torna all'attacco dopo il no della Corte Suprema a un suo primo progetto. Erano appena state scaricate armi e munizioni destinate all'Ucraina dall'aereo vicino al quale in Germania è stato trovato un drone esplosivo. La tragedia di Crans-Montana

0: appena un mese fa, lo aveva cancellato perché ritenuto in contrasto con la Costituzione. Poche ore fa sono arrivati due nuovi ordini esecutivi contro il cosiddetto turismo delle nascite. Il servizio di Naima Checherio.
1: Hanno fatto della cittadinanza per diritto di nascita una cosa ridicola che sta facendo molto male al nostro paese. Pensavo che la Corte Suprema ci avrebbe dato ragione, ma abbiamo avuto una decisione ingiusta, quindi ce ne sbarazzeremo in un altro modo. La limitazione dello ius soli rientra nei provvedimenti del presidente contro l'immigrazione. Inizialmente voleva che si concedesse la cittadinanza solo ai bambini nati da almeno un genitore americano o residente permanente. Il primo decreto è però stato respinto da 6 giudici della Corte Suprema su 9. Donald Trump ha quindi deciso di sferrare un attacco molto più mirato. L'obiettivo, come spiega il consigliere per la sicurezza nazionale Miller, è il turismo delle nascite. Fanno solo finta di essere turisti, dicono di voler andare a Disneyland, di voler visitare un monumento o un parco nazionale, ma il vero motivo per cui sono qui è avere un figlio con la cittadinanza statunitense che gli dà accesso ai sussidi, al diritto di voto e a tanti altri privilegi. Sulla diffusione del fenomeno ci sono diverse stime che vanno dai 10.000 ai 25.000 bambini nati ogni anno da falsi turisti, talvolta con l'aiuto di agenzie che garantiscono anche assistenza medica. Una pratica a cui Trump intende mettere fine ridefinendo le categorie di persone che hanno il diritto di cittadinanza per nascita e introducendo restrizioni nella concessione dei visti.
0: In Germania proseguono le indagini attorno al clamoroso attacco con un drone munito di esplosivo all'aeroporto di Lipsia, un episodio che ha messo in allarme le autorità tedesche e anche i vertici della NATO, dal momento che lo scalo aereo sassone, 150 km a sud-ovest di Berlino, è uno dei principali snodi aerei per il trasporto di armi e munizioni verso l'Ucraina. Walter Raue.
2: L'aereo cargo del modello Antonov AN-225, in prossimità del quale nella notte fra martedì e mercoledì scorso è stato intercettato e poi neutralizzato un drone contenente un detonatore e dell'esplosivo, aveva a bordo il giorno prima un carico di munizioni e armi provenienti dalla Francia e destinate all'Ucraina. Secondo quanto riportato da diversi media tedeschi, l'aereo di proprietà di una compagnia di Kiev avrebbe trasportato il suo carico già lunedì da Lipsia verso la Polonia e sarebbe poi rientrato all'aeroporto della metropoli sassone. Se il drone fosse riuscito a colpire l'aereo, avrebbe comunque causato una forte esplosione, distruggendo probabilmente non solo l'Antonov, ma anche altri aerei cargo parcheggiati a quell'ora nell'area di sosta dell'aeroporto di Lipsia. Secondo quanto hanno riferito ieri diverse agenzie di informazioni tedesche, la polizia avrebbe visionato nel frattempo tutte le immagini registrate durante la notte dell'attacco dalle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto. Il drone con l'esplosivo sarebbe penetrato all'interno dell'area interna dello scalo già intorno alle 7 di martedì sera senza essere stato riconosciuto dai sistemi radar e dai dispositivi antidroni dell'aeroporto. Le indagini della procura tedesca si concentrano ora sui possibili mandanti dell'attacco. Molti indizi sembrerebbero confermare un possibile coinvolgimento della Russia.
0: 7 mesi dopo il dramma di Cromontana, la polizia vallesana non dispone più del personale sufficiente per poter svolgere al meglio i propri compiti. Lo ha dichiarato il comandante della polizia, Frederic Ghisler, ai colleghi di RTS. L'inchiesta sta infatti mobilitando un importante contingente di agenti, il che porta a dover trascurare altre missioni altrettanto importanti. Aaron Guidotti.
3: Una polizia costretta a rivedere le proprie priorità a causa della mole di lavoro data dall'inchiesta sull'incendio del Constellation, ha spiegato il comandante Frédéric Ghisler. Noi della polizia cantonale abbiamo una doppia missione. La prima è di natura giudiziaria, sono le mie ispettrici e i miei ispettori che accertano i fatti e conducono le indagini, analizzano tutti gli atti del fascicolo, esaminano le prove digitali, telefoniche e la videosorveglianza. Sono le mie ispettrici e i miei ispettori a redigere e preparare la maggior parte delle domande e degli interrogatori sotto la guida ovviamente delle procuratrici. E poi c'è tutto un dispositivo di sicurezza volto a proteggere le operazioni investigative. Tutto ciò mobilita fortemente il nostro personale.

0: personnel, c'est une priorité.
1: Un sovraccarico di lavoro al quale si sommano le assenze prolungate di alcuni agenti intervenuti direttamente la notte di Capodanno. Conseguenza, la polizia ha dovuto rinunciare ad alcune missioni di pattuglia e prevenzione sul terreno e la minore presenza di agenti si è già fatta sentire su più fronti. Aumento delle violenze e del traffico di stupefacenti, così come un aumento degli incidenti stradali. Il capo della polizia chiede quindi un aumento delle risorse e ai colleghi di RTS si è detto fiducioso. In giugno il Gran Consiglio Vallesano aveva accettato un credito supplementare per il potenziamento di Ministero Pubblico e Polizia proprio in merito al dramma di Cramontanà. Non si parlava direttamente di agenti in più, ma può essere un segno di un possibile sostegno da parte della politica.
2: Circa 1.100 aziende agricole hanno segnalato danni da siccità alla società che protegge il settore in caso di avversità atmosferiche e grandine in Svizzera. Il numero rappresenta già la metà dei sinistri di quest'anno per un tipo d'assicurazione le cui stipule sono in aumento costante. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Sempre loro, caldo e siccità, a colpire duramente il settore agricolo e di rimando chi lo assicura. La metà dei sinistri già registrati nel 2026 da Grandine Svizzera, società specializzata nella protezione del settore agricolo in caso di danni dovuti a condizioni atmosferiche avverse, sono infatti legati alla canicola, fanno sapere i responsabili. Circa 1.100 le dichiarazioni di sinistri, numeri ben oltre la media, ma un calcolo dell'entità dei danni è per ora impossibile, spiegano a Grandine Svizzera, che assicura circa 2.350 aziende. Se molti agricoltori avevano notificato a titolo precauzionale danni alle colture invernali come grano, orzo e colza, i raccolti si sono poi rivelati per lo più migliori del previsto, ma per quella estiva di produzione, in particolare per patate, mais, barbabietole da zucchero e girasoli, ma anche pascoli, la situazione è ben diversa. Per alcune aziende le perdite sono infatti già previste come ingenti. Crescita moderata ma costante poi della richiesta di prodotti assicurativi, con la Confederazione a intervenire nella misura del 30% per gelo e siccità, misura per ora limitata a fine 2032 e che costa circa 2 milioni di franchi.
2: Ed è tutto per il radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport, buona giornata.
4: Lo sport. La quinta vittoria in fila avvicina il Lugano ai playoff. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Passaggio del terzo turno di Conference League ipotecato ieri per il Lugano che nell'andata del Q3 in casa ha battuto il Runavik, squadra delle Isole Faroe, per 2-0. Un risultato che avrebbe anche dovuto essere più largo visto il dominio dei bianconeri. Sentiamo Omar Gargantini.
5: Missione quasi compiuta e quel quasi, pur un po' fastidioso, va aggiunto perché il 2-0 è rassicurante ma non in maniera definitiva, più per scaramanzia, visto il livello modestissimo dell'avversario, a dire il vero è perché la storia delle coppe è piena zeppa, di ribaltoni anche imprevedibili, proprio il Runavik ne ha confezionato uno nel turno precedente. Risultato striminzito, soprattutto per quanto la squadra ha fatto nella ripresa dopo i primi due cambi, ovvero l'ingresso di Gheorghiç e Moncada. Da lì in poi, cercando finalmente di più anche il tiro da fuori, Lugano ha fatto l'upgrade ed ha letteralmente schiacciato gli ospiti nella propria area di rigore. Peccato per i due ferri centrati da Del Croix come Kelvin alla prima da titolare in stagione. Pilström intanto ha ribadito di essere ormai a tutti gli effetti finalmente giocatore vero. Croci Torti lo ha schierato inedito esterno di sinistra nel 3-4-3 ed ha avuto risposte oltremodo incoraggianti, oltre al gol dell'1-0. Un'interessantissima alternativa in più, aspettando che cresca anche Beckham Castro, ragazzo arrivato un po' in ritardo di condizione ma che sta dando i primi segnali. Va poi invece recuperato Dos Santos, completamente fuori forma. Intanto sono 5 su 5, 5 vittorie di fila ed ora l'obiettivo dichiarato da Croci Torti è un altro filotto di successi. Zurigo per tenere il primo posto in campionato, Runavik al ritorno con la trasferta nelle Faroe intrapresa già martedì per i possibili disagi nell'atterraggio e poi evidentemente il primo turno di Coppa Svizzera col Vedeggio, così da arrivare al playoff fa carichissimi e magari con qualche pedite in più, sebbene il tecnico predichi calma. Quasi sicuramente l'avversario per spianarsi la strada verso la fase da campionato sarà il Maccabi Tel Aviv, ieri travolto in casa.
4: Sempre ieri sera successi anche per le altre formazioni svizzere impegnate in conference. Il San Gallo ha vinto 3-1 in Moldavia contro lo Sheriff, il Sion ha pareggiato 2-2 in Armenia contro il Noah, mentre in Europa League il Thun in casa ha sconfitto 3-0 il Víkingur Reykjavik. Nel tennis a Toronto Victoria Golubic è stata eliminata in 2 set nei sedicesimi di finale dalla polacca Swiatek, oggi in campo Belinda Bencic che affronta la statunitense Townsend e infine il Tour de France cross femminile. Oggi è in programma la tappa regina con scalata al Mont Ventoux. In tutto sono 144 i chilometri da percorrere. Marlene Reusser è sempre in maglia gialla.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Un buongiorno a voi che siete all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti, ben ritrovate e ben ritrovati a Parade. Questa giornata, per un punto di vista diciamo della stampa musicale, si concentra evidentemente sulla notizia di ieri, ovvero la scomparsa di Francesco Guccini. Abbiamo parlato ieri durante Montmartre e anche in altri momenti evidentemente della nostra programmazione qui sulle onde di Rete 2. È un po' presto per cercare di capire che tipo di eredità e che tipo di lascito lascia dietro di sé questo grande personaggio del mondo della cultura, oltre che della musica. Ci vorrà tanto tempo, perché ciò che lui ha lasciato sedimenti e come diventerà parte della storia culturale, soprattutto della cultura italofona, non soltanto italiana, perché parliamo principalmente, oltre che di un musicista, di un cantautore, naturalmente di un poeta e anche di uno scrittore. Per cui tanti articoli, soprattutto sui quotidiani, analizzano un po' la vita, la biografia di Francesco Guccini, biografia che ormai è nota, tutti la conoscono. C'è spazio però per su alcuni quotidiani per anche un approfondimento, e in particolare vi segnalerei un articolo sulle pagine del Corriere della Sera, un articolo di Andrea Lafranchi, La forza della parola come messaggio universale che va oltre lo schieramento. Facciamo un gioco, scrive Lafranchi, immaginatemi il cantautore impegnato tipo, chiunque di noi lo disegnerebbe come un bel barbone nero seduto su una sedia, chitarra in braccio e fiasco di vino a fianco. Non è forse l'identikit di Guccini? Il maestrone è stato l'icona del cantautorato impegnato anni 70, quello che prima di altri aveva capito la lezione di Bob Dylan, quello che aveva intercettato il pensiero di una generazione e aveva portato una sensibilità sociale e politica nella canzone in lingua italiana. Già come autore per l'Equipe 84, questo è un fatto interessante, perché i primi successi, diciamo così, i primi brani, il primo affacciarsi di Guccini nel mondo della musica sono come autore per altri, un gruppo che andava per la maggiore, un gruppo tra l'altro di altissimo livello musicale. L'Equipe 84 interpretò Auschwitz per i Nomadi, scrisse Dio è morto. Insomma, Guccini aveva chiara l'idea che un artista dovesse avere una funzione pubblica. Qualcuno l'aveva etichettato come comunista, questo è un fatto importante che sottolinea Lafranchi, errore, il suo messaggio sicuramente contro il comune sentire borghese, però non aveva una connotazione partitica, insofferente all'appartenenza, quindi anarchico. Analisi più che schieramento. Poi cita Andrea Lafranchi nel suo articolo Due canzoni per tutte, il Cirano, dove si dice io non perdono e tocco, una canzone piuttosto recente rispetto ai grandi classici degli anni 70, una sorta di autobiografia morale. Si identifica Guccini nello spadaccino di Rostand, la parola come una lama, un'invettiva contro la società, la politica, eppure colleghi, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate diversi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza. E qui ritorniamo all'Avvelenata, che è proprio uno sfogo. Abbiamo sentito lo stesso Guccini ieri in un'intervista che abbiamo passato qui durante Montmartre, dire l'Avvelenata. Un maresciallo di polizia la sentì in un jukebox, tra l'altro era troppo lunga per stare nel jukebox, che poteva suonare 3 minuti e basta, ma fu sufficiente al maresciallo di polizia per dar luogo a una denuncia a causa del linguaggio estremamente volgare, a suo dire. E Guccini, senza saperlo, ci fu un istruttore nei suoi confronti. Il giudice istruttore archiviò la pratica proprio perché il titolo L'Avvelenata faceva già presagire, già descriveva il fatto che l'autore avesse scritto quei versi in un impeto di rabbia, e quindi ci poteva stare. Va avanti Andrea Lafranchi, sarebbe riduttivo considerarlo soltanto un cantautore impegnato, era un cantautore senza bisogno di aggettivi. Dietro al testo del Cirano, per esempio, c'è una grande dichiarazione d'amore per Rossano, una visione poetica dell'amore come rifugio a una sofferenza esistenziale universale, il desiderio di essere accettati per quello che si è, soprattutto una fede assoluta nella scrittura. Mi chiudo in casa e scrivo, e scrivendo mi consolo. Quindi non è una parola, continua Andrea Lafranchi sul Corriere della Sera, non è una parola a sostegno di un'ideologia, ma è una parola che dà un senso all'esperienza umana. Questa ricerca di senso è forse la vera chiave di di lettura della poetica gucciniana e spesso una lettura ideologica della sua opera impedisce di coglierne il senso. Torna poi Andrea Franchi sull'Avvelenata, sul fatto che il brano durasse 4 minuti e mezzo e quindi i discografici si mettessero le mani nei capelli. Chissene se il buon discografico preferirebbe brani da 3 minuti e mezzo. La forma deve piegarsi alla storia, non il contrario. La storia nel senso della narrazione, si direbbe oggi. E quando il racconto chiede spazio, Guccini glielo concede. La locomotiva supera gli 8 minuti, perché non potrebbe esistere in una forma diversa. Il racconto detta il tempo della musica, non la soglia di attenzione del pubblico. E la scrittura è l'arma per arrivare a chi ha smesso di avere il desiderio della conoscenza. Questo Andrea Lafranchi sul Corriere della Sera, mentre un altro Corriere, il Corriere del Ticino, parla del rapporto, naturalmente nella parte finale dell'articolo, perché nella parte iniziale invece c'è una bella analisi. L'articolo non è firmato redazione online, quindi purtroppo non ho un nome da proporvi. Comunque parla della storia, della vita di Guccini dall'inizio fino agli ultimi anni, tra salute fragile e il ritorno pubblico. Parla poi del legame con il Ticino. Vi leggo l'articolo sul Corriere del Ticino di oggi. Il rapporto di Francesco Guccini con la Svizzera, in particolare con il Ticino, ha accompagnato diversi momenti della sua vita. La Confederazione è stata la meta del suo primo viaggio all'estero quando aveva appena 20 anni, un ricordo che il cantautore ha rievocato in un'intervista televisiva nel 2023. Proprio nello stesso anno Guccini è stato ospite d'onore dello Sconfinare Festival di Bellinzona, dove ha incontrato il pubblico ticinese in una delle sue rare apparizioni pubbliche degli ultimi anni. Durante l'evento ha dialogato con l'antropologo e docente dell'Università di Genova, Mauro Aime, in un confronto dedicato al tema del tempo, uno dei fili conduttori della sua produzione artistica e letteraria. Io vi chiedo scusa, naturalmente, se volessimo fare una rassegna stampa di ciò che si scrive oggi su Guccini arriveremmo a oggi pomeriggio, però ci sono articoli interessanti, ve ne segnalo anche un altro sul magazine online arttribune.com a firma Valentina Muzzi, molto interessante, il solito approccio biografico che ci sta, e poi un interessante excursus sul fatto che Guccini fosse scrittore, intellettuale, che è passato dalla musica ai romanzi, dal fumetto al cinema, attraversando con la sua opera oltre 60 anni di cultura fino a diventare materia di mostre e progetti espositivi. Scusate, ve lo cito, Valentina Muzzi parla anche di un progetto di cui non tutti sono a conoscenza, ovvero il video sul brano proprio sull'Avvelenata, un video realizzato nel 2019, ovvero tantissimi anni dopo la pubblicazione della canzone, datata 1976, il primo videoclip ufficiale grazie al progetto Capolavori Immaginati del Festival Imagine Action di Ravenna, con la direzione artistica di Stefano Salvati, un video che dà una rilettura in chiave neorealista di uno dei brani manifesto proprio di Francesco Guccini. Ecco, questo è un po', mi sembrava giusto, visto che un evento che comunque ha catalizzato l'attenzione del mondo musicale, del mondo della cultura, parlare, vedere un po' come sui quotidiani si è affrontata il tema della scomparsa di Francesco Guccini. Ora è tempo di un po' di musica, ascoltiamo un disco del 1999 del Cochin Quartet, dedicato ai quartetti italiani di Mozart per archi. Ascoltiamo un quartetto giovanile, infatti K80, è il primo scritto da Mozart, quartetto per archi numero 1 in sol maggiore. Ascoltiamo i primi 2 movimenti, Adagio e Allegro.

Anche se Mozart aveva probabilmente 12 o 13 anni quando ha scritto questo quartetto, già si capisce che stiamo parlando di Mozart, che stiamo parlando di un compositore che già da piccolo aveva dentro di sé tutto quello che ha prodotto. Era solo una questione di linguaggio, di perfezionare qualcosa, ma forse neanche tanto, insomma. È sempre stupefacente. Comunque, questo era il quartetto per archi numero 1, in sol maggiore, nei suoi primi due movimenti, adagio e allegro. Abbiamo ascoltato questa esecuzione molto bella del gruppo, del Koshan Quartet, datata 1999. Sono le 10 passate da qualche minuto. Vediamo un po' l'agenda di questo weekend estivo, ed essendo un weekend estivo è pieno di eventi musicali di vario genere, di vario interesse. C'è naturalmente il festival del film a Locarno, di cui sentirete parlare più avanti in lungo e largo, per quanto riguarda gli eventi cinematografici. Per quanto riguarda gli eventi musicali, c'è, per chi fosse interessato, la rotonda, naturalmente, per un post serata. Quest'anno il tutto si svolge all'insegna del motto Come Together, un programma colorato composto a musica, divertimento, bar, food truck, un'accurata selezione di produttori locali e internazionali, naturalmente il tutto con un'attenzione particolare al territorio e alla ecosostenibilità. C'è sempre musica chiaramente, spesso da grandi volumi e da grandi numeri di ascolto. Naturalmente trovate sul sito del festival il programma dettagliato. A Lugano inizia oggi invece il Samba Fest, terza edizione, si conferma un punto di riferimento assoluto per la celebrazione e la diffusione della cultura brasiliana in Ticino, un festival nato con l'obiettivo di far conoscere, valorizzare e radicare le tradizioni carioca nel contesto locale ticinese. Il festival importa l'anima vibrante del Brasile direttamente sul territorio. Infatti il palinsesto di questa terza edizione è un concentrato di cultura viva e intrattenimento d'eccellenza. Il pubblico sarà guidato in un viaggio sensoriale scandito a travolgenti concerti live, DJ set, serali magnetici, spettacoli, esibizioni di capoeira e le immancabili storiche parate di samba tradizionale. Non manca naturalmente anche lo stand gastronomico, dove verranno proposte le eccellenze culinarie brasiliane, e naturalmente non mancano i cocktail. Ecco, naturalmente è un festival open air, l'ingresso è gratuito. Proseguiamo e vediamo un po', no, questo è dopo. Qui, ecco, domani 8 agosto prosegue il festival Country in Val Verzasca, quindi uno degli scenari più belli, più affascinanti del nostro cantone. È tanti anni che avviene questo Wild Wild West Saloon Verzasca Country Festival a Sonogno. Oltre alla musica non mancheranno una mostra di sculture in legno create da artigiani locali con gli attrezzi del mestiere, tipo la motosega. Ci saranno coreografie di country line dance e naturalmente anche qui non mancherà la tradizionale attesissima grigliata, ecco, bancarelle e naturalmente tante persone. Scrive il comunicato stampa: munite di stivali da cowboy, ma staremo a vedere. Sicuramente il posto, la cornice vale la pena, e qualunque musica noi suonassimo in quel posto sarebbe una meraviglia. Il country è molto molto particolare. Se potete, no, se volete, andate a Sonogno, che ne vale comunque sempre la pena. Andiamo avanti, andiamo ancora altre cose. Ecco, Ascona Clarinet Orchestra in concerto. L'Ascona Clarinet Orchestra in... Allora, ripeto, chiedo scusa, Ascona Clarinet Orchestra in concerto. Non è ad Ascona, ma Ascona è il nome della Clarinet Orchestra. Si tratta di un concerto che si terrà a Giornico ed è il concerto finale del workshop diretto dal clarinettista e compositore ben noto qui sulle onde di Rete 2, Marco Santilli. Il programma propone un percorso attraverso epoche, cicli e stili, dal barocco al jazz, con incursioni nel pop. In programma musica di Henry Purcell, Johann Strauss, Rika Ishige, Alan Cook, Fats Waller, Luis Prima, Benny Goodman e anche gli ABBA. Quindi andiamo veramente qui a 360 gradi. Orchestra, l'entrata è con offerta libera e per un buon fine, ovvero i restauri della meravigliosa chiesa di San Nicolao di Giornico. Il concerto è domani alle
20:30, dalle 20:30 alle 21:30, un po' più in là, il 10 agosto, San Lorenzo, che è anche il mio onomastico, quindi da festeggiare adeguatamente, anche un altro bel posto, un altro Ticino, comunque è solo fatto di bei posti, Colle San Marco, Ronco, sopra Ascona, concerto della notte delle stelle cadenti, con Chiara Dubay e Tatiana Pedrotti, che propongono un concerto evocativo con voce, violino, arpa celtica, sonorità elettronica, insomma un'atmosfera che vuole aiutare chi sarà presente a gustarsi, sperabilmente, se il cielo sarà sereno, lo spettacolo che spesso possiamo osservare la notte di San Lorenzo, con le stelle cadenti particolarmente visibili in quei momenti. Altro concerto, il concerto, questo il 9, lunedì, quindi concerto della Big Band della Kantonschule Zürich Nord, è uno degli ensemble scolastici più interessanti e propone un genere musicale suonato a giovani musicisti che va dallo swing classico al latin jazz, al funk e anche ad arrangiamenti che più occhieggiano al pop e al rock. Bioggio, Parco Comunale, domenica alle ore 20, un concerto coinvolgente naturalmente per tutte le età. Ce n'era un altro però molto interessante che volevo di cui volevo parlare, eccolo qua, concerto di musica da camera, questo è domani sera alla chiesa di San Bartolomeo di Indemini, un concerto di musica da camera per clarinetto e quartetto d'archi, in programma il quintetto in si bemolle maggiore opera 34 di Carl Maria von Weber e il quintetto per archi mi bemolle maggiore opera 97 nell'arrangiamento particolare per clarinetto e quartetto d'archi di Antonin Dvorak. Avremo Michael Reid al clarinetto, Andre Killian al violino, Antonia Sigel Reid al violino, Felix Negli alla viola, Florian Rohn al violoncello. Il concerto inizia alle 17, si prolungherà fino probabilmente intorno alle 18:30, lo ripeto, il luogo, il posto è la chiesa di San Bartolomeo di Indemini, e proprio in onore di questo bel concerto che si terrà domani sera ascoltiamo proprio questo quintetto di Dvorak nella versione originale, cioè con il pianoforte. Si tratta del quintetto per due violini e due violoncelli, anche col pianoforte naturalmente. Ascoltiamo il primo movimento, allegro ma non tanto.

0: E questa meraviglia, il quintetto per due violini, due viole e violoncello in mi bemolle maggiore, opera 97 di Antonín Dvořák, che abbiamo sentito questa bella esecuzione datata 2004 dal Leipziger Streichquartett con Christian Zacharias impegnato nello stesso disco al pianoforte in un altro brano, una piccola appendice all'agenda. A Locarno, oltre alla rotonda, c'è anche un altro tipo di possibilità di assistere a musica dopo o durante il festival, in particolare al teatro del Paravento, bar Paravento e il Guardiano del Farro. Si apre alle 18 e si va avanti fino alle ore piccole, concerti tutti i giorni. Vi segnalo questa sera Hippie Fish, funk, soul e groove contemporaneo, un gruppo ticinese che mescola un connubio di gusti e sapori musicali che spazierà dal funk al soul. Sabato, domani, alle 21.30 Folk Heads, Irish Folk e non solo, per chi adora il folk, il rock, l'Irlanda, ballare, saltare e divertirsi. E domenica, 9 agosto, 21.30, Desmadre Orchestra, cumbia colombiana, Balcani, Swing, New Orleans, un'esperienza musicale argentina che combina elementi di musica latinoamericana e jazz, ottenendo un mix originale adatto a ogni tipo di pubblico, perfetto per ogni tipo di palcoscenico. Stiamo parlando del Bistro Teatro Paravento.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Oggi a Rete 2 naturalmente ci sono tanti programmi che riguardano il mondo musicale che potrete sentire. Vi segnalo naturalmente il ridotto dell'opera, questa trasmissione è sempre molto interessante, soprattutto perché riesce a rendere questo mondo dell'opera spesso esclusivo e spesso dedicato a persone estremamente appassionate e difficile da penetrare, probabilmente per chi non abbia una conoscenza o un interesse particolare, riesce a spiegare questo mondo in modo assolutamente sereno, pacifico e molto interessante, quindi apre una possibilità di conoscenza e di interazione con il mondo dell'opera. Quest'oggi Paolo Borgonovo ha curato la puntata e quindi direi di andare a sentirne un estratto. Naturalmente l'appuntamento con la trasmissione intera è più tardi, intorno alle 14.30.
2: Parliamo di Guglielmo Tell e dell'omonimo capolavoro rossiniano, al quale la Fondazione Rossini Pesaro ha recentemente dedicato un corposo volume a cura di Luca Zoppelli, professore emerito di musicologia all'Università di Friburgo, e ne tratteremo con lo stesso Zoppelli in conclusione di puntata. Ma di miti germanici e non solo, parleremo invece con Sabrina Faller, che è appena tornata dal Festival di Bayreuth e che ha molto da raccontarci sull'annuale kermesse wagneriana ideata da Wagner in persona. Introduciamola con un ascolto.

0: Un estratto dall'ouverture dell'opera Rienzi di Richard Wagner, registrata dal vivo la sera della prima, il 26 luglio scorso a Bayreuth, ma in scena fino al 26 agosto. E benvenuta Sabrina Faller.
1: Grazie Paolo e un saluto a chi ci ascolta.
0: Rienzi, opera giovanile di Wagner, per la prima volta nella storia al Festival di Bayreuth, ed è l'anno dei 150 anni dalla prima rappresentazione integrale della tetralogia, insomma una edizione di particolare importanza. E Rienzi non è l'unica novità di questa edizione del 2026, Sabrina Faller.
1: È vero, Rienzi non è l'unica novità, ma certamente è la più importante, perché è la prima volta che quest'opera approda sul palcoscenico del Festspielhaus. È un'opera del Wagner ancora giovane, ancora legato ai canoni dell'opera tradizionale, e tuttavia non è l'opera di un apprendista, ma di un compositore fatto e finito. E non a caso ebbe un grandissimo successo quando andò in scena la prima volta a Dresda nel 1842 e cambiò dall'oggi al domani la vita del compositore, che fu nominato Kapellmeister al Teatro di Corte. Perché portare in scena Rienzi proprio nel 150esimo festival? Intanto perché è una bella opera e merita di essere ripescata da un ingiusto oblio. Poi perché la famiglia Wagner ormai da anni è impegnata in un confronto con il proprio passato, in particolare il legame con il nazismo e con Hitler, e questo confronto include certamente anche un'opera maledetta come Rienzi, erroneamente nota come opera preferita da Hitler. Non c'è però solo Rienzi in cartellone, c'è stata un'apertura di festival il 25 luglio con la Nona Sinfonia di Beethoven diretta da Thielemann, e poi c'è il molto pubblicizzato Ring realizzato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. A tutto questo poi si aggiungono conferenze, incontri con il pubblico, concerti di varia natura, ma lo ripeto, Rienzi è la proposta più interessante e sono previste ben 9 rappresentazioni fino al 26 agosto, perché l'anno prossimo non sarà in programma.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Vi rimando naturalmente al resto del ridotto dell'opera oggi pomeriggio alle 14.30 nel pomeriggio di Rete 2. Tra breve abbiamo l'appuntamento consueto con l'informazione e subito dopo ci collegheremo con Stadt, con Davide Fersini, che, come avrete notato se avete ascoltato Parade in questi giorni, sta seguendo per noi il meraviglioso festival che è iniziato metà luglio. Si prolungherà per quasi tutto il resto dell'estate.
4: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23, nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
5: In studio Federico Talarico. Sarebbero 8 le morti causate dallo studente accusato di aver aperto il fuoco in un prestigioso liceo nel distretto di Bang Krai, a nord di Bangkok, uccidendo 3 insegnanti e 3 studenti. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, prima di andare a compiere la strage nella scuola, l'adolescente ha ucciso i nonni a colpi di pistola. Nell'istituto scolastico sarebbero inoltre rimaste ferite 15 persone, 2 di queste sono ora in condizioni critiche. Il giovane si sarebbe poi suicidato. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso d'arma da fuoco i più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni 7 persone. Gli impegni politici per inasprire le leggi non hanno impedito il ripetersi di sparatorie. Già lo scorso febbraio un adolescente aveva aperto il fuoco in una scuola, uccidendo il preside e ferendo 2 studenti, prima di essere arrestato dalla polizia. Il presidente statunitense Donald Trump torna alla carica sul diritto di cittadinanza per chi nasce su suolo americano. Un suo primo tentativo per limitare questo diritto storico era stato bocciato dalla Corte Suprema. Ora Trump ha presentato una nuova versione che prende di mira soprattutto il turismo delle nascite. Sempre dagli Stati Uniti, il Pentagono ha bloccato la pubblicazione di un rapporto che evidenzia diverse lacune sull'operatività e sulla manutenzione degli F-35, l'aereo caccia acquistato anche dalla Svizzera. Lo comunica un esperto intervistato da RTS, precisando che ci sarebbero problemi nella modernizzazione dei velivoli. Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari in programmi di tutela e recupero dei giovani. Lievita dunque l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni. Dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni. La procura vallesana di Siona ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi accusatore privato, ovvero parte civile, nel procedimento penale sull'incendio di Crans-Montana. Lo Stato italiano aveva giustificato l'avvio di questa procedura col fatto di aver subito un danno diretto. Tuttavia, secondo le autorità vallesane, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti per prestare assistenza ai propri cittadini sono sufficienti per conferire la qualità di parte lesa. L'Italia contesta questa tesi e ha già inoltrato ricorso. Oggi e domani tempo abbastanza soleggiato in tutto il paese, possibile sviluppo di cumuli seguiti nella giornata di oggi da alcuni rovesci o temporali isolati, soprattutto a nord delle Alpi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: note evidentemente molto familiari a tutti noi. Perché abbiamo mandato in onda questo estratto? Ce lo spiega Dagstad, Davide Fersini, a cui do il benvenuto. Buongiorno Davide.
1: Buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutte le persone in ascolto. Sì, abbiamo fatto una scelta molto particolare quest'oggi di partire con l'inno nazionale qui da Stadt, perché l'edizione vi abbiamo presentato era quella diretta da Francesco Cagnasso, si trattava di una rielaborazione di Fabio Arnaboldi alla testa dell'OSI, dell'Orchestra della Svizzera Italiana, una registrazione del 2019 contenuta nei nostri archivi. Ma perché questa scelta? Perché ieri sera, come vi avevamo annunciato, abbiamo avuto l'opportunità, la possibilità di rappresentare la nostra radio, la RSI, la RTS e la SRF, durante il concerto dell'Academy qui a Gstaad, Academy di direzione, e Francesco Cagnasso, ticinese, era uno dei 10 direttori che si sono alternati nella conduzione di tutti il concerto, dei vari movimenti che componevano il concerto di ieri sera. Lo abbiamo detto, Gstaad Festival Orchestra, e in programma Sinfonia numero 49 di Haydn, Concerto per violino numero 5 di Mozart, Sinfonia numero 40 di Mozart. Appunto, sono 4 più 3 più 4 movimenti diretti da 10 direttori. Una vera impresa soprattutto per l'orchestra, che ci ha dato però modo di valutare, anche perché abbiamo ascoltato in mattinata la prova del concerto, di appunto valutare come l'orchestra ha reagito in maniera veramente sorprendente ai cambiamenti delle decisioni di questi giovani direttori. Il tutto sotto il coordinamento di Jaap van Zweden, professore che in qualche modo dirige i lavori di questa Academy, coadiuvato da Steph Collignon, che è un professore associato di questa Academy. Allora, inizierei un po' a raccogliere le opinioni dei miei colleghi. Ieri mattina abbiamo detto: forse alzeremo le palette e daremo dei piccoli voti a questi direttori e leggeremo un premio Pavillon Suisse. Vorrei iniziare da Patrizia Moreno di SRF Fai Culture. C'è stato qualcuno che ti ha colpito in particolare e che impressioni hai avuto di questo concerto?
2: Ein wunderbares Konzert im Festivalzelt von Gstaad. Wir haben die Hitze nicht gespürt, zum Glück. Auch hier oben im Berner Oberland ist es doch recht warm. Und es war vor allem ein Konzert, so im ersten Eindruck ein Konzert der schönen Bilder. Weil als wir da standen und das Publikum begrüßt haben mit dem Team des Pavillon Suisse, da saßen all diese 10 jungen Talente wie eine schwarze Perlenkette aneinandergereiht vor uns, hochkonzentriert. Was mir bei den Proben aufgefallen war, dass die untereinander sich kaum angeschaut haben und ich fast den Eindruck hatte, haben die überhaupt was miteinander zu tun, diese 10 Talente in der Conducting Academy? Aber doch danach, als dann die Anspannung, die wirkliche Anspannung gefallen war, hat man schon gemerkt, doch das sind junge Leute und die haben natürlich miteinander zu tun. Ja, und sie dann auf der Bühne zu erleben, im Gegensatz zu den Proben, wie manche im Gegensatz zu morgen über sich hinausgewachsen sind,

0: Alphaville.
1: Le 11 in punto, benvenute e benvenuti ad Alphaville, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto della musica e dei programmi di Rete 2. Mario Fabio al microfono e con me anche oggi in redazione Matteo Ongaro. Apriremo quest'ultima puntata della settimana con lo scrittore e giornalista Paolo Di Stefano. L'8 agosto del 1956, quindi esattamente 70 anni fa, domani, si consumava una delle tragedie più dolorose dell'emigrazione italiana in Europa. E Di Stefano è tornato da poco su quella vicenda con una nuova edizione del suo libro del 2011, libro intitolato La catastrofa Marcinelle, 8 agosto 1956. Alle 11.30 per la nostra serie estiva, le architetture del suono, una serie curata da Enrico Bianda, Luca Conti, che è il protagonista di questa settimana, dopo le prime quattro puntate in cui ci ha raccontato la genesi e tutta una serie di chicche dell'album Kind of Blue di Miles Davis, un disco che ha cambiato per sempre la storia del jazz, in quest'ultima puntata va a caccia della colonna sonora Fantasma di Eve, il film di Joseph Losey, che avrebbe dovuto avere proprio la firma di Miles Davis. E poi ancora alle 11.45 ci occuperemo di una piccola grande rivoluzione, ovvero della fine dei dischi quale supporto fisico per i videogiochi. Cosa vorrà dire possedere un gioco quando tutto passerà dal digitale? Lo chiederemo a Marco Accordi Ricards, giornalista e direttore del Museo del Videogioco di Roma. Attorno a mezzogiorno invece, nel nostro spazio di approfondimento a più voci, vi riproporremo la puntata dello scorso mese di aprile dedicata al razzismo antimusulmano tra Europa e Svizzera, un'analisi sulle diverse facce dell'islamofobia. Ospiti Gael Kurtens, teologa e direttrice del portale Voce Evangelica, e Renzo Guolo, docente di sociologia dell'Islam e delle religioni all'Università di Padova. E infine, attorno alle 12.30, nella mezz'ora che ci porterà fino alla radiogiornale, per il nostro speciale curato da Francesca Rodesino, dedicato alla 79esima edizione del Locarno Film Festival, edizione ormai entrata nel vivo, saremo in diretta da Locarno e avremo l'intervista al regista Marco Cavazzin e agli attori Manfredi Marini e Giulio Maroncelli, protagonisti di Mutrion, in concorso nella sezione Pardi di domani. Con Chiara Fanetti faremo di nuovo tappa alla Semaine de la Critique e infine non mancheranno, era ora, le prime recensioni cinematografiche di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio.
2: D'accord, déjà c'est une musique mélangée. Voilà, déjà une musique des extrêmes, avec d'origine africaine, de rythme original, tango, mélangée avec d'autres choses qui viennent aussi d'Amérique latine, d'Europe aussi, et beaucoup de choses

0: Ed era Le Collective Tango Negro Ensemble con Tango Negro. Era l'8 agosto del 1956, quando nella miniera del Bois du Cazier in Belgio morirono 262 minatori, di cui 136 erano cittadini italiani, una tragedia che segnò per sempre la storia dell'emigrazione non solo italiana in Europa. E proprio a quella vicenda Paolo Di Stefano ha dedicato la catastrofa Marcinelle, 8 agosto 1956, questo è il titolo del libro, scusate, pubblicato da Sellerio, che unisce il rigore della ricostruzione storica alla forza del racconto. L'autore, lo avevamo già intervistato nel 2011 all'uscita di questo volume, e oggi lo ritroviamo in occasione del 70° anniversario del disastro, che coincide con una nuova edizione del libro, di cui è stata peraltro fatta anche una trasposizione teatrale che verrà portata in scena a settembre al Piccolo Teatro di Milano, ma anche all'HAC di Lugano. Un'occasione per riflettere non solo sulla memoria di Marcinelle, ma anche, beh, sul significato che quella storia continua ad avere in un tempo in cui immigrazioni, diritti e sicurezza sul lavoro restano temi di stringente attualità. Diamo allora il benvenuto proprio allo scrittore, giornalista e critico letterario Paolo Di Stefano. Buongiorno e ben ritrovato
1: Buongiorno.
0: ad Alphaville.
1: Grazie, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Per i più giovani che forse non conoscono, che conoscono solo il nome di Marcinelle, non conoscono cosa ci sta dietro, che cosa è davvero successo l'8 agosto del 1956 e perché quella tragedia rappresenta ancora oggi un evento per certi versi epocale?
1: Ma dunque, è successo che al mattino, nel turno del mattino che cominciava alle 7:30, 274 minatori scendono nelle varie cage, le gabbie, gli ascensori, nei vari gradi della miniera che arrivava fino a 1035 metri sottoterra. Scendono come tutte le mattine e dopo una mezz'ora un minatore molisano, Antonio Iannetta, che è addetto a inserire carrelli pieni di carbone dentro appunto il montacarichi che poi viene chiamato in superficie e lo inserisce male o insomma comunque sì, questo carrello si incastra, ma per un malinteso, per un equivoco, per un errore, chi lo sa, il montacarichi parte con il carrello che fuoriesce, va a sbattere pochi metri sopra contro una trave, una putrella dove correvano le tubature dell'olio, dell'aria compressa e anche i fili dell'elettricità. E da lì, nel giro di pochissimo, si scatena l'incendio che, essendo il pozzo, un pozzo diciamo dell'aria che andava verso l'alto, trascina con sé le fiamme e invade immediatamente le gallerie e i cunicoli nel giro di pochissimo. I morti sono stati 262, e di cui appunto, come si diceva, 136 italiani, una novantina di belgi e poi minatori di 12 nazionalità diverse. Il significato è un significato ancora oggi molto forte, simbolico, perché mette insieme, come lei giustamente diceva, sia diciamo, l'odissea dell'emigrazione italiana, emigrazione dei poveracci subito dopo la guerra, e con il discorso tremendo della sicurezza sul lavoro. Questa coincidenza fa sì che Marcinelle appunto sia rimasta come un simbolo europeo, no? Di una vicenda che ha assunto un significato così importante. Naturalmente poi noi parliamo di significato, ogni anno da 70 anni a questa parte ci sono le celebrazioni, le commemorazioni, però nella memoria collettiva, ecco, io ho l'impressione che anche in Italia, mentre in Belgio viceversa c'è stata veramente una ferita molto forte che ha avuto un seguito, un significato, un'elaborazione, ecco, in Italia ho l'impressione che tutto questo non ci sia stato per una rimozione, probabilmente per motivi anche di psicologia collettiva che andrebbero indagati.
0: E allora le chiedo perché proprio nel 2011 lei ha deciso di tornare su quella vicenda con la catastrofa. Cosa l'ha spinta all'epoca a farne un libro inchiesta e qual è stato il lavoro di ricerca che ha preceduto la scrittura?
1: È stata una casualità. Io nel 2006 sono andato al seguito del Giro d'Italia come giornalista, diciamo raccontatore, non come giornalista tecnico di ciclismo, a Marcinelle, dove quell'anno, anzi a Charleroi, dove quell'anno appunto prendeva inizio il Giro d'Italia proprio in coincidenza del 50esimo per celebrare il cinquantenario della tragedia. Per la verità ne sapevo poco, per me Marcinelle era un nome, certo era come dire, qualcosa che evocava una tragedia, ma non di più. Mi sono documentato chiedendo all'archivio del Corriere della Sera una documentazione che ho letto lì per lì, e quando però mi sono ritrovato a Marcinelle in piazza dove cominciavano appunto ad arrivare i ciclisti, eccetera, ho visto questa scena che mi ha molto colpito, di tanti anziani che erano i vecchi minatori superstiti, tante donne che erano le vedove, tante persone di mezza età che erano gli orfani, che venivano incontro a me come ad altri giornalisti per raccontare questa storia. Avevano ben chiara l'idea che l'Italia aveva dimenticato tutto, e avevano ragione, tant'è vero che poi dopo qualche anno è uscito un mio racconto allegato al Corriere della Sera e l'editrice sensibilissima che era Elvira Sellerio mi chiama leggendo questo racconto e mi dice: ma facciamone un libro. E in realtà aveva ragione, anche sul piano editoriale la vicenda di Marcinelle era stata del tutto dimenticata. Escono libri di tutti i generi su tutto, ma sulla tragedia, la catastrofa, non è uscito un solo libro, fino ad allora non è uscito un solo libro di diffusione nazionale. E così il mio libro, se ha un merito, è proprio quello di colmare un vuoto che si è prodotto nel giro di tanti decenni. Voglio dire, oggi sono passati appunto 70 anni, non è che la sensibilità sia molto aumentata, anzi, però insomma ci sono dei libri che raccontano questa storia, a cominciare da quello di Tony Ricciardi, che è uno storico che è uscito
0: Certo,
1: da
0: che è
1: casa
0: stato spesso in più di
1: da
0: un'occasione nostro
1: Donizelli,
0: ospite.
1: sì, e che ritorna adesso con un altro libro dal titolo significativo, Una Repubblica fondata sull'emigrazione, parafrasando il primo articolo della Costituzione.
0: Paolo Di Stefano, c'è una storia, un minatore, una famiglia in particolare che l'ha segnata più di altre, anche pensando poi a quella che è stata la scrittura del suo libro?
1: Sì, c'è la parte centrale in cui c'è Peppe che racconta, un minatore siciliano che era venuto su da Agrigento, un paese vicino ad Agrigento, ed era arrivato a Marcinelle, credo, adesso se ricordo bene, nel 47-48. A un certo punto chiama il fratello, gli dice: guarda, lì, che era rimasto al paese, dice: guarda, lì non c'è niente da fare, la campagna non rende, eccetera. Vieni su anche tu a Marcinelle, dove ovviamente il lavoro è durissimo, però si vive e si guadagna. E il fratello lo segue, segue il consiglio, va a Marcinelle, l'8 agosto morirà nella miniera. Ovviamente il povero Peppe vivrà tutto il resto dei suoi anni con il rimorso di aver chiamato il fratello a Marcinelle. E lui aveva due cuori, aveva una conformazione cardiaca molto particolare e diceva che in Belgio aveva vissuto una vicenda d'amore molto bella con una certa Josefina, e diceva: un cuore, il primo cuore piange la morte di mio fratello, il secondo cuore gioisce per l'amore che ho vissuto con Josefina. È un personaggio molto molto commovente, anche con dei tratti anche comici nel raccontare tutta questa vicenda così particolare.
0: Dal libro, tra l'altro, è nato anche uno spettacolo teatrale prodotto dal Piccolo Teatro di Milano, dall'ACT di Lugano. Com'è nato questo progetto e cosa cambia, cosa si perde, cosa si guadagna nel passaggio dalla pagina fatta di documenti, testimonianze, di racconti come quello che ci ha appena fatto, alla scena?
1: In realtà lo spettacolo risale a diversi anni fa, abbiamo un po' girato l'Italia con Etta Scollo, che è la cantante di Catania, che ha composto le musiche e anche le canzoni molto belle, traendo proprio, diciamo quasi filologicamente, le parole dal mio libro. E poi c'è Leonardo De Colle, che è un attore illustre, importante, legato molto al piccolo, è venuto fuori dalla scuola del piccolo, che è appunto la voce recitante. Nel passaggio c'è stato un adattamento in cui ovviamente si perde molto, per esempio tutta questa storia di Peppe che io ho raccontato non c'è, però diciamo che l'espressività delle parole, che sono anche dentro il libro, insomma, la salvaguardia delle voci che parlano e che parlano a modo loro, tutte in modo diverso, con un calore incredibile, questo rimane e nell'insieme è una sorta di coro funebre che racconta un'epopea italiana dolorosa, ma non solo dolorosa, un'epopea che ha anche delle vittorie, delle forme di rivalsa, di rabbia, di risentimento, dove c'è dentro tutto, in questo fuoco terribile che è stato l'8 agosto 1956, c'è di tutto. C'è per esempio l'amore per la patria, l'amore per un paese che si ama, ma che ha anche tradito le aspettative e le promesse. Ecco, questo è, secondo me, è il cuore, proprio l'interesse vero di tutte queste vicende.
0: Come detto, in libreria la nuova edizione della Catastrofa Marcinelle 8 agosto 1956, pubblicato da Sellerio, una storia che dal 5 settembre sarà al Piccolo Teatro di Milano prima e poi all'ACT di Lugano, nella versione appunto teatrale. A 70 anni di distanza, la strage di Marcinelle è una storia che continua, l'abbiamo capito, a interrogarci. Paolo Di Stefano, è sempre un grande piacere averla nostro ospite.
1: Grazie,
0: Grazie, alla
1: grazie a voi
0: prossima.
1: davvero. A presto.
2: Avendi 3, 4, 5.

0: mezzo.
1: Si è cosparso di benzina nella piazza principale e poi è... che cosa è successo? Niente.

tribula, de tribula per pudecampa, de campa per Laura, Laura per pudespicia. Io c'ho la macchina, c'ho un bel mestiere, e non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano e steghetamo, c'ho i servizi col bidet.

Non c'ho più la macchina, son disoccupato. La mia donna mi ha lasciato senza mutua, senza casa. Non c'ho più neanche

0: L'ironia corrosiva di Enzo Iannacci qui con Il Bonzo, canzone tratta dall'album del 1975, quelli che è un brano ispirato alla morte del monaco buddista vietnamita Thich Quang Duc, che si diede fuoco nel 1963 per protestare contro la dittatura dell'allora presidente del Vietnam. La seconda strofa fa invece riferimento proprio al disastro di Marcinelle con cui abbiamo aperto questa puntata di Alphaville.
1: Quando mi hanno chiesto: ma lei ha mai scritto un romanzo? Io ho detto: no, non credo di aver scritto romanzi, credo di aver scritto dei racconti lunghi. Forse l'unico romanzo che ho scritto è Ex Cathedra, perché le cose di Ex Cathedra sembrano vere e nella sostanza sono inventate. All'epoca tutti credevano che le cose che io raccontavo accadevano realmente nelle mie classi. E naturalmente non era vero, non era vero. Io mi servivo da un lato di dati che conoscevo bene e dall'altro di invenzioni che sintetizzavano quella che secondo me era nel 1985 la condizione dell'insegnamento nelle scuole italiane. E il fatto che ci si riconoscesse in quelle cose, dalle Alpi fino alla Sicilia, era un effetto di verità della scrittura.
0: Questo il pensiero dello scrittore napoletano Domenico Starnone, tra le voci più autorevoli della letteratura italiana contemporanea. A Starnone è stato assegnato il premio speciale alla carriera 2026 dalla Fondazione Il Campiello. Il riconoscimento gli sarà consegnato nel corso della serata finale della 64esima edizione del premio Campiello, in programma sabato 3 ottobre al Palazzo del Cinema del Lido, di Venezia. Starnone, nato a Saviano in provincia di Napoli nel 1943, ha esordito come narratore nel 1987 con Ex Cathedra, per poi affermarsi nel 2001 vincendo il premio Strega grazie a Via Gemito. Nel corso poi della sua carriera ha pubblicato numerosi romanzi per Einaudi, fra cui ricordiamo Lacci, Scherzetto, Confidenza e più di recente Vita mortale e immortale della bambina di Milano. Tra l'altro dai suoi libri sono stati tratti anche diversi film, tra cui La scuola, Lacci e Confidenza, e nella motivazione la giuria sottolinea come la sua opera abbia saputo raccontare l'Italia contemporanea con uno sguardo lucido, ironico e sempre umano, sapendo così restituire le contraddizioni ma anche le complessità della società italiana. Scrittore, giornalista, sceneggiatore, docente, Starnone è stato fra l'altro ospite nell'autunno del 2024 dello Sconfinare Festival di Bellinzona, e il frammento sonoro con cui abbiamo aperto questo spazio a lui dedicato era parte del suo intervento a Bellinzona, che ritrovate nella sua versione integrale online proprio sulla pagina di Rete 2 nella rubrica Festival d'autore.

0: Per l'ultimo capitolo dedicato al genio di Miles Davis, dopo averci parlato in lungo e in largo dell'album Kind of Blue, Luca Conti ci porta su una pista meno battuta, quella di Eve, il film del 1962 di Joseph Losey. Con Jean Moreau protagonista, Losey avrebbe voluto affidare la colonna sonora proprio a Miles Davis in collaborazione con Gil Evans, sulla scia del successo di un'altra colonna sonora memorabile, ovvero quella di Ascensore per il patibolo. La musica fu poi firmata da Michel Legrand, ma le partiture di Evans ritrovate di recente hanno riportato alla luce un capitolo davvero curioso di questo incontro tra cinema e jazz, e di cui ci sta per parlare proprio Luca Conti.
1: Le architetture del suono a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane di Luca Conti.
2: Bentrovati, sono Luca Conti, direttore del mensile Musica Jazz. Vorrei raccontarvi una storia abbastanza misteriosa che coinvolge Miles Davis in maniera non si sa quanto profonda oppure marginale, ma anche numerosi altri importanti personaggi della cultura del Novecento. Joseph Losey, regista di celebri film come Il Serbo e Don Giovanni, un regista che aveva lavorato quasi sempre in Europa, soprattutto in Gran Bretagna, ma che era nato negli Stati Uniti, lasciati nel 1951 a causa delle persecuzioni maccartiste. James Hadley Chase, nato nel 1906 e morto nel 1985, autore di circa 90 romanzi noir, thriller o di spionaggio. Chase, che si chiamava in realtà René Brabazon Raymond e che, benché il suo vero nome rivelasse

0: famosissimo autore di colonne sonore, che già nel 1962, anno in cui si svolge la nostra storia, aveva già una quindicina di colonne sonore all'attivo, ma si era dedicato anche a una parallela carriera di jazzista, realizzando nel 1958 un album come Le Grand Jazz per la Philips, con la partecipazione di grossi nomi come John Coltrane e soprattutto Miles Davis, del quale rimase poi amico fino al 1991, ovvero alla morte di quest'ultimo. Nel 1962 Lucy adattò per lo schermo un romanzo di Chase del 1945, Eva. Eva resta uno dei film meno conosciuti di Lucy, soprattutto in Italia, dove in realtà è stato girato in una Venezia poche altre volte così livida e spettrale. Il film, interpretato da Jean Moreau, che con Miles Davis ha sempre avuto legami molto stretti, dall'attore gallese Stanley Baker e da numerosi attori italiani, tra cui Giorgio Albertazzi e Riccardo Garrone. Si racconta che Lucy, sollecitato da Jean Moreau, avrebbe voluto affidarne la colonna sonora a Gil Evans, con l'unico vincolo di avere Miles Davis come solista di tromba. Ma a quanto pare le richieste economiche di Davis furono tali che il regista preferì rivolgersi a Legrand, con il quale collaborò poi per altri tre film. Sembra anche che Legrand provò nuovamente a coinvolgere Davis in virtù della vecchia amicizia, ma senza esito. Sarà vero? Nel 2007 la Cherry Red ha pubblicato su CD la colonna sonora del film, che era stato massacrato dalla produzione con pesantissimi tagli ed è uscito in DVD soltanto nel 2000, ma non sul mercato europeo. Basta un primo ascolto per restare a bocca aperta. Già i primi due brani sono dilemmas allo stato puro e sfidiamo chiunque, senza preavviso, a sostenere che il solista di tromba non sia Miles. La totale mancanza di notizie sulla realizzazione di quella colonna sonora, sulla quale anche Legrand è sempre stato assai vago, fa sorgere molti dubbi. Non è noto chi vi suoni né dove sia stata incisa. Carlo Savina, 1919-2002, è indicato come direttore musicale, il che lascerebbe pensare al coinvolgimento di musicisti italiani, considerando che il prolifico compositore e arrangiatore torinese lavorava esclusivamente a Roma, anche per eventuali produzioni d'oltreoceano, per esempio le musiche di Ben Hur scritte da Miklos Rozsa e incise proprio da Savina a Cinecittà. Il fatto è che l'ascolto di questi brani lascia intuire un robusto lavoro di sovraincisione, soprattutto per quanto riguarda la presenza di un cronometrico walking bass che sembra decisamente aggiunto a posteriori. È così assurdo pensare che Legrand riuscì davvero, come piacere personale, a convincere Davis a lavorare in incognito per quella colonna sonora? Per come era fatto Miles, forse sì, ma allora chi vi suona? Qual è il mistero di Eva? Ammettendo quindi che Miles e Gil non c'entrino niente, ecco il riassunto. Lucy vorrebbe affidare le musiche a Evans e Davis. Il trombettista spara una cifra inarrivabile. Lucy interpreta Legrand. Legrand scrive un pastiche più Gil Evansiano dell'originale. Viene scelto un solista di tromba, se non è addirittura Miles, di impressionante capacità mimetica. Parte della musica o tutta è incisa o sovrancisa in Italia. Da lì, su ciò che è stato fatto o come sia stato fatto, cala in silenzio più assoluto. Abbiamo dimenticato di dire che la trama del film, e in particolare del romanzo, ruota attorno alla figura di uno scrittore di successo che è diventato famoso all'insaputa di tutti, firmando in maniera truffaldina un'opera altrui. E che il misterioso Chase dovette affrontare, perdendole tutte, almeno una docina di cause per plagio, intentate da autori come William Faulkner, Raymond Chandler e James M. Cain, perché alcuni dei suoi romanzi sono evidenti riscritture di celebri lavori dei suddetti. Chissà, come è stato ipotizzato da alcuni critici, se Greene e Chase non abbiano collaborato a molti romanzi di quest'ultimo, tra cui proprio Eve. Si tratta di un'ironia della sorte, oppure Lucy e Legrand sapevano benissimo tutto quanto?
1: Rete 2.
2: E prima di ascoltarci proprio Eva di Michel Legrand, composta per il film di cui ci ha parlato Luca Conti, vi ricordo che tutte le puntate che hanno visto protagonista proprio Luca Conti sono disponibili online. Lo segnalo soprattutto a chi se ne fosse persa qualcuna. La prossima settimana Le architetture del suono cambia rotta. Sarà nostro ospite Nicola Soldini, che ha insegnato storia dell'architettura e dell'arte all'Università

di Ginevra e della Svizzera italiana, studioso fra l'altro del Rinascimento e del Barocco, con ricerche dedicate in particolare alla Milano sforzesca e imperiale e anche al giovane Borromini.

0: Dal 2028 i nuovi videogiochi per una delle console giochi più diffuse non saranno più distribuiti su disco, ovvero su un supporto fisico. Nei negozi si acquisteranno confezioni vuote che conterranno un semplice codice per il download. E se fino a poco tempo fa acquistare un videogioco significava portarsi a casa un oggetto, oggi conta sempre di più l'accesso ai contenuti, spesso attraverso piattaforme e servizi di abbonamento che ben conosciamo, ed è una trasformazione che per quanto riguarda la musica e i film ricalca il passaggio dal CD e dal DVD al mondo dello streaming e che porta con sé una domanda dalla portata ben più ampia, ovvero: che cosa significa oggi possedere qualcosa quando quel qualcosa non ha più un corpo, un peso, uno spazio fisico su uno scaffale? Se un tempo il possesso si misurava nella capacità di toccare, custodire, tramandare un oggetto, oggi ci troviamo sempre più spesso titolari non di cose ma di permessi d'uso che sono temporanei, revocabili, licenze che ci concedono di vedere, ascoltare, giocare, ma non di avere davvero. Vero. È una rivoluzione, una piccola grande rivoluzione sulla quale vogliamo riflettere con Marco Accordi Ricards, giornalista, docente universitario e direttore del Museo del Videogioco di Roma. Buongiorno e bentrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Marco Accordi Ricards, stando ai numeri, l'80-90% delle vendite avviene ormai tramite download. Secondo lei la decisione di Sony segna una svolta che potremmo definire epocale o è semplicemente prendere atto di una realtà che già esiste di fatto?
1: Ma io credo che il fenomeno sia ormai ben chiaro, anche perché l'85% delle vendite di videogiochi sono digitali, quindi la notizia che riguarda Sony più che altro colpisce perché il marchio PlayStation è quasi un sinonimo di videogiochi, come nel caso di Nintendo, quindi si tratta di un nome che ci dà un po' la sveglia, cioè ci mette brutalmente di fronte a qualcosa che comunque sta accadendo, qualcosa che secondo me non deve né spaventare né galvanizzare, perché come tutti i grandi cambiamenti porta con sé degli aspetti positivi ma anche qualche rischio.
0: E io lo accennavo, con il digitale cambia anche il concetto di proprietà. Acquistiamo davvero un videogioco e semplicemente una licenza per utilizzarlo. Qual è la riflessione su questo aspetto?
1: Questa è la riflessione in realtà più importante ed è il nodo centrale di tutta la questione. Cioè, il punto è: compro un oggetto, quindi ne ho una proprietà, diciamo, illimitata, perché l'oggetto ce l'ho con me, posso usarlo quando voglio e come voglio, posso rivenderlo anche, no? C'è tutto il discorso del mercato dell'usato, oppure compro una licenza di utilizzo e quindi sono soggetto, cioè una proprietà molto limitata, perché sono soggetto al detentore, diciamo, del diritto, della piattaforma, che può per esempio rimuovere un contenuto e quindi io posso, certo, a un certo punto non avere più accesso al contenuto che avevo acquistato. Tuttavia bisogna considerare, secondo me, alcuni aspetti. Cioè, i videogiochi ormai dipendono molto anche da aggiornamenti e da servizi online e diciamo si modificano rispetto al momento in cui noi li compriamo. Quindi bisogna anche riflettere su quanto è realmente rimasto del valore dell'oggetto originale che noi compriamo al giorno d'oggi, e questo secondo me un po' limita il trauma del passaggio. E poi anche un discorso di deperibilità dei media che compriamo, perché comunque noi stiamo parlando di supporti che non hanno una durata infinita, per cui a un certo punto paradossalmente noi potremmo anche essere più tutelati dal fatto che il videogioco di nostra proprietà sia su un catalogo dove non possiamo perderlo, non si può distruggere, non si può smagnetizzare. Quindi non voglio dire che non ci sia un impatto, perché io capisco che non avere più la proprietà piena sia un problema, però bisogna considerare un po' tutto quanto insieme, tutti i vari aspetti.
0: è un cambiamento che riguarda non solo i videogiochi, ma forse appunto ci dice qualcosa di più ampio proprio sul nostro rapporto con gli oggetti e con la loro perdita. È vero, lo si diceva dei CD che non sarebbero stati eterni, ma in precedenza forse anche dei vinili che venivano vissuti come oggetti usa e getta. Eppure, se pensiamo al vinile, soprattutto negli ultimi anni c'è stato un grande ritorno ed è diventato un oggetto di culto proprio anche per la sua forma e la sua matericità.
1: Ma questo è un aspetto che paradossalmente potrebbe essere positivo, perché se noi consideriamo cosa è diventato il videogioco negli ultimi anni, negli ultimi decenni direi, a livello di
0: c'è qualche intoppo sulla linea, l'abbiamo persa per un attimo.
1: Pronto?
0: Sì, provi a riprendere il discorso.
1: Dicevo,
0: sì.
1: I videogiochi, dicevo...
0: No, purtroppo... Sì, no, cioè, la interrompo, provo a richiamarla perché c'è davvero un problema di linea, ma vediamo se al volo, provando a richiamare il nostro ospite, la situazione migliora. Vediamo se lo abbiamo in linea. Pronto? Ecco, abbiamo
1: pronto,
0: ristabilito...
1: Mi sentite?
0: Sì, sì.
1: Benissimo, chiedo scusa. Dicevo, il problema, cioè paradossalmente può essere un vantaggio questo, l'esempio con il vinile è molto sensato a mio parere, perché il videogioco era diventato da tanto tempo in gran parte dei casi una brutta scatola di plastica contenente il nulla, cioè contenente un disco e letteralmente un foglio di carta con la copertina stampata del gioco. Allora, il collezionismo di un oggetto del genere, francamente, insomma, ha poco senso. Invece, se in un nuovo scenario noi abbiamo un recupero del fisico come oggetto ben curato, cioè una confezione bella con magari dei materiali particolari, un libretto, degli oggetti fisici che hanno un valore intrinseco, allora a quel punto noi possiamo immaginare un ritorno anche recuperato del concetto di fisico da collezione, da tenere con sé, da guardare, da... a cui dare davvero un peso, e magari questo potrebbe avvenire in un momento in cui questa edizione fisica potrebbe avvenire in un momento in cui tutti i principali aggiornamenti sono già stati realizzati, quindi io potrei avere un videogioco sul mio disco che è fondamentalmente completo e che io posso realmente continuare a utilizzare per sempre.
0: Certo, e tra l'altro, perché ovviamente questo aspetto, il fatto che non saranno più distribuiti almeno inizialmente su disco, fa sì anche che, uno si possa domandare che ne sarà dei videogiochi usati e del cosiddetto retro gaming. Paradossalmente
1: certo.
0: In redazione ci chiedevamo anche all'interno di un museo del videogioco che cosa si conserverà, che cosa si mostrerà nel caso in cui appunto l'oggetto fisico viene a mancare. Come risponde? Qual è la sua riflessione proprio su questi aspetti?
1: Allora, il discorso del mercato dell'usato chiaramente è un problema reale, cioè un cambiamento reale che ovviamente agli editori dei videogiochi fa comodo, perché il mercato dell'usato gli toglie sostanzialmente un introito, per cui parliamoci sinceramente, chi fa videogiochi ha tutto l'interesse a venderli sempre direttamente, che si tratti anche di riedizioni di giochi del passato, cioè che ci sia un mercato dell'usato per loro è solamente un minor guadagno. Ma questo purtroppo, su questo c'è poco da fare. Per quanto riguarda la conservazione, da fondatore e coproprietario del Museo del Videogioco, di cui in realtà non sono più direttore, ho lasciato la direzione alla fine dell'anno scorso, però posso dire che, avendo anche fondato la Federazione Europea che raccoglie i musei e gli archivi che preservano il videogioco, e questo è un tema molto importante, il tema della preservazione che stiamo affrontando anche a livello europeo, perché chiaramente il videogioco è più difficile da preservare e rendere fruibile per le generazioni future. Cioè, una canzone può essere facilmente registrata e, a prescindere dai supporti, si può facilmente offrire per la fruizione. Un videogioco meno, quindi nel momento in cui dei videogiochi vengano per esempio sottratti a un catalogo online, a una fruizione online o di download, diventa più difficile per tutti gli enti come un museo o un archivio che devono fare quest'opera di preservazione e diventa un discorso più delicato anche a livello legale. E infatti, proprio in questi mesi, si sta facendo un dibattito molto serrato proprio per questo, cioè per ottenere anche delle possibilità a livello legale, anche a livello europeo, di poter rendere fruibili e utilizzabili al pubblico dei giochi che altrimenti si potrebbero perdere. E questa è una parte importante della nostra cultura.
0: E il supporto fisico è destinato a sparire, come è successo col vinile nel mercato musicale, ma appunto potrebbe sopravvivere come prodotto di nicchia per appassionati e collezionisti. Io ringrazio, e ce lo auguriamo evidentemente, Marco Accordi Ricards, giornalista, docente universitario, già direttore del Vigamuse, il museo del videogioco di Roma, tra i principali studiosi e divulgatori italiani della cultura videoludica. Lo ringrazio appunto per essere stato con noi, per aver commentato questa notizia che appunto ci dice come dal 2028 i nuovi videogiochi per la PlayStation, una delle console giochi più diffuse, non saranno più disponibili su un supporto fisico. Grazie ancora per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto.

Sonorità caraibiche, quindi potremmo dire estive in questa mambo della cantante canadese Andrea Superstein.

0: Le 12 proprio in questo istante, dunque il momento della replica di un nostro approfondimento dedicato a un tema che purtroppo non smette d'essere d'attualità, ovvero il razzismo antimusulmano, un fenomeno che avevamo indagato tra Europa e Svizzera. Quanto è diffusa oggi l'islamofobia e quali forme assume? I dati parlano chiaro: nell'Unione Europea un musulmano su due dichiara di aver subito episodi di discriminazione religiosa, e anche in Svizzera le segnalazioni sono in aumento. Tra gli episodi spesso difficili da riconoscere e un fenomeno in costante crescita, abbiamo cercato di capire quali siano le radici di questo razzismo e quali possano invece essere le possibili vie per contrastarlo, senza dimenticare il ruolo che religione e società civile possono giocare nel costruire un dialogo più aperto. Insomma, Cristina Artoni e Mattia Pelli ne avevano discusso ad aprile con Gael Courtens e Renzo Guolo. Sentiamoli.
1: Questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli, è il momento del nostro approfondimento quotidiano e do il benvenuto a Cristina Artoni. Ciao Cristina.
2: Buongiorno, ciao Mattia, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Oggi parliamo di discriminazioni su base religiosa che sono in aumento in Europa e colpiscono in larga parte la popolazione musulmana. L'islamofobia ha molte facce, non sempre difficili da rilevare. Il dato più allarmante è che il 50% dei musulmani residenti nell'Unione Europea ha subito episodi di razzismo, come emerge dal rapporto Essere musulmani nell'UE, pubblicato dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea. Anche in Svizzera i casi di discriminazione razziale sono in aumento. Nel 2025 ne sono stati segnalati 1245. Si tratta di un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Il dato è contenuto nel secondo rapporto annuale della rete di consulenza per le vittime del razzismo, reso pubblico nei giorni scorsi. In generale i casi più frequenti sono il razzismo nei confronti delle persone nere, 33%, e la xenofobia, 30%, seguiti dal razzismo antimusulmano per il 23% e dall'antisemitismo al 5%. Ecco, Cristina.
2: E in Alphaville, nel nostro approfondimento di oggi, affrontiamo il razzismo antimusulmano, tema che tra l'altro è stato al centro di una conferenza che si è svolta a Lugano, all'USI, lo scorso lunedì. Con noi due ospiti che ringraziamo già. Benvenuta, ben ritrovata Gael Courtens.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
2: Teologa, direttrice del portale svizzero di informazione Voce Evangelica, e nostra collega RSI che collabora con la trasmissione Tempo dello Spirito, settimanale di spiritualità evangelica, in onda ogni domenica, lo ricordiamo, su Rete 2 alle 8. E ben ritrovato Renzo Guolo, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
2: Docente di sociologia dell'Islam e sociologia delle religioni all'Università di Padova, tra i suoi interessi di ricerca e rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l'Islam italiano-europeo, la geopolitica del mondo islamico e i conflitti nelle società multiculturali. Collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui il quotidiano Domani. Professor Guolo, io inizierei con lei per partire con il nostro confronto, partirei proprio con un elemento centrale: da quando esiste un vero e proprio razzismo antimusulmano in Europa e soprattutto da quando è diventato un fenomeno studiato?
4: Beh, esiste da quando quella che noi chiamiamo globalizzazione ha assunto i contorni, diciamo, quantitativi che abbiamo visto negli ultimi 4 o 5 decenni per effetto dei processi migratori che ha trasformato le società europee in società multiculturali. Ovviamente queste società avevano al loro interno già presenze di persone che provenivano da altri mondi, da altri paesi, da altre culture. Pensiamo solo all'eredità coloniale per la Francia o la Gran Bretagna, oppure le immigrazioni, diciamo, contrattate per lavoro, come la presenza turca in Germania. Ma è ovvio che appunto con l'intensificazione della globalizzazione, con gli spostamenti che ci sono stati della popolazione, che sono molto più facili per ovvi motivi che in passato, e con una serie di conseguenze legate a guerre, mutamento climatico, drastico mutamento, diciamo, intervenuto nei campi economici come l'agricoltura. Insomma, le società europee in particolare sono diventate società multietniche. Diventare una società multietnica è complesso perché ci mette di fronte al problema dell'identità dell'altro, che non viene visto come un mero portatore di forza lavoro, ma come appunto altro, con la A maiuscola, come un estraneo portatore di identità, valori culturali, religiosi e persino stili di vita che sono pensati o percepiti in maniera stereotipata come contrapposti a quelli diciamo esistenti in Europa. Poi ci sono le situazioni ovviamente legate, diciamo, al passato coloniale. Insomma, nel caso francese per esempio non è spiegabile il livello di xenofobia o di razzismo se non riusciamo a comprendere che cosa ha significato per esempio il conflitto franco-algerino che si è concluso nel 1962, oppure altre situazioni specifiche, ma in generale insomma la tensione è legata a questa presenza. Le società europee sono diventate multiculturali, multivaloriali, ed è un elemento difficile da accettare almeno all'inizio se non c'è un grande lavoro di preparazione, di spiegazione, di conoscenza, di intesa e anche di comportamento ovviamente dei singoli e delle comunità strutturate.
1: Ecco, Gael Cortens, veniamo invece alla Svizzera. Abbiamo dato qualche cifra all'inizio, citavamo alcuni dati sul razzismo antimusulmano che sembra essere in crescita ed è un fenomeno molto ampio, molto diffuso. Prima di tutto cosa pensi di queste cifre? Poi di che tipo di discriminazione sono oggetto i cittadini di fede musulmana? Su quali pregiudizi si basa questo razzismo?
5: Sì, allora in Svizzera forse aggiungiamo qualche altro dato, i musulmani sono qualcosa come 500.000, 500.000 persone, rappresentano il 6% della popolazione svizzera sopra i 15 anni e secondo appunto questo studio che è stato presentato lunedì sera, io c'ero, sono andata a questa conferenza organizzata all'USI dal nostro ufficio per l'integrazione degli stranieri e anche dal Dipartimento di Studi sulla Comunicazione dell'USI, ecco, è stato detto che il 34% della popolazione svizzera ha un'immagine fortemente negativa delle persone musulmane. Allora, da che cosa nasce questo? Ma in realtà il professor Guolo ha già ampiamente spiegato le dinamiche che ci sono dietro a questi numeri. Aggiungerei che in Svizzera c'è la particolarità delle persone musulmane arrivate con la guerra dell'ex Jugoslavia, quindi un po' più di 30 anni fa, e ha avuto tutto il tempo, in realtà in 30 anni, una grossa fetta di integrarsi completamente in Svizzera, tant'è che il 40% dei musulmani in Svizzera ha la cittadinanza svizzera. Non so, qualcuno di questi giovani ragazzi fanno la scuola reclute nell'esercito svizzero, sono assolutamente integrati in tutto e per tutto, certo professano un'altra religione che spesso viene assimilata ovviamente alle notizie che arrivano da fuori e che sono quelle spesso appunto del terrorismo e della radicalizzazione dell'Islam. È qui dove inizia però anche il razzismo, perché ovviamente c'è questa paura, no? Si parla sia di razzismo antimusulmano che di islamofobia, che sono due cose diverse. Infatti me lo spiegava il direttore del Centro Studi Società e Islam in Svizzera.
2: Sì, su questo ci torneremo, certo, sentiremo l'intervista, un passaggio.
5: Bene, e quindi insomma sì, è importante fare la differenza tra questi due termini, laddove appunto le testimonianze che abbiamo potuto ascoltare lunedì sera per quanto riguarda la discriminazione o comunque episodi di razzismo contro persone musulmane in Svizzera possono essere di varia natura. Era interessante vedere che il settore più colpito di questi fenomeni è proprio quello della formazione, dell'educazione, quindi la scuola, che è poi però anche il luogo in realtà dove meglio si può contrastare questo fenomeno. Quindi insomma era interessante, c'era anche la partecipazione della direttrice del Dipartimento del Ticinese per l'educazione, la scuola e lo sport, Marina Carobbio, che ha spiegato che c'è, insomma, cioè, stanno prendendo provvedimenti, hanno messo su un gruppo di lavoro specifico sul razzismo nelle scuole e negli ambienti sportivi e hanno stilato una carta etica con una serie di raccomandazioni, per cui ecco, il tema è importante sensibilizzare l'opinione pubblica. Si parla molto poco del razzismo antimusulmano, si parla molto di più, e naturalmente ha ragione, dell'antisemitismo, perché anche quello è in aumento ed è importante sottolinearlo. Ecco, da questo punto di vista io mi sono sentita abbastanza tranquilla lunedì sera, perché ho visto che la consapevolezza c'è e c'è la volontà da parte di molti musulmani che ho incontrato lunedì sera, anche giovani e anche giovani donne musulmane, di mettersi in gioco proprio nel tentativo di entrare in dialogo e di contrastare loro in prima persona con i loro progetti. Ce n'è uno bellissimo portato avanti dai giovani musulmani della Svizzera italiana, è un'associazione che ha messo su una pagina internet sui racconti invisibili che vogliono appunto sensibilizzare su che tipo di razzismo, soprattutto ragazze e ragazze che portano il velo, ecco, su quale tipo di razzismo colpisce questa nostra popolazione che fa parte, insomma, del nostro vivere quotidiano.
2: Ci torneremo. Renzo Guolo, girerei la stessa domanda a lei in una visione più europea. Ecco, quali sono le discriminazioni nei confronti delle comunità? Insomma, quando parliamo di razzismo antimusulmano, a cosa ci riferiamo?
6: Beh, ci riferiamo sostanzialmente a un atteggiamento che ritiene l'essere musulmani una sorta di religione di stranieri, letteralmente, e per qualcuno addirittura religione del nemico. È già stato fatto cenno dall'intervento che mi ha preceduto, no? All'impatto che il fondamentalismo islamico, che è una corrente oggettiva ma minoritaria del mondo islamico, ha avuto nella definizione di questo stereotipo, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, no? È chiaro che tutti i fantasmi sono usciti dopo quel momento e ha inciso moltissimo sul fatto che sostanzialmente c'è stata l'equiparazione tra Islam e fondamentalismo, mentre sappiamo che il fondamentalismo è un fenomeno che riguarda tutte le religioni, in particolare anche l'Islam, ma non solo l'Islam, lo troviamo nell'ebraismo, lo troviamo nel cristianesimo americano, lo troviamo persino in componenti, diciamo, di altre religioni orientali che si ritenevano indenni. È un fenomeno che insomma riguarda dinamiche interne alle singole religioni, ma non può esaurire una religione, anzi la maggioranza dei musulmani, come appunto dei componenti, insomma dei membri, dei credenti in altre religioni, non sono fondamentalisti. Ma questo meccanismo ha fatto cortocircuito, si è creato l'immagine che il musulmano fosse sostanzialmente fondamentalista, il che non è vero. Poi, se andiamo a vedere i vissuti, come esistono invece situazioni che possiamo chiamare di tradizionalismo, che può essere più o meno condiviso, ma insomma non si tratta di fondamentalismo, e questo ha sostanzialmente generato, come si diceva in precedenza, una sorta di reazione contro uno stereotipo che è difficile smontare, che può essere smontato solo attraverso ha un grandissimo lavoro di conoscenza, di lavoro di associazioni, di reti che in qualche modo appunto fanno parlare le persone, le comunità tra loro e smontano questi stereotipi. Ma è chiaro appunto che, faccio solo un esempio, questo tema è radicato in tutte le società europee. Facevo prima riferimento francese per quanto riguarda il razzismo. Beh, uno dei movimenti che si è sviluppato all'interno della società francese in relazione proprio alla presenza di questo stereotipo è quello che, diciamo, ha messo in evidenza la questione del curriculum, no? E quindi dell'accesso al mercato del lavoro in relazione ai titoli di studio scolastici. Cioè, si diceva, se mi chiamo Mohamed, a parità di titolo non ho le stesse opportunità di chi si chiama Jacques. Ecco, perché? Perché evidentemente l'autoctono è favorito e corrisponde, diciamo, a componenti ritenute fondative della società francese, ecco, mentre è chiaro che un cittadino francese, perché la stragrande maggioranza dei musulmani in Francia sono francesi, anche se qualcuno continua a chiamarli francesi di carta, come dire, non di suolo, una sottile e assolutamente pericolosa distinzione che differenzia chi ha acquisito la cittadinanza attraverso lo ius soli e chi invece è nato in Francia, ma si presuppone non da genitori provenienti dai paesi islamici, ma sostanzialmente da genitori francesi doc, mettiamola così. Ecco, questa differenza è percepita molto forte, no? Dopodiché c'è stato il discorso, per esempio, ancora una volta sulla questione del velo. Il velo non è vissuto come un elemento sostanzialmente di sbarramento, divisivo, senza comprendere come si può portare e che cosa significa che molte ragazze sono musulmane credenti e il velo non lo portano, mentre altre sì. Ecco, c'è un grandissimo lavoro di conoscenza, ma sicuramente il tema è la diffidenza verso una cultura alta, percepita anche per elementi storici, insomma, noi europei. Insomma, veniamo da una storia che ha avuto le crociate, questo è il grande tema del rapporto col mondo islamico, e le fasi di conflitto nella memoria sono sempre state più forti di quelle di collaborazione, insomma. E poi, questo è un elemento che incide, molto.
1: E poi magari c'è anche una questione di differenza di potere o di ruolo, no? Di capitale culturale nelle società, che fanno sì che magari la religione musulmana goda di cattiva stampa in qualche modo rispetto ad altre.
6: Assolutamente, soprattutto quando si pone una logica comunitaria, mentre i singoli, torniamo al caso francese, che è quello che conosco meglio, noi abbiamo avuto per esempio in questi ultimi decenni ministri musulmani tranquillamente, ma quelli sono ministri, punto. Poi c'è la comunità musulmana percepita nelle banlie come un problema enorme invece, no?
1: Dicevamo. Certo, e parlavamo anche della Svizzera, lo dicevamo, la tendenza della discriminazione antimusulmana si è stabilizzata su numeri elevati dopo l'impennata del 40% avvenuta nel 2024, i casi di aggressione razzista documentati nel rapporto della Commissione federale contro il razzismo rappresentano soltanto la punta dell'iceberg. Nel documento infatti viene dichiarato che il razzismo è una realtà pervasiva in Svizzera. Ecco, Gael Cortens, tu sulla differenza tra islamofobia e razzismo antimusulmano, che hai introdotto prima, hai parlato nel corso di un'intervista con Hans-Jörg Schmidt, professore e direttore del Centro Svizzero Islam e Società dell'Università di Friburgo, che lunedì scorso ha partecipato proprio all'incontro dedicato a questo tema qui a Lugano, al quale hai partecipato. Ecco, io proporrei agli ascoltatori e alle ascoltatrici un passaggio di questa intervista e poi la commentiamo insieme.
7: Ci sono diverse differenze. La prima, islamofobia, si focalizza sull'Islam come religione e cultura, invece razzismo antimusulmano si riferisce alle persone toccate, dunque come i diritti umani proteggono le persone e non le religioni o idee. Poi con razzismo antimusulmano segnaliamo anche che ci sono caratteristiche che questo tipo di razzismo ha in comune con altri tipi di razzismo. Non è qualcosa di speciale dell'Islam, ma ci sono meccanismi di costruire qualcosa di monolitico che fa paura, dove non c'è individualità, che è comune con altri tipi come razzismo contro persone di origine straniero. E poi un ultimo elemento: con islamofobia segnaliamo piuttosto uno stato psicologico, una paura come una malattia di persone, ma razzismo antimusulmano si focalizza sulle strutture della società.
1: Quindi questa è la voce di Hans-Jörg Schmidt, professore direttore del Centro Svizzero Islam e Società dell'Università di Friburgo, la voce che hai raccolto tu, Gael Cortens. Vogliamo commentare questo passaggio?
5: Sì, volentieri. Io ero lì lunedì, ovviamente anche per il mio lavoro a Chiesa in Diretta, che è l'altra rubrica di informazione religiosa dove sono co-curatrice, andrà in onda un breve servizio. E appunto nel quadro di questo lavoro ho intervistato lui e anche altri che hanno partecipato alla conferenza. Allora, Hans-Jörg Schmidt metteva il punto ovviamente sulla differenza che c'è tra islamofobia e razzismo antimusulmano, però mi sembrava interessante dove lui parlava di omogeneità, nel senso che quando si mette in campo degli atteggiamenti razzisti antimusulmani, lo si fa riducendo questo gruppo a un gruppo omogeneo. È importante invece cominciare a dirsi: ok, ho davanti una persona musulmana, e poi? Cosa vuol dire? L'Islam è come il cristianesimo, una religione sfaccettatissima, non è monolitica, ha mille correnti interne, basti pensare a quella divisione che è una delle tante tra sunniti e sciiti, dentro ci sono wahhabiti, salafiti, c'è la corrente sufi, ci sono tante realtà diverse. Con chi ho a che fare quando ho davanti a me una persona che si professa musulmana? Poi le culture, l'Islam come il cristianesimo spazia dall'Indonesia fino al Senegal per arrivare in Inghilterra, ma anche in India, dove tra l'altro il professor Guolo aveva detto del fondamentalismo di tutte le religioni. Anche l'induismo può essere
1: anche
5: contato,
1: il buddismo purtroppo,
5: anche il buddismo naturalmente, ecco. Quindi non vuol dire niente quando io sono di fronte a una persona musulmana, così come non vuol dire niente quando io mi trovo di fronte a una persona afrodiscendente, e bisogna superare quel muro e scavare un po' oltre e andare a capire chi ho di fronte. E Hans-Jörg Schmidt appunto diceva questo, ed magari abbiamo dei problemi in comune: la scuola, i ragazzi, il mondo del lavoro, la società, le nostre associazioni sportive, eccetera. Parliamo di quello, parliamo della vita quotidiana con queste persone, superiamo questi stereotipi e questi pregiudizi, ed sarebbe già un buon inizio.
2: Professor Guolo, resterei su questo tema con lei. Nelle nostre società europee dobbiamo quindi fare i conti con un razzismo strutturale antimusulmano.
4: Sì, questo è un dato oggettivo, lo vediamo, insomma, i dati che avete rilevato nella ricerca sulla Svizzera, insomma, non sono molto diversi dalla realtà italiana o di altri paesi, no? Cioè, questo ci dice che appunto siamo in presenza di fronte a un problema strutturale che va risolto. Come ovviamente, intanto ripeto, condivido quanto è stato appena detto da chi mi ha preceduto, perché parlare di un Islam come se fosse un monolite è qualcosa di assurdo, visto appunto il pluralismo interno, diciamo, alla comunità, dal punto di vista di atteggiamenti, dal punto di vista religioso, dal punto di vista anche della relazione, diciamo, con la sfera pubblica dei singoli paesi, no? Ecco, perché c'è il grande tema appunto del comportamento, delle relazioni dello Stato con le associazioni che si formano a livello di territorio. Quindi questo è un elemento centrale. Cioè, da un lato è ovvio che la battaglia contro il razzismo si fa presidiando fortemente, diciamo, il contenuto dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della difesa, anche dal punto di vista legislativo, no? Perché non si può tollerare un fenomeno razzista contro nessuno, tantomeno contro una religione in generale, e allo stesso tempo abbiamo bisogno di far capire alle società europee appunto chi si ha di fronte, chi sono questi cittadini che siamo abituati a considerare mera forza lavoro, come se non avessero invece alle loro spalle una cultura, un'identità religiosa, una serie di valori che possono essere più o meno condivisi, ma che devono trovare, come dire, un elemento di convivenza nella sfera pubblica, che è l'elemento chiave, no? In cui la coesione sociale può permanere, può continuare senza troppi conflitti. Ecco, ma bisogna appunto smontare questo elemento. Sollevo poi un'altra questione, che è legato anche al tema, che è meno conosciuto, però diventa importante, appunto, delle leadership associative del mondo islamico sul territorio, perché è chiaro che sono dinamiche particolari, nel senso che il fatto che l'Islam sia una religione senza centro, cioè senza un vertice, non c'è in qualche modo, né come nel cattolicesimo il Papa, un'autorità centrale, oppure in altre componenti anche di altre religioni, una serie di elementi associativi che consentono in qualche modo di fare riferimento a una rappresentanza unitaria. Ecco, questo per esempio io vedo che è un elemento che tocca molto le persone che non riescono a comprendere le dinamiche. Faccio solo questo esempio: nel momento in cui un comune, un ente pubblico si rapporta con l'associazionismo islamico, tende inevitabilmente a riproporre lo stesso parametro, adesso cito il caso italiano per ovvi motivi, che usa nelle altre religioni. È come dire, chi comanda qui, chi è il capo, chi è il vertice? E diventa impensabile capire che per esempio nell'Islam nessuno è autorizzato in qualche modo a presidiare un terreno religioso al posto di altri, che ciascuno può aprirsi un luogo di culto, un centro di culto, una moschea, ovviamente fatto salvo appunto i regolamenti e le leggi esistenti del paese in cui vive, ma che non c'è un vertice. Ecco, questa, diciamo, anche pluralismo e assenza di verticalità interna dal punto di vista socio-organizzativo colpisce moltissimo il cittadino, che gli imputa una vicenda come disordinata, caotica.
1: Professor Guolo,
4: i musulmani questi, i musulmani quegli altri, questi vogliono quello, ma io ho parlato con quello. Ecco, certo, è un grandissimo lavoro. Però c'è, questo finisco perché è un problema fondamentale.
1: Dobbiamo concludere, abbiamo 10 secondi.
4: Sì.
1: Prego.
4: Ci troviamo di fronte al problema della strutturazione della leadership delle comunità islamiche.
1: Cosa alla quale in Francia hanno cercato di rispondere, esatto, in qualche modo. No?
4: Esatto.
1: Questo è il tema, sì, per un altro dibattito.
2: Sicuramente,
1: professore.
2: Grazie mille.
1: Io la ringrazio il professor Renzo Guolo per essere stato con noi, e anche la nostra collega Gael Cortens. Grazie mille a tutte e due, a presto.
2: Grazie.
5: Grazie a voi, grazie.
4: Grazie a voi.
1: E grazie anche a te, Cristina.
2: Grazie Mattia, domani, grazie a tutti gli ascoltatori. Ascoltatrici.
8: Rete 2.

0: I titoli del radiogiornale delle 13. Nel cantone Argovia emerge un nuovo caso di abusi sessuali a base di droga dello stupro. L'autore avrebbe filmato il tutto e, stando al Ministero Pubblico, caricato il materiale su piattaforme pornografiche. Ma ci dirà di più nel radiogiornale Emanuele Ferrari. EasyJet passa di mano, è stata acquistata dal fondo americano Apollo. Ora ci si interroga sul futuro della compagnia aerea. Nuova stretta sull'uso dei social da parte di minori, stavolta arriva da una sentenza di un tribunale americano secondo il quale Facebook e Instagram non tutelano a sufficienza i ragazzi. La casa madre Meta dovrà pagare una multa da 500 milioni. 9 morti, compreso il responsabile in un attacco ad una scuola in Thailandia. Un adolescente ha aperto il fuoco sui ragazzi dopo aver ucciso i propri nonni. In Francia le fake news che circolano nell'ambito della campagna elettorale diventano esse stesse strumento di campagna, con le vittime che incolpano la Russia e i loro avversari che le accusano di strumentalizzazione. Una casa Minergy non mette sempre al riparo dal cambiamento climatico, le condizioni meteo sempre più estreme in alcuni casi mettono in crisi anche edifici certificati, si potrebbe dover rivedere gli standard. La federazione norvegese chiede le dimissioni del presidente FIFA Gianni Infantino. La fiducia è ormai persa, dicono a Oslo. Ne parleremo nello sport.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ed ora è il momento di collegarci in diretta con Locarno, dove si trova per noi la collega Francesca Rodesino, ma non prima di avervi salutato e ricordato che Alphaville torna lunedì con Cristina Artoni. Da Mario Fabio un caro saluto, state bene e a presto. E adesso la linea va a Locarno.
2: Speciale Festival.
3: Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa puntata di venerdì 7 agosto di Speciale Festival in diretta da Locarno per seguire gli ultimi snodi di questo Locarno 79. Francesca Rodesino al microfono, Lorenzo Barenco alla regia. Si intitola Mutrion, l'unico corto italiano in concorso quest'anno nella sezione Pardi di domani, dedicata ai film più sperimentali, più con lo sguardo puntato verso il futuro. Un film sul crescere, sull'amicizia e sul rapporto ambivalente con la propria terra d'origine, tra desiderio di fuga e anche attaccamento. Lo studio oggi è affollato e io sono molto contenta. Benvenuto al regista Marco Cavazzin, buongiorno.
4: Grazie mille, buongiorno.
3: E saluto e ringrazio anche gli attori che interpretano i protagonisti del film, Manfredi Marini e Giulio Maroncelli, benvenuti.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno, grazie.
3: Se siete d'accordo, partiamo direttamente dal titolo, che subito ci dà un aggancio, diciamo, geografico, Veneto. Ma cosa significa Mutrion e come si relaziona con il film? Magari partiamo da Cavazzin.
4: Certo, allora, Mutrion deriva da mutrione, che è una parola italiana che significa musone, e la troncatura finale della E è una troncatura dettata dal dialetto veneto, insomma, che spesso si tronca l'ultima vocale. E musone perché parla comunque di un ragazzo giovane che sta vivendo un periodo della sua vita in maniera molto asettica e non sa qual è il posto dove fermarsi, e quindi tutto quello che gli accade lo prende in maniera estremamente passiva, e quindi nasce così un po' la storia. È la storia di un ritorno di un ragazzo molto giovane e di un ritorno a casa dopo un po' di anni fuori, e questo senso di non appartenenza al luogo in cui, da dove è nato, ecco.
3: Tra l'altro, questa parola Mutrion, per chi non conosce il dialetto veneto, accade un po' con tutti i dialetti, a dire il vero, ma forse con alcuni dialetti in modo particolare, diciamo che gioca molto a favore anche di un effetto un po' misterioso, magico, sembra quasi una formula magica, anche perché poi nel film viene anche ripetuta di continuo, anche proprio come suono fuori campo. Comunque, dicevamo adesso del tema della crescita. È davvero una delle ossature del film, dove subito all'inizio viene evocata una leggenda popolare secondo cui gli abitanti di un'isola della Laguna Veneta nel passaggio all'età della maturità perdono con dolore l'unghia dell'alluce. Come si espande quindi nel film e nei personaggi questa leggenda metafora?
2: E si espande in modo, cioè secondo me dipende, non è per forza.

0: per Michael è come se lui si, come se lui si riconoscesse in quella, in quell'evento, e quindi spera, vive nell'aspettativa che anche per il suo caro amico Marco questa cosa accada, e perché Michael, il mio personaggio, vive nell'aspettativa del ritorno di Marco, e è come se lui è un po' una Penelope che aspetta il suo Ulisse. Parafrasiamo l'Odissea di Nolan.
1: E quando torna, non subito forse lo riconosce, comunque c'è, come Penelope, c'è questo momento di assestamento. Ma che incontro è quello, quindi, tra i due amici? C'è questa battuta un po' sibillina a un certo punto, che dice il suo personaggio Michael: io non ti ascolto con le orecchie ma con il naso.
0: Cosa ti ascolto con la punta del naso, perché Michael in realtà prevede oppure aspetta il suo ritorno per come l'ha immaginato lui, quindi ha una visione molto limitata e non è disposto al cambiamento di Marco, quindi lui è ancorato al suo ricordo, a quel dolore, a quello strappo che c'è stato con la lontananza. Ed è un personaggio, io ho cercato di lavorare, il mio desiderio era quello di creare un lupo di mare, quindi un personaggio molto animalesco, anche molto violento, perché la provincia è molto violenta, e quindi lui non ascolta con le orecchie, ha tutto un istinto, è un personaggio molto istintivo, molto ancorato al paesaggio, alla laguna, all'acqua, alla terra, al corpo, e quindi si muove, insomma, con questo, dentro questo dispositivo, ecco.
1: Infatti il suo personaggio, lei l'ha descritto, lupo di mare, molto spavaldo, molto sfrontato, inizialmente si presenta in questo modo, anche con un look molto, molto duro da ribelle, ma dentro c'è però una ferita, il senso di abbandono da parte dell'amico. Quindi come ha lavorato anche magari proprio sulla costruzione fisica del personaggio per mantenere queste due dimensioni? Poi magari possiamo anche allargare la conversazione anche agli altri.
0: Allora, il lavoro sì, diciamo che parte sempre dal corpo, per me a livello attoriale, e è difficile perché io in questo film ho cercato di entrare in un mondo che non mi apparteneva, anche perché io sono molisano, quindi appena sono arrivato nella laguna sono stato travolto da questo paesaggio meraviglioso, e quindi è come entrare, Maria Zambrano diceva, i chiari del bosco, no? Quindi è come se fossi entrato in questo territorio e non mi sono posto delle domande né cercavo delle risposte, ma ho trovato risposta alle domande che non mi sono mai fatto.
1: Molto enigmatico, ma mi sembra ancorarsi molto bene anche con questo film, che è un racconto di gioventù e di crescita, ma c'è anche un che di arcaico, di antico. C'è la leggenda di cui abbiamo detto prima, c'è questo paesaggio lagunare immobile, c'è anche il gruppo di anziani che lavorano nei campi. Che ruolo hanno quindi questi elementi di richiamo a un tempo altro? Non so chi voglia rispondere, magari Cavazzin.
2: Sì, beh, il mio intento era quello di creare un paesaggio fatto o di ragazzi giovani o di vecchi, perché comunque gli adulti non si vedono, si sentono, sono un po' onnipresenti in un certo senso, però è veramente così, almeno ai miei occhi quelle sono zone che non abito, ma che mi affascinano tantissimo, in cui torno, che è la zona della Laguna Nord di Venezia, e quei territori lì sono veramente popolati da vecchi, ed era bellissimo cercare di dare un po' un assaggio di questo, e quindi rendere ancora tutto molto più arcaico, rendere tutto veramente ancestrale. Quindi queste piccole, io le vedo un po' come delle piccole lapidi, queste unghie, perché comunque portano una data e un nome, e possono sembrare delle medaglie per qualcuno, per altri possono essere delle piccole lapidi, siccome per Marco sono un po' una piccola lapide, è la fine o l'inizio di Mutrion e la fine o l'inizio di Marco, ecco, questo va un po' capito.
1: Lei è d'accordo su questo?
3: Io sono d'accordo, secondo me è un po' appunto l'ammettere le proprie radici, cioè involontariamente, perché a me capiti, sono palermitano, l'unico richiamo che avevo rispetto a Venezia era quello del mare, ho vissuto fuori, quando, ogni volta effettivamente quando tornavo la cosa che cercavo era il mare, quindi questa forse era l'unica connessione. E ammetto che forse quello che per Marco sono le unghie, per me appunto era il mare quando tornavo in Sicilia, cioè io potevo rinnegare anche inconsciamente quello che ero io per quella terra e quello che quella terra era per me, però di fatto sono di lì.

0: quindi secondo me c'è quel sentimento molto contrastante del doversi ammettere qualcosa, perché solo deve ammettere che sta cadendo lunghi effettivamente, però non gli va proprio a genio magari, ecco, o comunque l'apprezza in qualche modo. Secondo me su quella scena lì nello specifico c'è una frase che mi piace molto, che è sul godere del terrore, cioè lui è terrorizzato da quella cosa là, però ne gode in qualche modo alla fine. Ecco.
1: Sì, senso di fuga, bisogno anche di radici, di attaccamento. Cesare Pavese nel suo bellissimo La Luna e Falò diceva che un paese ci vuole se non altro per il gusto di andarsene via. Forse c'è anche un po' questo all'interno di Mutrion, potete vederlo oggi, tra poco in realtà, alle 12.30 alla sala, poi ancora sabato e domenica alle 17.30 al Palazzo dei Congressi di Muralto e poi domenica alle 9, domenica 9 alle 9 all'altra sala. Quindi grazie per avercene parlato, Marco Cavazzin, Manfredi Marini e Giulio Maroncelli. Buon
2: grazie
1: festival.
2: A voi. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.
3: L'invention du cinéma repose sur une erreur gigantesque: enregistrer l'image de l'homme et la reproduire en la projetant jusqu'à la fin des siècles. En d'autres termes, croire qu'un ruban de celluloid se conserve mieux qu'un livre, qu'un bloc de pierre ou même que la mémoire. Cette étrange croyance fait que, de Griffith à Bresson, l'histoire du cinéma se confond avec celle de ses erreurs. Erreur de vouloir peindre des idées mieux que la musique, de vouloir illustrer des actions mieux que le roman, de vouloir décrire des sentiments mieux que la peinture. Bref, on peut dire qu'errare cinematographicum est. Mais cette erreur, semblable à Ève dans le jardin d'Éden, deviendra fascinante dans un film policier, tonifiante dans un western, aveuglante dans un film de guerre, et enfin, dans ce qu'il est convenu d'appeler la comédie musicale, ce sera une erreur séduisante.

0: Abbiamo sentito, stiamo ancora sentendo in sottofondo Chanson d'Angela, composto da Michel Legrand, interpretato da Jean-Luc Godard. La voce recitante che abbiamo sentito all'inizio era la sua ed era il 1961. Allora, buongiorno Chiara, mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Chiara Forenti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Dopo Los Vencedores, di cui abbiamo parlato ieri, primo documentario della Semaine de la Critique ad essere proiettato, oggi, Chiara, parliamo del secondo film di questo concorso, del cui comitato di selezione tu fai parte e che hai descritto nella sinossi che è pubblicata sul sito come un racconto di formazione radicato nella terra. Parliamo di Gabin, del regista Maxence Boisseau, coproduzione Francia-Svizzera-Germania, racconto di formazione radicato nella terra. Chi è il protagonista Gabin?
1: Il protagonista è proprio Gabin, che è un bambino che viene ripreso inizialmente dal regista quando ha all'incirca 8 anni. Lui inizia a filmarlo per dei progetti di formato minore, quindi dei cortometraggi, insomma dei lavori di questo tipo, e il rapporto tra di loro va avanti. Il bambino cresce e il regista continua a seguirlo grosso modo per un decennio, fino a che inizia insomma a diventare un adulto. Quindi questo è il protagonista, però diamo qualche dettaglio in più. Lui è figlio di un'allevatrice e di un macellaio, quindi diciamo che la sua vita ruota intorno a queste attività di famiglia che sono molto legate alla terra, al mondo agricolo, e attraverso tutti questi anni di riprese il regista ci mostra chiaramente un percorso di crescita, un bambino che inizia a diventare un giovane adulto, ma ci mostra anche la trasformazione di questo mondo agricolo pieno di difficoltà e di fatica in qualche modo. Siamo sempre molto vicini a lui, ai suoi genitori che hanno due personalità molto differenti, e lui è molto legato ad entrambi in modo differente, e poi lo vediamo molto spesso anche con questa sua migliore amica con cui non si capisce se c'è anche un rapporto un po' più magari sentimentale, invece poi capiamo che è un'amicizia molto profonda. E quindi sono pochi i personaggi, e poi ci sono gli animali con cui Gabin cresce e col quale ha un rapporto veramente di grande amore, di grande empatia, e quindi questo nella sua crescita va un po' a stridere con il mestiere che fanno i genitori, perché non vorrebbe vederli finire carne da macello, ecco.
0: L'amore per gli animali si sente davvero tantissimo in questo documentario. Ci sono tutte quelle scene molto, molto dolci dove Gabin si appoggia anche proprio agli animali, come abbandonandosi completamente, ma non c'è soltanto idillio, non c'è soltanto tenerezza. Che racconto della natura e della vita agricola viene fatto allora in questo documentario?
1: Ma appunto quelle che sono le grandi differenze che ruotano intorno a questo mondo. È un mondo fatto comunque, come dicevo, di grande fatica, di grande lavoro, non c'è mai una vera pausa. Chi si occupa comunque sia di allevamento, di agricoltura, è difficile che possa veramente avere dei momenti di riposo e di non preoccuparsi della situazione economica e di quello che riguarda insomma l'ambito più legato al mercato di queste attività. È interessante perché secondo me Gabin, attraverso proprio le figure dei genitori, che come vi dicevo hanno delle differenze, sono due persone molto diverse, ci mostra in qualche modo un'eredità che questo ragazzino riceve per forza di cose, e che è duplice attraverso i genitori, e che si traduce anche con gli aspetti più di contrapposizione che ci sono legati a questo mondo. Quindi una grande cura verso la terra, verso gli animali, eccetera, che vengono poi sacrificati, e credo che sia interessante il discorso che si fa a livello macro sull'idea di che eredità ricevo e che cosa io ne voglio fare. Questo penso sia un po' il tema. Chi sarò io?
0: Quando guardo questo genere di film che coprono, come ci dicevi, periodi molto lunghi, 10 anni grosso modo, penso sempre anche alla fatica e alla maestria del montaggio, che qui è di Christian Marsiglia. Che tipo di scelte intravedi da questo punto di vista, Chiara?
1: Allora, secondo me hanno fatto delle scelte coraggiose ed erano forse le uniche possibili, perché con tutto quel materiale raccolto possiamo immaginare che c'era già una linea piuttosto netta di quale direzione prendere proprio con il montaggio, altrimenti probabilmente non l'avremmo mai visto questo lungometraggio, perché 10 anni di riprese sono davvero tante. Penso che abbiano lavorato soprattutto di ellissi, quindi ci sono molti piccoli momenti ed episodi dove si intuisce quanto tempo è passato nella crescita di Gabin, si intuisce in che fase della vita si trova, quindi sta finendo la scuola oppure è più già rivolto a dei ragionamenti che riguardano il suo futuro professionale, i viaggi che vuole fare. È sempre anche molto combattuto tra l'essere fortemente radicato nella sua regione, in questo spicchio di Francia, e il voler scappare in qualche modo, voler andare via, come accade anche in questi percorsi di formazione e di crescita. E col montaggio penso che sono stati molto bravi a individuare delle scene che riassumono in poche immagini, in poche battute, interi capitoli di vita e di crescita. È bello che abbiano anche scelto di avere un formato in 4/3, che fa molto anche televisione, filmato casalingo, domestico, riduce lo spazio, è meno cinematografico forse, ma risulta molto più intimo a mio parere, quindi anche questa è stata una scelta coraggiosa.
2: Questo era Gabin del regista Maxence Boiseau, che è stato raccontato da Chiara Fanetti. Grazie, noi andiamo a vederlo domani alle 11 alla Sala e poi anche domenica c'è la possibilità di vederlo alle 9 al Palacinema, coproduzione Svizzera, Francia e Germania. Ciao Chiara.
1: Grazie, buona giornata.
2: E adesso spazio alle recensioni cinematografiche. Buongiorno Moira Bubola.
3: Buongiorno, buongiorno a Francesca e a tutto il pubblico di Rete 2. Un piccolo aggiornamento prima delle recensioni, perché c'è stato un attimo di paura qui al Locarno Film Festival, lo avrete visto guardando il nostro telegiornale. Un palco è caduto causando diversi problemi agli intervenuti a questa giornata dedicata alla diplomazia, Alessandro, giusto? Una giornata istituzionale voluta dall'Ufficio federale della cultura al Monte Verità. È caduto un palco, c'è stata una signora che si è leggermente ferita, ci sono vari aggiornamenti in corso. Restate su RSI per conoscere tutti i dettagli di questo piccolo incidente che sta creando un po' di problemi. Perché? Perché quest'anno, insomma, c'è un'attenzione particolare alla sicurezza, si sono fatte delle scelte, sono diminuite le presenze in determinati eventi pubblici. Ecco che in questa giornata speciale organizzata dall'Ufficio Federale della Cultura casca un palco al Monte Verità, insomma si apre tutta una serie di questioni ed interrogativi.
2: Grazie Moira Bubola per questo importante aggiornamento. Intanto avrete anche sentito la voce di Alessandro Bertoglio, che ci ha raggiunto appunto in studio per le recensioni. Da cosa partiamo, Alessandro?
4: Beh, direi che partiamo dal film che ha aperto il concorso internazionale di Locarno 2026, ovvero Manhunt di Wayne Wapemukwa. Canadese di origini Métis, popolazione indigena di origine mista, stanziale tra l'Ontario, la Columbia Britannica e i territori del nord-ovest, giusto per localizzare. Manhunt è un film che ci porta a rivivere una storia che ha colpito profondamente la popolazione della British Columbia nel 2019. Due giovani si sono infatti resi protagonisti di una strage, uccidendo 3 persone nell'arco di pochi giorni. Una delle tante storie di violenza giovanile che riempiono le cronache, non soltanto nella British Columbia. Vicenda che ha spinto il regista a voler raccontare l'episodio, scegliendo come protagonisti Joy, un giovane solitario che ha appena raggiunto l'età adulta e trascorre le sue giornate giocando ai videogame e vivendo in uno spazio online che trova molto più attraente del mondo reale. Con lui il suo amico Kit, con il quale decide di partire per un viaggio in auto. Per loro sarà un viaggio verso la follia, più che altro, e la violenza, che Wapemukwa ci racconta in maniera profonda e audace, con scelte di regia perfette, immagini ricche di colori che fanno da contrasto alla bellezza dei luoghi in cui il film è girato. Uno dei punti di forza di Manhunt sta nel non incentrarsi sugli omicidi e gli atti di violenza, ma sul cercare di coinvolgere lo spettatore riguardo le circostanze che li hanno generati, mettendo in luce il disadattamento di questa generazione, dove la società è più distaccata che mai e ci si trova a convivere con un senso di isolamento che appunto trapassa dai videogame alla vita quotidiana, senso di isolamento che altera la percezione dei confini tra la realtà e la fantasia. fantasia. Un film forte, inquietante, cinico, intenso, che mescola diversi generi, dal road movie al dramma di formazione, dal thriller e un pochino di horror psicologico, senza però mai cadere nei cliché più comuni e scontati.
2: Maura, tu invece hai visto Remat, come ti è parso?
3: Beh, diciamo subito che Gurvinder Singh è uno dei maestri del cinema indiano, ci porta nel cuore della comunità dei Sikh, il Punjab, stato indiano che confina col Pakistan. Remat racconta tre storie sostanzialmente, Francesca, tre storie che si rincorrono e si intrecciano l'un l'altra. Gli accadimenti del passato però sono proprio il telaio su quale il regista ha voluto tessere con eleganza la sua trama, perché la ferita del 1947 inferta dai britannici nel separare il Pakistan dall'India, ci dice il regista, non si è ancora del tutto rimarginata. Si sente sicuramente in questo film l'ascendenza letteraria, perché il progetto filmico, insomma, fatica a portare lo spettatore all'interno di questa storia, proprio perché c'è una grande letteratura alle spalle che forse il regista non è riuscito a restituire in immagini in movimento. Infatti i racconti sono stati scritti da una delle più conosciute autrici in lingua Punjabi. Si respira anche, Francesca, un clima claustrofobico di controllo. Infatti la scena, il film, si apre con una casa dove una ragazza trova un fuggiasco Sikh nascosto in cantina. Lui si è riparato perché voleva sfuggire alla polizia. Scopriamo anche che il fratello della giovane è stato assassinato da poco e le forze dell'ordine sostengono che la mano omicida potrebbe proprio essere stata quella di un ribelle della comunità Sikh. Possiamo immaginare quanta angoscia e quanti dubbi agitino e abitino gli animi di tutta la comunità e soprattutto di questa ragazza. Subito dopo la vicenda si sposta verso la casa dell'uomo braccato, che avevamo visto braccato nelle prime scene, e qui scopriamo, noi spettatori, che l'uomo nel frattempo è morto e ha lasciato un'intera famiglia a piangerlo, soprattutto il figlio adolescente. Non si dà pace che suo papà non ci sia più, è anche vittima di bullismo per questa scuola, perché è orfano, insomma, ed entriamo così in un'altra storia. E poi arriva il terzo momento. Un anziano signore entra nel paese e si proclama un dio. Ha lasciato la sua terra d'origine quando era molto piccolo e ora, con l'approssimarsi della fine, vuole rivedere i luoghi che l'hanno accolto appena nato. Formalmente il film è impeccabile e c'è un continuo gioco di geometrie e colori che riesce a restituire la bellezza di una regione ricca di tradizioni. Remat è davvero un piacere per gli occhi e anche, devo dire, alcuni personaggi si imprimono nella memoria. Ma purtroppo le intenzioni del regista nel raccontare queste vicende, beh, queste intenzioni rimangono oscure. Cosa abbia voluto esprimere per me resta un mistero. Ho colto la sofferenza di una terra martoriata dalla storia con la S maiuscola, ho colto la capacità dei suoi abitanti di resistere e continuare ad abbracciare l'altro, ma tutta la fitta rete di rapporti e di relazioni tra le persone, secondo me, si perdono in un estetismo, beh, a volte proprio fine a se stesso.
2: Ricordiamo che Remat potrà essere visto ancora domani alle 21:15 al Palacinema e Manhunt oggi alle 18 all'altra sala, oppure domani alle 21, sempre, no, in questo caso alla sala. Grazie Moira e grazie Alessandro.
3: A te e un saluto al pubblico.
2: Intanto, appunto, io vi informo che da lunedì invece ci sarà la collega Alessandra Bonzi a condurre Speciale Festival, sempre dalle 12:30 alle 13. A presto e a risentirci da Francesca Rodesino e da Lorenzo Barenco alla regia.
5: Speciale Festival.

0: La letteratura costruisce mondi alternativi, mitologie trasmesse attraverso le parole e le storie. E quando il mito riflette la nostra storia personale, crea relazioni profonde con la nostra psiche. Il fuoco di Venezia, di Giovanni Montanaro, racconta una donna forte ed elegante, direttrice di una fornace nella misteriosa e abbagliante Venezia. Atmosfere padane e sofisticate in Zhang Bang Love, di Fabio Guarnaccia. Un'epopea molto cinematografica, nella quale un quarantenne in cerca del senso della vita si imbatte in un maestro zen e in una strana ragazza. Adrien Bosque ambienta a Parigi l'invenzione di Tristan, romanzo metaletterario eppure fruibile e intenso. La costruzione di mitologie, a cura di Moira Bubola. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Nel cantone Argovia emerge un nuovo caso di abusi sessuali a base di droga dello stupro. L'autore avrebbe filmato il tutto e caricato il materiale su piattaforme pornografiche. EasyJet passa di mano, è stata acquistata dal fondo americano Apollo. Ora ci si interroga sul futuro dell'integrità della compagnia. Nuova stretta sull'uso dei social da parte di minori, stavolta arriva da una sentenza di un tribunale americano, secondo il quale Facebook e Instagram non tutelano a sufficienza i ragazzi. La casa madre Meta dovrà pagare una multa da mezzo miliardo. 9 morti, compreso il responsabile, in un attacco a una scuola in Thailandia. Un adolescente ha aperto il fuoco sui ragazzi dopo aver ucciso i propri nonni, una trentina i feriti. In Francia le fake news che circolano nell'ambito della campagna elettorale diventano esse stesse materiali da campagna, con le vittime che incolpano la Russia ed i loro avversari che le accusano di strumentalizzazione. E infine la federazione norvegese chiede le dimissioni del presidente FIFA Gianni Infantino. La fiducia è ormai persa, dicono a Oslo. Ne parliamo nello sport. Nel cantone Argovia dunque è venuto alla luce un nuovo caso di abusi sessuali su donne, anche minorenni, alle quali era stata somministrata la droga dello stupro. L'autore avrebbe filmato il tutto e, stando al Ministero Pubblico, caricato il materiale su piattaforme pornografiche. Emanuele Ferrari.
4: Il caso è venuto alla luce poiché l'uomo aveva fatto ricorso contro la decisione dell'autorità di prolungare la detenzione preventiva nei suoi confronti. Il 29enne svizzero era stato arrestato in agosto dello scorso anno. Ricorso respinto dal tribunale cantonale poiché il pericolo di inquinamento delle prove è stato ritenuto elevato. Ancora non è stato analizzato tutto il materiale raccolto e non si esclude che vengano scoperte nuove vittime. La vicenda ricorda per molti aspetti quella dell'ex politico UDC emersa nelle scorse settimane. Per entrambi vale la presunzione di innocenza. Per quanto riguarda i fatti, anche in questo caso gli abusi sessuali si sarebbero consumati mentre le vittime erano sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, almeno in un caso in stato di incoscienza, e gli atti sarebbero stati filmati. Tra il 2017 e il 2022 l'uomo avrebbe drogato e abusato della sua ex compagna, al momento dei fatti ancora minorenne. La donna, oggi 24enne, aveva scoperto quanto accaduto dopo aver trovato una telecamera ben nascosta in camera da letto. Nel 2019 l'accusato avrebbe invece abusato di una 14enne. Abusi subiti anche da una 23enne nell'agosto di 3 anni fa, e anche una quarta vittima sarebbe stata accertata. Ma la procura non esclude che la lista possa ancora allungarsi, l'inchiesta è ancora in corso. Per anni l'uomo ha inoltre caricato i filmati su piattaforme pornografiche online e ricattato almeno parte delle vittime attualmente note. E questo malgrado già nel 2021 fosse stato condannato, così riporta l'Argauer Zeitung, a 3 anni di prigione per, tra i vari, ripetuti atti sessuali con minori, pornografia e violazione della legge sugli stupefacenti.
3: La consigliera di Stato vodese Valérie Dietli, oggetto di un'indagine penale per abuso d'autorità, contrattacca. A più di 3 mesi dalla pubblicazione del rapporto Meilan, che le contesta di aver firmato un accordo riservato per porre porre fine a un'altra controversia, Ditli respinge le accuse e, basandosi su un rapporto di parte, afferma che il suo diritto di essere sentita non è stato rispettato. Su richiesta della consigliera di Stato, due docenti universitari sostengono in un rapporto che le garanzie procedurali non sarebbero state rispettate nell'ambito dell'inchiesta indipendente voluta dal governo cantonale. Pene detentive per lo più sospese, nessuna espulsione dalla Svizzera. È arrivata oggi la sentenza di un importante processo a Basilea per quel che riguarda reati di violenza. Sul banco degli imputati c'erano 14 uomini appartenenti alla comunità curda che dovevano rispondere di un'aggressione ai danni di una festa per bambini avvenuta l'aggressione sulla Marktplatz nel 2022. Paola Latorre.
5: 11 dei 14 imputati sono stati condannati. Il Tribunale Penale di Basilea Città ha inflitto per lo più pene detentive con la condizionale comprese tra i 9 e i 23 mesi. La Procura aveva chiesto pene detentive comprese tra i 20 e i 35 mesi e l'espulsione, misura che non è stata accolta dal Tribunale. Due degli 11 uomini dovranno passare in carcere 8 rispettivamente 6 mesi su due condanne di 36 e 34 mesi. I fatti risalgono all'8 maggio 2022, quando un gruppo di circa 40 uomini ha attaccato una festa turca per bambini sulla Marktplatz di Basilea. Inizialmente ci sono state minacce e insulti, poi gli aggressori hanno scavalcato le transenne, hanno lanciato grate e bottiglie e hanno colpito i visitatori con oggetti vari, diversi feriti, tra cui anche dei bambini. Il presidente del tribunale, durante la lettura della sentenza, ha parlato di un'orgia di violenza e ha affermato che i condannati non solo hanno portato il conflitto curdo-turco a Basilea, ma lo hanno anche sfogato con violenza in piena strada. Come prove sono stati utilizzati circa 200 video e foto. Durante il processo, svoltosi a inizio giugno, gli imputati hanno in effetti dichiarato di essere fuggiti dalla Turchia per motivi politici, pur negando di aver collaborato con il PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Le assoluzioni sono state pronunciate perché il tribunale ha ritenuto provato che i tre uomini fossero giunti sul posto solo dopo i disordini.
3: In Svizzera, nella maggior parte delle regioni, la siccità e le temperature elevate di queste settimane hanno influito negativamente sulla produzione di fieno e sulle rese previste di grano turco. La Confederazione ha quindi deciso di ridurre la protezione doganale per agevolare l'importazione di foraggio. Dal 15 agosto al 31 ottobre non verrà applicato alcun dazio doganale sul grano turco per consentire alle aziende agricole di allevamento di costituire riserve adeguate per l'inverno. Una multa da 567 milioni di dollari è quanto dovrà pagare Meta, la casa madre di Facebook e Instagram, dopo la decisione di un tribunale del New Mexico negli Stati Uniti che l'ha ritenuta responsabile di non aver tutelato adeguatamente gli utenti più giovani. È la sanzione più alta mai inflitta all'azienda in un caso legato alla sicurezza dei minori online. Ci racconta di più Sofia Pelosi.
6: L'accusa all'azienda è di non aver protetto a sufficienza i minori dai rischi che corrono utilizzando le sue piattaforme, come Instagram e Facebook. Il tribunale ha ordinato a Meta di finanziare un fondo da 567 milioni di dollari destinato alla tutela della salute mentale dei minori e a programmi di prevenzione. Non è tutto, però. Dovrà anche applicare una serie di misure. Ad esempio, dovrà nascondere il numero dei mi piace, introdurre un limite di tempo da trascorrere sui social e disattivare le notifiche in determinate fasce orarie, come durante l'orario scolastico. Si tratta di misure che seguono una tendenza sempre più diffusa, quella di limitare o addirittura vietare l'uso dei social da parte dei più giovani. A fare da apripista era stata l'Australia nel dicembre del 2025 e dopo di lei diversi altri paesi si sono mossi e si stanno muovendo in maniera simile. Sul piano europeo, la Francia è stata la prima ad annunciare questa misura, che entrerà in vigore dal 1 settembre. Il giudice che ha emesso la sentenza ha paragonato i danni provocati da Meta all'inquinamento atmosferico e ha aggiunto che le conseguenze non si limitano alle piattaforme, ma si riversano nel mondo reale. Non è la prima volta che Meta deve fare i conti con la giustizia per la tutela dei minori. La multa di 567 milioni si aggiunge a un'altra di qualche mese fa, di 375 milioni. In totale, il conto sale a 942 milioni. Da parte sua, Meta ha annunciato che presenterà ricorso. Ha specificato infatti che ha fatto molto per garantire la sicurezza degli utenti e anche degli adolescenti e che continuerà a difendersi dalle accuse che non rispecchiano i fatti. Per Meta però non finisce qui. La prossima settimana in California inizierà un nuovo processo che la vede coinvolta ed è solo uno dei tanti che l'azienda dovrà ancora affrontare.
3: Diverse vittime in Thailandia in una sparatoria in una scuola alla periferia di Bangkok, tra i morti anche l'autore dell'attacco, uno studente di 14 anni, che prima di raggiungere l'istituto ha ucciso anche i propri nonni. L'episodio segue altre stragi avvenute negli ultimi anni e nel paese del sud-est asiatico riparte il dibattito sul controllo delle armi. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
7: Prima ha ucciso i nonni nella loro casa, poi si è diretto verso la sua scuola, dove ha aperto il fuoco contro insegnanti e studenti. È la ricostruzione della polizia thailandese sulla sparatoria avvenuta stamattina in una scuola superiore alla periferia di Bangkok. L'autore dell'attacco è uno studente di 14 anni. Il bilancio provvisorio è di 8 morti, compresi insegnanti e studenti. Più di 20 persone sono rimaste ferite, una decina sarebbero in condizioni critiche. Tra le vittime c'è anche il killer che, dopo aver sparato almeno 26 colpi, si è tolto la vita. Ancora ignoto il movente dell'attacco, un professore sopravvissuto ha raccontato alla BBC che l'attentatore non era conosciuto per essere aggressivo e andava bene a scuola. In altre testimonianze di studenti raccolte dai media locali, lo si descrive invece come appassionato di videogiochi e armi, spesso vittima di bullismo. Il teatro dell'attacco è la Debsirin, scuola prestigiosa che fa parte di una rete fondata dalla famiglia reale. Le sparatorie nelle scuole restano rare in Thailandia, ma negli ultimi anni ci sono stati alcuni gravi attacchi armati. Nel 2022 un ex poliziotto ha compiuto una strage in un asilo nido, uccidendo 38 persone, tra cui 24 bambini. Nel 2023 un 14enne ha aperto il fuoco in un centro commerciale di Bangkok, causando 3 vittime, e a febbraio di quest'anno un altro adolescente ha ucciso un insegnante in una scuola nel sud del paese. Dopo quanto accaduto oggi, l'opposizione è tornata a chiedere una revisione delle norme sul controllo delle armi. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso d'armi da fuoco più elevati del sud-est asiatico. Se ne stimano circa 10 milioni, una ogni 7 abitanti.
3: Mi hanno portato ora una notizia appena arrivata in redazione che riguarda un incidente al Locarno Film Festival, per la precisione in un evento al Monte Verità di Ascona, dove si è verificato poco fa appunto questo incidente. Dalle prime informazioni appena raccolte ha ceduto la copertura di una piscina sopra la quale erano state allestite delle sedie per gli ospiti. Si trattava di un incontro classico con autorità, istituzioni e rappresentanti dell'Ufficio Federale della Cultura, tra cui la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, che avrebbe dovuto tenere un discorso. Ci sarebbe un ferito leggero, ma sono appunto per ora le prime informazioni e ci sono ancora dettagli da confermare. Ve ne riferiremo nei prossimi appuntamenti informativi. La compagnia aerea britannica low cost EasyJet è stata venduta al fondo di investimento statunitense Apollo per 5 miliardi e 700 milioni di sterline. Un'operazione che rischia di sconvolgere il mercato dell'aviazione. Per parlarne c'è con noi Marzio Minoli della redazione economica.
8: Sì, buongiorno. Allora, vediamo di capire un attimo le dimensioni dell'operazione e soprattutto di capire l'importanza di EasyJet. Il settore dei voli low cost in Europa rappresenta un terzo di tutti i voli, un segmento in mano sostanzialmente a 3 compagnie. La prima è di gran lunga Ryanair, con più di 3.600 voli al giorno, poi viene EasyJet che ne fa 1.700 circa, e poi l'ungherese Wizz Air, specializzata però nei voli verso l'Europa dell'Est. Quello che rende particolarmente interessante EasyJet rispetto alle altre è il fatto che opera anche da aeroporti importanti come Milano Malpensa, Londra Gatwick, Parigi Charles de Gaulle e Ginevra. Quindi i suoi slot, ovvero i diritti di decollo e atterraggio, hanno un valore importante essendo in aeroporti già congestionati.
3: Marzio, l'acquisto da parte del fondo Apollo fa temere però che EasyJet venga smembrata. Esiste questa possibilità?
8: In effetti la possibilità che questo avvenga preoccupa gli investitori, infatti EasyJet vale di più se viene divisa in pezzi, perché oltre ai già citati slot, anche la sua flotta è tra le più moderne. Certo è che il settore aereo è tra i più complicati, ha un alto livello di sindacalizzazione, deve fare i conti con le bizze del tempo e spesso è sotto pressione per il prezzo del carburante, e come in questi momenti. EasyJet stessa tra aprile e giugno ha presentato un utile di 85 milioni di sterline, ma un anno prima era stato di 286 milioni. Quello che fa ben sperare è che il fondo Apollo è già attivo nel campo dell'aviazione, quindi si spera che voglia investire per far crescere la compagnia, e l'importanza di EasyJet viene sottolineata dal fatto che anche alcuni governi seguono da vicino la cosa, anche quello svizzero, perché EasyJet Svizzera è parte importante del gruppo. In ogni caso Apollo, essendo una società statunitense, non potrà detenere la maggioranza del capitale, questo perché le regole del Regno Unito, che riprendono quelle europee, obbligano ad avere un partner locale, quindi Apollo stessa dovrà cercare un'altra società europea con la quale allearsi.
3: Nello Yemen la situazione è sempre più incandescente. Negli ultimi giorni abbiamo parlato delle crescenti tensioni tra Houthi, yemeniti e Arabia Saudita nell'ambito della guerra in Iran. Si sono però riaccesi anche i conflitti interni, che in queste ore hanno raggiunto un picco pericoloso. Gli Houthi, che sono sciiti, controllano la parte nord-occidentale del paese, la capitale Sana'a, hanno ucciso una sessantina di soldati delle forze del governo internazionalmente riconosciuto, che invece è sunnita e che controlla il resto del paese. Nei Machicherio, nello Yemen, è scoppiata una guerra civile nel 2014, guerra che non è mai formalmente finita, ma da tempo era un po' sopita, congelata. Cosa sta succedendo adesso? Come si è arrivati a questo punto?
9: I due fronti, quello interno allo Yemen e quello esterno, che è la guerra in Iran, sono strettamente legati, perché durante la guerra civile gli Houthi hanno avuto il sostegno dell'Iran, mentre l'altra parte di Yemen, quella del governo, è stata aiutata da una coalizione internazionale guidata proprio dall'Arabia Saudita. Come ricordavi, la guerra civile era congelata dopo 8 anni di battaglie, centinaia di migliaia di morti, una crisi umanitaria delle più terribili. Nel 2022 è scattata una tregua. Adesso questa tregua, negoziata dalle Nazioni Unite, è stata infranta. I due Yemen, il nord e il sud, semplificando moltissimo, hanno ricominciato a combattersi il mese scorso, perché si stanno combattendo i loro alleati, l'Iran in prima linea e l'Arabia Saudita in seconda, perché è partner strategico degli Stati Uniti, legato anche a Israele.
3: Quali sono adesso i possibili scenari?
9: Quello che vediamo finora è che né l'Iran né l'Arabia Saudita hanno fatto passi indietro, anzi gli alleati gettano benzina sul fuoco. L'Iran ha mandato agli Houthi un aereo carico di componenti di armamenti militari e oro per finanziare nuove operazioni, con il risultato che il governo ha bombardato l'aeroporto di Sana'a. È iniziato tutto così, e adesso gli Houthi hanno detto di aver bombardato l'altro Yemen e i suoi soldati perché i sauditi stanno rafforzando l'esercito governativo. L'impressione quindi è che il paese si trovi in una spirale veramente brutta. Ci si augura che non si raggiunga i livelli degli anni scorsi, segnati dalla peggiore epidemia di colera del mondo e milioni di persone affamate e sfollate.
3: E poi ci sono, Naima, anche gli effetti a livello internazionale.
9: Sì, e si vedono già gli effetti, sono strategici ed economici. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan stanno discutendo proprio ora nuovi accordi di sicurezza e di difesa congiunta, e dovrebbero firmare oggi. E poi ricordo che gli Houthi, oltre ad aumentare le provocazioni, possono bloccare lo stretto sul Mar Rosso o colpire anche certe navi selezionate a seconda del paese. Se il traffico marittimo non passa da Bab el-Mandeb, bisogna circumnavigare l'Africa ed è almeno 10 giorni più lunga.
3: E questo con tutti gli effetti appunto economici che si sommano alla chiusura dello stretto di Hormuz. In Francia sempre più candidati all'Eliseo per il 2027 lamentano attacchi finalizzati a screditarli agli occhi dell'opinione pubblica con campagne di false notizie che sarebbero orchestrate dalla Russia. Ne parliamo con il nostro collaboratore Alessandro Grandesso a Parigi.
10: Buongiorno, l'ultimo ad alzare la voce e a dare l'allerta è stato l'ex primo ministro Gabriel Attal, che il 4 agosto è finito nel mirino di una vasta campagna di disinformazione che ha messo in circolazione informazioni infondate persino su presunti legami con il traffico di stupefacenti, il tutto con false pagine di giornali esistenti come Le Monde, Libération, Le Parisien, oppure falsi reportage con i loghi di reti esistenti come le molto seguite BFM TV e France 24, ma anche video e messaggi tutti postati sui social da account non verificati, che però per Attal sono orchestrati dalla Russia. Un sospetto confermato dal servizio di monitoraggio di un organismo di Stato. E Attal non è il primo a lamentarsene, perché nei giorni scorsi, nel mirino di altre fake news, erano finiti anche l'altro ex premier, Edouard Philippe, e il potenziale candidato della sinistra moderata, Raphael Glucksmann, vittima di false informazioni che hanno spinto la Procura di Parigi ad aprire un'inchiesta.
3: Ecco, quali sono le conseguenze non solo politiche legate a questi primi casi di destabilizzazione?
10: I tre candidati vittime di attacchi sono notoriamente dei sostenitori dell'Ucraina nel conflitto con la Russia, e così Attal ha sfruttato l'occasione per puntare il dito contro la candidata dell'estrema destra, Marine Le Pen, considerata come vicina a Vladimir Putin e al Cremlino. Le Pen finora non si è espressa, ma il suo partito accusa a sua volta Attal di strumentalizzare gli attacchi per risalire nei sondaggi. A sinistra invece c'è chi denuncia anche le mosse di Elon Musk, che si è pubblicamente schierato a metà luglio in favore di Le Pen tramite un messaggio sul social di sua proprietà X e di cui l'ecologista Marine Tondelier reclama la chiusura. Proprio su X però il premier in carica Sébastien Lecornu ha spiegato che i dispositivi di controllo instaurati da organismi di Stato funzionano, ma in cantiere c'è già una legge per lottare contro le ingerenze straniere, portando per esempio da 1 a 3 gli anni di carcere per chi diffonde fake news in periodo elettorale, un provvedimento considerato indispensabile anche dal presidente della Repubblica uscente Emmanuel Macron in vista delle presidenziali del 2027.
3: E qui ci fermiamo, tra poco c'è lo sport. Buona giornata.
11: Lo sport.
12: Ben ritrovati all'ascolto, nuova puntata nella vicenda Gianni Infantino criticato alla testa della FIFA. Oggi la federazione norvegese ha chiesto le dimissioni immediate del dirigente vallesano. Norvegia, che è così la prima federazione nazionale a chiedere direttamente al numero uno del governo del calcio mondiale di farsi da parte, questo a seguito del piano poi fallito di vendere quote della Coppa del Mondo ad investitori privati. Norvegia, che ha pure formalizzato nei suoi confronti una nuova denuncia al comitato etico per l'assegnazione del premio per la pace FIFA al presidente statunitense Trump e anche per il caso Balogun. Ed ora il Lugano, che ieri si è avvicinato di molto ai playoff di Conference League grazie al successo 2-0 sul Runavik, gara di andata del terzo turno qualificativo che avrebbe però dovuto chiudersi con un margine più ampio per i bianconeri dominatori in campo ma poco efficaci in zona gol. Lugano ieri alla sua quinta vittoria in fila, che ora si rituffa in campionato domenica all'AIL Arena. Arriva lo Zurigo. Per l'atletica ai campionati del mondo Under 20 negli Stati Uniti, prima medaglia per la Svizzera grazie ad Anna Pfister, bronzo nella prova dell'Heptathlon, mentre è fresco di conquista del titolo svizzero il ticinese Quispe è sceso in pista nelle qualificazioni dei 1500 metri chiudendo al 7° posto della sua batteria, mancando di poco così l'accesso alla finale. Nel tennis a Toronto, dopo l'eliminazione di Golubic, oggi in campo Belinda Bencic, che per i 16esimi affronta la statunitense Townsend. Infine il Tour de France femminile, che oggi ha in programma la tappa regina con scalata al Mont Ventoux, in tutto 144 km da percorrere. Marlene Reusser è sempre in maglia gialla.
11: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ed eccoci, dopo aver sentito i colleghi di Meteo Svizzera con quelle che sono le previsioni per oggi. A sud le condizioni resteranno variabili, nelle regioni alpine si attende pure qualche rovescio temporale. Dalla serata il tempo tornerà asciutto. A nord, ad eccezione delle regioni orientali, dove è atteso qualche temporale isolato, si prevede tempo nel complesso abbastanza soleggiato. Per quanto riguarda le temperature, al nord sarà più fresco e si raggiungeranno in molte regioni i 28 gradi, meno che in Romandia, dove si toccheranno i 31. Al sud invece la media delle massime sarà sui 32. Per questo motivo resta in vigore fino a stasera l'allerta canicola di livello 4, poi verrà abbassata alle 8 di questa sera al livello 3 e resterà in vigore fino al 14 agosto. Ricordiamo anche, visto che siamo in fase allerte, il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto sul versante sudalpino. Per quanto riguarda le previsioni per domani, sabato 8 agosto, le archiviamo in fretta perché sarà ovunque soleggiato con solo qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Le minime a sud saranno sui 20 gradi, 16 a nord, la massima sarà attorno ai 30, un po' ovunque. E con questo siamo in chiusura, tornate ad ascoltarci questa sera per ulteriori aggiornamenti. Buona giornata a tutte e tutti voi, dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio in questa nuova puntata di Concerto.ch. Il repertorio per corno e pianoforte è sorprendentemente ricco di brani brevi che, nonostante il loro valore musicale, non sono mai stati incisi o vengono eseguiti molto raramente. Il programma che vogliamo iniziare ad ascoltare oggi mette insieme alcune di queste piccole gemme poco conosciute con alcune pagine più celebri del repertorio russo-ucraino per duo. Il protagonista di questa prima parte di Concerto.ch è Leonard Emanuel Schulz, nato a Basilea nel 2007. Leonard ha iniziato a studiare pianoforte all'età di 4 anni presso la Musica Academy di Basilea. Poco dopo è nato anche il desiderio di suonare il corno. A 6 anni entra nella classe di Stefan Ruf e già a 11 supera l'esame di ammissione al programma di promozione dei talenti in entrambi gli strumenti. Con il corno Leonard ha partecipato a numerosi concorsi, tra cui il concorso svizzero di musica per la gioventù, dove ha raggiunto più volte la finale ottenendo un primo premio con distinzione. In formazione da quartetto ha inoltre vinto diversi primi premi, un'esperienza che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della sua tecnica strumentale. Sempre all'età di 11 anni Leonard si è esibito per la prima volta come solista con l'orchestra nel primo concerto per corno di Mozart. In seguito ha interpretato anche il secondo concerto con la Philharmonie di Baden-Baden e si è esibito come solista con altre orchestre, tra cui l'orchestra della Tonale di Zurigo. Negli anni più recenti ha fatto parte della Gstaad Youth Orchestra nell'ambito del Menuhin Festival. Dall'autunno 2025 è inoltre membro della Deutsche National Jung Orchester, l'orchestra nazionale giovanile tedesca. Noi vogliamo aprire la parte musicale ora con un brano di Ernst Krenek, nato a Vienna nel 1900 e scomparso nel 1991. Krenek è stato uno dei compositori più versatili del XX secolo. La sua formazione tradizionale gli fornì solide basi, ma ben presto si orientò verso le nuove correnti del suo tempo, sviluppando un linguaggio personale in continuo mutamento. Krenek considerava la musica come un processo di rinnovamento e fu per molti aspetti una figura di passaggio tra tradizione e modernità. La ballada che ascolteremo fu composta a New York, dove Krenek insegnava in quegli anni, e fa parte di una raccolta intitolata School Music, pensata con un intento pedagogico per giovani musicisti. Curiosamente, nonostante l'evidente qualità del brano, lo stesso Krenek annotò a mano sullo spartito la parola unsatisfactory, insoddisfacente, segno del suo atteggiamento critico e sempre esigente nei confronti della propria musica. Noi allora, come detto, vogliamo ascoltare Ballade per corno e pianoforte opera 85A di Ernst Krenek con Leonard Schulz al corno e Jan Schulz al pianoforte. Si tratta di un estratto dal CD uscito per Ars Production Schumacher 2025 che si intitola Esquisse.

Leonard Schultz, corno, Jan Schultz al pianoforte in questa produzione per Ars Production Schumacher 2025, intitolata Esquisse, e noi abbiamo ascoltato proprio il brano che ha dato il titolo all'album, ovvero Esquisse per strumento a fiato e pianoforte, opera 45 di Nikolaj Cherepnin. Abbiamo tempo ancora per un altro ascolto, sempre tratto da questo stesso album di Ars Production Schumacher. Albert Dietrich, nato nel 1829, morto nel 1908, è stato un compositore e direttore d'orchestra tedesco, oggi ricordato soprattutto per il suo stretto legame con Johannes Brahms. I due si conobbero a Düsseldorf e rimasero amici per tutta la vita, un rapporto che ebbe un'influenza significativa sul percorso artistico di Dietrich. La sua formazione musicale lo portò a studiare con Joseph Joachim, celebre violinista e figura centrale della vita musicale tedesca dell'epoca, nonché amico e collaboratore di lunga data di Brahms. Dietrich si dedicò alla composizione in diversi generi, dalla musica da camera alle sinfonie, fino a opere di ampio respiro come il Requiem ispirato al Faust di Goethe. Il suo linguaggio musicale è profondamente radicato nell'estetica romantica, con una scrittura espressiva e strutturalmente solida. Nonostante la qualità delle sue opere, la musica di Albert Dietrich è rimasta in larga parte nell'ombra, offuscata dalla presenza di contemporanei più celebri. Negli ultimi anni, tuttavia, il suo catalogo sta progressivamente venendo riscoperto, soprattutto nell'ambito della musica da camera. Noi allora vogliamo ascoltare, sempre con Leonard Schultz e Jan Schultz, l'introduzione della romanza per corno e orchestra, opera 27 di Albert Dietrich, qui nella versione per corno e pianoforte.

L'introduzione alla romanza per corno e orchestra opera 27 di Albert Dietrich, qui nella versione per corno e pianoforte, con Leonard Schulz e Jan Schulz, i musicisti protagonisti di questa pubblicazione per Ars Production Schumacher intitolata Esquisse. Noi ora ci spostiamo verso una produzione concertistica che vede protagonista proprio Leonard Schulz al corno. Il concerto per sette strumenti a fiato, timpani, percussioni e orchestra d'archi di Frank Martin è una delle opere più rappresentative del compositore svizzero. Venne scritto nel 1949 su commissione della Società Musicale di Berna e riflette la volontà di Martin di mettere in dialogo, in forma concertante, sette strumenti appartenenti a famiglie orchestrali diverse: flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba e trombone. Si tratta di una sfida timbrica e strutturale notevole, poiché ciascuno di questi strumenti possiede un carattere, un colore e una tecnica esecutiva molto differenti da integrare tra loro e con l'orchestra d'archi. Il concerto si articola secondo lo schema tradizionale in tre movimenti, veloce, lento, veloce. All'interno di questa forma classica, Martin costruisce una scrittura estremamente mobile, caratterizzata dal rapido alternarsi di sezioni solistiche ed insieme con continui cambi di combinazioni strumentali. Ne risulta una musica che, pur richiamando per certi aspetti il principio del concerto grosso, conserva un forte slancio sinfonico e una tensione drammatica costante. Insieme alla Petite Symphonie concertante, questo concerto è una delle opere più durature e frequentemente eseguite di Frank Martin. Dalla prima esecuzione a Berna nell'ottobre del 1949, diretta da Luc Balmer, il brano è stato più volte inciso e continua a occupare un posto centrale nel repertorio del Novecento. Noi allora vogliamo ascoltarlo con l'interpretazione della Tonale Orchester di Zurigo, diretta da David Bruschella Lee, solisti Caspar Zender al flauto, Simon Sommerhalder all'oboe, Fabio Di Casola al clarinetto, Valeria Curti al fagotto, Leonard Schulz al corno, Gianluca Calise tromba e Louis Pollock al trombone. Una produzione SRF del 2025 tenutasi alla Grosser Saal della Tonale di Zurigo, era il 13 settembre 2025.

Il concerto per sette strumenti a fiato, timpani, batteria e archi di Frank Martin, qui nella produzione della Tonale Orchestra di Zurigo sotto la direzione di David Bruscellelli, solisti Caspar Zender, Simon Sommeralder, Fabio Di Casola, Valeria Curti, Leonard Schulz, Gianluca Calise e Luis Pollo, con la produzione SRF del 2025. E noi abbiamo tempo per un ultimo ascolto, questa volta lasciamo da parte il protagonista di Concerto.ch, ovvero Leonard Schulz al corno, e ci spostiamo verso la sorella di Leonard Schulz, ovvero Anna Naomi Schulz. Protagonista di quest'ultimo brano in programma, Anna Naomi Schulz, nata a Basilea nel 2004, ha iniziato il suo percorso musicale in età molto precoce. A 2 anni ha preso in mano per la prima volta un violino, ricevendo le prime lezioni dalla madre, Isabel Ladewig. Nel 2010 è entrata nella classe di Kuge Wiesenbeck a Ftan e in seguito è stata borsista dell'International Music Academy del Liechtenstein, dove ha partecipato regolarmente a corsi intensivi. La sua formazione è proseguita alla Music Academy di Basilea con Barbara Doll. Attualmente studia alla Hochschule für Musik di Monaco nella classe di Julia Fischer. Parallelamente allo studio del violino, dall'età di 4 anni Anna Naomi Schulz ha eseguito anche lezioni di flauto dolce alla Scuola Cantorum di Basilea, ampliando così la propria esperienza musicale. Il brano che ascolteremo ora è il poema per violino e orchestra di Ernest Chausson, allievo dapprima di Jules Massenet e successivamente di César Franck. Chausson compose il poema nel 1897, negli ultimi anni della sua vita. Il poema è un'opera di intenso lirismo, caratterizzata da un'atmosfera sognante e velata, attraversata da una malinconia discreta e trattenuta, come protesa verso una gioia irraggiungibile. Al tempo stesso il brano riflette pienamente il clima artistico della Francia di fine Ottocento, quando le sensibilità impressioniste e simboliste erano strettamente intrecciate. Claude Debussy scrisse, a proposito del poema, che esso, e qui cito, rivela le migliori qualità del musicista. La libertà della forma non si oppone mai all'armoniosa proporzione della costruzione. E aggiungeva che nulla è più toccante della fine del poema, dove la musica, abbandonando ogni intento descrittivo o aneddotico, diventa puro sentimento. Noi vogliamo allora ascoltare il poema di Ernest Chausson con Anna Naomi Schulz al violino e Radian Tekia al pianoforte. È un estratto dalla giornata della musica svizzera 2021, una produzione RSI tenutasi all'Auditorio Stelio Molo a Lugano Besso.

0: Il violino di Anna Naomi Schulz e Radiant Teichia al pianoforte. Dalla giornata della musica svizzera 2021, una produzione RSI all'Auditorio Stelio Molo a Lugano Besso, abbiamo ascoltato il poema per violino orchestra opera 25 di Ernest Chausson. E con questo ascolto si conclude qui la nostra puntata di Concerto.ch. Ringraziamo Alissa Nembrini per la scelta musicale. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Appena trascorsa la festa nazionale svizzera, non troveremmo periodo migliore per trattare in musica i miti fondativi della Confederazione. Parliamo di Guglielmo Tell e dell'omonimo capolavoro rossiniano, al quale la Fondazione Rossini Pesaro ha recentemente dedicato un corposo volume a cura di Luca Zoppelli, professore emerito di musicologia all'Università di Friburgo, e ne tratteremo con lo stesso Zoppelli in conclusione di puntata. Ma di miti germanici, e non solo, parleremo invece con Sabrina Faller, che è appena tornata dal Festival di Bayreuth e che ha molto da raccontarci sull'annuale Kermesse Wagneriana ideale da Wagner in persona. Introduciamola con un ascolto.

0: Un estratto dall'ouverture dell'opera Rienzi di Richard Wagner, registrata dal vivo la sera della prima, il 26 luglio scorso a Bayreuth, ma in scena fino al 26 agosto. E benvenuta Sabrina Faller.
1: Grazie Paolo e un saluto a chi ci ascolta.
0: Rienzi, opera giovanile di Wagner, per la prima volta nella storia al Festival di Bayreuth ed è l'anno dei 150 anni dalla prima rappresentazione integrale della tetralogia, insomma una edizione di particolare importanza. E Rienzi non è l'unica novità di questa edizione del 2026, Sabrina Faller.
1: È vero, Rienzi non è l'unica novità, ma certamente è la più importante perché è la prima volta che quest'opera approda sul palcoscenico del Festspielhaus. È un'opera del Wagner ancora giovane, ancora legato ai canoni dell'opera tradizionale, e tuttavia non è l'opera di un apprendista ma di un compositore fatto e finito. E non a caso ebbe un grandissimo successo quando andò in scena la prima volta a Dresda nel 1842 e cambiò dall'oggi al domani la vita del compositore, che fu nominato Kapellmeister al Teatro di Corte. Perché portare in scena Rienzi proprio nel 150esimo festival? Intanto perché è una bella opera e merita di essere ripescata da un ingiusto oblio. Poi perché la famiglia Wagner ormai da anni è impegnata in un confronto con il proprio passato, in particolare il legame con il nazismo e con Hitler, e questo confronto include certamente anche un'opera maledetta come Rienzi, erroneamente nota come opera preferita da Hitler.

0: Sabrina Faller, che sì, da una parte però non rinuncia alla spettacolarità, al forte impatto visivo, però un grigiore contemporaneo che forse contrasta con la musica così fastosa e perfino retorica del giovane Wagner.
1: Intanto ricordiamo che tutta questa situazione di difficoltà nel portare in scena Rienzi deriva dal destino della partitura originale autografa che Wagner donò a Ludwig, il re di Baviera, e che poi finì in un fondo dal quale fu ripescato dagli industriali tedeschi che lo regalarono per il compleanno a Adolf Hitler. Hitler non se ne volle più separare, nonostante che la famiglia Wagner glielo richiedesse, e la partitura originale è morta con lui, ha un destino che non possiamo definire perché non sappiamo se è distrutta, se è bruciata, se è trafugata, magari chi lo sa, potrebbe essere in qualche caveau nel mondo, ma certamente è considerata perduta. L'aspetto visivo di questo Rienzi era curato da due registe ungheresi che sono anche responsabili delle scene e dei costumi, Alexandra Zmeredi e Magdolna Parditka. Ecco. Le due registe ambientano in epoca contemporanea questo Rienzi. Come noto, Rienzi è la storia di Cola di Rienzo, notaio pontificio vissuto nel XIV secolo, quindi è una vicenda storica realmente accaduta, che si fece leggere tribuno del popolo perseguendo il tentativo di riportare Roma agli antichi fasti dell'età repubblicana e che proprio a causa della facilità di manipolazione delle masse alla fine perde il potere e muore nell'incendio del Campidoglio. Una vicenda politica, ma c'è anche una vicenda privata in questo Rienzi. I protagonisti sono tre, sono Rienzi, Irene e Adriano. Quasi inconsapevolmente Rienzi è mosso qui, in questo allestimento, da un desiderio di vendetta. Vuole vendicare il fratellino ucciso dal Colonna. Perciò questo fratellino è molto presente sulla scena, perlomeno nella prima parte dello spettacolo. Il pubblico non capisce neanche tanto bene chi sia all'inizio e scompare soltanto dopo che Rienzi lo ha vendicato uccidendo il Colonna. Siamo in una Roma contemporanea non riconoscibilissima subito, perché è una Roma di periferia, triste, grigia, con grandi edifici tutti uguali, condomini in cui gli abitanti seguono le vicende di Rienzi alla TV tra una partita di calcio e un talk show. Perché questo è un Rienzi che, a differenza dell'originale, viene eletto democraticamente. In fondo l'efficacia di questo allestimento è anche fondata proprio su questa diversità, su questa differenza e sul fatto che le due registe ci tenevano molto a trasferire la vicenda di Rienzi in epoca contemporanea, a farne una vicenda del nostro tempo in cui fosse evidente che il pubblico, gli elettori sono manipolati, subiscono una manipolazione mediatica costante, e questo piuttosto che, diciamo, l'ideologia di Rienzi in sé, è questo che conduce il popolo prima a farlo eleggere e poi a dargli addosso. Quindi è una lettura molto, molto contemporanea che ci riporta al nostro tempo, dove qua e là si intravede un po' anche Roma attraverso le letture dei telegiornali, le previsioni del tempo, gli arrivi da Fiumicino. È quella Roma, però, la Roma fastosa diventa più evidente quando Rienzi viene eletto e quindi è al centro dell'arena, ma che è sempre un'arena televisiva, l'arena di uno studio televisivo, quindi tappeto rosso certamente, ma questo grigiore che aggredisce, se vogliamo, il popolo, che poi è il coro, ci sono delle meravigliose scene corali, questo grigiore non abbandona mai, anche dal punto di vista estetico, l'allestimento delle due registe ungheresi.
0: L'aspetto musicale di questo Rienzi di Bayreuth, Sabrina Faller, in particolare ci si attendeva molto dalla direzione di Nathalie Stutzmann.
1: Ma Nathalie Stutzmann è stata semplicemente meravigliosa, stava lavorando da anni a questa partitura, l'avevamo già sentita nei concerti che ci sono nel parco del Festspielhaus prima dell'inaugurazione del festival il 24 luglio.

0: L'avevamo sentita dirigere la celeberrima Ouverture e avevamo capito che la sua era una lettura entusiasmante, una lettura che non ha paura di confrontarsi con una musica scritta per un progetto di Grand Opéra. E quindi con momenti fastosi e sontuosi, e forse considerati da altri direttori troppo retorici per essere abbracciati fino in fondo. Ecco, Natalie Stutzman non ha assolutamente avuto paura di tutto questo e quindi ha portato avanti una lettura energica, travolgente, entusiasmante, veloce, che ha catturato il pubblico e che poi ha accompagnato meravigliosamente gli interpreti di questi difficili ruoli in questo testo altamente spettacolare e drammatico, che è appunto il libretto e di Rienzi.
1: Rienzi è anche una partitura difficile da mettere in scena perché richiede delle voci eccezionali.
0: Le voci, allora, Andreas Schager era stato già a Rienzi a Roma nel 2013, lo è ancora oggi, ha una voce potente, eroica. In passato è stato un Sigfrido molto efficace qui a Bayreuth ed è un grandissimo interprete di questo ruolo, un ruolo veramente che chiede tanto ai cantanti, agli interpreti. Lui non si risparmia, si dona generosamente al pubblico. È interessante proprio la trasformazione del personaggio Rienzi nel corso dell'opera, perché all'inizio è uomo di scartoffie, è un notaio alla scrivania che prepara già il discorso per arringare le folle in vista delle elezioni, poi lo vediamo in campagna elettorale in maniche di camicia con un piglio molto da capopopolo mentre si rivolge al suo elettorato, poi si trasforma in dittatore sanguinario dopo l'uccisione dei nobili e infine negli ultimi due atti Rienzi è un uomo finito, è un alcolizzato che ha rimorsi, tormenti, è impaurito come un bambino, per cui la sua preghiera di Rienzi è letta in maniera molto diversa, forse meno spirituale rispetto al passato, ma profondamente umana, e ha messo in luce tutte le grandi doti di recitazione che ha Andreas Schager. Ma parliamo anche delle altre poverine, perché ha due fantastiche compagne Andreas Schager, che sono appunto la sorella Irene, il soprano svizzero Gabriela Scherer, mentre nel ruolo en travestie di Adriano c'è il soprano americano Jennifer Holloway, e sono entrambe straordinarie. Io avevo sentito la Holloway l'inverno scorso a Roma in Lohengrin. È un'interprete molto intensa, molto a suo agio in questo ruolo anche maschile, e sono veramente due degne compagne, sia vocalmente che interpretativamente, di Andreas Schager, perché sono interpreti a tutto tondo, anche loro non si risparmiano, spesso devono cantare in posizioni anche un po' strane, come sappiamo richiedono i registi oggi, ma veramente un trio fantastico.

Ed eccoci ora all'attesa tetralogia di Bayreuth, la direzione musicale di Christian Tiedemann, e abbiamo ascoltato il finale di Rheingold, registrato la sera della prima, alla quale ha assistito Sabrina Faller. Ma prima di dare la parola a Sabrina, diamo la parola al pubblico.

0: E questo è il commento sonoro con cui il pubblico di Bayreuth ha accolto la squadra di regia, scene e costumi al termine della prima del Crepuscolo degli Dei, la quarta giornata della tetralogia, nella nuova produzione di quest'anno, pubblicizzata come innovativa e pionieristica con il contributo dell'intelligenza artificiale. Sabrina Faller, dici un po' la tua.
1: Questo Ring era stato in effetti molto pubblicizzato proprio a causa della presenza dell'intelligenza artificiale nell'allestimento, una presenza che sembrava in qualche modo dover sostituire la regia. Infatti, se voi guardate la distribuzione, vedrete che manca la figura del regista. Abbiamo quella del curatore e abbiamo quella di artisti responsabili della parte tecnica. Il curatore è Marcus Lobbes, responsabili della drammaturgia, dell'aspetto visivo, però non c'è un regista. Ah, e poi ci sono i costumi di Pia Maria Mackert. Tutto questo era fatto per accompagnare poi le voci di cantanti ben noti al pubblico di Bayreuth, che li ha visti magari anche alla Scala nel Ring dell'inverno scorso, per accompagnare il grande Thielemann che dirige il coro e l'orchestra ormai anche lui da decenni a Bayreuth. Ma quello che doveva essere appunto il fulcro, l'interesse dello spettacolo, appunto l'uso dell'intelligenza artificiale, si è rivelato un flop clamoroso. In sostanza si trattava di fare questo, di scegliere una serie di immagini da proiettare durante lo spettacolo, immagini tratte da foto e bozzetti scenografici dei precedenti Ring realizzati al Festival di Bayreuth, da quello di Chéreau agli ultimi di Valentin Schwarz, Frank Castorf. E queste immagini sono in realtà immagini ferme, non sono dei video, non sono mobili, ma contengono elementi che si trasformano in altre immagini, in sostanza qualcosa che forse magari si poteva realizzare anche senza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E per il resto il pubblico ha visto i cantanti in posizione frontale in palcoscenico davanti, che in sostanza si producevano in un concerto, non in uno spettacolo teatrale, proprio per la mancanza di una regia. Il pubblico non ha apprezzato quest'idea, lo ha fatto capire subito fin da Rheingold e lo ha espresso in maniera inequivocabile alla fine del Götterdämmerung, quando infatti sono usciti a prendere la loro dose di bu, di fischi, i responsabili di questa operazione, che infatti si sono visti una volta sola. Invece per i cantanti amatissimi come Michael Il Folle, che è ormai un monumento vivente nel ruolo di Wotan, oppure Camilla Nylund, è stata Brunhilde anche alla Scala, oppure l'amatissimo Klaus Florian Vogt, che qui si esibisce addirittura in tre ruoli, perché oltre a essere Sigmund e Siegfried è anche Loge nel Rheingold, oppure Christa Meyer, che è presente come Erda e come Valtraute. Ecco, per tutti loro ci sono state ovazioni per il coro, ovazioni per l'orchestra e per il direttore Thielemann. Soltanto l'aspetto della novità con l'intelligenza artificiale è stato quello che decisamente non ha funzionato. Ma l'anno prossimo questo Ring non lo vedremo.

0: era la voce di Michael Folle, amatissimo Wotan, in un estratto dal Rheingold di Bayreuth. Insomma, Sabrina, vale comunque la pena di andare a Bayreuth nei prossimi giorni, se non altro per il memorabile Rienzi in scena fino al 26 agosto prossimo?
1: Assolutamente sì, anzi, proprio perché Rienzi non ci sarà l'anno prossimo. L'anno prossimo sappiamo già che cosa abbiamo in programma, c'è un nuovo Parsifal, un nuovo Lohengrin e poi la ripresa dei Maestri Cantori e di Tannhäuser. Ma Rienzi non è previsto, è un'opera che si può assolutamente allestire, è un'opera esigente, ma lo sono tutte le opere di Wagner, ma se può e si deve fare perché ha una musica bellissima.
0: Grazie Sabrina Faller.
1: Grazie Paolo e a presto.

0: Un estratto dall'ouverture di Guillaume Tell di Gioacchino Rossini, l'Accademia di Santa Cecilia, in un'esecuzione dal vivo diretta da Antonio Pappano, che ci accompagnerà per il resto della puntata. E così diamo il benvenuto al professor Luca Zoppelli. Ben ritrovato, professore.
1: Buongiorno, grazie.
0: Il volume Guillaume Tell, da lei curato per la Fondazione Rossini Pesaro, non soltanto raccoglie e confronta i libretti delle varie versioni dell'opera, ma esordisce con un'introduzione che andrebbe letta e studiata nelle nostre scuole. Facciamo un po' di ordine sulle origini del mito fondativo elvetico.
1: Come penso molti sappiano, è un mito che si sviluppa in realtà alla fine del 400, per così dire, quindi parecchio dopo l'epoca in cui si sarebbero svolti i fatti. Probabilmente non ci sono basi storiche per quello che viene raccontato in questi miti, ed è un mito che ha la funzione importantissima di cementare la società e le istituzioni elvetiche in un momento anche di grande crisi tra la fine del 400, poi l'inizio del 500, la riforma, eccetera. La cosa molto interessante in questo è che fin da subito, fin proprio dalle primissime attestazioni, il Tellenlied, il libro bianco di Saarinen, eccetera, si ha l'impressione che di fatto esistano due varianti parallele di questo mito. Una variante che mette l'accento più sull'aspetto istituzionale, cioè di come i notabili dei cantoni si siano messi insieme per costruire questa rivolta, e questa visione, diciamo, la storia di Guglielmo Tell è piuttosto, direi, quasi un aneddoto collaterale, ecco, che serve a mostrare quanto erano cattivi questi occupanti austriaci, ma in fondo poco influente rispetto alla storia della liberazione. L'altra versione, invece, è una versione più popolare, se vogliamo, che tende da subito a concentrarsi sul personaggio di Guglielmo Tell come eroe promotore della rivolta e quindi elemento fondamentale di questa rivolta, che quindi prende un aspetto anche più, se vogliamo, di sovversione anche di principi sociali e così via. E la cosa interessante è che questi due modelli, diciamo, paralleli, poi restano in tutta la storia del soggetto, nelle sue incarnazioni teatrali, nelle sue incarnazioni letterarie, per cui alla fin fine, ancora a fine Settecento o ancora inizio Ottocento, se noi prendiamo per esempio l'opera di Rossini da un lato e il dramma di Schiller dall'altro, potremmo anche vederle come le due incarnazioni di queste due funzioni, dove da un lato Guglielmo Tell è visto come effettivamente uno dei, fin dall'inizio, uno dei fattori, dei promotori di questa rivolta contro gli occupanti, dall'altro invece in Schiller c'è piuttosto la figura di un personaggio, di un privato cittadino, se vogliamo, in qualche modo estraneo alla politica, che viene a un certo punto fatto oggetto di un sopruso orribile e evidentemente reagisce a questo sopruso orribile trasformandosi in un vendicatore e in qualche modo anche in un fattore politico. Quindi è molto interessante vedere come gli aspetti specifici, diciamo, di questa nascita del mito nella Svizzera di fine 400 e inizio 500 finiscano poi per persistere nella lunga storia letteraria e scenica di questo soggetto bellissimo.
0: Illuminismo prima e sensibilità preromantica poi danno al mito di Guglielmo Tell una portata internazionale, filosofica. Ma c'è qualcosa di specificamente musicale nel soggetto stesso, qualcosa che ne influenza gli sviluppi operistici?
1: Sì, beh, in qualche modo è un soggetto predisposto a diventare opera per una ragione molto semplice. Si tratta di un soggetto in cui l'eroe, gli eroi, se vogliamo, non sono personaggi eccezionali, non sono re, grandi aristocratici, eccetera, sono, per così dire, l'espressione di una dimensione collettiva, il che naturalmente è già una grande novità rispetto alla tradizione tragica, per esempio, del Settecento francese, quando Le Bière scrive la sua tragedia, molti notano questo aspetto. E al tempo stesso questo aspetto collettivo significa dare importanza all'insieme dell'ambiente svizzero, come se questi personaggi fossero l'espressione di un complesso costituito dal paese, dalla natura, dalle abitudini, dai paesaggi. Quindi fin da subito c'è questa dimensione paesaggistica che è fondamentale, no? Non si può immaginare la storia di Guglielmo Tell se non in questo tipo di ambientazione montana, mentre invece qualsiasi altra tragedia precedente o successiva noi la possiamo ambientare dove vogliamo e non cambia assolutamente nulla, insomma. E in questo tipo di ambientazione montana l'aspetto musicale è fondamentale, perché fin da subito fa parte del mito l'idea che ci sono i suoni specifici del paesaggio elvetico, i richiami del corno delle Alpi in lontananza, il Rand de Vache dei pastori, ed è un mito talmente forte che nascono anche delle elaborazioni, per esempio il concetto di nostalgia che viene inventato proprio in questo contesto, il mito secondo cui i mercenari svizzeri all'estero all'ascolto di un Rand de Vache venivano presi da un'immensa nostalgia di casa e se ne andavano anche a costo di farsi fucilare per diserzione, ne parla Rousseau per esempio. Ecco, l'idea insomma che questi aspetti sonori sono un elemento fondamentale di questo insieme che è paesaggio e anche collettività umana, e questo lo vediamo evidentemente aiuta molto a costruire il quadro sonoro già di un'opera come Guillaume Tell di Grétry, ma lo vediamo anche nel dramma di Schiller che pur essendo un dramma parlato ha una straordinaria ricchezza di indicazioni sonore che vogliono proprio restituire allo spettacolo questa dimensione musicale come qualcosa che fa veramente parte dell'immaginario elvetico e dell'immaginario della storia di Guillaume Tell. Quindi, per così dire, alcuni commentatori del dramma di Schiller fin dall'inizio ebbero l'impressione che questa fosse già in qualche modo un'opera, insomma, e naturalmente aspettava di essere trasformata in uno spettacolo con una grande dimensione musicale, ve ne furono diversi e poi naturalmente soprattutto l'opera di Rossini a Parigi nel 29.

0: un estratto dalla cabaletta con coro a Mes Amis, secondo Aimant Vengeance, la voce del tenore John Osborne. Professor Zoppelli, come arriva poi Guglielmo Tell in Francia e infine a Rossini?
1: Il soggetto arriva per il fatto che c'è una fortissima tradizione francese, particolarmente importante la tragedia che Lumière scrive e fa rappresentare più volte a partire dalla metà del secolo, degli anni 60, e che viene poi ripresa durante gli anni della rivoluzione. Guillaume Tell, per i rivoluzionari francesi, è al pari di Bruto uno dei grandi miti, diciamo, della storia insurrezionale. Naturalmente il soggetto poi risulta meno praticato e forse anche un tantino imbarazzante negli anni successivi, dopo il momento rivoluzionario, ma è molto interessante notare come torni fuori negli anni che precedono la rivoluzione del 1830, quando evidentemente di nuovo nella società francese c'è una fortissima spinta di tipo liberale e insurrezionale. Tant'è vero che nel 1828, mentre ancora Rossini sta lavorando la sua opera, quasi tutti i teatri parigini mettono in scena in un modo o nell'altro uno spettacolo legato a questa storia di Guillaume Tell, suscitando naturalmente una certa perplessità negli osservatori più conservatori, i quali vedono in questo quasi il segno, e avevano ragione in un certo modo, vedono in questo quasi il segno di un ritorno all'ebollizione culturale e politica degli anni che precedettero la rivoluzione francese.
0: Guillaume Tell, Guglielmo Tell, varie versioni fra francese e italiano, un cantiere, un'opera aperta? Ne esiste una versione che possiamo considerare definitiva, rappresentativa del pensiero di Rossini?
1: Da un certo punto di vista si può dire che un'opera teatrale non è mai del tutto definitiva, fissata, però innanzitutto bisogna dire che Guillaume Tell è un'opera francese, lo è culturalmente, lo è politicamente, lo è poi anche negli aspetti stilistici, nel tipo di canto, che è diversissimo da quanto Rossini scriveva in precedenza. Quindi direi che la reitalianizzazione dell'opera, oltre al fatto che nell'Ottocento venne sfigurata per ragioni di censura particolarmente gravi, ma anche pensando di rimuovere questi aspetti di censura, in effetti non funziona al 100%. Quindi si tratta in tutto e per tutto di un grand opéra francese, anzi vorrei dire quasi dell'episodio costitutivo, ecco, del grand opéra storico francese dell'Ottocento, e come tale va presentato. Poi vi furono naturalmente delle oscillazioni per quanto riguarda in particolare la costituzione dell'ultimo atto, oscillazioni che avevano a che fare in parte con il fatto che lo spettacolo all'inizio venne percepito come un po' lungo, quindi vennero tagliati dei pezzi, ma forse c'erano anche lì un po' dei problemi di censura. La mia sensazione è che Guillaume Tell vada fatto essenzialmente nella forma in cui Rossini lo presentò alle prove generali a Parigi, prima che poi per varie ragioni alcuni colpi di forbice finissero per far cadere alcuni pezzi che rimangono fra i più interessanti effettivamente, soprattutto nel quarto atto.
0: Colpi di forbice ai quali però pone riparo il volume Guillaume Tell a cura di Luca Zoppelli, pubblicato dalla Fondazione Rossini Pesaro. E ci concediamo dal professor Zoppelli e dal capolavoro francese di Rossini con le ultime battute dell'opera, sempre nell'esecuzione diretta da Antonio Pappano alla testa dell'Accademia di Santa Cecilia.

Per chill out si intende più che un genere musicale, un contesto musicale che include la musica d'artisti ispirati a stili quali l'ambient, la trance, la new age, spesso classificato come sottogenere del downtempo e dell'ambient, nonché associato a stili come la musica lounge e l'ethnobeat. La chill out si sviluppò durante la seconda metà degli anni 90 a Ibiza, in Spagna, luogo dove ebbe modo di affermarsi anche grazie a gente come José Padilla, considerato uno dei suoi maggiori esponenti. Della chill out vengono pubblicate ancora oggi alcune compilation, tra queste quelle omonime prodotte dal locale Caffè del Mar, le antologie Buda Bar e quelle delle etichette Tarifa e Different Twins. La chill out nacque grazie all'ambient house, abbiamo detto, stile emerso durante gli ultimi anni 80 a Londra, nato come musica per le chill out rooms, appunto le camere di decompressione frequentate dopo i rave party da chi voleva riprendersi da eccessi di vario genere. Venne inventato sostanzialmente da musicisti come gli Orb, che accostando fra loro musica da ballo e musica ambient risentivano di influenze che spaziavano dal dub all'EDM, alla musica cosmica, al minimalismo. Dopo alcuni anni l'ambient house venne riscoperta, l'abbiamo già accennato, nell'isola di Ibiza, luogo dove venne riproposta in chiave jazzy. Il locale che più contribuì alla diffusione della chill out, divenuto in poco tempo noto su scala mondiale, fu appunto probabilmente proprio il Caffè del Mar a Ibiza. Musica dunque introspettiva che può essere suonata sia con strumenti musicali reali che elettronici, dal ritmo lento, non supera mai 120 bpm. La chill out presenta sonorità evocative, raffinate e distese. Oltre alle già citate influenze di musica new age, ambient e jazz, va segnalata, soprattutto in questo contesto, anche la matrice etnica. Generalmente ci si riferisce a luoghi quali il Sud America, la Spagna, ma anche ovviamente l'India. In questo senso oggi avremo a che fare con uno dei gruppi la cui musica ingloba spesso il field recording e altrettanto spesso va a pescare nelle matrici e negli stilemi della musica indiana. Lo fa naturalmente con l'attitudine un po' superficiale dei progetti chill out, che però di tanto in tanto centrano l'obiettivo di creare mix alchemici tra acustico ed elettronico piuttosto interessanti. Up, Bustle and Out sono Rupert Mould, noto anche come Signor Rudy, da Bristol, Signor Cuffy, che è un chitarrista spagnolo, Dave Creege, Eugenia Knight, percussioni e voci, anche loro inglesi. Hanno pubblicato numerosi album, singoli sull'etichetta discografica indipendente Ninja Tune. La loro musica, dicevamo, combina musica elettronica, jazz, hip hop e funk, ma con un sapore decisamente internazionale. In particolare incorporano influenze sudamericane, orientali e medio orientali. E a proposito di influenze orientali, questo brano si intitola A Boot Full of Tablas.

Up, Bustle and Out, dunque i produttori Rapper Mold, Dean e Infel fanno parte del contingente di esecutori trip hop di Bristol, però differiscono dal resto del movimento per la passione per il funk, il soul, il jazz e l'exotica che li ha portati a creare uno stile crossover davvero unico. Light 'Em Up, Blow 'Em Out del 1997, etichetta Ninja Tune, sembrava girare il mondo, dal Tibet all'America Latina, dalla Spagna al Nepal, fino a un'escursione nei ghetti neri statunitensi. C'è poi ovviamente una predilezione per l'India, vista dalla Bristol degli anni 90 naturalmente, in brani come Silks, Perfumes and Gold e soprattutto in Emerald Alley Indian Morning Team, che ora ascoltiamo.

Gli app Bustle and Out sono spesso protagonisti di commistioni spericolate, alle volte naufragate, alle volte sorprendentemente riuscite. Nell'album Urban Evacuation del 2003 ne presentavano una che coniugava il canto e le tablas indostani con la ritmica dub giamaicana. Un po' quello che faceva in una passata puntata del nostro ciclo anche l'italiano di Stanza a Londra Gaudì. Ascoltiamolo allora questo tabla talking dub degli Up Bustle and Out con un trattamento e un taglio e cuci in sede di registrazione e missaggio che presenta molti passaggi efficaci, un'atmosfera ritmica e timbrica piena di piccoli colpi di scena. Buon ascolto.

0: La storia della costumista Cecilia Tognetti. Appena rientrata in Ticino, dopo 3 mesi a Budapest, sul set della nuova serie HBO Dune Prophecy, trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. La passione per i videogiochi della bellinzonese Eleonora D'Onofrio, che si è trasformata in professione e l'ha portata per 10 anni a Londra in produzioni del calibro di Avatar e Jurassic World. Charlot incontra 2 artiste di straordinario talento, partite dal piccolo Ticino e salite ai più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere 2 professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. La consigliera di Stato vodese Valérie Dietli, oggetto di un'indagine penale per abuso d'autorità, contrattacca. A più di 3 mesi dalla pubblicazione del rapporto Mélenchon, che la contesta di aver assegnato un mandato pubblico retribuito in cambio del ritiro di una denuncia penale contro di lei, Dietli respinge le accuse e, basandosi sul rapporto di parte, afferma che il suo diritto di essere sentita non è stato rispettato. Su richiesta della consigliera di Stato, 2 docenti universitari sostengono in un rapporto che le garanzie procedurali non sarebbero state rispettate nell'ambito dell'inchiesta indipendente voluta dal governo cantonale. Un 50enne ha annegato ieri pomeriggio nel lago di Bienne. Secondo la polizia cantonale bernese, l'uomo si era immerso nel lago prima delle 14.30 ed è poi sparito sott'acqua per ragioni ancora da stabilire. Sono immediatamente scattati i soccorsi, ma l'uomo, riportato rapidamente a galla, era ormai privo di vita. È stata aperta un'indagine per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Luca Sabbatucci è il nuovo ambasciatore italiano in Svizzera. L'attuale ambasciatore presso l'Organizzazione Internazionale a Parigi succede a Gian Lorenzo Cornado, che è andato in pensione. In Thailandia uno studente ha aperto il fuoco in un liceo poco a nord della capitale Bangkok. Il bilancio aggiornato della sparatoria, cominciata fra le mura domestiche, è di 8 morti, incluso il sospettato. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, l'adolescente ha dapprima ucciso i nonni a colpi di pistola. Poi raggiunto la scuola e, utilizzando l'arma del nonno, ha tolto la vita a 5 insegnanti e si è infine suicidato. Sono rimaste ferite oltre 30 persone, 9 delle quali in modo grave, ha detto il premier thailandese citato dalla BBC. Sempre stando al primo ministro, il teenager sospettato dell'aggressione era sotto stress per gli studi e le sue azioni lasciano intendere che avesse chiaramente pianificato l'attacco. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salam e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei 3 stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, lo afferma il ministro degli esteri di Islamabad sul proprio profilo X, un modello che richiama alla mente l'articolo 5 della NATO. Oggi e domani tempo abbastanza soleggiato in tutto il paese, possibile sviluppo di cumuli seguiti nella giornata di oggi da alcuni rovesci o temporali isolati, soprattutto a nord delle Alpi.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
3: Buongiorno a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2 e benvenute e benvenuti all'ultimo incontro di questa settimana con Montmartre, il primo venerdì di agosto, giornata non proprio piena di sole, ma forse è meglio così. Lara Berliaffa con voi al microfono. Tra poco vi presenterò un CD uscito a metà giugno per la Pentatone che vede protagonisti Karina Kanellakis, l'orchestra filarmonica e il coro della radio olandese e Sergei Rachmaninoff, un disco davvero meritevole di attenzione. Alle 16 per il nostro incontro d'estate di oggi saremo in conversazione telefonica con Hans Libiabella, che con il suo quartetto d'archi Lino Libiabella sarà in concerto stasera alle 20:30 alla Chiesa Santa Stefano di Tesserete nel quadro degli appuntamenti di Ceresio Estate. Il concerto si intitola Lino Libiabella Between Respighi e Ravel e in

della musica del nonno. E se per qualche motivo non potreste essere presenti stasera al concerto, cosa che comunque vi raccomando, non preoccupatevi perché lo diffonderemo in diretta e sarà Martino Dont a presentarvelo. Infine, alle 16:35 manderemo in onda l'ultima puntata della serie di Claudio Farinone, Gli Alchimisti del Suono. Una serie che ha ospitato 5 importanti personalità che, sommate, hanno lavorato a centinaia di capolavori che hanno fatto la storia della musica del nostro tempo. E collaborare intendo proprio il produrre dei brani nello studio di incisione. Oggi avremo la seconda parte dell'incontro con Vittorio Cosma, il pianista, compositore, arrangiatore e produttore varesino, che a Milano ha creato una vera e propria bottega artigianale del suono dal nome Music Production. Infine, alle 17 cederemo il testimone a K. E attacchiamo adesso con la nostra novità discografica uscita all'inizio dell'estate per l'etichetta Pentatone. Si tratta della terza tappa della collaborazione discografica tra l'etichetta e l'Orchestra Filarmonica della Radio Olandese con la sua direttrice principale, Carina Kanellakis, dopo due primi dischi dedicati a Béla Bartók. Stavolta il compositore prescelto è Sergej Rachmaninov. Parlando di collaborazioni, quella tra la direttrice statunitense e la formazione olandese è iniziata in forma stabile nella stagione 2019-2020, dopo quello che la direttrice ha descritto come un amore a prima vista nel 2018. Il legame tra orchestra e direttrice è evidentemente ottimo, è già stato annunciato che continuerà fino alla stagione 2030-2031 compresa. E anche questo disco è una bella testimonianza della loro intesa. L'ho già detto, l'album è interamente dedicato a Sergej Rachmaninov e include due sue opere importanti: Le campane, opera 35, e Le danze sinfoniche, opera 45. La seconda è l'ultima composizione portata a termine da Rachmaninov e nasce negli Stati Uniti dopo più di 20 anni di esilio dalla Russia. Le campane risale invece alla piena maturità del periodo russo nel 1913 e Rachmaninov l'ha definita la composizione che amava maggiormente. Le campane è una sinfonia corale che, oltre all'orchestra, prevede un coro misto e 3 solisti. Noi cominciamo allora i nostri ascolti con le danze sinfoniche per assaggiare anzitutto il rapporto tra la direttrice e l'orchestra. Vi propongo il secondo movimento, l'andante con moto, un tempo di valse. Carina Kanellakis dirige l'Orchestra Filarmonica della Radio Olandese.

Era l'Orchestra Filarmonica della Radio Olandese con la sua direttrice principale, Carina Kanellakis, nel secondo movimento dalle Danze Sinfoniche, opera 45 di Sergej Rachmaninov. Uno dei due pezzi contenuti nel CD uscito per Pentathon all'inizio dell'estate, un CD tutto dedicato al compositore russo, poi naturalizzato americano. Il secondo movimento che abbiamo ascoltato è forse il momento più convincente di queste danze sinfoniche, un'incisione in generale molto bella. Carina Kanellakis è capace di sfruttare pienamente la ricchezza di colori offerta dalla tavolozza dell'orchestrazione di Rachmaninov, che è molto vasta, allargata per esempio anche dalla presenza del sassofono, anche se in questo movimento non era evidente, non si sentiva. In questo tempo di valse, Kanellakis gestisce particolarmente bene tanto i colori singoli quanto i passaggi dall'uno all'altro e ottiene così delle trasformazioni di atmosfera evidenti eppure naturali, e per ottenere questa naturalezza bisogna fare un lavoro davvero di grande precisione con l'orchestra. E dopo l'ascolto dal secondo dei brani del CD di Pentathon, che aveva la sola orchestra, passiamo al primo, Le campane, l'opera 35, Kolokola, nella lingua originale. Qui abbiamo l'aggiunta del coro della radio olandese, preparato da Benjamin Goodson, e tre solisti, tutti eccellenti: il tenore Dmytro Popov, il soprano Kristina Mkhitaryan e il basso Alexander Vinogradov. Troviamo ciascun solista separatamente in uno dei quattro movimenti, che corrispondono ad altrettanti tipi di campane. La composizione infatti utilizza il testo, nella traduzione russa di Constantin Balmont, della poesia The Bells di Edgar Allan Poe. Nel primo movimento i campanelli d'argento c'è il tenore, nel secondo le campane d'oro il soprano, nel terzo che sono le campane di bronzo c'è il solo coro e nel quarto le campane di ferro troviamo il basso baritono. Abbiamo il tempo solo per un movimento e, per non fare torto a due solisti, facciamo torto a tutti e tre e prendiamo il terzo movimento, quello con il solo coro. Carina Kanellakis dirige il coro e l'orchestra filarmonica della radio olandese ne Le campane di bronzo da Le campane, opera 35 di Sergej Rachmaninov.

0: Il terzo movimento di Le Campane di Sergei Rachmaninoff con Karina Kanellakis, il coro e l'orchestra filarmonica della radio olandese. Anche qui si sente la mano della direttrice, che è capacissima di guidare i suoi esecutori in escursioni dinamiche molto ampie. Le sfumature del piano le trovo controllatissime, talmente controllate forse da perdere un po' della carica emotiva che contengono le danze sinfoniche, ma ciò non toglie che è davvero un'esecuzione curatissima. Anche facendo un confronto con le grandi esecuzioni russe, gli olandesi escono davvero a testa alta, con un'anima slava acquisita ma convincente e un coro che ha messo molta attenzione nella sua dizione. Vi invito dunque ad ascoltare tutto questo CD edito da Pentaton e scoprire anche l'interpretazione dei solisti, oltre a quella del coro e dell'orchestra filarmonica della radio olandese, che con Karina Kanellakis ha davanti ancora 4 stagioni. 4 anni nei quali, sono sicura, ci regaleranno tanti grandi momenti. Il disco, lo ricordo, contiene Le Campane e le Danze Sinfoniche di Sergei Rachmaninoff ed è edito da Pentaton.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Dopo un disco attuale, passiamo a un evento attuale. Come vi ho ricordato in apertura di Montmartre, stasera il quartetto d'archi Linio Livia Bella suonerà nella chiesa di Santo Stefano di Tesserete alle 20:30 all'interno della rassegna Ceresio Estate. Il concerto inizierà con le antiche arie e danze di Ottorino Respighi e si chiuderà con il quartetto in fa maggiore di Maurice Ravel, ma il vero piatto forte saranno 2 brani di Lino Livia Bella, le 2 espressioni liriche e il quartetto in fa minore numero 2. Lino Livia Bella, che è il nonno di Hans Livia Bella, leader del quartetto, e Hans è in collegamento telefonico con noi prima di fare l'ultima prova del concerto di stasera. Buongiorno Hans.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Hans, tu sei un musicista ben noto ai frequentatori dei concerti di musica classica della Svizzera italiana, anche perché sei la spalla dei secondi violini dell'orchestra della Svizzera italiana. Oggi però parliamo principalmente di tuo nonno. Come ci puoi descrivere brevemente Lino Livia Bella musicista?
2: Sì, e dunque intanto grazie per aver aperto questo discorso proprio su Lino Livia Bella, che appunto era mio nonno. Allora, Lino Livia Bella è un musicista che ha vissuto nella prima parte del Novecento, è nato nel 1902, in aprile, a Macerata, era di origini marchigiane e morì molto giovane nel 1964, quindi soltanto all'età di 62 anni a Bologna. Ed era un discendente, discende da una famiglia di musicisti, infatti il nonno paterno Livio, fu addirittura allievo di Rossini e maestro della cappella musicale della Basilica di San Nicola di Tolentino, questa città nelle Marche. Invece il padre, Oreste, era diplomato alla Reale Accademia di Santa Cecilia a Roma e fu anche organista e direttore della cappella musicale del Duomo di Macerata. Lui studiò poi a Santa Cecilia e si diplomò in pianoforte e organo e con Ottorino Respighi in composizione. E infatti poi dallo stesso Respighi, fu considerato uno dei suoi migliori allievi. E poi proseguì la sua carriera lasciandoci un catalogo di composizioni notevoli, per le quali vinse numerosi premi: musica operistica, musica sinfonica, musica da camera, musica corale, tantissima, ci ha lasciato tantissimo, un repertorio molto vasto. E c'è da ricordare una cosa abbastanza particolare: il secondo premio che vinse alle Olimpiadi di Berlino nel 1936, ma ne parleremo magari dopo di questo. E poi scrisse trattati e insegnò composizioni in diversi conservatori e diresse, fu direttore dei conservatori di Parma, di Pesaro e infine del conservatorio di Bologna, dove poi finì dopo la sua morte, ovviamente. Ecco, questa è un po' una panoramica generale di chi era Lino Livia Bella. Ecco.
0: Quindi una figura poliedrica che ha avuto un'attività che si è espandeva su diversi aspetti della musica, dall'insegnamento alla composizione e ancora ad altro. E prima di andare avanti a parlare con te, vorrei però proporre un brano a chi ci ascolta, così potrà avere un'idea della musica di tuo nonno, e sfrutterei l'album che la Dinamica ha pubblicato l'anno scorso, dove tu interpreti diversi suoi brani per violino e pianoforte con Gianluca Angelillo. Dunque, ascoltiamo prima di tutto di Lino Livia Bella la canzonetta.

0: Era la canzonetta di Lino Livia Bella, interpretata da Gianluca Angelillo al pianoforte, Hans Livia Bella al violino, che è al telefono con noi. Allora, Hans, come ci hai detto tu stesso, il tuo essere musicista ha radici che vanno molto indietro, al di là di tuo nonno del quale parliamo oggi, fino almeno a un trisnonno, per andare avanti con tutte le generazioni, fino a te e a tuo fratello. Io sono un po' curiosa, crescere in una famiglia simile è soprattutto un privilegio, è una questione di vita quotidiana di tutti i giorni o diventa anche una forma di responsabilità?
1: Allora, diciamo che io sono cresciuto in questa famiglia e quindi non ho mai in realtà dato troppo peso fino, diciamo, a quando ho incominciato veramente a entrare nel mondo della musica a livello professionale. Quindi già prima di diplomarmi, insomma, ho vissuto tutto quello che in casa riguardava appunto questo compositore e soprattutto la famiglia, perché mio padre, che aveva un rapporto molto molto stretto con mio nonno, io purtroppo non l'ho conosciuto perché lui è mancato appunto, come avevo detto prima, nel 64. Io sono nato nel 68, quindi non ho avuto il piacere di conoscerlo, però ecco, ho sempre vissuto questa visione di questa famiglia, e ho anche in realtà toccato con mano determinate cose che riguardavano un po' questa storia, perché torniamo veramente tanto indietro. Esisteva una casa, adesso non più di proprietà, proprio a Macerata in centro, dove mio nonno ha vissuto, tutta la famiglia appunto di mio nonno hanno vissuto in questa casa, che in realtà poi era una scuola di musica proprio a Macerata. C'è ancora una scritta, come si chiama, una lapide, non una lapide, un
0: Una
1: sì,
0: targa.
1: comunque è scritto dove lui visse, è una targa, ecco, dove è scritto dove lui visse. E questa casa io la conosco molto bene perché da bambino sono stato lì, ed era una casa incredibile, perché era una casa alta e stretta con tante stanze, con la scala in centrale, e ogni stanza aveva un pianoforte, perché la famiglia, che era abbastanza ampia, era formata tutti da musicisti, tra l'altro tutti con la lettera L. C'era mio nonno, era Lino Livia Bella, Livia Livia Bella, Lauro Livia Bella, avevano proseguito. Io, mio padre ha rotto un po' questa tradizione. Però la cosa interessante è proprio questo: il discorso di tornare molto indietro l'ho toccato da poco con mano, perché addirittura ho trovato il manoscritto proprio appunto del mio trisnonno Livio, che aveva studiato appunto con Rossini. Lui aveva scritto una sinfonia, e a Rossini era piaciuta così tanto che la diresse proprio lui, proprio Rossini decise di dirigere questa sinfonia. Quindi, insomma, ci sono tanti aneddoti, comunque tante sfaccettature storiche che sono molto interessanti andando indietro. Poi, ovviamente, andando più avanti, si scoprono anche dei legami con dei grandi nomi, come ad esempio mio nonno, allievo di Respighi, viene da una scuola molto importante, perché se ci pensiamo, Respighi aveva addirittura studiato con Rimsky-Korsakov. Quindi c'è una tradizione e un passaggio di nomi, insomma, è di un certo calibro.
0: E tu hai detto appunto non hai potuto conoscere tuo nonno, però sicuramente è una figura viva in famiglia. Quindi quali sono i racconti che ti hanno fatto di tuo nonno? Magari puoi raccontarci qualcosa che ci aiuti un po' a vederlo anche come persona e non solo come musicista.
1: Certamente, sì, sicuramente ho vissuto molto, ho assorbito molto di tutto quello del quale si parlava in casa, perché comunque ho conosciuto molto bene la moglie di mio nonno, mia nonna ovviamente, che era in realtà poi la persona che lui amava veramente, e lo possiamo notare da tutte le composizioni. Quasi tutte le composizioni sono dedicate a lei, a Lidia, alla mia cara Lidia, alla mia amata Lidia. Anche credo anche uno dei quartetti che suoneremo stasera, il quartetto in Fa, era stato composto nel 1926, credo, 26. 29, e anche questo è dedicato a lei, quindi io ho potuto parlare ovviamente con mia nonna e spessissimo chiedevo a lei com'era, perché, cosa faceva, e soprattutto ho incominciato a conoscerlo prima di tutto perché mio padre ha lavorato per una vita appunto sui manoscritti, su tutti i documenti che lui teneva a Torino, tutti i manoscritti, le lettere, tutto quello che riguardava, anche tantissimi documenti tipo delle fotografie con dediche di personaggi ovviamente che lui aveva conosciuto, cioè, abbiamo addirittura appunto una dedica molto affettuosa di Respighi, c'è una fotografia di Respighi con una dedica a mio nonno, quindi io ho cominciato a conoscerlo in questo modo e dopodiché ho incominciato a conoscerlo quando ho incominciato a suonare il violino, quindi la voglia di dire ma com'è questa musica, vediamo com'è, perché voglio provarla, e in qualche modo ho incominciato a conoscerlo tramite la sua musica e che cosa c'è di più di suonare qualcosa e conoscere una persona che non si è mai vista, cioè suonare della musica di un compositore, in questo caso era mio nonno, ma quando incominciamo a suonare musica di compositori importanti o qualsiasi compositore scopriamo veramente il lato più intimo e più importante insomma della personalità di un compositore, quindi in questo caso quando io ho incominciato a suonare la sua musica ho capito tantissime cose che mi venivano raccontate, quindi da lì è nato un interesse ancora più forte e anche la possibilità di poter suonare la sua musica e di riproporla appunto al pubblico.
0: In effetti forse è una domanda un po' scomoda, però difendere l'eredità di un familiare può rendere difficile il fatto di mantenere una distanza critica quando si è un esecutore, quindi come concili quello che provi per tuo nonno, anche se non l'hai conosciuto direttamente, con la necessità o diciamo proprio la necessità dell'etica professionale del musicista di indagare la sua musica in modo obiettivo?
1: Sì, questo è giustissimo perché si può essere per forza condizionati a livello emotivo, ma diciamo che ho analizzato moltissimo tutta la sua musica, l'ho fatto un percorso abbastanza specifico su tutto quello, ho tutti i manoscritti, ho tutte le lettere, ho letto tantissimo, tantissime cose dove lui parla un po' del suo modo di essere e si scopre anche attraverso appunto la sua musica, diciamo che io sono innamorato ovviamente della sua musica perché la sento molto vicino anche al mio modo di essere, al mio modo di suonare, c'è una grande intensità, una grande passione e soprattutto una grande sincerità in quello che lui scrive. E diciamo che non solo io posso dare un giudizio, ma qui si parla appunto di storia e di personaggi, appunto parliamo di quello più vicino, anche di Respighi, cioè lettera di Respighi che parla di lui, perché Respighi in un certo periodo non poteva insegnare al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e ha chiesto a mio nonno Lino di sostituirlo, dopodiché gli mandò una lettera ringraziandolo e scrivendo appunto che per lui era un grande musicista e soprattutto era uno dei suoi migliori allievi, quindi questo è già un altro, cioè abbiamo dei personaggi che hanno parlato di lui, addirittura Alfred Cortot, il pianista, sentì tramite una sua allieva un brano proprio di Lino Liviabella per pianoforte solo, e mi pare che sia il Presepio, è un brano per pianoforte, e fu così contento e così toccato da questa musica che addirittura gli scrisse una lettera, quindi abbiamo complimentandosi proprio per questo tipo di musica, e quindi insomma è musica che tocca, è musica che arriva veramente al cuore, anche ad esempio c'è un famoso critico il musicologico Quirino Principe, sì. E c'è un articolo dove lui definisce la sua musica come densa, complessa e meditata con austera passione, dice che la sua produzione cameristica è fra le migliori della tradizione musicale italiana, quindi insomma io posso essere ovviamente condizionato, ma tutto quello che sta intorno, la critica che stava intorno, dà comunque un'idea di quello che, del valore comunque di questo compositore, che purtroppo dopo la sua morte fu un po' dimenticato.
0: Eh sì, ci torneremo dopo, in effetti. Io ti propongo, a te e anche a chi ci ascolta, di fare un altro ascolto adesso, sempre pescato dal CD che hai registrato insieme a Gianluca Angelillo, e stavolta prenderei la marcetta per violino che si intitola Lucio e Renato. Lucio e Renato che sono?
1: Erano i suoi figli, perché mio nonno appunto Lucio era mio padre, Renato mio zio, suo fratello, aveva tre figli in realtà, Lucio e Renato erano i maschi e poi la zia Laura che era la figlia femmina, e lui dedicò, diciamo, allora questo pezzo che ascolteremo credo che sia del 1944, se non sbaglio, ed è un, diciamo, quindi questi bambini avevano tra gli 8 e i 10 anni, quindi lui si ispirava molto alla vita familiare, e poi ne parleremo ancora, ma ascoltiamo.
0: Sì, andiamo.

0: era la Marcetta, Lucio e Renato di Lino di Viabella. Stiamo parlando con Hans che stasera ha un concerto dedicato a suo nonno con il suo quartetto. Allora, prima stavamo parlando proprio del posto, diciamo, di Lino di Viabella nella musica, perché appartiene a una linea del Lino del Novecento che era un po' lontana dal melodramma, ma era anche lontana dalle avanguardie. Secondo te, dove va collocato oggi Lino di Viabella?
1: Ecco, diciamo che appunto fa parte di questo periodo, di questi compositori proprio della prima parte del Novecento, compositori italiani di questa prima parte del Novecento. Diciamo che sì, il melodramma è legato nel senso che lui ha scritto molta, molta musica operistica, tantissime opere ha scritto in realtà che tra l'altro sono anche state eseguite molto spesso nei teatri importanti italiani, come al Teatro dell'Opera di Roma, a Firenze, insomma ci sono delle opere Antigone, è stato anche trasmesso dalla televisione italiana, insomma, nei suoi anni. Diciamo che io lo collocherei appunto in questo periodo di transizione dove la sperimentazione stava prendendo piede, ovviamente, la musica tonale era un po', diciamo, per diversi motivi, sembra che i compositori non avevano più forse il coraggio di affrontare un discorso, diciamo, detto anche da Lino di Viabella, anche un po' più difficile, perché lui diceva che in realtà la musica dodecafonica è un. Lui comunque rispettava ovviamente tutti questi studi, tutta la sperimentazione, però diceva anche che in realtà comporre qualcosa, un tema, anche semplicemente un tema interessante a livello tonale, è forse molto più difficile, per non renderlo banale, rispetto magari a comporre qualcosa che lui definiva come un linguaggio, una costruzione algebrica, quindi che era molto lontana da quello che veramente era l'animo umano. Ad esempio, non so se abbiamo tempo di parlarne, ma
0: Ma parliamone.
1: lui aveva un diario, ha scritto tanti trattati, ovviamente anche c'è un trattato dove lui dice dove va la musica, perché era un periodo appunto negli anni 60, gli anni 50, in cui la musica veramente stava andando, insomma, prendeva direzioni abbastanza speciali. Io ricordo sempre questo aneddoto che mi raccontò appunto mio padre riguardo a mio nonno, che a un certo punto si rivolse proprio a Respighi dicendogli: ma cosa dobbiamo fare, maestro? Che strada dobbiamo prendere? E Respighi semplicemente rispose di seguire il tuo cuore. Segui il tuo cuore, e così questa è un po' la figura di Lino di Viabella. È un personaggio sincero, con una grandissima cultura e una grande sensibilità che è andato avanti, non preoccupandosi appunto delle nuove tendenze. Ha detto: io seguo questa strada, e secondo me non ha sbagliato, perché comunque la musica che lui ha scritto comunque raggiunge veramente il cuore. Ecco, questo sì. Lui non aveva diciamo le sue ideologie in realtà erano molto estranee alla politica contemporanea della sua epoca. Lui aveva un profondo credo spirituale, religioso, e aveva degli altissimi valori morali, quindi questo diciamo che si percepisce molto. E invece lui in realtà non, appunto dicevo, non perseguì queste correnti nuove della dodecafonia e fu un po' penalizzato. Se volete sentire, posso leggere le sue parole riguardo alla dodecafonia,
0: Ma cogliamo l'occasione, assolutamente. Sì, leggi,
1: perché lui lasciò un
0: assolutamente.
1: diario che mio padre teneva molto caro, perché era un diario personale, il diario è una cosa personale, una cosa molto intima, e dove lui, appunto, e mio padre poi decise di comunque pubblicare qualche cosa, perché comunque ci vuole rispetto sempre quando si pubblica qualcosa di che riguarda veramente solo dei pensieri intimi e di un diario. Lui negli anni 60, appunto, rivedendo un po' questo il suo trattato che parlava dove va la musica, lui dice: ripeto il mio giudizio sulla musica dodecafonica, che considero anche un linguaggio rispettabile, ma di cui escludo la presunzione di voler diventare il linguaggio ufficiale di tutta la musica contemporanea. Limitare un'arte universale a una trovata teorica, sia pur ben congegnata di impianti algebrici, equivale a voler imporre degli angeli senza ali, attribuendo alle ali il significato dell'ispirazione e dello stato di grazia assolutamente assente in certe nuove creazioni fatte da artigiani che disprezzano tutto quello che è magico e spirituale nel fantasma musicale. Quindi essa, dodecafonia, non deve diventare una specie di esperanto imposto per confusionare tutte le nazioni. Beethoven, Verdi, Puccini non avevano formule, le temevano, né hanno mai sognato fratture, essi furono universali, pur rimanendo inconfondibili nella loro personalità e nel loro stile. Limitare l'arte chiudendola in una facile soluzione di risultanti matematiche vuol dire creare un sottoprodotto quanto superbo che ingenuo, che con l'arte non ha niente a che vedere. L'arte è un problema interiore come la fede. Il credente non domanda le scienze occulte, lo spiritismo, l'illuminazione per la sua fede. Comunque il tempo giudicherà e distinguerà nell'arte i sinceri dagli abili. Diamo una ventina d'anni agli attuali dodecafonici, ai puntilisti, agli elettronici e concretisti. Vediamo ciò che realmente rimarrà. Ecco, questo mi sono un po' dilungato, ma secondo me va proprio a centrare il suo vero pensiero. È lui che parla. Sì. Quindi più che io sono qui a raccontare, lui che parla un po' di quello che lui sente. Ovviamente ognuno può pensare a livello storico, musicale, quello che si vuole. Parliamo di lui e io rispetto molto quello che, e credo anche molto un po' in certe cose. Diciamo che in realtà lui dice: diamo una ventina d'anni, stiamo parlando degli anni 60, quindi negli anni 80, in questo momento le tendenze stanno cambiando, forse aveva ragione lui, la dodecafonia sta un po' con i nuovi compositori, sta un po' scemando, perché comunque è qualcosa che è stato sperimentato ma che comunque non arriva tanto al cuore veramente.
0: In qualcosa sicuramente aveva visto giusto, direi. Bene, allora Hans, ti ringrazio tantissimo per il ritratto che ci hai fatto, perché sento che siamo veramente andati abbastanza in profondità della figura di Lino Livia Bella. Lo ricordo, sarà possibile ascoltare due suoi brani stasera, perché avete il concerto alla chiesa di Santo Stefano di Tesserete. E se per caso qualcuno non potesse essere presente, lo ricordo, il concerto sarà anche diffuso in diretta da Rete 2, quindi tutti avranno veramente la possibilità di ascoltarlo. Allora, grazie Hans ancora una volta e ti auguro buon lavoro con le prove e col concerto stasera.
1: Ecco, no, non so se abbiamo veramente 20 secondi, chi 20 volesse secondi. Ancora ascoltare qualcosa di Lino Livia Bella. Ecco, c'è un evento molto importante, anche molto interessante, il 15 ottobre alla Sala dell'Ac con l'Orchestra della Svizzera Italiana suonerò una prima assoluta di Lino Livia Bella, il suo concerto per violino orchestra, quindi questo è anche un appuntamento per il 15 ottobre che può essere, poi lo ricorderemo, forse la radio lo ricorderà,
0: ne parleremo
1: sicuramente
0: ancora.
1: Più avanti. Certamente. Però è qualcosa di interessante.
0: Hai fatto bene.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te e buon lavoro.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. E noi abbiamo effettivamente esaurito il nostro tempo a disposizione. Quindi siamo arrivati al momento della serie estiva di Claudio Farinone, Gli alchimisti del suono. Per l'esattezza, alla seconda parte della sua ultima puntata. Quindi a me non resta che salutarvi, augurarvi una buona continuazione di ascolto e, mi raccomando, non mancate al concerto di stasera dove potrete ascoltare i brani di Lino Livia Bella. Un saluto da Lara Bergliaffa.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, a sapere che voi state bene insieme quando vi vedete, l'amicizia che non passerà mai. Mi sento male, non so per l'umidità, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi con la scusa di parlare.

0: Vittorio Cosma, buongiorno, buongiorno e ben ritrovato.
1: Eccoci, buongiorno a voi.
0: Continuiamo a parlare di alchimie del suono, naturalmente, no? Questo è il focus del nostro programma, della nostra serie, e oggi mi piacerebbe chiederti di alcune esperienze straordinarie che tu hai vissuto nella tua carriera, facendo riferimento a dei nomi particolari che mi interessano particolarmente, quindi ti voglio chiedere di raccontarci le modalità di lavoro con alcuni artisti che più di altri personalmente mi piacciono.

0: Ci conosciamo da parecchio. Il contatto è stato un Sanremo in cui mi ha chiesto di fare l'arrangiamento per l'orchestra e di dirigerla lì a Sanremo, quando c'erano anche gli ospiti che facevano un brano insieme al cantante. E c'era Goran Bregovic. Abbiamo fatto Romagna Mia con Goran Bregovic e le voci bulgare. Quindi ho degli outtakes delle voci bulgare che fanno le seconde minori su Romagna Mia. Stupendo. Insomma, ci conoscevamo un po' di nome perché è tanto che siamo nell'ambito musicale, poi abbiamo amicizia in comune. Da lì poi un giorno mi ha chiesto: senti, vuoi fare gli arrangiamenti per orchestra di tutti i miei brani? Perché lui voleva fare uno spettacolo con l'orchestra. E lì mi ci sono buttato in maniera più creativa e meno professionale, nel senso, ho cercato di fare qualcosa che mi corrispondesse, che fosse coerente con la poetica e la temperatura emotiva delle canzoni di Samuele, che sono molto intelligenti e molto profonde, anche molto toccanti. Poi, dal punto di vista invece proprio tecnico e orchestrale, ho chiesto a Stefano Cabrera degli New Quartet, che forse conosci, con un violoncellista e grande grande orchestratore, di aiutarmi. Cioè, io sono andato più dal punto di vista emotivo, col pianoforte, con le tastiere. E poi lui l'ha tradotto in controfagotti che fanno questo movimento. Il piccolo lo userei solo in questo punto. Cioè, ci voleva uno che fosse molto più verticale di me su questa cosa. E l'unione è stata, devo dire, molto bella. Ne sono contento. Abbiamo fatto anche il disco dal vivo con Samuele. Quindi è stato un approccio molto artistico, ecco. Anche qui, vedi, come dicevamo ieri, a seconda delle situazioni, poi vedo quanto si può entrare in profondità in una cosa e quanto invece c'è bisogno di un aspetto più tecnico, più professionale.
1: Altra tua collaborazione assolutamente fondamentale della tua vita, perché ci collabori praticamente da sempre, è con la straordinaria creatività di Elio e le Storie Tese. Com'è iniziata l'avventura con Elio? Come continua? E soprattutto voglio capire, perché i loro brani lo sappiamo bene quanto siano complicati, voglio sapere l'approccio lavorativo e qualche segreto dietro le quinte.
0: Partiamo dal presupposto che ci conosciamo da quando abbiamo 18 anni. Faso, Rocco Tanica e Fayez li ho conosciuti a 18-19 anni quando siamo arrivati tutti a Milano. Beh, loro, Faso e Rocco, erano già a Milano, ma eravamo le giovani promesse e non c'erano neanche le Storie Tese. Rocco mi faceva sentire Cara ti amo, morivamo dal ridere. Insomma, col Faso ci trovavamo a suonare. Poi, nello studio in cui c'erano tutti questi giovani talenti, Fayez, io, Gentleman, che era un tecnico, ecco, un alchimista, un altro insospettabile. Gentleman era il riparatore delle tastiere, quello che ancora adesso sa aprire una tastiera, un sintetizzatore complicatissimo, e col saldatore lo mette a posto, che per me è un miracolo. In più suona da Dio. Quindi questo studio, che era una fucina di giovani talenti, girava queste cassettine che, senti, abbiamo fatto un gruppo così, e mi facevano sentire i brani, quindi siamo diventati amici da allora. Infatti io dal primo disco sono lì a dire stupidaggini, perché io ho suonato poco nei dischi di Elio, qualche tastiera qua e là, ma soprattutto ho fatto il cretino inventando personaggi, Giorgio e Piero. Chi segue le Storie Tese li conosce, ma era proprio una cosa di amicizia. Di solito succede che verso la fine del disco, quando si sta finendo, vado in studio. Se c'è bisogno metto qualche tastiera, se manca un pezzettino, ma soprattutto la sera poi mi metto a fare lo stupido con loro al microfono e nascono saghe che poi vengono seguite dai fan. Quindi è un gruppo di vecchi amici e dal punto di vista creativo diciamo che il mio apporto fanno tutto loro, assolutamente. Ci sono solamente magari degli spunti che uno dà. Invece dal vivo è la cosa più impegnativa, perché io ormai sono quasi più di 15-16 anni che siamo in tour insieme, abbiamo fatto anche il tour europeo, che è stato bellissimo. E suonare con le Storie Tese è come giocare con la nazionale, cioè non ci sono sequenze, devi suonare tutto a mano e devi suonare da Dio. Queste sono le tre cose fondamentali. E fortunatamente lo facciamo adesso, immodestamente lo dico, ma suoniamo bene, proprio un bel ensemble. Con lo spirito anche un po' dei sedicenni della cantina, quindi ci divertiamo, cambiamo un po' i pezzi durante i concerti e venirci a vedere è una cosa diversa ogni volta, perché poi c'è l'aspetto ludico di cretineria che è assolutamente abbondante durante i concerti.

0: Quando ho incontrato Marty Jane Robertson, con cui tu hai diviso tantissimi lavori, no? Leggendaria tecnica del suono americana, chiedendole dei dischi che lei avrebbe voluto registrare, come prima cosa mi ha citato i Police, no? Altro mio mito assoluto. Tu lavori stabilmente con Stewart Copeland e hai potuto vedere in prima persona, toccare con mano il mondo dei Police, di Sting, no? Quindi non puoi non raccontarci qualche aneddoto, qualche cosa di interessante del dietro le quinte di questo gruppo memorabile.
1: Stewart, che è mio amico ormai, cioè ormai lavoriamo insieme da 30 anni, abbiamo fatto tanti progetti, una band appunto con Billy Hugh, con Mark King, La Notte della Taranta, siamo stati un po' il detonatore che è passato da una cosa di nicchia, di ricerca, a adesso è diventata una roba nazionale popolare gigantesca. Ma la cosa interessante è che quando hanno fatto il tour della Reunion nel 2007 mi ha chiamato per... Primo per fare la spalla a un paio di concerti durante il tour con La Notte della Taranta, ma poi per stare un po' con lui durante le prove perché si annoiava. Lui era in questo eremo meraviglioso, la casa di Sting nel Chianti è meravigliosa, però un po' si annoiava perché era tutto il giorno lì da solo, non conosceva nessuno. Allora sono stato un po' di giorni a seguire le loro prove, quindi ho visto anche le dinamiche tra di loro. Le cose più interessanti che posso dire senza offendere nessuno sono che Sting è un genio, non c'è niente da fare, cioè è una persona con un talento smisurato, canta eccezionalmente con un'emissione perfetta in qualsiasi caso, perché loro avevano, Sting ha questo fienile enorme che sembra un salotto shabby chic con le piante, con i tappeti, i divani, però ti siedi e nel divano c'è la gecchiera per poter attaccare la chitarra elettrica, la cuffia. Poi sotto un mezzeri indiano c'è un SSL, un banco da $1 milioni, cablato, suona tutto da Dio. Quindi loro provavano lì e qualsiasi strumento Sting prendesse in mano, perché soprattutto con Andy, che è un po' più grande, e già allora era un po' leggermente meno presente a sé rispetto agli altri. Sting, che ne so, Bring On The Night, che ha questo arpeggio molto fitto, non gli riusciva Andy, tant'è che poi non l'hanno fatto dal vivo. E Sting prendeva una chitarra, una Ramirez del 700, non lo so, una roba da $1 milione, e glielo eseguiva perfettamente. Quindi Sting suona anche la chitarra benissimo, canta perfettamente, suona il basso, mentre canta, siccome un po' si annoiava, cambiava i bassi, le armonizzazioni della sua voce, intonatissimo, sempre mentre giocava con i suoi amici. Quindi abbiamo un songwriter, artista eccezionale. Stewart, che è la parte invece più selvaggia, più etnica, che ha dato appunto questa svolta al gruppo, e lo dice anche Sting, ma ce lo raccontavamo anche a cena, cioè che proprio Sting adesso fa quello che faceva prima di conoscere Stewart, cioè swing, bossa nova, soft. Lui è uno che ama il jazz sostanzialmente, era un contrabbassista jazz che scriveva canzoni meravigliose. Stewart aveva questa intuizione del ritmo tribale, punk, e ha detto: no, guarda, Message in a Bottle all'inizio era una bossa nova, mi diceva, era ting ting ting ting. E Stewart ha detto: no, guarda, noi dobbiamo farla più selvaggia. Guarda, il punk è così. Fragu, bragu, bragu, bragu, baga, daga. Ed è arrivato Andy, che era un session man, bravissimo, uno dei più grandi chitarristi, che ha inventato questo linguaggio delle none. L'unione di una parte razionale, compositiva, emotiva, eccezionale, e l'aspetto invece tribale, carnale, terrestre, ha creato questa meraviglia di unione che sono stati Police, perché c'erano canzoni fortissime, commoventi, ma con un'energia giovanile di rottura fortissima.
0: Bellissime esperienze, Vittorio, ma adesso voltiamo completamente pagina. Penso

0: Veniamo adesso, Vittorio Cosma, ai giovani che tu produci molto spesso, no? Abbiamo appena sentito un arrangiamento che io amo molto, te l'ho detto tante volte, no? Che è questo arrangiamento di Volare, cantata da Malika Ayane, che è un po' sullo stile di Jacques Morellenbaum, secondo me, con cui tu hai lavorato, non so se dico bene,
1: Ho
0: no?
1: proprio pensato a lui, hai detto benissimo, perché Jacques Morellenbaum, ve lo ricordiamo, è stato l'arrangiatore di Jobim, prima, poi adesso di Caetano Veloso, di tanta altra gente, ma di Sakamoto, che è il mio idolo, è un altro punto che purtroppo non c'è più, ma insomma Antonio Carlos Jobim, l'inventore della bossa nova, aveva lui come referente, come arrangiatore, quindi...
0: Quindi raccontami un po' del tuo rapporto con i giovani, no? E come vivi il lavoro con i giovani, con chi si affaccia a questa professione in un tempo che naturalmente è cambiato moltissimo rispetto al passato. Il rapporto, la relazione con la musica dei giovani, in generale la posizione che la musica ha nella società è molto cambiata, purtroppo, ahimè, anche molto deteriorata.
1: Guarda, i giovani, diciamo che la prima cosa che mi viene da pensare è che io cerco di circondarmi di giovani. Nello studio c'è Andrea, che è il capo dello studio, che è oltre i 30, per il resto sono felice di stare sotto. È un terreno per me sconosciuto, fertile, stimolante a livello energetico, a livello di riferimenti. Io poi gli posso dire: ah, ma l'avete mai sentito questo? E loro: oh, che meraviglia! Ma anche loro mi fanno sentire delle cose e mi fanno capire un approccio diverso alla musica. Su questo proprio sono felice di aver fatto questo e di continuare a fare questo progetto che si chiama Open Machine, in cui creo un piccolo laboratorio di improvvisazione col pubblico e cerco di confrontarmi soprattutto con ragazzi giovani della nuova generazione, dai Coda, Post Nebbia, Emma Nolde, Frenetic, Orange, White Mary, tutti i nomi che magari ai più non dicono tanto, ma andateveli a ascoltare perché è interessantissimo. È un approccio diverso alla musica, non sono strumentisti che poi hanno usato, sono partiti proprio da un altro punto di vista, come succede adesso, che utilizzano gli strumenti come strumenti, non sono partiti dallo strumento per poi aprirsi, ma si sono aperti alla musica utilizzando i programmi, quindi sample, sequenze, e poi quando gli serve mettono le mani su un pianoforte, su una chitarra, capiscono dei linguaggi, ma in una maniera più onnivora, ecco, di approcciarsi. Per me è stimolante, molto stimolante.
0: Beh, è molto bello quello che ci dici, Vittorio, no? Perché molto spesso i professionisti dipingono il mondo della musica attuale, specialmente legandosi, diciamo, alla musica cosiddetta pop, in maniera molto preoccupata, no? Naturalmente c'è un aspetto fondamentale che è il fatto che la musica produce molto meno redditività di una volta, perché non si vendono più i dischi, perché la musica è sulle piattaforme, no? Quindi anche la gestione di un progetto, immagino, dal punto di vista semplicemente e squisitamente economico, sia tutt'altra cosa rispetto ai tempi. È vero?
1: Sì, io non sono, o mi sono anche proprio tirato fuori da questo tipo di logica, cioè i campionati sono due: vendere cose pop, e allora sono cliché, formule in cui la musica è un elemento, non è il fine. È più importante il look, sei sposato, sei divorziato, sei giovane, sei figo, hai detto una cosa, sei un influencer. È un altro campionato. E poi si usano dei cliché, si prendono dei musicisti anche bravi e si fanno delle cose. Ma non sono lì, se no sarei miliardario. Molto semplicemente lo avrei fatto già. No, non sono fatto così, mi interessa proprio l'aspetto creativo. Poi, ovviamente, vivendo in questo mondo, devo fare anche appunto le pubblicità, delle produzioni un po' più commerciali. Ma non mi interessa quella deriva lì perché la vedo come l'ennesima presa di potere totale del capitale. Il capitalismo si è mangiato anche quell'aspetto lì. Invece l'aspetto democratico della musica, cioè che tutti con un computerino e con due strumentini possano fare musica, lo trovo molto bello, interessante e anche fertile. È ovvio che quello che dirò sempre a tutti i ragazzi: preparatevi un pochettino. È ovvio che se hai un vocabolario di 10 parole, le poesie che scrivi sono con quelle 10 parole lì. Se hai un vocabolario di 200 parole, ne hai 2000. Quindi essere sempre prensili e curiosi.
0: Certo, ci sono, tornando alla serie innumerevole dei musicisti con cui tu hai lavorato, alcuni di questi che ti hanno dato delle esperienze che sono state per te fondamentali nel corso della tua vita, oltre a quelli che abbiamo già citato?
1: Ma guarda, devo dire un po' tutti, devo ringraziare un sacco di gente, devo ringraziare un po' tutti. per avermi dato la possibilità di fare tante. Devo ringraziare Eugenio Finardi, che è stato forse uno dei primi a farmi produrre un disco, a farmi arrangiare un disco. Claudio Dentes e Lucio Fabbri, che all'inizio mi hanno dato fiducia sul mio talento naif. Ma nel tempo un po' tutti, tantissime persone mi hanno aiutato, insegnato qualcosa. Ogni musicista mi ha insegnato qualche cosa, ma ogni persona, guarda, è un gioco che faccio spesso, consiglio di farlo a tutti. Anche l'ultima persona che hai incontrato, in una... sono certo che c'è qualcosa che ti, se tu sei capace di leggerla, che ti ha insegnato, anche che ti ha fatto arrabbiare. Perché mi sono arrabbiato? Per cosa mi ha colpito di questa cosa? È un arricchimento. Quindi, se uno riesce a leggere la realtà in questi termini, deve ringraziare tutti.
0: Vittorio Cosma, voglio fare la stessa domanda, si diceva prima, che ho fatto a Marty Jane. C'è un disco, qualche disco che avresti voluto realizzare tu e che consideri, come dire, indispensabile nella conoscenza di un musicista, di un produttore, di uno che lavora con la materia dei suoni?
1: Di dischi in generale che avrei voluto fare, ci sono mille, cioè figura, anche Metini, di tutto, cioè Aponte, Pink Floyd. No, ma di dischi invece che avrei voluto fare, che per un pelo non ho fatto, perché purtroppo, non so, Anime Salve di De André, che mi chiamo Piero Milesi per lavorare al disco, e anche De André mi chiamò, ah Belin, ho sentito che sei bravo, però in quel periodo non stavo bene, vivevo a Roma. Non si è fatta questa cosa, e questo è un po' un rimpianto, poi mi dispiace, però insomma, non si può fare tutto nella vita e sono felice comunque di aver fatto tante altre cose.
0: Certo, perché lo consideri così importante, Anime Salve?
1: Beh, è l'ultimo disco di De André. Essere stato chiamato per farne parte e poi non essere riuscito mi è dispiaciuto. Ecco, questo è uno dei pochi rimpianti non grave, non è che non ci dormo la notte, però insomma, un po' mi dispiace, ecco.
0: Però, insomma, dal punto di vista musicale è stato un disco straordinario, dell'intera proiezione di De André.
1: Piero, un altro a cui devo tanto, perché è lui che mi ha indicato per la notte della Taranta dopo che l'aveva fatta lui, e lui che mi ha chiamato appunto per fare il disco di De André. Quindi grazie Piero, ovunque tu sia.
0: E sono io invece che dico grazie a te, Vittorio Cosma. È sempre molto bello dialogare con te, chiacchierare di musica e chiacchierare di alchimie sonore di cui tu sei un grande protagonista. Quindi, che dire, grazie nuovamente, buone cose, buona musica e buon futuro.
1: Grazie, grazie anche a te, Claudio, a tutti gli ascoltatori e buon tutto a tutti.

0: non ti aspetti.
1: Tra poco saliremo sul Pork Chop Express, poi parleremo di Milano Noir, di videogiocattoli musicali e anche un po' di Sanremo. Benvenuti 17:01, K, Rete 2, Marco Pagani con voi anche oggi nel salutare la settimana che sta per finire e nel dare il benvenuto al gradito fine settimana. Tra poco la prima pagina, come dicevo, ci fa salire sul Pork Chop Express. E se siete amanti del cinema degli anni 80 avete già capito che parleremo di Grosso Guaio a Chinatown, che compie 40 anni proprio nel 2026. Ne parleremo con Pier Maria Bocchi, critico e studioso cinematografico che agli anni 80 nel cinema americano ha dedicato anche diversi libri ed è un entusiasta, come il sottoscritto peraltro, di questo film che per molti è solo trash ma per noi rimane un capolavoro del cinema di tutti i tempi. Alle 5:20 poi l'appuntamento con gli Anacardi oggi ci porta alla mostra in corso al Parco Ciani di Lugano dal titolo Immagini che parlano, immagini che ascoltano con la curatrice Vera Bianda. Alle 17:35 poi l'appuntamento quotidiano con Nero su Bianco, i libri di Nero su Bianco, in particolare oggi sarà Andrea Fazioli a raccontarci la sua Milano Noir. Alle 17:50 per K in Libertà parleremo di un'iniziativa di una popolare scrittrice britannica che ha inventato un metodo in 8 settimane per trovare il piacere di leggere. Beh, insomma, c'è qualcosa di critico, qualche riflessione critica che si può fare in merito a questa bizzarra iniziativa. Alle 18 poi Matteo Lupetti, oggi per i consigli, il nostro critico di videogiochi, ci racconta un gioco che è una specie di gestionale musicale, è più un videogiocattolo che un videogioco e scopriremo anche qual è la differenza tra una e l'altra cosa. E per K e per Senza Vergogna, invece, per la replica di Senza Vergogna, oggi avremo Valeria Doratiotto Prinzi che ci racconterà i suoi Senza Vergogna, la direttrice del Liceo Lugano 1. Siamo alle 17:02, partiamo allora con la musica di oggi. K inizia con Justina Lee Brown, il titolo del brano è Africa, e tra poco Grosso Guaio a Chinatown.

0: consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose. Quando qualche maniaco alto 2,5 metri e con l'occhio sanguigno vi artiglia il collo e vi pianta l'unica testa che avete contro la parete di un bar chiedendovi se avete pagato il conto, voi fissate a vostra volta il primitivo negli occhi e ricordatevi quello che il vecchio Jack dice sempre in casi come questi. Domanda, Jack, hai pagato il conto? Sì, ti ho spedito l'assegno per posta.
1: Vabbè, cominciamo così, con frasi dette a caso, però da un grande Kurt Russell in grande forma in questo film che compie 40 anni. Siamo già in atmosfera, la voce era quella magistrale del doppiatore italiano Carlo Valli, il vecchio Jack a bordo del suo camion, il Pork Chop Express, che attraversa un temporale su una statale americana. E comincia così questo film culto che usciva proprio 40 anni fa, regia di John Carpenter per Grosso guaio a Chinatown. Un film per molti aspetti straordinario nel vero senso del termine, ovvero fuori dall'ordinario, perché ha creato un immaginario che fin lì non esisteva, una mescola unica fatta di noir, di horror, di commedia, di fantasy, di film d'azione asiatico, di film di kung fu. Pier Maria Bocchi, buonasera, benvenuto a K.
2: Buonasera a te, ciao Marco.
1: Ne parliamo con piacere con te, che so essere, come sottoscritto, un estimatore di questa gemma del cinema di quegli anni. Tu sei docente di scrittura, studioso, critico cinematografico, e voglio citare alcuni libri che hai scritto che ci porteranno già dentro nell'intervista, ovvero Invasion USA, idee e ideologie del cinema americano anni 80, uscito per Bietti, Brivido caldo, una storia contemporanea del neo-noir per Rubettino, e poi So cosa hai fatto, scenari, pratiche e sentimenti dell'horror moderno per Lindau. Io dicevo che tutti e tre questi tuoi libri c'entrano con Grosso guaio a Chinatown, in un certo senso, intanto perché qui dentro troviamo nel film sia il noir che l'horror, e poi perché questo è un film degli anni 80, che è tantissimo degli anni 80. Non basta avere quella data lì nella produzione, questo è proprio, sono proprio gli anni 80.
2: Sì, guarda, lo sono. È un giusto per intenderci, è un pastiche come lo era qualche anno prima I Predatori dell'Arca Perduta di Steven Spielberg, solo che John Carpenter spinge il pedale molto di più. Se posso aggiungere una cosa che non è una correzione, prego, a quello che ho detto prima, ma questi film esistevano, solo che non esistevano in Occidente e nessuno ne sapeva nulla. Esistevano dall'altra parte del mondo, in Asia, per esempio la Shaw Brothers, che è una delle più celebri e rinomate case di produzione di cinema cinese, Hong Kong, meglio, in particolar modo di cinema hongkongese, era specializzata in questi pastiche, metteva dentro horror, erotico, commedia e dramma, addirittura melò, senza soluzione di continuità. Quegli spettatori ci erano abituati, noi no, e per noi intendo il pubblico occidentale. E in questo senso allora Carpenter spinge di più il pedale, e purtroppo però questa cosa gli si è ritorta contro in un certo senso, perché come sai il film nel 1986 è stato immediatamente un grande flop.
1: Partirei anche da qui, nel senso che è una piccola produzione, lo vediamo oggi con i mezzi anche un po' ingenui, gli effetti speciali, mantiene tuttavia, ne parleremo anche dopo, una sua capacità di resistere all'invecchiamento e di mantenere comunque uno sguardo magico. Dall'altra parte, come mai va male al momento, e soprattutto come mai con il tempo lentamente finisce per diventare il film culto che noi oggi apprezziamo?
2: Ma guarda, bisognerebbe fare alcuni discorsi senza dilungarci troppo. Il primo naturalmente è un discorso autoriale, che è il discorso di Carpenter. Carpenter era in un momento di grossa impasse produttiva, autoriale. I produttori non si fidavano più di lui, detto semplicemente, dopo il grande flop della cosa nel 1982.
1: A sua volta un capolavoro anche quello.
2: Certo, assolutamente. Il problema della cosa è che all'epoca uscì praticamente in contemporanea con l'altro grande film di fantascienza dell'anno, cioè E.T. l'extraterrestre, e le due visioni erano contrapposte. Il pubblico di allora non era pronto per una fantascienza nichilista e spaventosa, ma invece era pronto ad accogliere l'extraterrestre buono di Steven Spielberg. Questo fu un flop per Carpenter molto doloroso, che un po' davvero gli sbarrò la strada con le major, benché prima di Grosso Rio lui abbia fatto per esempio per la Columbia anche Starman, ma sono tutti film, oppure Cristina, anche La macchina infernale, ma tutti film poco apprezzati e al botteghino davvero molto poco seguiti, poco visti, poco amati. E davvero credo che il pubblico non fosse più pronto, o a meglio, che all'epoca il pubblico non fosse pronto per quello che Carpenter aveva da dire in quel momento. Carpenter non era Spielberg e quindi Grosso Guaio a Chinatown non poteva mai essere per il pubblico I Predatori dell'Arca Perduta o Indiana Jones e Il Tempio Maledetto.
1: Poi cambia qualcosa però.
2: Per Carpenter o per il pubblico intendi?
1: Credo per il pubblico, Carpenter rimane sempre Carpenter alla fine, però la percezione di questo film, di Grosso Guaio a Chinatown, e anche della cosa, diciamocelo ormai, l'ha portato lontano, molto lontano dall'insuccesso, è qualcosa che veramente si studia nelle scuole di cinema.
2: Ah certo, no certo, questi sono i meravigliosi, chiamiamole le meravigliose riparazioni agli errori storici, non sono le sole, ce ne sono centinaia durante la storia del cinema e del box office, però Grosso Guaio a Chinatown all'epoca fu l'ennesimo insuccesso di Carpenter ed è per questo motivo che i due film suoi successivi, cioè Il Signore del Male e Essi Vivono, sono così cupi e davvero apocalittici. Non ne poteva più Carpenter di quella società, non ne poteva più delle dinamiche produttive di Hollywood e quindi in un certo senso se ne va, si ritira in se stesso, fa produzioni indipendenti appunto come Essi Vivono e Il Signore del Male, che appunto mettono in luce una visione del mondo di certo non esattamente benevola o benaugurante, e questo ovviamente cozza moltissimo con gli anni Ottanta, che come sai sono gli anni certo del carrierismo, dello yuppismo, del denaro, della bellezza, erano gli anni della Me Generation, no? Cioè la generazione tutta incentrata sul sé, sull'io, e quindi non c'era nulla di più sbagliato di quei film di Carpenter.
1: Noi tra l'altro, vabbè, io da bambino mi ricordo che si giocava con gli altri ragazzini immaginando di essere i tre spiriti che poi sono i colleghi del Signore del Male, di Lopè nel Grosso Guaio a Chinatown. In particolare il più affascinante, al di là di quello che si gonfiava e di quello che sparava fulmini, era quello con le forchette rotanti tra le mani, e quello non so perché mi è rimasto impresso veramente a una generazione, questa cosa delle forchette. Io la sento ancora, ne sento ancora parlare in forma di battuta o di gioco tra i cinquantenni. Come mai secondo te proprio lui? Salutiamoci, guarda, con questa domanda un po' veramente semiseria.
2: È uno dei motivi per cui il film è diventato nel tempo quello che doveva essere già allora, cioè un vero cult, perché aveva dentro questa magia e questo amore per il cinema che non erano da meno rispetto a quelli sviluppati, articolati dallo stesso Spielberg nei Predatori dell'Arca Perduta. Il problema probabilmente è che tutto questo pastiche di arti marziali era in anticipo sui tempi, ci voleva ancora qualche anno, e infatti, come tu sai, l'amore e la scoperta del cinema di Hong Kong arriva un po' dopo, da parte dell'Occidente intendo, no? Quindi la scoperta di John Woo, la scoperta di tutto quello che oggi conosciamo appunto come il cinema di Hong Kong, che più amiamo, insomma. Uh-huh. Arriva un po' troppo. Carpenter era leggermente in anticipo sui tempi ed è per quello che ha trovato la strada chiusa. I motivi per cui Grosso Guaio a Chinatown è diventato un cult, tra cui appunto questi guerrieri con le forchette rotanti, i guerrieri che esplodono, tutto questo uso di luci e di movimento cinematografico così smaccato, così artigianale, forse probabilmente ci voleva un po' più di tempo per, come dire, per sedimentare e per trovare il pubblico adeguato. E infatti poi arrivano i videogiochi, arriva Mortal Kombat, eccetera.
1: Che prende pesca proprio da lì. Pier Maria Bocchi, prima di salutarci, il tempo è già finito, ma non riesco a staccarmi da questo argomento e poi ascoltarti è proprio divertente. In due parole, se riesci, spiegaci com'è invecchiato, che film è oggi e come parla alle generazioni più recenti, a chi non era neanche nato nell'86.
2: Questa è una bellissima domanda a cui probabilmente non riesco a rispondere, perché credo che gli occhi del pubblico contemporaneo, del pubblico più giovane forse, abituato così tanto alla parcellizzazione delle immagini e dei suoni, no? E a una soglia di attenzione molto bassa, un film così veloce per noi come Grosso Guaio di Chinatown potrebbe risultare lento per le generazioni contemporanee. Mi piacerebbe lavorarci sopra, e non è detto che non lo faccia con i miei studenti, però sarebbe un bel test, perché in effetti è forse il film più irrefrenabile e veloce di Carpenter, ma questa velocità ha un senso oggi? Riesce a stare al passo con la velocità contemporanea? Non lo so, me lo chiedo da spettatore, da studioso, da critico e anche da qualcuno che ha a che fare con gli adolescenti.
1: È una gran bella domanda. Se dovessi introdurre questo studio anche nei tuoi corsi, risentiamoci e dacci i risultati qui in diretta su K. Ti invito già.
2: Va bene, grazie mille Marco.
1: Grazie a te, è stato un piacere. A presto.
2: Piacere mio, grazie, ciao.

Ho imparato sulla mia pelle come vengono trattati i poveri, dai medici, dagli avvocati, dai bancari, dagli assicuratori e soprattutto dal pattume cafonesco che ha imparato a pronunciare BMW.

ho imparato sulla mia pelle come vengono trattati i poveri, dai medici, dagli avvocati, dai bancari, dagli assicuratori e soprattutto dal pattume cafonesco che hai imparato a pronunciare. BMW.

0: BMW.
1: Non sarò mai abbastanza grato al nostro Corrado Antonini che cura le scalette musicali di K per aver pescato nel mare delle offerte moderne questo BMW di Luca Romagnoli, un brano che la prima volta che lo ascolti ti spiazza, la seconda già lo stai ballando e alzi il volume. Minuti, siamo arrivati agli anacardi di oggi. L'appuntamento che vi segnaliamo si può anche affrontare con una passeggiata. Siamo a Parco Ciani di Lugano, dove è in corso una mostra che raccoglie le testimonianze dei volontari di Telefono Amico, affiancate da illustrazioni. Il titolo è Immagini che parlano, immagini che ascoltano, ed è un modo per celebrare anche l'anno del volontariato sancito dall'ONU. La mostra dura tutto il mese di agosto, allora la racconta per noi, ci aiuta anche a percorrerla idealmente, la curatrice Vera Bianda, che è con noi al telefono. Buonasera, benvenuta a K.
2: Ciao, buonasera,
1: Vera
2: grazie
1: Bianda
2: per l'invito.
1: È anche graphic designer, responsabile di pubbliche relazioni per il Telefono Amico. Allora, io dicevo del luogo della mostra, il Parco Ciani. Allora, una domanda, se vogliamo, un po' filosofica, ma è la scelta di questo luogo, un luogo all'aperto, è anche simbolica per dare uno spazio di rilievo a temi ancora poco trattati? È così o ci sono altre ragioni magari più concrete nella scelta di questo luogo?
2: Ma sicuramente quello che dici tu è corretto, ha anche una bella lettura filosofica di, diciamo, portare all'aperto quelli che sono dei temi ancora un po' tabù, e poi chiaramente c'è il valore aggiunto di una mostra che è fruibile a qualsiasi pubblico, ecco, non bisogna andare a cercarla, ma la si ritrova in un ambiente di tutti i giorni, ecco.
1: I temi al centro di questa mostra sono l'ascolto, il sostegno, l'empatia, e sono tutti temi delicati e anche astratti, una doppia difficoltà forse per chi aveva il compito di disegnarli, di portarli in immagine. Ci fai degli esempi di soluzioni trovate da chi ha illustrato la mostra? Che soggetti, che tecniche si possono vedere in queste opere esposte?
2: Allora, soluzioni difficile da raccontare, sicuramente un buono spunto per andare a vederla. Si trovano veramente diversi tipi di tecniche e i soggetti, anche lì è diverso, insomma ci sono chi ha mostrato sia, diciamo, chi richiede aiuto e chi lo dà in maniera più o meno astratta. Però così è un po' sminuente, ecco, perché si vede che c'è sotto sicuramente un messaggio molto più forte quando le si guardano. Quello che posso dire è che veramente una selezione che è avvenuta naturalmente molto bella di espressioni e di tecniche che trasmettono veramente quello che l'illustratore, l'artista voleva dare e toccano proprio nel profondo.
1: Oltre alle illustrazioni, Vera Bianda, la mostra raccoglie anche testimonianze di volontari che lavorano per Telefono Amico e quindi gli permettono di esistere in un certo senso. Quali sono i temi più ricorrenti nelle loro testimonianze?
2: Ma allora, io ho raccolto tantissime testimonianze dai volontari che, insomma, ringrazio sempre in ogni occasione, perché anche in questo caso, oltre al grande lavoro che già fanno, sono stati veramente apertissimi e mi hanno mandato tutti questi testi bellissimi. Qui c'è una piccola selezione, dopo le altre appaiono su Instagram periodicamente. Diciamo che il tema comunque, che è sempre un fil rouge anche quando si parla con i volontari, è che è un volontariato che ti torna molto, quindi quello che si portano a casa, ecco, che può essere in quel momento più o meno positivo, ma comunque sempre un grande riscontro. E questa situazione, diciamo, di uomo, persona comune che risponde a una persona comune, al suo bisogno, viene fuori veramente tanto, un allinearsi molto bello, ecco.
1: C'è un percorso espositivo che è pensato anche in funzione di quelle riflessioni che la mostra vuole proporre direttamente a chi la viene a vedere?
2: Tu dici come lettura dell'esposizione?
1: Sì, come lettura. Sì.
2: Ma allora, diciamo che c'è una sequenza pensata, chiaramente, da una parte sull'estetica delle illustrazioni e dall'altra sul come si leggono anche le testimonianze. Chiaramente si può vedere da due lati, quindi da una parte la leggi da una parte e dall'altra un altro senso, però in entrambi i casi sei molto coinvolto e entri in questo percorso serpentone fra i manifesti che ti coinvolge completamente in quello che sono proprio le tematiche di volontariato, ma soprattutto di empatia, di ascolto, di presenza e di questa vicinanza umana.
1: Ma ritieni che possa essere una mostra che coinvolge in maniera particolare gli utenti, ad esempio, di Telefono Amico, o chi attraversa un periodo di sconforto?
2: Ma sicuramente ci si ritrova, penso, senza essere magari in quel momento in un momento di sconforto, ma anche se lo si è vissuto in passato, so come dire, molto umana. Sicuramente c'è uno stile, un'illustrazione, una frase, una parola che ti fa sentire parte comunque di questo ampio discorso. È sicuramente coinvolgente.
1: Io ringrazio Vera Bianda, due parole proprio per raccontare, ma è giusto così, le mostre vanno viste, soprattutto una mostra di questo tipo va visitata, va guardata, va osservata, percorsa, respirata anche direi. Immagini che parlano, immagini che ascoltano a Parco Ciani per tutto il mese di agosto. Vera Bianda, grazie per avercene parlato.
2: Grazie a te, buona serata.
0: But I got this airplane on. Not even.

0: Non serve tanto, basta una batteria, una chitarra e la voce di Robert Plant quando sei Led Zeppelin. Questa è Black Country Woman che ci fa compagnia fino alle 17:30. Appuntamento con il notiziario.
1: Il degrado rurale degli Stati Uniti, il grottesco e la violenza come strumenti di redenzione. Questi i temi che hanno reso Flannery O'Connor la scrittrice simbolo del gotico sudista. In America e altrove, il genere abbandona i castelli infestati per esplorare il perturbante nelle periferie e trasformarsi in critica sociale. Moby Dick riparte dalle opere della scrittrice statunitense per portare la riflessione fino a oggi, con l'aiuto di tre ospiti. Omar Di Monopoli, scrittore e sceneggiatore. Orazio Labbate, autore e critico letterario, considerato il fondatore del gotico siciliano. E Marco Petrelli, critico e professore universitario. Il gotico letterario contemporaneo. Da Flannery O'Connor al Weird Italiano. A cura di Enrico Bianda. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Domani alle 10:35.
2: Rete 2. In studio Federico Talarico. In Ticino, in questa estate segnata da diverse ondate di caldo, in pronto soccorso sono arrivati più di 800 pazienti con disturbi riconducibili alla canicola. Non sono solo le alte temperature a creare problemi alle persone, a mettere a dura prova l'organismo è anche la presenza di altre malattie già esistenti nei pazienti, a cui si aggiunge un lungo periodo di forte caldo. Sentiamo le considerazioni del dottor Alessandro Iessula, capo servizio pronto soccorso all'ospedale civico di Lugano.
3: Noi vediamo sicuramente un aumento dell'affluenza di pazienti con patologie in qualche modo riconducibili al caldo, o colpi di calore, svenimenti, oppure situazioni legate ad altre malattie che però si accentuano o che peggiorano a causa del caldo. Questo lo vediamo e non è che i pazienti abbiano delle nuove sindromi, delle nuove malattie che prima non avevano, ma il caldo, diciamo, favorisce degli abbassamenti di pressione, favorisce gli svenimenti e mette a dura prova l'organismo, soprattutto quando ci sono delle malattie pregresse che possono essere cardiache, renali, eccetera.
2: Sempre in tema caldo estremo, si è concluso l'intervento svizzero nella lotta agli incendi boschivi in Corsica. I tre elicotteri Super Puma con i 22 membri del contingente hanno fatto rientro in Svizzera. Contingente che era stato schierato dal 28 luglio su richiesta di Parigi e che ha operato in condizioni estreme, con temperature elevate e territori di difficile accesso. Oltre al risultato operativo, l'intensa missione ha permesso agli equipaggi e ai tecnici di acquisire un bagaglio di esperienza fondamentale per la gestione delle future emergenze e incendi. È stato catturato un marsupiale simile a un canguro di piccole dimensioni che da ieri pomeriggio è stato avvistato mentre saltellava nelle radure di Dietville, nel canton Argovia. Il servizio di soccorso animali è riuscito a catturarlo oggi verso mezzogiorno, ora si trova al sicuro presso il suo proprietario nel canton Lucerna. Stando al Blick Online, il wallaby, simile a un canguro ma di taglia più piccola, è fuggito da un allevamento autorizzato. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica dell'accaduto. Dall'estero, il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di imporre un embargo su orologi e altre merci svizzere per eliminare il deficit commerciale tra i due paesi, di circa 39 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato al portale Punchbowl News. Secondo i suoi calcoli, questa mossa farebbe risparmiare agli USA, agli Stati Uniti, circa 40 miliardi di dollari. Sempre secondo il presidente, le conseguenze per la Confederazione sarebbero gravi, tanto da far passare il paese da nazione d'élite a stato in grande difficoltà. Fortunatamente per loro, ha aggiunto, io sono una brava persona. Chiudiamo con la Spagna, che minaccia di prendere misure di ritorsione proporzionate contro l'Italia se Roma non cancellerà entro domenica sera la sospensione degli accordi di Schengen decisa dopo l'arrivo massiccio di migranti nell'exclave di Ceuta. Il comunicato del governo non precisa le ripercussioni. In una nota diffusa da Palazzo Chigi, Roma ha rifiutato l'ultimatum e ha precisato che la sospensione di Schengen persisterà almeno fino al 15 di agosto. Oggi e domani tempo abbastanza soleggiato in tutto il paese, possibile sviluppo di cumuli seguiti nella giornata di oggi da alcuni rovesci o temporali isolati, soprattutto a nord delle Alpi.

0: Il gruppo colombiano Bejucco con Tolita. Siamo alle 17.37, l'appuntamento quotidiano con i libri di Nero su Bianco. Oggi è affidato ad Andrea Fazzioli e ci porta nella Milano Noir.
1: Milano è una città piena di storie misteriose da raccontare, fin dai tempi dei promessi sposi per arrivare ai romanzieri che

0: molto sfregiato e una sera, nella fabbrica dove lavorano, tende una trappola all'elefante. L'elefante è un uomo cauto, ma con l'aiuto di una giovane operaia, Ruggerino Molteni riesce ad attirarlo lì. E a un certo punto, camminando in un corridoio vuoto, l'elefante nota che i fili dell'allarme sono stati recisi. Di colpo capisce di essere in trappola e allora impugna la pistola. Non vi racconto come va a finire, non è questa la cosa importante, ma la cosa importante è come Scerbanenko riesca a evocare l'atmosfera di Milano. Il luogo di caccia era via Mecenate. Via Mecenate comincia l'estrema periferia, diritta per non dire infinita. Sentite che ritmo, che concisione. Qualche volta il sole arriva anche a via Mecenate, ma se può lo evita. Di solito in via Mecenate è tempo nuvoloso, o piovoso, o ghiacciato. Come la Groenlandia, via Mecenate può essere definita la fabbrica del maltempo. Questo è il luogo di caccia, il luogo del safari. Scerbanenko mescola la vita ordinaria con la suspense. Uno dei grandi autori del noir all'italiana, nato a Kiev nel 1911, si trasferì a Milano a 16 anni. La sua è una città nera, violenta, ma capace di improvvisi squarci di tenerezza. Dagli anni 60 di Scerbanenko passiamo agli anni fra i 70 e i 90, il periodo in cui Hans Tuzzi ha scelto di ambientare la sua serie con il commissario Norberto Melis. Per esempio, L'ora incerta fra il cane e il lupo, pubblicato da Bollati Boringhieri, è il sesto della serie. Come gli altri, è scritto con eleganza e con raffinatezza. Il commissario Melis indaga sulla morte di una ragazza. Siamo nella periferia a sud, vicino all'abbazia di Chiaravalle, e i campi intorno sono ancora bianchi, portano i segni della grande nevicata dell'inverno del 1985. 30 anni dopo siamo nella Milano del presente, la Milano di Mario Mandelli, il commissario dell'unità di analisi del crimine violento, un commissario creato da Gianandrea Cerone per la sua serie che con La curva dell'oblio, pubblicato quest'anno per Guanda, è arrivata al terzo volume. E questo volume è un po' particolare perché Milano viene vista da lontano. Infatti Mandelli e l'ispettore Casalegno vengono mandati in Valtellina per seguire un caso da quelle parti. Ma da vicino o da lontano affiora sempre la Milano di Gianandrea Cerone. Una Milano segnata da ferite d'acciaio e da cicatrici antiche. È una città rapida, violenta, in continua evoluzione. Certo, può far paura, ma alla fine non si può fare a meno di amarla.
1: Balance, balance, balance, bodies, bodies, bodies, water, water, gold, water, magic gold, packed, dragged.

Michel Ghiossello con Travel, adesso un brano di Jovanotti del 2019, Una notte in Italia, dall'album Lorenzo sulla Luna, che reinterpreta, in questo caso Jovanotti reinterpreta un brano scritto da Ivano Fossati, Una notte in Italia, sentiamo insieme.

0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: La voce di Kendrick Lamar, il rapper statunitense, in questo brano che abbiamo appena ascoltato dal titolo All Right dall'album To Pimp a Butterfly. L'appuntamento con K in Libertà, con lo spazio editoriale di questo venerdì.
3: K.
2: Sul Corriere della Sera di oggi, a pagina 39, c'è una di quelle notizie che in prima battuta in realtà sembrano una bella cosa, poi però ti fermi un attimo a pensarci e ti rendi conto che c'è qualcosa che ti suona stonato. La popolare scrittrice inglese Naomi Alderman, vincitrice anche del Women's Prize for Fiction, ha presentato il suo programma per riavvicinare le persone alla lettura. Il programma è strutturato su tre livelli a seconda della preparazione dei lettori e si articola su un percorso di 8 settimane. Si comincia con giornate in cui si legge 10 minuti al giorno, divisibili anche in 2 comodi momenti da 5 minuti, con l'obiettivo di arrivare a mezz'ora al giorno per finire con alcuni picchi nel fine settimana di addirittura 120 minuti. Importante comunque attenersi il più possibile alla tabella di allenamento per consolidare i risultati. La scrittrice dice che l'idea le è venuta rendendosi conto che leggeva sempre meno e, cito, virgolettato, la lettura era diventata quasi più un dovere che un'abitudine piacevole e costante come invece era una volta. Mi fermo qui, vi do il tempo di sentire come suona anche a voi questa faccenda. Qualche secondo. Sapete già, lo dicevo all'inizio, che a me suona piuttosto stonata e allora spiego rapidamente perché. Punto primo. Tu, scrittrice famosa, mi dici che la lettura per te era diventata più un dovere che una piacevole abitudine. E quindi che fai? Per ritrovare la piacevole abitudine metti insieme un metodo basato sul dovere. Una tabella con esercizi quotidiani che sembra uscita dal piano di allenamenti di una palestra. Mi stai veramente dicendo che per rimettere il piacere al posto del dovere devi esercitare il dovere di trovare piacere? Lo sentite il cortocircuito, immagino. Punto secondo. Se leggere un bel libro è un piacere, perché mai ci dovrebbe essere il bisogno di obbligarsi a farlo? Da quando le persone hanno bisogno di essere addestrate o obbligate a cercare il piacere? Forse dovremmo guardare in faccia la realtà e ammettere che, malgrado tutti, nessuno escluso, almeno una volta nella vita abbiamo glorificato il grande piacere che si ricava dalla lettura di un buon libro, magari leggere non piace a tutti. Magari il buon libro non è un piacere universale, magari per alcuni il buon libro è solo una fonte di tedio, di noia o di sofferenza autoinflitta. E poi anche questa cosa del buon libro, di questo aggettivo attaccato come una cozza al libro, bisogna sempre leggere un buon libro, ma anche basta. Che male c'è, in ogni caso, mi chiedo, ad ammettere che la lettura per alcuni può anche non essere quella fonte di piacere universale che tutti, chissà perché, continuiamo a ripeterci. Punto terzo. La grande scrittrice che pubblica il metodo per ritrovare il piacere della lettura di un buon libro, e ridaglie col buon libro, come se saper scrivere bene implicasse una competenza eccezionale anche nel capire i motivi profondi che portano le persone a leggere, a me fa salire un fastidio istintivo. Forse anche perché, come tanti altri, ne ho abbastanza di gente che si improvvisa maestra di vita su qualunque cosa. Ne ho abbastanza delle torme di incapaci narcisisti che su tutte le piattaforme pubblicano video e spiegoni in cui ti svelano i segreti della vita, come far funzionare una relazione, come essere felici, i life coach, i tutor, i motivatori da Instagram, quella marmaglia di fuffa guru che cerca un appiglio nelle fragilità delle persone per vender loro ricette raffazzonate di raggiungimento dell'illuminazione un tanto al chilo. Avete voglia di leggere? Leggete. Vi piace leggere? Va benissimo. Non vi piace leggere? Va bene uguale, nessuno verrà a casa a picchiarvi con l'edizione integrale di Guerra e Pace. Ma il metodo diventa anche tu un vorace appassionato lettore in sole 8 settimane, Naomi Alderman, a me fa tanto televendita da 4 soldi.

0: 18 e un minuto e noi salutiamo il nostro critico videoludico Matteo Lupetti di riferimento. Questa è la giornata, una delle giornate ormai che, nelle quali regolarmente parliamo di videogiochi, anche se oggi il termine che ho scoperto oggi grazie a Matteo Lupetti è videogiocattoli. Intanto buongiorno Matteo e ben ritrovato qui a K.
1: Buongiorno a voi.
0: Oggi ci hai portato, come dicevo, qualcosa che è un po' a metà tra il videogioco vero e proprio e il videogiocattolo. Allora, ti chiederei di raccontarci, di spiegarci intanto cosa significa questa definizione videogiocattolo, di che prodotto stiamo parlando.
1: Sì, è più una definizione, quasi un'etichetta commerciale, più con la differenza sostanziale, ma quando si parla di videogiocattoli si parla di videogiochi che non hanno dei veri e propri obiettivi. Faccio un esempio famosissimo: Minecraft in qualche modo rientra un po', perché permette di fare tantissime cose al suo interno in libertà, però non ha un vero e vero proprio obiettivo, cioè una trama, ma insomma nessuno la segue. Ecco, il gioco di cui parlo stasera si chiama Offbeat, è stato sviluppato da Whetstone Games ed è pubblicato da Pantaloon, che è un editore piccolo ma interessantissimo, fa anche un lavoro di curatela, c'è una newsletter in cui parla di videogiochi anche di altri editori, di altri sviluppatori. E Offbeat è un videogiocattolo musicale, cioè permette di giocare con la musica.
0: In che modo? Cioè, cosa ti permette di fare? Davanti a che gioco siamo?
1: È una specie di piccola introduzione alla produzione musicale. Interpretiamo un personaggio che inizia con un sequencer a quattro tracce e a cui può attaccare tutta una serie di strani strumenti musicali che vengono sbloccati via via durante la partita. Cosa intendo per strani? Per intenderci, il primo strumento che abbiamo a disposizione è una pianola a forma di gatto, il cui suono base è fare miau miau miau su varie note.
0: Ah, un gattofono.
1: Esatto, un micofono. Questo è lo strumento base. Noi si possono attaccare fino a quattro strumenti al sequencer, che sostanzialmente cosa vuol dire che attacchiamo al sequencer? Vuol dire che poi abbiamo una stazione in cui controlliamo quali note, in che ordine ognuno di questi strumenti fa per comporre i nostri brani. Quindi appunto c'è il gattofono, il secondo strumento, uno dei primi strumenti che possiamo sbloccare, non per forza il secondo, è un gnomo da giardino canterino. Poi c'è un castello giocattolo che fa tutti i suonini da castello, la porta e la campana, queste cose qui, una scimmietta che batte i piatti, cioè sono queste le cose. Oppure è possibile anche attaccare gli strumenti a degli effetti e poi al sequencer, e il primo effetto che si sblocca è un trita documenti. Beh, questo è la cosa. Quindi è molto giocoso, non è fatto per essere preso sul serio, e appunto perché non vuole essere preso sul serio dà questa sensazione molto di libertà, no? Di rilassatezza, non mette pressione a dire sto facendo un brano brutto, stai componendo facendo con dei suoni di miau miau miau, cosa vuoi comporre? Chiaramente no? Liberatorio.
0: È chiaro che dal punto di vista musicale non è che ti esce un prodotto pronto per il mercato discografico, però tu mi dicevi una cosa interessante anche a una seconda lettura, ovvero i diritti legati ad eventuali composizioni che tu ottieni da questo prodotto lavorando su questo gioco sono i diritti della persona che ci sta giocando.
1: Esatto, esatto, è detto esplicitamente, il gioco proprio inizia dicendo guardate la musica che fate è vostra, è la prima cosa che il gioco ti dice quando lo accendi, ve la scaricate, il gioco anzi te la scarica automaticamente nel computer, è tutta tua, pigliatela, facci quello che vuoi, usala per tutti i progetti che ti pare. Sì, sì, assolutamente.
0: Perché ti ha incuriosito questo gioco? A chi è rivolto? A un pubblico più infantile o anche a un pubblico di adulti che magari si vogliono semplicemente rilassare e giocare a qualcosa di non troppo emotivamente dispendioso?
1: No, secondo me è un titolo che anche chi vuole semplicemente proprio avvicinarsi all'idea di produzione musicale, ripeto, come hai detto anche tu, non ci si possono fare cose di grandissima complessità, solitamente le tracce che si compongono sono di 16 battute, quindi è piccola musica, diciamo, comporre, però per chi vuole avere un'introduzione alla produzione musicale, alla composizione, anche un gioco che ti accompagna, comincia a darti consigli, a spiegarti come, per esempio, prova a mettere un elemento in tutta la composizione per dargli una sua coerenza, prova a fare il bridge così, prova a fare il ritornello così, cioè quindi ti accompagna in qualche modo, al di là del fatto che sia divertente e accessibile facilmente in inglese, però accessibile facilmente anche a un ragazzino, chiaramente. Però in realtà anche per me, per esempio, perché so usare un po' questi tracker, però non ho avuto grande educazione nella composizione musicale, è divertente, è interessante, ti viene in mente potrei farci qualcosa di un pochino più serio con una cosa del genere.
0: Perché ti è incuriosito? Come mai ne stiamo parlando oggi? Se così.
1: A me piacciono molto i videogiochi che in qualche maniera escono fuori da se stessi, questa cosa che per cui la musica è possibile esportarla e diventa un materiale creativo che può essere usato anche fuori dal gioco, che non è proprietà del gioco ma è proprietà tua. Sono tutte cose che a me piacciono. I giochi, anche quelli molto creativi, tendono a essere sistemi molto molto chiusi in cui tu crei la tua cosa, bravo, ma ora è proprietà dell'azienda che ha fatto il videogioco, al massimo la usano loro. Invece questo senso di apertura, di incoraggiamento alla creatività, no? In cui usare il videogioco non resta all'interno del videogioco, a me è una cosa che interessa sempre molto.
0: È vero che è un bel punto di vista. Io pensavo, anche tu citavi Minecraft, c'è chi ha prodotto intere università, intere biblioteche dentro a Minecraft, però rimangono dentro lì, anche perché sarebbe anche più complicato, ma lì si innesta anche un discorso tecnico, sarebbe complicato tirarle fuori e spostarle in un'altra situazione, in un altro ambiente. È un gioco in accesso anticipato, sappiamo che qui non amiamo molto questa cosa, però in questo caso una piccola casa indipendente, direi che gli possiamo dare comunque il nostro permesso?
1: Sì, è anche molto polposetto, com'è. Hanno una roadmap molto precisa, da settembre iniziano aggiornamenti mensili e più o meno hanno detto quali strumenti escono ogni mese, cosa uscirà ogni mese, e comunque già quando lo comprate ora c'è abbastanza materiale, non è un'uscita tanto tanto tanto sottile, ecco, quella iniziale.
0: Offbeat, allora grazie Matteo Lupetti per averci raccontato anche di questo videogioco, videogiocattolo, abbiamo scoperto anche questo nuovo termine, a risentirci alla prossima occasione, al prossimo gioco che scoprirai per noi.
1: Arrivederci e grazie a voi.

0: Rehab, Amy Winehouse, qui siamo nei grandi classici, si vola alti nella qualità musicale. 18 e 11 minuti, siamo arrivati all'appuntamento con la replica di Senza Vergogna. Vi stiamo proponendo ogni giorno una selezione di questi 30-35 appuntamenti che avevamo proposto lo scorso febbraio e marzo. E quando avevamo fatto un esperimento, era un'idea di Enrico Bianda, abbiamo chiesto ad alcune persone note del mondo universitario, culturale, dello spettacolo, dell'informazione, della letteratura, di confessarci in diretta quale fosse la canzone più inascoltabile che avessero mai amato. E ne è uscito un bel mosaico, colorato e anche sorprendente, fatto di brani più o meno noti. E visto che anche voi del pubblico ci avete segnalato di aver gradito questa serie, ve ne stiamo riproponendo i più spiazzanti, o i più interessanti, o i più divertenti, insomma i più. Vi propongo allora oggi il contributo con la direttrice del liceo Lugano 1, Valeria Dorateo Toprinsi, che era stata proprio mia ospite qui a K al febbraio scorso. La risentiamo. Salutiamo con piacere la direttrice del liceo Lugano 1, Valeria Dorateo Toprinsi, che ho qui di fronte a me e ci ha portato due brani che tra poco ci sarà molto da dire. Buonasera e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, decisamente bizzarra l'email che Enrico Bianda ha spedito agli ospiti che hanno deciso poi di accettare. Il pezzo di quella mail è pubblicato sul vostro sito e recita: Senza Vergogna è uno spazio radiofonico in diretta durante il quale l'ospite racconta un suo inconfessabile segreto, l'amore incondizionato per un brano. Che si tratti di un brano di Baglioni, Spandau Ballet. E io mi sono fermata. Ero in ufficio e dico: ma com'è Baglioni? Perché mi dovrei vergognare che io ascoltavo Claudio Baglioni? E allora ho la fortuna di avere nella mia squadra, insomma, i collaboratori di direzione. Il mio vice direttore è un diplomato in sassofono, laureato in storia e musicologia a Zurigo, è professore di musica del mio liceo. Ho detto: senti un attimo Pietro Soldini, vieni un attimo, ma secondo te di Baglioni bisogna vergognarsi che io ascoltavo Baglioni? Perché io non posso andare a questa trasmissione, perché per me non bisogna vergognarsi. E lui, che tiene un lavoro di maturità con i nostri allievi proprio sulla storia delle canzonette, no? Amore e gloria delle canzoni pop, ha cominciato a farmi un po' tutta una sua lezione, ma io ormai la mia testa era andata su questo concetto di vergogna. E devo dire che le parole di Bianda mi hanno, come direbbero oggi, sbloccato un ricordo, e improvvisamente nel mio ufficio, di fronte al mio vice direttore, io sono diventata rossa dalla vergogna, ma veramente rossa, perché mi sono ricordata nel 1988, a 14 anni, la canzone per cui io impazzivo e che cantavo a squarciagola nella mia camera.
0: E la sentiamo a questo punto. Non dico neanche come si chiama, tanto sono sicuro che il nostro pubblico la riconosce al volo. Già da queste tre note.
2: E adesso

0: Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene, perdere l'amore.
1: Io compirò il delitto di sfumare Massimo Ranieri in Perdere l'amore, pezzo bellissimo peraltro, mentre canta, cosa che non si dovrebbe mai fare in radio, ma è troppo interessante scoprire intanto perché Valeria Dorotti Prinzi ha scelto questa prima canzone come canzone della vergogna, perché lo dicevamo anche ascoltandola adesso dopo tanti anni, ma almeno io personalmente la trovo una canzone anche ben costruita dal punto di vista musicale, ben raccontata, ben cantata. Perché vergognarsi?
2: Perché la leggo appunto alla mia età di allora, quindi io avevo 14 anni, Festival di Sanremo, 1988, ed era l'anno in cui esplodeva il caso Jovanotti. Quindi le compagne di classe che arrivavano impazzite per questo giovane che cantava in un modo completamente diverso e avevano poster in camera e insomma se ne parlava, e quando mi chiedevano: vero Valeria, no anche te Jovanotti? Io sì, perché come potevo dire a 14 anni che io ero persa, no, per quest'uomo che fra l'altro ho scoperto oggi, perché sono andata a riguardare, allora aveva 37 anni Massimo Ranieri, a me sembrava già un cinquantenne, perché anche già la canzone, il testo lo dice, no, questo argento che colora i capelli, quest'uomo che si strugge d'amore, e quindi quest'uomo che io vedevo come un uomo che soffriva, quindi lo idealizzavo come l'uomo che ogni, no, certo, il sogno di una vita, che cantava recitando, perché comunque c'è tutta la componente teatrale,
1: è vero,
2: con una voce straordinaria, che si presentava vestito in smoking, che cantava, poi vabbè io ero contenta perché aveva vinto intanto, quindi dicevo vabbè, allora almeno non posso dire che mi piace pubblicamente fuori dalla mia cameretta, però posso dire che almeno qualcuno riconosce il valore. E quindi è tutto legato, questo senso di vergogna, alla percezione che gli altri hanno di te stesso. Quindi è il tema profondissimo della vergogna legato a quello che si è davvero in un'età come l'adolescenza,
1: eh certo,
2: e a quello che si indossa invece come maschera. E per mi è venuta un'associazione di idee: quando si parla di maschera si parla di Pirandello, e c'è un racconto che io ho sempre adorato che si intitola La Carriola, e parla di un affermato professionista, un'autorità severa, un professore di diritto, avvocato, rispettato, che un giorno di fronte alla targa con tutti i suoi appellativi di fronte a casa sua, dove ha anche il suo studio, si chiede veramente chi è lui, qual è il suo spirito, e sente il peso di una vita che ha preso la forma che gli altri hanno voluto, una vita in cui lui non può indugiare nelle distrazioni, non può far vedere la fatica del peso dei suoi doveri professionali, perché da lui ci si attende sempre qualcosa di molto alto e di molto dignitoso. Lui entra in casa per l'ennesima volta con questa consapevolezza, però dentro di sé ha una valvola di sfogo, ha un atto liberatorio, e qui viene fuori tutta l'ironia pirandelliana che è meravigliosa. Arrivo a fare l'associazione di idee con le canzoni. Lui che cosa fa? Lui si chiude nello studio, dove si rifugia anche una cagnolina di 11 anni, perché va lì perché ormai sa che è il luogo dove nessuno può disturbarla, e lui lì ha un colpo di genio, dice: io adesso voglio essere chi sono in maniera libera, in maniera beffarda, in maniera scherzosa, in maniera leggera. E che cosa fa? Fa appunto la carriola con la sua cagnolina, cioè prende le zampe posteriori di questa povero animaletto e le fa fare quegli 8 passi, quello che basta, e questo è il suo segreto inconfessabile, cioè è lo spazio all'interno del quale ognuno è quello che vuole essere senza vergogna. Ecco, sì, allora che il fatto di così avere un proprio brano, no? Che dentro di sé ci rispecchia pienamente, ma si tiene un po' segreto perché non corrisponde alla maschera che fuori ci hanno attribuito. E il fatto di trovarmi qui in radio a poterglielo dire.
1: Quindi non è più segreto, qui siamo
2: è un po'
1: grande questa
2: stanzetta. Però adesso non ho più 14 anni e quindi penso di poterlo fare. Ecco.
1: Sentiamoci allora, adesso andiamo in un altro campionato, perché se perdere l'amore comunque difficilmente si può immaginare come una canzone brutta o scritta male. Davanti a Morandi, Ruggeri, Tozzi si può dare di più, almeno dal punto di vista musicale siamo nel campo della banalità. Non voglio essere offensivo perché comunque sono dei grandi artisti, ma sentiamocene insieme un frammento intanto. Già da questo attacco

0: Beh, io scherzavo prima dicendo che è un pezzo un po' banale, alla fine se lo riascolti non eravamo neanche capaci di restare fermi con Valeria Dora Teatro Prinzi qui. Pezzo storico, quantomeno, questo lo possiamo dire. Perché vergognarsene?
1: Ma perché dietro ci sta un po' il discorso che a me piaceva e anche un po' ancora adesso piace guardare Sanremo. Mm. Sono quelle cose che non è che proprio uno le sbandiera, no? Nella
0: Vero.
1: Propria giornata, consuetudine, professione, così non è che dice ah, hai visto ieri sera, magari Sanremo lo si commenta con i familiari, con i nipoti, con gli amici.
0: Adesso va molto anche questa cosa di creare delle chat apposite e in diretta commentare brano per brano.
1: Ecco, no, io sono troppo vintage io. Però ecco, io sento qui il bisogno di giustificarmi, nel senso che vorrei dire che cos'era quel Sanremo, a costo di sembrare appunto quella che guarda con sguardo nostalgico agli anni che furono. Allora facciamo un po' di storia, perché sono andata a ricostruirla grazie a questa trasmissione. Allora, nell'88, quando vinse Massimo Ranieri, era l'anno in cui Fiorella Mannoia cantava Le notti di maggio con musiche e testo di Ivano Fossati. Abbiamo poi nell'89 un periodo Mia Martini che canta Almeno tu nell'universo, e abbiamo nel 1990, quindi stiamo parlando proprio
0: i brividi a ripensare, ecco, Almeno tu di Mia Martini,
1: ecco, abbiamo arrivato secondo, perché vabbè, vinse Cocciante con Se stiamo insieme, secondo posto nel 1990 Renato Zero con Spalle al muro, quello che parla dei vecchi, che
0: sì,
1: insomma, poesia,
0: sì.
1: E scusate, scusate, ma lì premio della critica Enzo Iannacci con La fotografia, che è una delle mie canzoni preferite. Quindi, ecco, seguire Sanremo voleva dire anche seguire quella musica lì,
0: quegli
1: autori lì, quel livello lì, con canzoni che poi ancora oggi, se le mettete alla radio, insomma, uno le ascolta. Quindi, ebbene sì, lo confesso, lo dico a un microfono della radio, guardo Sanremo, lo guardavo anche da adolescente, però ecco, vorrei contestualizzare, mettere qualche puntino sulla I.
0: Io ringrazio Valeria Dora Teotto Prinzi, è stato un piacere averla qui di persona, e grazie, devo dire, anche a Enrico Bianda, perché ci ha dato l'opportunità di fare un ragionamento molto più rotondo del solito intorno a questi brani. Grazie davvero.
1: Mi associo veramente anch'io ai ringraziamenti.
0: E ci associamo anche ai saluti. Pochi Lafarge arriva tra qualche istante, gli tolgo giusto un momento il microfono per salutarvi e ringraziarvi di essere stati con noi qui a K per questa settimana. Torniamo lunedì con Natascia Fioretti al mio posto qui dalle 17. A tutti voi da Marco Pagani e dalla redazione di Rete 2 l'augurio di un buon fine settimana. Tra poco i Laser e poi 6 di sera.

0: La Follette Godard cammina, fa così.
1: Camminava tutti a passettini, passettini, ma quegli occhi erano gli stessi identici, quegli occhi che vedeva quando aveva rubato la banana nel famoso film che l'aveva lanciata il Chaplin, no? Ha un viso possibile contare le rughe, perché Elena, ma quegli occhi dopo 30 secondi che lei parla con quella signora lì, non vede più rughe, non vede niente, vede solo gli occhi.
2: Sei bella, tu sei d'ore, je ne tresso che fare, je ne tresso d'avore, je la tu la ti la tua.
3: Il famoso film era Tempi moderni e gli occhi, quelli di Paulette Godard, avevano stregato Charlie Chaplin e mezza Hollywood.
1: E dopo io mi ho fatto vedere lo studio, perché c'era lì la scrivania del Remark, dove? E proprio vis-à-vis le isole proprio, no? E lei mi ha detto, e qui ha scritto per esempio il Porto Lisbona, e io ho detto, davvero l'ha scritto qui? Sì, l'ha scritto qui. Ho detto, permette signora? Allora mi sono seduto sulla poltrona del Remar così, e poi ho detto, ma come ha fatto a immaginare i personaggi? E gli ho detto, ero un appassionato dei libri del Remar, come ha fatto a immaginare il personaggio così, così, così? Oh, lei conosce? E allora, la seconda volta, andavo lì, mi chiamava sempre regolarmente. Gli ho chiesto, dopo ho riflettuto, ci vuole che un po' di faccia tosta, però gli ho chiesto, signora, lei è stata la moglie di due personaggi mondiali, uno ha fatto la storia del cinema, Charlie Chaplin, il Remarque è stato un scrittore che ha venduto milioni di copie di libri, chi rimpiange di più, signora? E le metto, Eric, subito, Eric, Eric, Eric.
3: Adriano Cassol, titolare di un'impresa di pulizia, si recava regolarmente a casa Monte Tabor, la villa a Porto Ronco dove vissero e morirono Paulette Godard e Erich Maria Remarque.
4: Wir waren 18 Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben. Wir mussten darauf schießen.
5: Avevamo 18 anni e cominciavamo ad amare il mondo, l'esistenza. Ci hanno costretti a spararle contro.

0: Wir haben alles Gefühl füreinander verloren.
1: Abbiamo perso il senso del vivere l'uno per l'altro. Ci conosciamo appena. Siamo dei morti insensibili che con un trucco, una pericolosa magia, ancora corrono e possono uccidere.
2: Le parole dello scrittore nel documentario di Victor Tognola, Erich Maria Remarque, Marlene Dietrich, Paulette Godard del 2010. Niente di nuovo sul fronte occidentale, uscito in Germania nel 1929, aveva aperto gli occhi del mondo sugli orrori della guerra. Un successo che fece del suo autore un uomo famoso. Ma la Germania, negli anni in cui Hitler stava scalando il potere, non era terra sicura per un giovane scrittore che metteva in dubbio la grandezza della patria. Se ne andarono in molti in quegli anni, artisti, musicisti, scienziati, ebrei e non ebrei, mettendo fine a carriere che stavano fiorendo, come nel caso del gruppo vocale Comedian Harmonist. La fuga, per quanto dolorosa, mise il quartetto al riparo dal finire nella lista degli artisti degenerati, con quel che ne seguiva, specialmente se non erano di razza ariana.
3: Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond, Hollali, Hollali, Hollalo.
2: Il Ticino, un angolo di pace, ideale per Erich Maria Remarque, che nel 1931 compra una villa a Lago, proprio di fronte alle isole di Brissago. Clima mite, gente tranquilla, vicinanza con l'Italia, una vicinanza che permette a molti fuggiaschi politici di trovare un rifugio temporaneo e un luogo dove si parla ancora tedesco, sono parole di Remarque. La casa si chiamava Monte Tabor, come il colle di biblica memoria in Galilea. Un grande giardino, un molo, un'ampia terrazza sul lago e una piattaforma di cemento dove verrà fotografata Marlene Dietrich che fa il bagno nuda. Filmati e documenti d'archivio, il film di Victor Tognola sulla casa e la storia di chi l'ha abitata svela molto del passato e a suo modo ha aperto una discussione sul futuro.
4: Chi è questo Remarque? È l'homme à femme, il dandy, no? Tutte le più belle donne del mondo si sono innamorate di lui, non solo Marlene Dietrich e Paulette Godard, ma anche Greta Garbo, le più grandi, Greer Garson, insomma le più importanti di Hollywood. Oppure era l'ubriacone che era, perché purtroppo aveva grossi problemi d'alcol, oppure era il pacifista militante, né di sinistra né di destra, ma l'uomo che si è battuto contro la guerra, con i suoi scritti, perché ha continuato a scrivere su quel tema. La conclusione è che lui era, per usare un termine spagnolo, un hombre vertical, cioè lui è stato un pacifista, un uomo coerente dall'inizio alla fine della sua vita.
2: La casa dove ha vissuto un grande scrittore, sul nostro territorio, potrebbe diventare un centro di studi per la pace, luogo di studio e richiamo anche turistico. Ci sono stati dei progetti in questo senso, da Osnabrück, città natale di Remarque, sede dell'associazione omonima, a Los Angeles, dove esiste una fondazione intestata a Paulette Godard e allo scrittore.
4: Io ho incentrato il documentario sulla villa, no? Perché questa villa è al centro, intanto è qui da noi, è nostra, e era importante ancorare il documentario a questa villa, al nostro territorio, quindi alla memoria del luogo. Sapevo che era in vendita, questa villa potrebbe già finire nelle mani di qualcuno che non pensa che abbatterla, perché è solo abbattendola che può costruire gli appartamenti che vuol vendere, insomma. C'è un progetto dell'Università di Osnabrück che prevede il museo, prevede un centro di ricerca e di studi per giovani che vogliono fare delle ricerche su questo grande scrittore. Ma la cosa già esisteva negli anni 90, quando è morta, nel 90 è morta Paulette, che lascia tutto alla New York University. Questa villa viene ereditata dal cantone per una questione

0: successo questo, che la casa è rimasta, cioè questi qui non sono mai entrati, l'hanno comprata proprio, secondo me, per impedire che diventasse quel museo che poteva diventare, quindi una testimonianza antinazista, è rimasta vuota. Questo è stato, è la prova che l'hanno fatto per quel motivo, per impedire che diventasse. D'altra parte, un po' di bene c'è stato, nel senso che la casa è rimasta intatta. Poi l'ha comprata una famiglia americana, una famiglia che adesso abita questa casa e che ha necessità di venderla, quindi bisogna mettersi anche nei loro panni.
1: Im Jahre 1931 musste ich Deutschland verlassen.
2: Nel 1931 dovetti lasciare la Germania perché la mia vita era minacciata.
1: Ich siedelte mich in der Schweiz an.
2: Mi stabilì in Svizzera, il più a sud possibile.
1: So weit nach Süden wie möglich.
2: Proprio vicino alla frontiera dove ancora si parla tedesco.
1: Gerade kurz vor der Grenze, wo noch Deutsch gesprochen wird.
3: La casa apparteneva a un signor Rudi Uhli. Remarque ha sempre trovato divertente questo nome.
4: La casa mostra i segni del tempo. Il grande glicine abbraccia, quasi strangola in certi punti, le inferriate e i balconi dei piani superiori. Il verde nel giardino cresce esuberante. In un giorno di pioggia arriviamo davanti alla porta sulla strada che da Ascona porta a Brissago. Nessun segno di lusso, due utilitarie parcheggiate e un segnale sulla porta di legno. Attenti ai cani. Sta diluviando, non è la giornata migliore per vedere questa casa. La più bellezza è proprio soprattutto la luce, la vista sul lago. Vabbè, proviamo lo stesso. Suonare il campanello. Come va?
5: Bene, how are you?
4: Alcuni scalini di sasso scendono verso l'ingresso. La vista è magnifica. Oltre la porta d'entrata, bianca, un piccolo atrio e poi il salone. Quello col grande camino e le finestre sul lago, dove Remarque e poi Paulette Godard ricevevano gli ospiti. Due divani immensi. Sono ancora gli stessi di quegli anni. Rifoderati dagli attuali proprietari, una famiglia con due figli cresciuti qui, in questo luogo ricco di ricordi. Jack studia letteratura in un'università americana. Gabriel ancora più lontano, a Melbourne. Sportivi, i ragazzi di questa casa amano soprattutto il lago a portata di tuffo. Ma non solo.
6: Questa casa la trovo molto speciale perché ha un lato pubblico e un lato privato. Privato chiaramente siamo noi che abitiamo qua, ma il lato pubblico spesso d'estate passa gente solo per vederla, che hanno letto qualche libro di Remarque e sono interessati a vederla, e in barca quasi ogni giorno passa qualcuno a osservarla, così, quindi c'è un lato, è conosciuto come casa, quindi c'è il lato pubblico e privato, quello l'ho sempre trovato molto interessante. Il posto non lo cambierei per niente, il posto è perfetto.
4: Poche le ristrutturazioni fatte dalla famiglia, limitate allo stretto indispensabile. Una cucina più funzionale, alcuni sanitari. Ma ai piani superiori molto è rimasto uguale. Gli spazi, i lavelli dei bagni e, come racconta Jack,
6: tutto originale, non abbiamo cambiato molto. Però se no, del resto è quasi uguale. So che Remarque aveva molti tappeti orientali sul pavimento, era quasi tutto coperto da questi tappeti e noi abbiamo preferito invece lasciare il pavimento com'è. Però se no è molto simile a come l'avevano loro.
4: Non avete voluto cambiare molto?
6: No, abbiamo provato dove era possibile, abbiamo provato a lasciarla come era. Chiaramente alcune cose in cucina così dovevano cambiare, in bagno. Però le camere così li abbiamo provati a lasciare il più possibile come erano. O come sappiamo che erano, più o meno.
7: Porto Runco, la casa. Casa Monte Tabor, c'è ancora. Chissà come. Ci vuole poco per tornare indietro. Le isole sulla terrazza. Remarque che scrive I tre camerati. La sua voce preferita, il grande tenore Richard Tauber. Le belle donne che lo cercano. Ruth Albu, colta, raffinata, che gli suggerisce la casa da comperare. Jutta Zambona, da lei ha appena divorziato.

0: ma c'è sempre. Le due signore si occupano dell'arredamento, ciascuna a modo suo. Remark lascia fare, si diverte. È un autunno degli anni 30.
1: La vita di quegli anni, come il regista Victor Tognola l'ha ricostruita nel film, fra immagini e canzoni d'epoca, sembra distante. Nel salone, fra scaffali di libri e quadri di grande pregio, una foto mostra Paulette Godard di spalle che suona il pianoforte. A dire il vero, anche oggi si suona parecchio.

Proprio così, in fondo al grande locale, i due amplificatori e tre chitarre elettriche, una batteria. Padre e figli, quando i figli tornano per le vacanze, passano molto tempo a suonare insieme. Il padre, Gerald, è attualmente impegnato a trascrivere nota per nota alcuni brani rock di un particolare giro armonico. Ad aiutarlo nell'impresa, il liutista Luca Pianca, che fra Bach e Frescobaldi infila spesso e molto volentieri le note della sua Fender.

0: Lo sguardo è attratto dalla immensa terrazza. Anche con il cielo nuvoloso, lo scenario è grandioso. Come un palco fra cielo, lago dei monti del Gambarogno e quelli delle rive italiane del Verbano. Facile immaginare qui colazioni mattutine e lunghe serate estive a contemplare le stelle. Terrazza splendida e anche un po' rischiosa, conferma il padre di Jake e Gabriel.
1: Non c'è stato anche un incidente su questa terrazza con Remark? Non è caduto
2: sì,
1: una volta?
2: Sì, lui è caduto due volte, è finito alla carità.
1: Si è salvato?
2: Salvato, sì.
1: E cadere di qui non è uno scherzo.
3: No, non è vero.
1: Dove si cade quando si...
3: Quando
1: proviamo?
3: Siamo arrivati qua non c'era la ringhiera.
4: Era tutto aperto qua, non c'era la ringhiera, quindi sì, due volte è caduto, penso tutte e due volte a colpa di... aveva bevuto troppo perché aveva un problema con l'alcol molto serio. È finito anche in ospedale per 3 o 4 settimane una volta alla Carità Locarno. E la prima cosa che abbiamo fatto quando siamo arrivati abbiamo messo la ringhiera perché era troppo pericoloso e si vedeva subito che qualcuno che cade da qua può benissimo morire, saranno 20 metri dalla terrazza giù in giardino.
0: Terrazza che ispirò forse anche un grande artista?
4: L'ispirazione è stata sulla terrazza guardando le isole di Brissago che sono due, però da qui sembrano una sola. Il quadro si chiama Isole dei Morti e infatti l'ha fatto sulla nostra terrazza guardando le isole. E quindi l'ispirazione viene proprio da qui per quello. C'è un libro che parla della storia di Remark e quando parlano di questa casa hanno menzionato anche quello, quindi siamo andati a guardare il quadro e infatti si vede subito che è da quel punto, seduto sulla terrazza, è la prospettiva identica.
1: Altri ricordi legati alla particolarità di questa casa, alla sua architettura?
4: Prima che noi siamo arrivati era vuoto per 10 o 15 anni, non c'era nessuno che abitava qui, quindi dal momento in cui siamo arrivati c'era tantissimo da fare. Il giardino è abbastanza grande, a volte sembra anche quasi una giungla, quindi ci sono sempre cose da fare, sempre cose da rinnovare o togliere o aggiungere tutto. Quindi in quel senso sembra quasi che la casa ha una vita propria che sta vivendo. E col passare delle stagioni si nota tutto, quindi quando arriva la glicine e rimane fuori per qualche settimana si sente che siamo in quella stagione, poi d'inverno tutti gli alberi sono vuoti, non si vede, si sente proprio che è inverno, quindi quello mi è sempre piaciuto moltissimo.
1: La glicine è un po' l'albero simbolo di questa casa, si avvinghia dappertutto a un tronco che si ritorce, si mangia anche delle parti della casa, no?
4: Eh sì, si vede anche da lontano, quindi quando sei sull'isola guardando la costa la nostra casa la vedi subito perché è proprio viola quando è in stagione e quindi quello mi è anche sempre piaciuto, che si vede da lontanissimo qual è la nostra.
0: I morti. Il nazismo fece pagare a Remark la sua avversione al regime e lo fece con i suoi tipici odiosi metodi. Quando non si può colpire qualcuno direttamente, si prende di mira la famiglia. In questo caso una sorella.
5: Cara Erna, sono nella prigione di Plötzensee. Oggi all'1 del pomeriggio non esisterò più. Perdono tutto a tutti. Mando a te e ai parenti il mio ultimo saluto d'amore. Tua Elfriede.
6: Sentenza 300 marchi. Esecuzione 122 e 18 centesimi. Prigione 73,50. Francobollo 12 centesimi. Totale marchi 495 e 80 centesimi.
5: La famiglia ha dovuto pagare la fattura.
0: La guerra e i suoi drammi saranno sempre un tema per Remark. La sua casa un rifugio per molti fuggiaschi, cosa di cui lo scrittore parlò sempre poco. Anche in Ticino, dove aveva pochi contatti con la popolazione locale, si intratteneva a volte con personaggi che avevano pagato il loro impegno. Vladimir Rosenbaum, ad Ascona, brillante avvocato radiato dall'albo per aver aiutato la resistenza spagnola. Leo Koch, il pianista libraio di Casa Serodine, a cui i nazisti avevano spaccato le mani. Alcune foto d'epoca, rare, hanno fermato questi momenti.
6: Il campanile di Ronco, lassù in alto, si vede dalla terrazza di casa Monte Tabor. È la meta di qualche passeggiata in un Ticino arcaico, di donne che portano gerle e lavano i panni alla fontana.
5: Ascona è più lontana, un villaggio. Remark ci va costeggiando il lago con la sua amata lancia. Si ferma al caffè Verbano e all'albergo Schiff per epiche, durissime sbronze.
0: Anche la sua segretaria era una donna del luogo, Olga Ammann. Sua figlia la ricorda così nel documentario Erich Maria Remarque, Marlene Dietrich, Paulette Godard, girato da Victor Tognola nel 2010.
7: Lei andava a prendere i manoscritti di Remarque, lui scriveva a matita, mi ricordo che le pagine erano perfette. La mamma ricopiava poi questi manoscritti a macchina.
0: I libri rimangono, tradotti in tutto il mondo, e della casa che ne sarà? Dopo alcuni tentativi di trattenerla in mani pubbliche, il cantone e il comune di Ronco hanno abbandonato l'idea di farne un luogo di interesse pubblico. Del resto, la questione si era già posta alla morte di Paulette Godard nel 1990. In Germania e negli Stati Uniti le associazioni legate al nome di Remarque e dell'attrice non dispongono a tutt'oggi di risorse sufficienti per rilevare una proprietà e un terreno la cui posizione fa gola al mercato immobiliare. La casa rimane quindi in vendita, nella speranza, che è anche quella degli attuali proprietari, che chi la comprerà saprà valorizzarne la memoria.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ceresio Estate 2026. Con il quartetto Lino Livia Bella. Hans Livia Bella ed Ecaterina Vagliulina, violini. Eleonora De Poi, viola. Vanessa Hunt Russell, violoncello. Musiche di Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel. Ceresio Estate 2026. In diretta su Rete 2, dalla chiesa di Santo Stefano a Tesserete, oggi alle 20.30.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Due mesi e mezzo di caldo estremo e la salute ne risente sempre di più. In questi ultimi giorni aumenta il numero di persone che hanno ricorso al pronto soccorso. La durata della canicola è infatti aggravata dai picchi di temperatura. Ben ritrovati da Veronica Lippi. Oggi un po' di tregua, ma ci hanno spiegato dalle OC non sono queste poche ore a dare sollievo ad un fisico provato. I ricercatori stanno anche cercando di capire quali sono le patologie che peggiorano con il caldo estremo e che portano a più ricoveri. Per l'attualità estera torneremo sull'attacco fallito ad un aereo che trasportava armi per l'Ucraina a Lipsia, in Germania. Si ipotizza che il drone sia russo. Noi abbiamo coinvolto un esperto che ci spiegherà qual è la strategia di Mosca per far paura all'Europa. Negli Stati Uniti, nel mirino dei senatori trampiani, è finito Anthony Fauci, l'infettivologo che guidò la lotta al Covid 6 anni fa. Di cosa viene accusato e perché proprio adesso e quanto proveremo a capire. Poi parleremo di prevenzione, perché in Ticino ci sono due programmi cantonali di screening ormai consolidati, quello per il tumore al seno e per il tumore al colon, e questo più recente partecipa a circa la metà degli uomini e delle le donne che ricevono l'invito.
4: Sicuramente c'è un margine di miglioramento e ci attendiamo che nell'arco dei prossimi anni la popolazione si abitui sempre di più a ricevere questo invito da parte del cantone e aderisca maggiormente all'invito.
3: L'auspicio di Alessandra Spitale, che è responsabile del programma cantonale. E poi per finire al Film Festival di Locarno, dove oggi è crollato un palco durante un evento speciale, una persona ferita leggermente, ma molte domande su organizzazione e sicurezza logistiche. Possiamo partire. Allora, apriamo l'edizione occupandoci degli effetti della canicola sulla salute e sul sistema sanitario. In tutta la Svizzera durante l'estate è stato registrato un netto aumento dei ricoveri dovuti appunto al caldo. Non fa eccezione il Ticino. Siamo ormai alla quarta ondata canicolare. Fa caldo, molto caldo, da oltre due mesi e sempre più persone non ce la fanno più e finiscono al pronto soccorso. Il servizio di Gian Robbiani.
5: Dal 26 maggio al 30 luglio sono state almeno 800 le persone in Ticino ad essersi presentate in pronto soccorso a causa della canicola. Sono dati forniti dall'ente ospedaliero, le OC. Per un terzo di loro è stato addirittura necessario il ricovero. Oggi è il 7 agosto, il caldo è andato avanti. È arrivata anche una quarta ondata di canicola. E questo significa che da più di due mesi praticamente le temperature non stanno dando tregua.
6: Noi vediamo sicuramente un aumento dell'affluenza di pazienti con patologie in qualche modo riconducibili al caldo.
5: A parlare è il dottor Alessandro Jessula, capo servizio del pronto soccorso del Civico di Lugano.
6: Il caldo favorisce degli abbassamenti di pressione, favorisce gli svenimenti e mette a dura prova l'organismo, soprattutto quando ci sono delle malattie pregresse che possono essere cardiache, renali.
5: Ecco, oggi forse le temperature sono un pelino meno alte rispetto al picco vissuto a luglio, però le chiedo se oggi si paga questo continuo caldo che ci portiamo dietro da mesi, se notate che le persone più deboli sono un po' arrivate al culmine della sofferenza.
6: Sì, sicuramente, ma lo vediamo tutti quanti, no? Una cosa che noi viviamo è proprio il sovraffollamento di questi giorni in sala d'attesa, pazienti che arrivano in pronto soccorso per patologie non necessariamente tutte gravi, però sul pronto soccorso si ripercuote quindi anche sui tempi di attesa.
5: Anche perché magari per chi ha già una malattia pregressa a volte non basta una piccola tregua, a volte non basta che la temperatura scenda di qualche grado per cantare vittoria.
6: facciamo solo l'esempio dell'insufficienza renale, la disidratazione peggiora molto il funzionamento dei reni, non è sufficiente una giornata per poter ripristinare l'equilibrio.
5: Negli scorsi giorni l'EOC ha tra l'altro fornito i dati, ha fatto sapere che nei reparti di urgenza è stato registrato un aumento dei pazienti del 7% e dunque sono stati anche introdotti dei turni ad hoc. Al dottor Jessula chiediamo come stanno vivendo questi momenti intensi gli operatori sanitari.
6: È faticoso, ovviamente lavoriamo sempre con molta motivazione, questo ci aiuta, però è un periodo difficile, tante persone che stanno male.
5: Ed è un unicum quest'anno o si ricorda situazioni simili, analoghe?
6: Allora, tutti gli anni abbiamo un po' questo trend legato a più fattori, turismo, studi medici che giustamente chiudono per ferie, però come quest'anno devo dire non ho memoria, ecco, è una cosa un po' anomala.
3: Intanto all'Istituto Svizzero di Medicina Tropicale e di Salute Pubblica a Basilea si cerca di comprendere meglio quali siano in definitiva quei meccanismi che nel peggiore dei casi portano appunto al ricovero in ospedale o a un decesso prematuro a causa del caldo. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
7: In che modo i cambiamenti climatici influenzano la salute pubblica in Svizzera? A cercare una risposta a questa domanda sono i ricercatori dell'Istituto Svizzero di Medicina Tropicale di Basilea. I decessi, di cui si parla in termini di sovrammortalità, rappresentano solo una parte del problema. L'altra riguarda gli effetti del caldo sulla salute, molto prima che qualcuno muoia. Conseguenze che sono più difficili da misurare, come spiega ai microfoni SRF l'epidemiologa Martina Raghetli.
8: La mortalità è relativamente facile da misurare, è molto più difficile capire quante persone finiscono dal medico, in ospedale o vedono peggiorare il proprio stato di salute a causa del caldo.
7: I decessi sono solo la punta dell'iceberg. Quante visite al pronto soccorso provoca un'ondata di caldo? Quante visite dal medico di famiglia? Quanti problemi di salute mentale? L'elenco delle domande ancora aperte è lungo. Gli epidemiologi stanno quindi promuovendo diversi studi per saperne di più.
8: Abbiamo esaminato come le giornate di caldo influiscano sulle diverse cause di ricovero nei vari reparti specialistici, nei bambini, negli adulti e anche negli anziani.
7: Quando fa caldo, chi viene ospedalizzato di più e per quali disturbi? Alcuni risultati sono chiari.
8: Il rischio di ricovero a causa del diabete durante periodi di canicola aumenta in modo significativo.
7: Lo stesso vale per le malattie respiratorie, come l'asma. Inoltre, i bambini affetti da infezioni vengono ricoverati più spesso nelle giornate particolarmente calde. È possibile che il loro organismo non riesca a sopportare un doppio stress. Più sorprendente, il caso delle malattie cardiovascolari. Anche se sono tra le principali cause di morte associate al caldo, non figurano tra le cause più frequenti di ricovero ospedaliero.
8: Una possibile ragione è che nei casi di malattie cardiovascolari tutto avviene molto rapidamente e la persona non riesce nemmeno a raggiungere il pronto soccorso.
7: Questi sono solo alcuni dei primi risultati sui meccanismi che portano a un ricovero in ospedale o a un decesso prematuro. Già 3 anni fa Raghetli aveva realizzato un sondaggio tra gli over 50 per capire quanto sapessero dei rischi legati al caldo e come si proteggessero. Tutte informazioni che servono ad individuare i punti critici, comprendere quali misure di prevenzione siano davvero efficaci e a rafforzare la resilienza della popolazione ai cambiamenti climatici.
3: E si aggrava di giorno in giorno la situazione per l'agricoltura svizzera. In diverse regioni non piove ormai da inizio giugno. Le conseguenze? Beh, campi aridi, raccolto compromesso e mancanza di foraggio per gli animali. Oggi l'Ufficio federale dell'agricoltura ha annunciato misure di sostegno immediate. Per illustrare gli effetti concreti della siccità sulle aziende agricole, poi convocato la stampa sulle colline del canton Basilea Campania. Per noi c'era Gianluca Olgiati.
9: Ihr plantet jetzt einigermaßen eine normale mais holba.
10: Deve esaminare diverse piante di mais, Bruno Zumbrunn, prima di trovarne una con una pannocchia degna di questo nome. Il suo campo, ai piedi di un tiglio, nel punto più alto del comune di Wittensburg, porta i segni della siccità. Le piante, che solitamente in questa stagione sfiorano i 3 metri, sono alte poco più di 1,5 metri. Alcune hanno piccole pannocchie, molte non ne portano del tutto. Se non arriverà la pioggia, entro una settimana dovrà raccoglierle così per tentare di salvare il salvabile, ma Zumbrunn calcola che il raccolto sarà più che dimezzato rispetto agli altri anni. Condizioni estreme anche per una regione nell'arco giurassiano abituata a periodi di siccità, spiega Christoph Böppner, responsabile per l'agricoltura del Canton Basilea Campania.
11: Tatsache ist, dass wir so ab Anfang Juni
10: qui non piove praticamente da inizio giugno, dice Böbner, e gli effetti si vedono non solo su gran turco e patate, ma anche sul foraggio. È stata falciata la metà del fieno rispetto agli altri anni. A Wittensburg ci si ricorda bene dell'estate torrida del 2003, ma allora si era riusciti a importare foraggio dalla vicina Alsazia. Quest'anno non sarà possibile. I rivenditori di foraggio, avverte Bruno Zumbrunn, non rispondono nemmeno più al telefono. Le riserve di fieno per la sua 40 di vacche basteranno ancora per pochi mesi. Se entro mezzo anno non riusciremo a procurarci foraggio, dice l'agricoltore, non ci rimarrà che ridurre il numero di capi. Intanto la Confederazione ha annunciato una serie di misure immediate, come la sospensione dei dazi sull'importazione di fieno e gran turco da foraggio, ma il clima sempre più estremo, con forti precipitazioni e lunghi periodi di siccità, impone accorgimenti a medio-lungo termine, secondo il direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura Christian Hofer. Che elenca i vari progetti avviati: irrigazione e gestione parsimoniosa dell'acqua, specie più resistenti alla siccità, una lavorazione del terreno che risparmi lo strato di humus. Tra Basilea e Lucerna sono un centinaio le aziende agricole che hanno aderito al progetto Slow Water per una gestione accorta dell'acqua. Tra queste anche l'azienda della famiglia Zumbrunn, che qui a Wittensburg sta costruendo una nuova stalla moderna, munita di serbatoio da 300 metri cubi in grado di accumulare l'acqua piovana. Già, la pioggia. Bruno Zumbrunn si dice un incorreggibile ottimista. Lui spera che la pioggia arrivi presto, entro inizio settembre, in tempo per permettere una semina autunnale che produca almeno un po' del foraggio mancante per l'inverno.
3: Siamo all'attualità estera. Oggi in Germania si è riunito il Consiglio di Sicurezza Nazionale con il cancelliere Merz per trarre le prime conclusioni sull'incidente all'aeroporto di Lipsia. Allora, ricordiamo cosa è successo. 2 giorni fa un drone carico di esplosivo si è avvicinato ad un aereo carico di armi destinate all'Ucraina. Il congegno non è esploso, per miracolo l'innesco si è staccato. Il governo tedesco ha denunciato un grave attacco ibrido. Nessuno ha citato direttamente la Russia, ma si è parlato di possibile coinvolgimento di potenze straniere. Allora, cosa ci indica questo incidente? Quanto è preoccupante? Per un'analisi noi abbiamo contattato Mark Galeotti, che è esperto di intelligence e di sicurezza ed esperto anche di Russia, e con lui siamo partiti proprio dai fatti di Lipsia. Il bersaglio, come detto, era un aereo che trasportava armi per l'Ucraina, gli indizi portano a Mosca, ma lui cosa ne pensa?
12: Yeah, as you say, we can't be certain it was Russia, but it seems a fairly reasonable bet.
13: Beh, come dice lei, non possiamo essere certi che sia stata la Russia, ma sembra un'ipotesi piuttosto plausibile e ci dice diverse cose. Innanzitutto ci ricorda che dal punto di vista dei russi, noi europei siamo partecipanti attivi a questa guerra. Forniamo le armi, forniamo il denaro, forniamo i dati, permettendo all'Ucraina di colpire sempre più in profondità in Russia. Mosca è esasperata e si chiede come possiamo far sentire agli occidentali che questa guerra sta arrivando anche a casa loro? C'è insomma il desiderio di lanciare un avvertimento: se continuate su questa strada potreste subire conseguenze che non desiderate. E anche il riflesso di come la guerra si stia intensificando, con gli attacchi ucraini in profondità sul territorio russo e con la Russia che sta a sua volta aumentando l'intensità in Ucraina, ci troviamo in una fase particolarmente instabile e rischiosa.
3: Allora, l'abbiamo ricordato, l'aereo bersaglio a Lipsia era carico di armi destinate all'Ucraina. Noi veniamo da una settimana di bombardamenti pesanti su Kiev. Alcuni giorni fa 30 missili russi hanno colpito la capitale, nessuno è stato intercettato e abbattuto. Perché? Perché mancano armi di difesa, come i missili Patriots. L'Ucraina ha dunque bisogno di rifornimenti che non arrivano più. Quanto pesa questa situazione?
12: It's a key fact for Ukraine.
13: È un fattore cruciale per l'Ucraina, non tanto nell'ottica dell'escalation complessiva del conflitto, quanto piuttosto nella situazione attuale. L'Ucraina continuerà ad essere vulnerabile perché solo gli intercettori Patriot hanno qualche possibilità di abbattere i missili russi più veloci e pericolosi. E per un bel po' di Patriot non ce ne saranno, perché gli americani ne hanno bisogno per sé, ma anche perché gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo hanno la priorità nelle forniture.
12: And they have priority. So I think that what we're actually seeing is a harbinger of particularly what we're going to see over the winter.
13: Penso quindi che ciò che stiamo vedendo sia un'anticipazione di quello che probabilmente accadrà durante l'inverno. I russi stanno causando tante vittime civili, ma stanno soprattutto colpendo le infrastrutture industriali, idriche ed energetiche. Vediamo colpire ad esempio i centri logistici del sistema postale ucraino, vediamo colpire fabbriche, officine e centri tecnici, vediamo colpire stazioni di servizio, vediamo colpire impianti di approvvigionamento e trattamento dell'acqua. Credo che i russi si stiano preparando a un altro inverno nel quale cercheranno sostanzialmente di rendere invivibili le città ucraine, e questo in un certo senso spinge gli ucraini a essere anche loro più attivi, più audaci. Questo provoca una situazione di continua escalation. La mancanza di missili Patriot pone l'Ucraina in una posizione particolarmente vulnerabile, ma francamente era una situazione che prima o poi si sarebbe comunque verificata.
12: So obviously the lack of Patriot missiles puts Ukraine in a particularly vulnerable position, but frankly this was going to come anyway.
3: Gli Stati Uniti, anzi il presidente Trump, vorrebbe concedere le autorizzazioni affinché gli ucraini possano costruirsi da soli i Patriots. A suo avviso è fattibile in tempi brevi?
12: Well, that's the whole point. Sure, in 2 years' time that could see Patriot missiles coming off production lines.
13: Ecco, questo è proprio il punto. Certo, tra 2 anni potremmo vedere missili Patriot uscire dalle linee di produzione ucraine, ma non è così semplice. Trump non ha il potere di decidere da solo una cosa del genere. I missili Patriot sono prodotti da aziende private che prendono autonomamente le proprie decisioni. Per esempio Boeing, che fornisce alcune delle componenti cruciali, non è molto d'accordo. Comunque serviranno probabilmente almeno 2 anni per allestire un impianto produttivo funzionante, e i russi cercheranno di colpirlo ancora prima che entri in attività. Quindi non è una soluzione, almeno nell'immediato.
3: Queste le valutazioni di Mark Galeotti, che è uno dei massimi esperti mondiali di intelligence e di sicurezza legati anche alla Russia. Veniamo ora a una notizia che arriva direttamente dagli Stati Uniti. L'infettivologo Anthony Fauci, ve lo ricorderete, è stato a capo della task force della Casa Bianca durante il periodo del Covid. Durante la settimana è stato interrogato dalla commissione del Senato americana, cappeggiata dal repubblicano Rand Paul, che lo accusa, senza basarsi su prove, di aver insabbiato le verità sul Covid, e lo accusa anche di molto altro. Per più di 100 volte nel corso di queste audizioni Anthony Fauci ha risposto così.
9: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer, based upon my rights under the Fifth Amendment of the Constitution.
3: Secondo il consiglio del mio avvocato, ha detto Fauci, non rispondo e mi appello al quinto emendamento della Costituzione. Insomma, ha fatto scena muta di fronte a accuse che sono pesantissime. Allora, Bettina Müller ci racconta il contesto di questa controversia e poi noi ne parliamo con un ospite.
14: Anthony Fauci è stato per decenni uno degli infettivologi di maggior successo negli Stati Uniti. È anche grazie al suo contributo nella ricerca sull'AIDS che la diagnosi di contagio dell'HIV non è più una condanna a morte, ma può essere seguita da cure efficaci. Ed è anche per questo che nel gennaio del 2020 Donald Trump lo nominò a capo della Task Force Covid della Casa Bianca. Presto però il presidente e lo scienziato entrarono in rotta di collisione, con Fauci che si è trovato più volte a smentire pubblicamente il presidente sui rimedi anti-Covid come la idroclorochina o gli antimalarici.
15: The answer is no, and the evidence that you're talking about, John, is anecdotal evidence.
14: Fauci divenne ben presto bersaglio del movimento MAGA.
16: Don't tell anybody, but let me wait till a little bit after the election.
14: Ai comizi la folla urlava di licenziare Fauci e Trump rispondeva che lo avrebbe fatto presto. Ma fu Biden a vincere le presidenziali e Fauci mantenne il suo posto. La campagna contro di lui però proseguì con una tesi. Fauci ha insabbiato la verità sulle origini del Covid. Di prove o di indizi non ce n'erano, ma prima di lasciare l'incarico, Biden ha conferito a Fauci un perdono preventivo per proteggerlo da possibili persecuzioni giudiziarie o politiche.
17: Including the origins of COVID-19, risky life sciences research and your tenure as a federal government.
14: Ma il senatore repubblicano Rand Paul è riuscito ad impossessarsi del diario personale di Fauci. Oltre 1000 pagine ancora recuperabili dal server del governo, in cui annotava l'evoluzione delle sue conoscenze sul Covid e questioni private. Ed è sulla base di questi diari che il senatore ha interrogato Fauci questa settimana, facendo trapelare anche piccole debolezze e dettagli imbarazzanti su quello che molti vedono come il paladino della verità scientifica contro le manipolazioni trampiane. Ma ancora più dannoso per Fauci è il copia e incolla dal diario che Rand Paul ha presentato in Senato, in base al quale Fauci avrebbe mentito sull'origine naturale del virus e avrebbe riconosciuto presto che il Covid era stato originato nel laboratorio di Wuhan.
17: To fund the research in Wuhan.
14: I fact-checker statunitensi si sono precipitati nel denunciare le distorsioni nella ricostruzione dei passaggi del diario da parte di Rand Paul, mentre Fauci questa volta non ha corretto.
17: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer, based upon my rights under the Fifth Amendment of the Constitution.
18: Allora, questa è la vicenda piuttosto clamorosa che vede coinvolto Anthony Fauci e che noi vogliamo approfondire con Mario Del Pero, americanista e spesso nostro ospite. Professore, ben ritrovato.
19: Grazie, buonasera.
18: Senta, a suo avviso stiamo assistendo a una persecuzione politica di Fauci o sono davvero emersi in queste udienze degli elementi che indicano che Fauci abbia fatto degli errori durante la gestione del Covid o magari anche peggio abbia insabbiato delle informazioni importanti?
19: Ma da tutto quel che leggiamo non di insabbiamento si tratta, probabilmente Fauci come tutti noi e a tutti i livelli si è trovato a rispondere a una crisi pandemica dalle origini impossibili da definire con chiarezza, dagli sviluppi impossibili da prevedere. Il diario mostra un uomo in difficoltà per il ruolo importantissimo che occupava, ma incapace di prevedere che cosa sarebbe seguito e forzato a gestire, a interagire con un presidente patentemente inadeguato in quel frangente storico nella gestione di quella crisi. Poi è chiaro che oggi, molti anni più tardi, prevale una dimensione politica e anche elettorale che spiega perché Fauci viene messo sotto accusa, perché viene chiamato a deporre davanti a questa commissione del Senato che non è interessata primariamente a fare luce su una verità probabilmente indefinibile. Era interessata a incastrare, mi passi il verbo, costringendolo, facendo in modo che cadesse in contraddizione e a quel punto incriminarlo per spergiuro, deposizione sotto giuramento.
18: Infatti la situazione è, come dicevo, prima è piuttosto clamoroso, no? Perché da un lato abbiamo Rand Paul che utilizza il diario di Fauci, quindi insomma anche in maniera così abbastanza insomma senza scrupoli. Da un lato scopriamo che Fauci, che è uno dei maggiori scienziati al mondo, è stato così poco avveduto da lasciare i suoi pensieri intimi sul server del governo americano.
19: Indubbiamente, però ecco, l'ingenuità non è un reato, mettiamola così, non è un crimine. Quel che questi diari, o poi come tutti ne ho letto estratti e sintesi, mostrano è la difficoltà anche per uno dei principali epidemiologi, studiosi mondiali, la difficoltà, dicevo, nel decrittare, nel capire la natura di questo virus, la portata di questo virus, quali misure adottare per farvi fronte. Ricordiamo tutti che in quei prime settimane, i primi mesi, nessuno immaginava che in tempi rapidi un vaccino sarebbe stato creato. Tra parentesi, Fauci era continuamente sollecitato anche da membri dell'amministrazione Trump, Stephen Miller e sua moglie, che chiedevano aiuto una volta contagiati, chiedevano di essere rassicurati, e Fauci rispondeva quasi quotidianamente a queste richieste di aiuto che venivano da membri della stessa amministrazione. Poi siamo in campagna elettorale, sappiamo che è un tema mobilitante per un pezzo importante di elettorato repubblicano, ed è anche un tema che, sollevato, ne nasconde altri più impopolari per i repubblicani.
18: Certo, lei ha proprio citato la campagna elettorale. Sono passati 6 anni dal Covid. Io direi che, per quanto è avvenuto nel mondo in questi 6 anni, sembra passato un secolo, a dire il vero. Ma perché appunto spendere tutte queste energie proprio adesso da parte del Partito Repubblicano per mettere sotto accusa Fauci, appunto?
19: Beh, da un lato è incredibile come abbiamo archiviato quell'esperienza in teoria così traumatica per tutti noi, come l'abbiamo messa alle spalle, siamo immediatamente ripartiti. Forse era indispensabile, forse questo è il meccanismo di gestione del trauma. In parallelo però la rimozione della memoria si accompagna all'ascito politico del Covid, che ha provocato divisioni politiche profonde, ha alimentato, esacerbato, acuito un'ostilità antiscienza, anti-istituzioni, anti-elite che oggi prende di mira Fauci. Sappiamo da sondaggi che l'America è polarizzata, è spaccata su questo. Le istituzioni federali competenti, a partire dal Center for Disease Control, il CDC, oggi sono invise a una metà di americani, e dentro questa metà è quasi interamente composta da elettori repubblicani. Attaccare CDC, attaccare Fauci, attaccare i vaccini, attaccare la gestione del Covid serve per galvanizzare, mobilitare un elettorato che Trump e i repubblicani hanno tutta l'esigenza di portare alle urne in novembre, per evitare una sconfitta che ora come ora pare molto probabile.
18: Perché a novembre, lo ricordiamo, ci saranno le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Mario Del Piero, grazie per essere stato nostro ospite.
19: Grazie a voi come sempre.
18: Apriamo ora una pagina dedicata alla prevenzione dei tumori, i tumori del colon retto e del seno. Il Canton Ticino è infatti attivo in questi due ambiti con un programma di screening che offre la possibilità a una fascia della popolazione di effettuare gratuitamente dei test di diagnosi precoce. Quello del colon retto esiste dal 2023 e nel primo biennio ha visto la risposta di oltre 50.000 persone. Sentiamo i dettagli con Francesca Motta.
20: 108.000 ticinesi, uomini e donne fra i 50 e i 69 anni, si sono visti recapitare gli anni scorsi una lettera dal centro programma screening. Un invito ad effettuare un test FIT, che prevede la raccolta di un piccolo campione di feci con un apposito kit. Obiettivo: ricercare l'eventuale presenza di sangue nelle feci, possibile indicatore di un tumore al colon. Andrea Bordoni, responsabile medico.
21: Abbiamo una parte di test FIT che diventano positivi, sono circa il 5-8%, e in questo caso è raccomandata la colonoscopia del programma, che è anche coperta dal punto di vista finanziario, gratuita.
20: Di questo 5-8%, circa 3 persone su 4 sono risultate, dopo colonoscopia, avere delle lesioni. Si tratta di circa 630 persone. Questa diagnosi precoce quanto incide poi sulla salute della persona? Alessandra Spitale è responsabile del Centro Programma Screening Ticino.
22: Allora, da studi scientifici è noto che gli esami di diagnosi precoce per il tumore del colon retto riducono del 50% 1% la mortalità, quindi questo è sicuramente un ottimo risultato. Inoltre, in termini di qualità di vita, la diagnosi precoce permette di intraprendere dei trattamenti meno invasivi con meno effetti collaterali, quindi questo sicuramente si traduce in modo favorevole per il paziente.
20: Il test FIT è da ripetere ogni 2 anni perché mantenga la sua efficacia. Il centro si occupa di contattare tutta la popolazione interessata. Nel primo biennio l'invito è stato esteso appunto a 108.000 persone. Hanno risposto in 50.000, o effettuando il test FIT oppure comunicando al centro di aver già eseguito una colonoscopia precedentemente. Una risposta quindi del 50% circa è soddisfacente? Ancora ospitale.
22: Sicuramente c'è un margine di miglioramento e ci attendiamo che nell'arco dei prossimi anni la popolazione si abitui sempre di più a ricevere questo invito da parte del cantone e aderisca maggiormente all'invito.
20: Chi non partecipa, ma si è già sottoposto a una colonoscopia, ha raggiunto l'obiettivo di prevenzione. Il nodo sta in quella parte di popolazione che non partecipa e non ha fatto nessun esame.
21: L'idea di proporre il test FIT da parte del cantone era quella di proporre un esame semplice proprio per andare a cercare queste persone che non fanno nemmeno la colonoscopia, quindi che rimangono completamente fuori da quello che è la possibilità della prevenzione della malattia tumorale. Quello che è sicuro è che nell'ambito del seno abbiamo poche diagnosi che si basano su sintomi, cioè dove la persona arriva in ospedale perché ha dei sintomi, mentre nel colon retto sono quasi la metà, quindi c'è un certo terreno da rincorrere.
18: Abbiamo sentito nominare dal dottor Andrea Bordoni il tumore al seno ed è infatti lo screening mammografico, l'altro programma che da oltre 10 anni ha per obiettivo di raggiungere le donne dai 50 ai 69 anni a scopi preventivi. La metà dei tumori al seno diagnosticati in Ticino in questa fascia d'età infatti lo sono proprio diagnosticati nell'ambito dello screening, ma il tumore è diffuso anche in donne più giovani. Ecco perché, e lo sentiremo nel prossimo servizio, sempre di Francesca Motta, gli addetti ai lavori vorrebbero abbassare il limite d'età a 45 anni.
20: Come per lo screening del colon, anche lo screening mammografico riceveva in principio 50% di risposte rispetto a tutte le donne contattate. Oggi questa risposta è migliorata, si attesta al 65% e riesce a intercettare 80 tumori all'anno, spesso a uno stadio precoce. Un buon risultato, secondo gli addetti ai lavori, che però vorrebbero fare di più. Sentiamo ancora Alessandra Spitale, responsabile centro programma screening Ticino.
22: Sicuramente il limite di età di invito della popolazione femminile potrebbe essere abbassato ai 45 anni. Recentemente 3 società mediche svizzere si sono esposte raccomandando l'abbassamento del limite di età. Questa è anche una raccomandazione a livello europeo. In Svizzera abbiamo necessità di un cambiamento dell'ordinanza federale che valuta e che copre gli esami di screening riconosciuti fuori franchigia all'interno dei programmi di screening.
20: La ragione di questo auspicio è la medesima che sta alla base dello screening stesso. Prima si diagnostica un tumore, meglio si può curare la paziente. In Ticino 16.000 donne ogni anno aderiscono allo screening. Il risultato della mammografia è comunicato loro dopo l'analisi non di uno, bensì di 2 radiologi. Dottor Bordoni, responsabile medico del centro programma screening, come mai questo doppio controllo?
21: 2 radiologi in modo indipendente leggono entrambi la mammografia della donna e questa lettura indipendente va ad aumentare la qualità del risultato, riduce la possibilità di un falso positivo, di un falso negativo, aiuta meglio a trovare la lesione se c'è, proprio perché 2 persone la guardano separatamente senza consultarsi.
20: In caso di dubbi, il risultato viene controllato una terza volta. Questo può allungare leggermente i tempi di comunicazione alla paziente, ma nella stragrande maggioranza dei casi la comunicazione arriva entro 4 giorni lavorativi. Fino a questo step, per la paziente non ci sono costi da sostenere. La mammografia è gratuita, ancora ospitale.
22: In più, la quota di partecipazione del 10% che noi tutti paghiamo per qualsiasi esame medico che eseguiamo, in questo caso è coperta dal cantone. Questo perché? Perché il cantone vuole proprio offrire questa possibilità di partecipare, di eseguire un esame di diagnosi precoce che sia completamente gratuito, che abbatta ogni problema a livello economico.
20: Delle 16.000 donne che fanno il test, il 5% viene richiamata per accertamenti. Ulteriori esami, a questo punto, saranno presi a carico dalla cassa malati, secondo Franchigia.
18: Anche questa sera, in chiusura di 6 di sera, andremo a Locarno. Lo spunto su cui si concentra il nostro inviato oggi è anche quello delle misure di sicurezza, della logistica, perché abbiamo preso spunto da un piccolo incidente che ha interrotto oggi un evento ufficiale. E poi ci parlerà di un documentario dedicato alle Falklands. Per gli argentini invece si chiamano Malvine. Prima, con Pervin Cavacioglu, anche alcune notizie di giornata.
0: La Spagna ha chiesto all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti una settimana fa dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo avverte che in caso contrario adotterà misure di ritorsione nei confronti dei viaggiatori in provenienza dalla penisola italiana. In una nota ufficiale, Madrid ha definito la decisione di Roma ingiusta e contraria agli interessi dell'Unione Europea. Il governo italiano, da parte sua, ha risposto che non intende in nessun caso rivedere la sua decisione, almeno fino al 15 agosto e comunque fino a quando non saranno completamente esclusi rischi di sicurezza e di terrorismo in Italia. È stato firmato un accordo di reciproca difesa fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Lo ha reso noto la televisione di Stato turca TRT. Il vertice ha riunito i tre paesi musulmani sunniti nella città saudita di Jeddah. La questione era in discussione da molto tempo, ha detto all'agenzia stampa AFP una fonte vicina all'esercito saudita, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato i tempi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha indirettamente minacciato la Svizzera con un blocco delle importazioni di orologi e altri beni. In questo modo Washington potrebbe eliminare in un colpo solo il deficit commerciale con la Confederazione, ha affermato Trump in un'intervista a un portale di notizie online statunitense. Secondo i calcoli dell'inquilino della Casa Bianca, gli Stati Uniti in questo modo potrebbero risparmiare dai 39 ai 41 miliardi di dollari. Frenata del mercato del lavoro statunitense. Nel mese di luglio sono stati persi 23.000 posti di lavoro. Gli analisti si attendevano la creazione di 80.000 nuovi posti. Si tratta della prima contrazione da 4 mesi a questa parte, un dato economico che ridimensiona la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nel mese di settembre.
18: Parte finale di 6 di sera che in questi giorni dedichiamo a Locarno e al 79esima edizione del Film Festival. Oggi però non partiamo da sceneggiatori film, ma da un fatto di cronaca, ovvero il cedimento della parte centrale di un palco al Monte Verità. È successo durante un ricevimento a cui partecipava anche la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. Allora, in diretta da Locarno ritroviamo il nostro inviato Nicola Lyon. Sappiamo qualcosa di più?
1: Beh, sappiamo che il cedimento della piattaforma è avvenuto poco prima dell'inizio dei discorsi ufficiali. Come detto, questo è un appuntamento classico in cui presenziano la consigliera federale responsabile della cultura, il Consiglio di Stato ticinese e il sindaco di Ascona. Tanta gente dunque, e c'è stato anche parecchio spavento per l'improvviso cedimento della piattaforma su cui erano posizionate le sedie per gli ospiti. A quanto pare alcune decine di persone erano già sedute. È comunque andata piuttosto bene, una sola donna infatti è rimasta lievemente ferita e ha dovuto essere accompagnata in ospedale. La struttura era sotto la responsabilità del festival, che ha promesso di informare non appena gli accertamenti della polizia faranno emergere le cause del cedimento. Intanto, sullo stato più generale proprio delle infrastrutture del festival, il suo direttore generale Rafael Brunschwig ha preferito non generalizzare. Sentiamolo.
2: Credo che ogni situazione vada valutata nella sua specificità. Per quello che riguarda quanto è successo oggi, ricordo che abbiamo fatto un cambiamento rispetto a dove si svolgeva storicamente questo ricevimento. È stata la prima volta in quella struttura, adesso chiaramente stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso. Quando sarà possibile comunicare lo faremo, faremo ulteriori verifiche dove è necessario adesso, ma non credo che sia necessario mettere in discussione la solidità delle infrastrutture del festival, anche perché la più parte delle infrastrutture sono state consolidate negli anni.
1: Queste erano le parole di Rafael Brunschvig, e come detto era presente anche la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, che ho incontrato proprio poco fa.
4: Ça s'est très très bien terminé, mais ça aurait pu être un événement qui aurait pu avoir des
1: conséquences. È finita bene, ci dice, ma poteva avere anche delle conseguenze peggiori. C'è stata una buona reazione e in più ha aggiunto: non tutto è prevedibile come in una sceneggiatura. E poi ha chiuso anche lei sottolineando che è stato quindi un incidente e che c'era la volontà di accogliere al meglio gli ospiti, proteggendoli dal sole o dalla pioggia. Questa dunque è stata la sua reazione.
18: Nicola, ma veniamo al cinema, veniamo al programma di oggi.
1: Sì, mi limito a quello che accadrà stasera in Piazza Grande. Verrà consegnato un nuovo premio, possiamo dire che ogni sera ha avuto il suo premio. In questo caso si tratta del Leopard Club Award e la prescelta è l'attrice belga Virginie Efira, che è stata premiata all'ultimo Festival di Cannes per la migliore interpretazione femminile. Poi a seguire una doppia proiezione, Ich ist ein anderer di Felix Randau, e per i nottamboli la versione restaurata di Balla coi lupi di Kevin Costner, film, lo ricordo, del 1990. Parliamo di due

0: vista da cui la si guarda. Il conflitto è stato rievocato poche settimane fa in maniera provocatoria ai mondiali di calcio, quando dei giocatori della nazionale sudamericana hanno esposto sul campo uno striscione con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». La sovranità dell'isola è britannica, ma insomma è rivendicata anche da Buenos Aires. Appunto, il contributo è di Nicola Lyon.
1: Damas y caballeros, les informamos que en unos instantes...
2: L'annuncio sull'aereo in fase di avvicinamento alla base aerea militare di Mount Pleasant sulle Falklands dà una prima chiara indicazione dei toni della contesa. È nei primissimi minuti del documentario. Nessuna foto, nessun video, evitare di mettere in mostra bandiere, uniformi militari argentine ed evitare di parlare di Malvinas.
1: Uniformes militares argentinos o cualquier insignia que nombre a las islas como Malvinas.
2: Il ricordo della guerra scatenata da ambizioni di riconquista di matrice nazionalistica della giunta militare argentina nel 1982 è ancora molto vivo. Furono un migliaio le vittime, tre delle quali civili residenti sull'isola.
3: Well, first of all, the war was 4 years before I was born, but it's all over the place in Argentina.
2: Pablo Aparo è nato nel 1986, l'anno tra l'altro della mano de Dios di Maradona contro gli inglesi ai mondiali di calcio. Le Falklands, per loro le Malvinas, sono un tema onnipresente, mi dice. Lo si vede ovunque, nei murales, per strada, sui tatuaggi della gente. È il fattore, assieme al calcio, che unisce il paese. Conoscevo la nostra versione della storia, ma avevo la sensazione che qualcosa non ci è stato raccontato. E così sono andato lì per capire cosa stesse succedendo dall'altra parte. Tre soggiorni per un totale di 6 mesi di permanenza su un'isola popolata da 3.500 abitanti, con radici profondamente britanniche, a 500 chilometri dalla costa argentina e a quasi 13.000 chilometri da Londra, con una base militare e non è un dettaglio.
4: When we hear the military aircraft flying low overhead, we look up and we say, there goes the sound of freedom.
2: I cieli dell'isola sono pattugliati costantemente dagli aerei britannici. Il suono della libertà li definiscono gli isolani. Pablo Aparo riesce a fare quello che per decenni non è riuscito alle autorità dei due paesi: parlare, mediare e stringere amicizie con gli altri, in questo caso i vencederos, che è anche il titolo del documentario, i vincitori, i britannici. Fra loro il burbero Matt, il critico più feroce contro la causa argentina, Matt che abita in un posto sperduto dell'arcipelago e con il quale Pablo riesce pazientemente a costruire un rapporto di fiducia. Nel documentario, ad un certo punto, l'isolano gli sbatte in faccia la verità storica, ovvero che l'Argentina quella guerra l'ha persa.
3: But it's more complex than it is, everything. So
2: ma tutto è più complesso. Aparo continua a credere che per gli argentini sia fondamentale rivendicare la sovranità dell'isola perché è un simbolo della lotta contro l'imperialismo e il colonialismo, una ferita aperta per un paese che nasce come colonia. Tuttavia, allo stesso tempo, comprende Matt e comprende il legame viscerale che gli abitanti delle Falklands mantengono con quelle terre in cui vivono da generazioni. Entrambe le parti hanno la propria verità. Non so cosa succederà, non so chi abbia ragione, continua il regista argentino, ma questo viaggio mi ha aperto la mente e spero che possa stimolare un dibattito più ampio su ciò che vogliamo ottenere e ciò che loro stanno difendendo. Poi, con Pablo Aparo, si va sul personale, sulle lezioni di quell'esperienza.
3: First of all, that we can become friends with the least person that you can imagine.
2: Si può stringere un'amicizia profonda anche con la persona più improbabile e distante da noi. Ne abbiamo un disperato bisogno in un mondo così polarizzato. E poi ho realizzato in pieno quanto è stata buia la pagina della dittatura argentina. Non avevo mai realizzato che gli abitanti delle isole avessero vissuto lo stesso identico terrore. Entrambi i popoli hanno vissuto un trauma profondo e credo che l'unica via d'uscita sia sforzarsi di comprendere l'altro e sviluppare una reale empatia per il dolore altrui. Così chiude dell'intervista Pablo Aparo.
3: Yeah, to empathize with what's happening to other people right now.
0: E questa è la voce che chiude anche l'edizione di 6 di sera, preparata assieme a Pervin Kawerchoglu. Da parte mia, Veronica Lippi, buona serata.
5: Lo sport.
6: Buonasera da Patrick Locatelli. Ci sarà tanto Ticino agli imminenti europei in vasca lunga di Parigi.

0: Oltre a Noè Ponti, il nostro cantone sarà rappresentato anche dai debuttanti Mattia Mauri ed Enrico Sottile, rispettivamente ventenne e diciottenne. Mauri, che ha passato l'ultimo anno ad allenarsi all'Arizona State University, sarà impegnato nei 100, 200 e 400, nonché nelle staffette 4x100 e 4x200, stile libero. Sottile, dal canto suo, gareggerà unicamente nei 100 e 200 delfino, condividendo la vasca con Noè Ponti. Alla Tour de France femminile era il giorno della mitica scalata al Mont Ventoux e alla fine a spuntare è stata la polacca Niewia Doma, che oltre alla vittoria ha strappato anche la maglia gialla Marlen Reusser, quarta al traguardo e con un ritardo ora di 39 secondi a due tappe dalla termine. C'è comunque una nota positiva per il ciclismo elvetico perché Jan Christen ha vinto la quinta tappa del Giro di Polonia.
1: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. E con gli ultimi aggiornamenti che i colleghi a Locarno Monti ci hanno gentilmente fornito, siamo pronti per voi con le previsioni per domani, sabato 8 agosto. Previsioni che durano poco perché sarà ovunque soleggiato con solo qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Le minime a sud saranno sui 20 gradi, 16 a nord. La massima in generale sarà attorno ai 30 gradi, un po' ovunque. E con questo siamo in chiusura. Grazie per averci ascoltati e a tutte e a tutti voi un buon proseguimento di serata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera e ben ritrovate, ben ritrovati a Prima Fila, un caro saluto da Martino Dont. Questa sera siamo in attesa di collegarci in diretta per il concerto alla Chiesa di Santo Stefano a Tesserete, che inizierà tra circa una mezz'ora, alle 20:30, e sentiremo questa sera il quartetto d'archi Livia Bella. Livia Bella è il nome del leader di questa formazione, ma anche uno dei compositori principali che sentiremo questa sera. Non la stessa persona, sottolineiamo, bensì nonno e nipote, rispettivamente nipote e nonno, se vogliamo. Hans Livia Bella è un violinista che noi conosciamo alle nostre latitudini soprattutto come spalla dei secondi violini nell'orchestra della Svizzera Italiana, ma anche come affermato musicista da camera nonché solista. Lo sentiremo questa sera assieme a Ekaterina Valiulina al violino, Eleonora Depoi alla viola e Vanessa Hunt Russell al violoncello. Ecco, il nonno invece di Hans Livia Bella era il compositore Lino Livia Bella, vissuto dal 1902 fino al 1964, un personaggio davvero unico nel panorama della musica classica italiana del XX secolo, un personaggio individuale che non si è voluto inserire in solchi o tendenze stilistiche del suo tempo, cercando piuttosto un sentiero tutto suo, un sentiero musicale ovviamente. Nonostante ciò, la sua figura è legata in particolar modo anche ad un altro compositore italiano, Ottorino Respighi, di cui fu allievo, e dunque questo concerto organizzato dalla rassegna Ceresio Estate, rassegna che festeggia tra l'altro quest'anno la sua 50ª edizione, vuole celebrare proprio Lino Livia Bella. Il programma intitolato Lino Livia Bella tra Respighi e Ravel, che ci svela già che inizieremo con una composizione di Respighi seguita da due composizioni di Livia Bella e infine un celebre quartetto d'archi di Maurice Ravel. Ci avviciniamo a questo concerto ascoltando già un assaggio della musica di Lino Livia Bella, e per questo ci rivolgiamo un disco uscito per l'etichetta Dynamic nel 2025, Lino Livia Bella Works for Violin and Piano, in cui sentivamo proprio il nipote Hans Livia Bella, che sentiremo anche questa sera, insieme al pianista, in questo caso Gianluca Angelillo, che ci proponevano diverse pagine per violino e pianoforte. Sentiamo allora il pastorale per violino e pianoforte di Lino Livia Bella.

0: Il pastorale per violino e pianoforte di Lino Livia Bella. Abbiamo sentito qua il nipote proprio di Lino Livia Bella, Hans Livia Bella, violino, e Gianluca Angelillo al pianoforte per il disco Lino Livia Bella Works for Violin and Piano per l'etichetta Dynamic del 2025. Stiamo per ascoltare questa sera due opere di Lino Livia Bella in diretta dalla chiesa di Santo Stefano di Tesserete per la rassegna Ceresio Estate, dove si esibirà proprio Hans Livia Bella e il suo quartetto, quartetto d'archi ovviamente. Sentiremo quindi di Lino Livia Bella due espressioni liriche per quartetto e poi il quartetto in fa minore numero 2 del 1929, la prima composizione risale al 1927. Prima di queste due opere di Livia Bella ci sarà di Ottorino Respighi, una delle sue opere più celebri, le antiche arie danze per quartetto d'archi con le parti senza contrabbasso, come indicato possibile anche dallo stesso Respighi in partitura, ovvero la suite numero 3, sentiremo del 1931 nei suoi quattro tempi, e poi chiuderemo invece con Maurice Ravel, il quartetto in fa maggiore del 1903. Ma torniamo un attimo ancora su Lino Livia Bella e scopriamo un po' meglio questo personaggio nelle parole dello stesso nipote Hans Livia Bella, che è stato ospite questo pomeriggio agli incontri d'estate al microfono di Lara Berriaffa. Sentiamo allora un estratto da questa intervista a Hans Livia Bella, violinista che ascolteremo tra poco meno di mezz'ora in concerto, parlare di suo nonno Lino Livia Bella.
1: Allora, Lino Livia Bella è un musicista che ha vissuto nella prima parte del Novecento, è nato nel 1902, in aprile, e a Macerata, era di origini marchigiane e morì molto giovane nel 1964, quindi soltanto all'età di 62 anni a Bologna. Ed era un discendente, discende da una famiglia di musicisti, infatti il nonno paterno Livio fu addirittura allievo di Rossini e maestro della cappella musicale della Basilica di San Nicola di Tolentino, questa città nelle Marche. Invece il padre, Oreste, era diplomato alla Reale Accademia di Santa Cecilia a Roma e fu anche organista e direttore della cappella musicale del Duomo di Macerata. Lui studiò poi a Santa Cecilia e si diplomò in pianoforte e organo e con Ottorino Respighi in composizione. Infatti poi dallo stesso Respighi fu considerato uno dei suoi migliori allievi. Poi proseguì la sua carriera lasciandoci un catalogo di composizioni notevoli per le quali vinse numerosi premi: musica operistica, musica sinfonica, musica da camera, musica corale, ci ha lasciato tantissimo, un repertorio molto vasto. E poi scrisse trattati e insegnò composizione in diversi conservatori e fu direttore dei conservatori di Parma, di Pesaro e infine del conservatorio di Bologna, dove poi finì dopo la sua morte, ovviamente. Ecco, questa è un po' una panoramica generale di chi era Lino Livia Bella. Ecco. Io sono cresciuto in questa famiglia e quindi non ho mai in realtà dato troppo peso fino, diciamo, a quando ho incominciato veramente a entrare nel mondo della musica a livello professionale. Quindi già prima di diplomarmi, insomma, ho vissuto tutto quello che in casa riguardava appunto questo compositore e soprattutto la famiglia, perché mio padre, che aveva un rapporto molto molto stretto con mio nonno, io purtroppo non l'ho conosciuto perché lui è mancato nel 64, io sono nato nel 68, quindi non ho avuto il piacere di conoscerlo, però ho sempre vissuto questa visione di questa famiglia e ho anche in realtà toccato con mano determinate cose che riguardavano un po' questa storia, perché torniamo veramente tanto indietro. Esisteva una casa, adesso non più di proprietà, proprio a Macerata in centro, dove mio nonno ha vissuto, tutta la famiglia appunto di mio nonno hanno vissuto in questa casa, che in realtà poi era una scuola di musica proprio a Macerata. C'è ancora una targa, ecco, dove è scritto dove lui visse, e questa casa io la conosco molto bene perché da bambino sono stato lì, ed era una casa incredibile perché era una casa alta e stretta con tante stanze con la scala in centrale, e ogni stanza aveva un pianoforte, perché la famiglia, che era abbastanza ampia, era formata tutti da musicisti, tra l'altro tutti con la lettera L. C'era mio nonno, era Lino Livia Bella, Livia Livia Bella, Lauro Livia Bella, avevano proseguito, io, mio padre ha rotto un po' questa tradizione. Però la cosa interessante è proprio questo, il discorso di tornare molto indietro, l'ho toccato da poco con mano, perché addirittura ho trovato il manoscritto del mio trisnonno Livio, che aveva studiato appunto con Rossini. Lui aveva scritto una sinfonia e a Rossini era piaciuta così tanto che la diresse proprio lui, proprio Rossini decise di dirigere questa sinfonia. Quindi insomma ci sono tanti aneddoti, comunque tante sfaccettature storiche che sono molto interessanti andando indietro. Poi ovviamente andando più avanti si scoprono anche dei legami con dei grandi nomi, come ad esempio mio nonno, allievo di Respighi, viene da una scuola molto importante, perché se ci pensiamo Respighi aveva addirittura studiato con Rimsky-Korsakov, quindi c'è una tradizione un passaggio di nomi, insomma, è di un certo calibro.
2: Hai detto appunto non hai potuto conoscere tuo nonno, però sicuramente una figura viva in famiglia. Quindi quali sono i racconti che ti hanno fatto di tuo nonno? Magari puoi raccontarci qualcosa che ci aiuti un po' a vederlo anche come persona e non solo come musicista.
1: Certamente, sì, sicuramente ho vissuto molto, ho assorbito molto di tutto quello del quale si parlava in casa, perché comunque ho conosciuto molto bene la moglie di mio nonno, mia nonna ovviamente, che era in realtà poi la persona che lui amava veramente, e lo possiamo notare da tutte le composizioni, quasi tutte le composizioni sono dedicate a lei. A Lidia, alla mia cara Lidia, alla mia amata Lidia, anche credo anche uno dei quartetti che suoneremo stasera, il quartetto in Fa, era stato composto nel 1926, credo, 29, e anche questo è dedicato a lei. Quindi io ho potuto parlare ovviamente con mia nonna e spessissimo chiedevo a lei com'era, perché, cosa faceva, e soprattutto ho incominciato a conoscerlo. Prima di tutto perché mio padre ha lavorato per una vita appunto sui manoscritti, su tutti i documenti che lui teneva a Torino, tutti i manoscritti, le lettere, tutto quello che riguardava anche tantissimi documenti, tipo delle fotografie con dediche di personaggi ovviamente che lui aveva conosciuto. Cioè, abbiamo addirittura appunto una dedica molto affettuosa di Respighi, c'è una fotografia di Respighi con una dedica a mio nonno. Quindi io ho cominciato a conoscerlo in questo modo, e dopodiché ho incominciato a conoscerlo quando ho incominciato a suonare il violino, quindi la voglia di dire ma com'è questa musica, vediamo com'è, perché voglio provarla, e in qualche modo ho incominciato a conoscerlo tramite la sua musica, e che cosa c'è di più di suonare qualcosa e conoscere una persona che non si è mai vista, cioè suonare della musica di un compositore, in questo caso era mio nonno, ma quando incominciamo a suonare musica di compositori importanti o qualsiasi compositore, scopriamo veramente il lato più intimo e più importante, insomma, della personalità di un compositore. Quindi in questo caso, quando io ho incominciato a suonare la sua musica, ho capito tantissime cose che mi venivano raccontate, quindi da lì è nato un interesse ancora più forte, anche la possibilità di poter suonare la sua musica e di riproporla appunto al pubblico.
2: In effetti forse è una domanda un po' scomoda, però difendere l'eredità di un familiare può rendere difficile il fatto di mantenere una distanza critica quando si è un esecutore. Quindi come concili quello che provi per tuo nonno, anche se non l'hai conosciuto direttamente, con la necessità, o diciamo proprio la necessità dell'etica professionale del musicista, di indagare la sua musica in modo obiettivo?
1: Sì, questo è giustissimo, perché si può essere per forza condizionati a livello emotivo. Diciamo che ho analizzato moltissimo tutta la sua musica, ho fatto un percorso abbastanza specifico su tutto quello, ho tutti i manoscritti, ho tutte le lettere, ho letto tantissimo, tantissime cose dove lui parla un po' del suo modo di essere, e si scopre anche attraverso appunto la sua musica. Però diciamo che io sono innamorato ovviamente della sua musica, perché la sento molto vicino anche al mio modo di essere, al mio modo di suonare. C'è una grande intensità, una grande passione e soprattutto una grande sincerità in quello che lui scrive. E diciamo che non solo io ho, posso dare un giudizio, ma qui si parla appunto di storia e di personaggi, appunto parliamo di quello più vicino, anche di Respighi. C'è lettera di Respighi che parla di lui, perché Respighi in un certo periodo non poteva insegnare al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e ha chiesto a mio nonno Lino di sostituirlo, dopodiché gli mandò una lettera ringraziandolo e scrivendo appunto che per lui era veramente, era un grande musicista e soprattutto era uno dei suoi migliori allievi. Quindi questo è già un altro, cioè abbiamo dei personaggi che hanno parlato di lui. Addirittura Alfred Cortot, il pianista, sentì tramite una sua allieva un brano proprio di Lino Liviabella per pianoforte solo, e mi pare che sia il Presepio, è un brano per pianoforte. Fu così contento e così toccato da questa musica che addirittura gli scrisse una lettera complimentandosi proprio per questo tipo di musica. Quindi insomma è musica che tocca, è musica che arriva veramente al cuore. Anche ad esempio c'è un famoso critico e musicologo Quirino Principe, sì. E c'è un articolo dove lui definisce la sua musica come densa, complessa e meditata con un'austera passione. Dice che la sua produzione cameristica è fra le migliori della tradizione musicale italiana. Quindi insomma io posso essere ovviamente condizionato, ma tutto quello che sta intorno, la critica che stava intorno, dà comunque un'idea di quello che, del valore comunque di questo compositore, che purtroppo dopo la sua morte fu un po' dimenticato.
2: Stiamo parlando con Hans, che stasera ha un concerto dedicato a suo nonno con il suo quartetto. Allora, prima stavamo parlando proprio del posto, diciamo, di Lino Liviabella nella musica, perché appartiene a una linea del Novecento che era un po' lontana dal melodramma, ma era anche lontana dalle avanguardie. Secondo te dove va collocato oggi Lino Liviabella?
1: Appunto fa parte di questo periodo, di questi compositori proprio della prima parte del Novecento, compositori italiani di questa prima parte del Novecento. Diciamo che sì, il melodramma è legato nel senso che lui ha scritto molta musica operistica, tantissime opere ha scritto in realtà, che tra l'altro sono anche state eseguite molto spesso nei teatri importanti italiani, come al Teatro dell'Opera di Roma, a Firenze. Insomma ci sono delle opere Antigone, è stato anche trasmesso dalla televisione italiana, insomma nei suoi anni. Diciamo che io lo collocherei appunto in questo periodo di transizione dove la sperimentazione stava prendendo piede, ovviamente la musica tonale era un po', diciamo, per diversi motivi sembra che i compositori non avevano più forse il coraggio di affrontare un discorso anche un po' più difficile, perché lui diceva che in realtà la musica dodecafonica comunque rispettava ovviamente tutti questi studi, tutta la sperimentazione, però diceva anche che in realtà comporre qualcosa, un tema, anche semplicemente un tema interessante a livello tonale, è forse molto più difficile, per non renderlo banale, rispetto magari a comporre qualcosa che lui definiva come un linguaggio, una costruzione algebrica, quindi che era molto lontana da quello che veramente era l'animo umano. Ricordo sempre questo aneddoto che mi raccontò appunto mio padre riguardo a mio nonno, che a un certo punto si rivolse proprio a Respighi dicendogli: ma cosa dobbiamo fare, maestro? Che strada dobbiamo prendere? E Respighi semplicemente rispose: segui il tuo cuore. E così questa è un po' la figura di Lino Liviabella. È un personaggio sincero, con una grandissima cultura e una grande sensibilità, che è andato avanti non preoccupandosi appunto delle nuove tendenze, ha detto io seguo questa strada e secondo me non ha sbagliato, perché comunque la musica che lui ha scritto comunque raggiunge veramente il cuore.
2: Allora Hans, ti ringrazio tantissimo per il ritratto che ci hai fatto, perché sento che siamo veramente andati abbastanza in profondità della figura di Lino Livia Bella. Allora grazie Hans ancora una volta e ti auguro buon lavoro con le prove e col concerto stasera.
1: È veramente 20 secondi, chi 20 volesse secondi. Ancora ascoltare qualcosa di Lino Livia Bella, ecco, c'è un evento molto importante, anche molto interessante, il 15 ottobre alla Sala dell'Arc con l'Orchestra della Svizzera Italiana suonerò una prima assoluta di Lino Livia Bella, il suo concerto per violino orchestra, quindi questo è anche un appuntamento per il 15 ottobre che può essere, poi lo ricorderemo, forse la radio lo ricorderà,
2: ne parleremo
1: sicuramente
2: ancora.
1: Più avanti,
2: certamente.
1: Però è qualcosa di interessante.
2: Hai fatto bene,
1: grazie
2: a
1: mille,
2: grazie a te e buon lavoro.
1: Grazie, arrivederci.
2: Arrivederci.

Aria per violino e pianoforte di Lino Livia Bella, è sempre un estratto dal disco Lino Livia Bella Works for Violin and Piano, dunque lavori per violino e pianoforte, con lo stesso nipote Hans Livia Bella, violino, e Gianluca Angelillo al pianoforte, Dynamic 2025. Abbiamo dunque sentito proprio l'incontro con Hans Livia Bella, che è stato intercettato, se vogliamo, dal microfono di Lara Berliafa questo pomeriggio alle 16 per gli incontri d'estate, e parlava proprio del concerto da cui siamo quasi giunta all'ora che sta quasi per iniziare, insomma alle 20:30, mancano pochi minuti, tra poco sentiremo dunque il concerto in diretta dalla chiesa di Santo Stefano di Tesserete, il quartetto Lino Livia Bella con Hans Livia Bella violino e Caterina Vagliulina secondo violino, Eleonora De Poi viola, Vanessa Ant Russell violoncello, con il programma Lino Livia Bella tra Respighi e Ravel. Noi prima però ascoltiamo ancora una pagina, ci spostiamo un attimo su un'edizione passata di Ceresio Estate che organizza questo concerto, e torniamo allora a un'edizione del 2002, poi sentiamo in questo caso tre duetti per due corni di Gioachino Rossini con il Horn Quartet Duprat.

Tre duetti per due corni interpretati dal quartetto Duprat, da un'edizione di Ceresio Estate. Era il 2002, ricordiamo che Ceresio Estate festeggia quest'anno i 50 anni dall'esistenza di questa rassegna che porta la musica sulle rive del lago Ceresio ogni estate. E ricordiamo che questa composizione è anche di Gioacchino Rossini, in qualche modo, dunque Gioacchino Rossini, che abbiamo sentito anche nell'intervista prima ad Hans Livia Bella, in qualche modo si lega anche alla dinastia Livia Bella. Ma sono le 20:30 ed è dunque il momento di collegarci proprio per il concerto del quartetto Lino Livia Bella con la chiesa di Santo Stefano a Tesserete.

Entriamo dunque anche noi nella chiesa di Santo Stefano Tesserete, dove proprio per la rassegna, dicevamo poco fa, di Ceresio Estate 2026, questa 50ª edizione, sta per iniziare un concerto davvero molto, molto interessante che vede da protagonista il quartetto Lino Livia Bella, ovvero Hans Livia Bella, violino, e Caterina Vagliolina a secondo violino, Eleonora De Poi viola, Vanessa Ant Russell al violoncello. Il titolo di questo programma è Lino Livia Bella tra Respighi e Ravel, che ci dà proprio anche l'idea del programma. Inizieremo proprio con una composizione di Ottorino Respighi, una delle più celebri, una delle sue antiche arie danze per quartetto d'archi, suite numero 3, una composizione del 1931. Che in quattro movimenti, italiana, aria di corte, siciliana e passacaglia. Questa dunque una delle più grandi pagine. Intanto sentiamo i musicisti che si accordano lentamente, stanno per salire sul palco, o meglio sull'altare della chiesa di Santo Stefano a Tesserete. Noi tra pochissimo ascolteremo proprio queste antiche arie danze per quartetto d'archi nelle parti reali senza contrabbasso, ed eccoli entrare, vediamo violoncello, viola e i due violini prendere posto, inchinarsi davanti al pubblico per poi iniziare tra pochissimo proprio con queste antiche arie e danze per quartetto d'archi di Ottorino Respighi. Sentiamo prendere posto. E saranno tra pochissimo pronti per iniziare questa prima parte di concerto.

le antiche danze arie del quartetto d'archi di Ottorino Respighi che abbiamo sentito. Tra poco procederemo con le due espressioni liriche per quartetto di Lino Liviabella, andante espressivo e allegro appassionato. Sentiamo i musicisti del quartetto Lino Liviabella che stanno accordando. Ricordiamo Hans Liviabella al violino, nonché nipote del compositore Lino. E troviamo naturalmente anche Ekaterina Vagliulina, secondo violino, Eleonora De Poi, viola, e Vanessa Hunt Russell al violoncello.

Due espressioni liriche per quartetto d'archi di Lino Livia Bella, il primo tempo andante espressivo, il secondo allegro appassionato che abbiamo appena sentito con il quartetto Lino Livia Bella, proprio capeggiato da Hans Livia Bella, nonché il nipote dello stesso compositore. Ora sentiremo invece un'altra composizione di Lino Livia Bella, il quartetto in fa minore numero 2 del 1929 nei suoi tre movimenti. Allegro, andante, nostalgico e nuovamente allegro. I musicisti si stanno preparando per iniziare questa seconda pagina di Livia Bella, che inizierà tra pochi istanti.

Il quartetto in fa minore numero 2 di Lino Olivia Bella è una composizione risalente al 1929 che qui abbiamo sentito nei suoi tre movimenti: allegro, andante nostalgico e allegro nuovamente. Abbiamo sentito, siamo qua in diretta dalla chiesa Santo Stefano di Tesserete per la rassegna Ceresio Estate 2026 e abbiamo appena sentito questa prima parte di concerto che si conclude col quartetto Lino Livia Bella. Abbiamo sentito proprio Hans Livia Bella violino e Caterina Vagliulina al violino e Eleonora De Poi viola, Vanessa Hunt Russell al violoncello. Il programma si intitola Lino Livia Bella tra Respighi e Ravel. Hans Livia Bella, che è il violinista e diciamo il titolare di questa formazione, è il nipote del compositore stesso Lino Livia Bella. Nel frattempo i musicisti prendono una piccola pausa per rinfrescarsi, torneranno tra pochissimo, in verità non ci sarà una vera e propria pausa prolungata, si tratta solo di una piccola pausa prima di proseguire in questa seconda parte del concerto. Avevamo aperto proprio con la musica di Ottorino Respighi, che le sue antiche arie e danze per quartetto d'archi, la suite in particolare numero 3 del 1931, che rielabora materiale dal rinascimentale, materiale anche barocco, musiche che vengono però filtrate dall'estetica unica di Ottorino Respighi. E come abbiamo potuto anche sentire nell'intervista che Hans Livia Bella ha concesso ai microfoni di Rete 2 questo pomeriggio, Ottorino Respighi è stato maestro dello stesso Lino Livia Bella, il compositore che abbiamo poi sentito nelle due composizioni centrali, in particolare le due espressioni liriche per quartetto e proprio il quartetto in fa minore che abbiamo appena sentito. Ottorino Respighi, che nutriva un grande rispetto, pare, per Lino Livia Bella, che considerava uno dei migliori dei suoi allievi, tanto da invitarlo, come abbiamo sentito proprio nella stessa intervista di prima, a supplirlo in alcune occasioni nella sua cattedra di composizione. E questo rapporto, dunque, che lega Ottorino Respighi a Lino Livia Bella, mentre è in questa ultima parte di concerto, ultima per dire perché sentiremo una composizione molto lunga, molto molto bella, ovvero il quartetto in fa maggiore di Maurice Ravel. Davvero una delle pagine forse più belle in assoluto di Ravel, l'allegro moderato, il secondo tempo vivo, ritmato, e poi il terzo trelent e poi vif e agité. Dunque una pagina, se vogliamo, dei compositori che si legano anche stilisticamente per via dell'unicità del loro percorso. Come sottolineava lo stesso Hans Livia Bella sempre nell'intervista, Lino Livia Bella ha saputo cercare un suo percorso nel Novecento musicale, staccandosi senza rifiutare completamente le avanguardie, ma sempre cercando una propria via. E allo stesso modo potremmo dire una cosa simile anche di Maurice Ravel, anche di Ottorino Respighi, che ha trovato una via del tutto singolare, una dimensione del tutto unica nel mondo del XX secolo. Tutti quanti compositori veramente attivi in un'epoca di grande vivacità musicale, anche di grandi momenti, anzi non per nulla belli nella storia dell'umanità, quelli del XX secolo, ma che hanno portato anche a dei grandi cambiamenti in campo musicale. Delle tessiture, quelle di Ravel, che ci aspettano in questa seconda parte, che lo conosciamo anche da diversi tipi di composizioni a cui siamo soliti abituati. Lui naturalmente che è noto come maestro dell'orchestrazione. Ravel che riusciva a creare un interesse musicale anche partendo da un semplice ritmo, come nel celebre bolero, ripetuto ossessivamente fino a più di un centinaio di volte,
continuando sempre a modificare leggermente ma significativamente il colore orchestrale ad ogni giro. Ecco, anche nella formazione, diciamo, per quartetto d'archi, Ravel riesce a creare infinite sfumature di colori. Intanto i musicisti rientrano e si inchinano davanti al pubblico. Siamo sempre, naturalmente, ricordiamo, alla chiesa Santo Stefano a Tesserete per Ceresio Estate 2026, e stiamo per ascoltare di Maurice Ravel il quartetto in Fa maggiore nei suoi quattro movimenti, mentre i musicisti prendono posto. Ricordo che questa è la 50ª edizione di Ceresio Estate, dunque è iniziata questa rassegna estiva nel lontano 1976, e da allora tiene compagnia ogni estate nel Luganese, portando la musica, portando interpreti locali e interpreti internazionali, sempre alto calibro, eccellenza musicale, come proprio nel caso di Hans Liviabella. E sta per iniziare questa seconda parte di concerto di Maurice Ravel, il quartetto in Fa maggiore.

0: Maurice Ravel, il quartetto in fa maggiore, abbiamo sentito in diretta il quartetto Lino Livia Bella, formato da Hans Livia Bella violino e Caterina Vagliulina violino, Eleonora De Poi viola, Vanessa Hunt Russell al violoncello. E eravamo qua, o siamo ancora, a Tesserete, alla chiesa di Santo Stefano, in diretta per la rassegna Ceresio Estate 2026, il concerto che si conclude qua ufficialmente, secondo il programma, questo programma intitolato Lino Livia Bella tra Respighi e Ravel, un programma che ci ha portato prima attraverso le arie danze antiche di Ottorino Respighi, in particolare la suite numero 3, poi attraverso due opere per quartetto d'archi di Lino Livia Bella, nonché, l'abbiamo ripetuto diverse volte, ma se qualcuno si fosse ricollegato solamente ora, era il nonno di Hans Livia Bella che abbiamo sentito questa sera. Lino, che ha scritto diverse pagine, un compositore che soprattutto grazie anche all'opera del nipote ora viene riscoperta in diverse iniziative, diversi dischi, ne abbiamo parlato questa sera, e concerti come quello di questa sera in diretta da Tesserete, in questo caso repertorio per quartetto d'archi, il quartetto che proprio prende il nome da Lino Livia Bella, proprio a specificare che è in onore del compositore, insomma del nonno di Hans, che nasce comunque questo progetto. Intanto gli applausi continuano, si continua a applaudire i musicisti che si riaccomodano e ci proporranno a questo punto un bis. Siamo dunque pronti ad ascoltare cosa ci proporranno come piccolo bis per questa serata.
1: Vi proponiamo come bis un pezzo in realtà del maestro di Ravel. Infatti questo quartetto di Ravel è stato dedicato proprio a Fauré, quindi vi presentiamo
2: Ha preso un re.

Après un rêve di Gabriel Fauré, abbiamo sentito questo arrangiamento per quartetto d'archi. Dunque, come diceva lo stesso Hans Livia Bella poco prima di questo bis, è un omaggio dunque al maestro di Ravel, di cui abbiamo sentito poco fa invece il quartetto in fa maggiore. Fauré, che dunque il maestro di Ravel. E così si conclude, tra applausi e musicisti che tornano sul palco per accogliere questi applausi, questo concerto. Siamo stati questa sera alla chiesa di Tesserete, la chiesa di Santo Stefano di Tesserete, per la rassegna Ceresio Estate 2026, e questo era il quartetto Lino Livia Bella, ovvero Hans Livia Bella violino, Ekaterina Vagliulina violino, Eleonora De Poi viola e Vanessa Hunt Russell al violoncello. Il programma si intitolava Lino Livia Bella tra Respighi e Ravel, e con questo si conclude, e salutiamo anche la chiesa di Tesserete per questa sera.

E abbiamo abbandonato dunque questa sala, la stanza, ovvero no, la chiesa ovviamente di Tesserete, la chiesa di Santo Stefano, e si conclude questo appuntamento per Ceresio Estate 2026. Abbiamo sentito il quartetto Lino Livia Bella, un programma che spaziava tra la musica di Respighi, che rielaborava nelle sue antiche danze arie la musica barocca e rinascimentale, poi Lino Livia Bella, compositore che stiamo riscoprendo grazie proprio anche al lavoro di Hans Livia Bella, un personaggio davvero peculiare a livello stilistico per quanto riguarda la musica classica del XX secolo. Infine, Ravel, il suo capolavoro, il suo quartetto in fa maggiore, e infine questo bis di Fauré. Non mi resta dunque che chiudere questa serata, questa puntata di Prima Fila in occasione di Ceresio Estate 2026. Non mi resta dunque che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto e un caro saluto da Martino Donti. Anzi, prima di salutarci, proprio in ultima sede, volevamo ancora ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa diretta: dei Tonmeister RSI, Wolfgang Müller, Alissa Nembrini, che è la produttrice, i tecnici del suono Luca Pelli e Davide Perucconi. A tutti loro un grande grazie per aver reso possibile questa diretta. Naturalmente, i musicisti del quartetto Lino Livia Bella. Adesso, con questo è davvero tutto per questa sera. Un caro saluto anche da parte mia, da Martino Dont, e un buon proseguimento di serata.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Luca Conti.
1: Bentrovati. Sono Luca Conti, direttore del mensile Musica Jazz. Vorrei raccontarvi una storia abbastanza misteriosa che coinvolge Miles Davis in maniera non si sa quanto profonda oppure marginale, ma anche numerosi altri importanti personaggi della cultura del Novecento. Joseph Losey, regista di celebri film come Il Serbo e Don Giovanni, un regista che aveva lavorato quasi sempre in Europa, soprattutto in Gran Bretagna, ma che era nato negli Stati Uniti, lasciati nel 1951 a causa delle persecuzioni maccartiste. James Hadley Chase, nato nel 1906 e morto nel 1985, autore di circa 90 romanzi noir, thriller o di spionaggio. Chase, che si chiamava in realtà René Brabazon Raymond e che, benché il suo vero nome rivelasse antenati francesi, era nato a Londra. Chase era un vecchio amico di un grandissimo scrittore come Graham Greene, avevano abitato entrambi per decenni in Svizzera, erano vicini di casa, si conoscevano fin da giovani e avevano condiviso a quanto pare una misteriosa attività spionistica nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale. Chase aveva ambientato gran parte della sua produzione letteraria negli Stati Uniti, località che dichiarava di conoscere soltanto dalle guide turistiche. C'è un altro personaggio poi in tutta questa vicenda, il compositore Michel Legrand, famosissimo autore di colonne sonore che già nel 1962, anno in cui si svolge la nostra storia, aveva già una quindicina di colonne sonore all'attivo, ma si era dedicato anche a una parallela carriera di jazzista, realizzando nel 1958 un album come Le Grand Jazz per la Philips, con la partecipazione di grossi nomi come John Coltrane e soprattutto Miles Davis, del quale rimase poi amico fino al 1991, ovvero alla morte di quest'ultimo. Nel 1962 Losey adattò per lo schermo un romanzo di Chase del 1945, Eva. Eva resta uno dei film meno conosciuti di Losey, soprattutto in Italia, dove in realtà è stato girato in una Venezia poche altre volte così livida e spettrale. Il film, interpretato da Jean Moreau, che con Miles Davis ha sempre avuto legami molto stretti, dall'attore gallese Stanley Baker e da numerosi attori italiani, tra cui Giorgio Albertazzi e Riccardo Garrone. Si racconta che Losey, sollecitato da Jean Moreau, avrebbe voluto affidarne la colonna sonora a Gil Evans, con l'unico vincolo di avere Miles Davis come solista di tromba. Ma a quanto pare le richieste economiche di Davis furono tali che il regista preferì rivolgersi a Legrand, con il quale collaborò poi per altri tre film. Sembra anche che Legrand provò nuovamente a coinvolgere Davis in virtù della vecchia amicizia, ma senza esito. Sarà vero? Nel 2007 la Cherry Red ha pubblicato su CD la colonna sonora del film, che era stato massacrato dalla produzione con pesantissimi tagli ed è uscito in DVD soltanto nel 2000, ma non sul mercato europeo. Basta un primo ascolto per restare a bocca aperta. Già i primi due brani sono Gil Evans allo stato puro e sfidiamo chiunque, senza preavviso, a sostenere che il solista di tromba non sia Miles. La totale mancanza di notizie sulla realizzazione di quella colonna sonora, sulla quale anche Legrand è sempre stato assai vago, fa sorgere molti dubbi. Non è noto chi vi suoni né dove sia stata incisa. Carlo Savina, 1919-2002, è indicato come direttore musicale, il che lascerebbe pensare al coinvolgimento di musicisti italiani, considerando che il prolifico compositore e arrangiatore torinese lavorava esclusivamente a Roma, anche per eventuali produzioni d'oltreoceano, per esempio le musiche di Ben Hur scritte da Miklos Rozsa e incise proprio da Savina a Cinecittà. Il fatto è che l'ascolto di questi brani lascia intuire un robusto lavoro di sovraincisione, soprattutto per quanto riguarda la presenza di un cronometrico walking bass che sembra decisamente aggiunto a posteriori. È così assurdo pensare che Legrand riuscì davvero, come piacere personale, a convincere Davis a lavorare in incognito per quella colonna sonora? Per come era fatto Miles, forse sì, ma allora chi vi suona? Qual è il mistero di Eva? Ammettendo quindi che Miles e Gil non c'entrino niente, ecco il riassunto. Losey vorrebbe affidare le musiche a Evans e Davis, il trombettista spara una cifra inarrivabile. Losey interpreta Legrand. Legrand scrive un pastiche più gilevansiano dell'originale. Viene scelto un solista di tromba, se non è addirittura Miles, di impressionante capacità mimetica. Parte della musica, o tutta, è incisa o sovrancisa in Italia. Da lì, su ciò che è stato fatto o come sia stato fatto, cala in silenzio più assoluto. Abbiamo dimenticato di dire che la trama del film, e in particolare del romanzo, ruota attorno alla figura di uno scrittore di successo che è diventato famoso all'insaputa di tutti firmando in maniera truffaldina un'opera altrui, e che il misterioso Chase dovette affrontare, perdendole tutte, almeno una docina di cause per plagio, intentate da autori come William Faulkner, Raymond Chandler e James M. Cain, perché alcuni dei suoi romanzi sono evidenti riscritture di celebri lavori dei suddetti. Chissà, come è stato ipotizzato da alcuni critici, se Green e Chase non abbiano collaborato a molti romanzi di quest'ultimo, tra cui proprio Eve. Si tratta di un'ironia della sorte, oppure Lucy e Legrand sapevano benissimo tutto quanto?
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Aos 11 anos, quando comecei a tocar violão,
1: mi ricordo come se fosse ieri, o addirittura poco fa, il primo giorno che ho preso una chitarra in mano. Mi ricordo perfettamente che per me è stata una specie di shock. Avevo 11 anni, ho cominciato solo con la mano destra a fare il ritmo del samba.

0: Carlos Altier de Sousa Lemos Escobar, in arte Ginga, è considerato uno dei più importanti rappresentanti dell'attuale scena musicale brasiliana. Sergio Mendes, altro grande musicista carioca, ha detto di lui: «Ginga mi ha fatto piangere. È qualcosa come Villa Lobos che incontra Cole Porter». Ed effettivamente la musica di Ginga è risultato di una particolarissima alchimia sonora, in cui valzer, fox, chorus, sambas si fondono con il jazz, soprattutto con il jazz brasiliano degli anni 20, quello di Pixinguinha e di Noel Rosa, e con alcune tonalità che rinviano al blues nordamericano. In molti, per lui, hanno usato appellativi come genio, visionario, capace di intuizioni incredibili, sorprendente, non convenzionale. In Brasile il suo modo di far musica rientra, per convenzione, in quella che viene chiamata musica popolare. Per come noi la intendiamo, invece, Ginga non ha molto a che fare con la musica popolare, tanto è colta la sua ricerca compositiva e raffinatissimo il suo virtuosismo alla chitarra. Ginga, che è nato nel 1950 a Rio de Janeiro, ha però iniziato a suonare la chitarra da autodidatta all'età di 13 anni. Ecco alcuni suoi ricordi sui suoi primi incontri con lo strumento che tanto lo ha reso famoso. C'è da dire che inconsciamente stavo già imparando da tempo, perché a casa mia tutti suonavano e da bambino queste cose lasciano un segno. Comunque ho incominciato da autodidatta. Poi, sempre come autodidatta, a 19 anni sono diventato musicista professionista. In Brasile c'è l'ordine dei musicisti. Per diventare musicista professionista bisogna superare una specie di esame, molto facile, anche se devo dire che ad esempio Paulo Sergio è diventato musicista professionista giovanissimo, a 15 anni. Rispetto a lui io mi considero un analfabeta della chitarra. Ho cominciato tardi rispetto a lui.
1: La mia prima incursione professionale fu a 17 anni.
0: Il mio primo impegno professionale è stato a 17 anni, quando composi una canzone che venne selezionata al secondo Festival Internazionale della Canzone, un festival molto importante in Brasile. Basti pensare che ha lanciato nomi come Milton Nascimento, ma Ginga no. Milton sì, Ginga no.
1: Ginga no.
0: Il giorno che Milton presentò la sua canzone, Traversier, per me, che avevo cantato da solo prima di lui, fu un vero e proprio shock emotivo. Non solo per me, ma per l'intero Brasile. Uno shock tremendo. Milton era differente, meraviglioso. Anche l'incontro con lui è stato uno shock. Uno dei primi giorni del festival, quando ancora non lo conoscevo, lo vidi seduto in un angolo a suonare la chitarra. Allora mi avvicinai e gliela chiesi in prestito per fargli ascoltare la mia musica. Ricordatevi che avevo 16-17 anni. Milton mi prestò la sua chitarra, ma appena ascoltata la mia musica si alzò, mi voltò le spalle e se ne andò. E io dovetti cercarlo per ore nell'albergo per restituirgli la sua chitarra.

0: sognava essere un compositore.
1: La mia era una musica giovane e io rispetto a Milton mi sentivo, come si dice, verde, immaturo, un po' acerbo, ecco. Anche se quella canzone che presentai a me piace ancora adesso. Ero verde, ma non ero Verdi, Giuseppe Verdi. Tutto il più potevo essere Giuseppe immaturo.
0: Giuseppe immaturo.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline, suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Domani alle 11:35.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Ha già lasciato l'ospedale la persona rimasta leggermente ferita ad Ascona per il cedimento di un palco allestito per un evento culturale del Locarno Film Festival. Gli organizzatori assicurano che le dovute verifiche sull'accaduto sono già avviate. Nel corso dello stesso evento si è espressa la consigliera federale Elisabeth Baumschneider per difendere il finanziamento pubblico della cultura svizzera. Presente anche la presidente del festival Maya Hoffmann, che ha ribadito come la cultura costituisca una leva essenziale per ricucire il tessuto sociale. In Ticino oltre 800 pazienti con sintomi riconducibili alla canicola si sono rivolti ai pronto soccorso degli ospedali a partire da fine maggio. Secondo i medici dell'ente ospedaliero, a mettere a dura prova l'organismo è anche la presenza di patologie pregresse. E per gestire l'affluenza dei pazienti, in crescita del 7% circa, l'EOC ha intanto introdotto turni supplementari. A Chiasso è fermo da mesi il cantiere della scuola di moda e non si sa quando potrà ripartire. In causa ci sono errori di progettazione strutturale, in particolare negli elementi portanti, riconosciuti pure dai progettisti. Spetterà al cantone nelle prossime settimane valutare tutte le conseguenze del caso. La consegna dell'edificio era prevista per la metà del 2028. Il presidente statunitense Trump ha indirettamente minacciato la Svizzera con un blocco delle importazioni di orologi e altri beni, un modo, secondo la Casa Bianca, di eliminare in un colpo solo il deficit commerciale con la Confederazione. Così si è espresso Donald Trump in un'intervista. Dagli Stati Uniti anche la notizia di nuove sanzioni sul comparto petrolifero energetico di Russia e Iran approvate dal Senato. Si aggiungono ai provvedimenti adottati dal Dipartimento americano del Tesoro nei confronti di alcune società che favorivano il trasferimento di denaro verso l'Iran. Tornando invece al conflitto tra Russia e Ucraina, Volodymyr Zelensky accelera sul piano per produrre nuovi missili in patria nell'ambito di un progetto europeo. Il presidente ucraino risponde così ai tentennamenti dell'omologo americano Trump sulla consegna di vettori Patriot a Kiev. Le previsioni meteo per domani indicano tempo in prevalenza soleggiato su tutta la Svizzera. Al mattino banchi nuvolosi sul Ticino centrale e meridionale. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: أكتوبر نزفت لمدة 10 أيام دون أن أتمكن من الوصول إلى حمام مناسب. المنزل الذي فررنا إليه شأنه شأن معظم الملاجئ في غزة.
1: In ottobre ho sanguinato per 10 giorni senza aver accesso a un bagno vero proprio.
0: لم يكن للحمام باب.
1: La casa in cui ci siamo rifugiati, come la maggior parte dei rifugi a Gaza, non offriva privacy. 40 persone dormivano in 2 stanze. Il bagno non aveva porta, solo una tenda strappata. Ricordo di aver aspettato che tutti si fossero addormentati per potermi lavare con una bottiglia di acqua e pezzi di stoffa. Ricordo di aver pregato di non macchiarmi il materasso che condividevo con 3 cugini. Ricordo la vergogna, non del mio corpo, ma di non potermene prendere cura.
0: أو الأمهات اللواتي يجبرن على النسب بصمت.
2: Trovo questo testo online. È stato scritto nella primavera del 2025 da un'attivista e poetessa palestinese originaria di Gaza, Mariam Mohammed El Khatib.
1: I titoli raramente parlano di questo, di cosa significhi per una ragazza avere il ciclo sotto i bombardamenti.
2: Sì, i media, ma anche la politica e il dibattito pubblico raramente parlano di questo. Ciclo mestruale e mestruazioni sono ancora un grande tabù della salute globale e dei diritti fondamentali dell'essere umano. Ma voi vi siete mai chiesti, avete mai provato a immaginare cosa significa avere le mestruazioni in un contesto di guerra, di povertà o di stigma? Negli ultimi anni, da Gaza e dalla Palestina, alcune donne hanno iniziato a raccontarlo. Voci coraggiose che, insieme ad altre, provano a portare alla luce il fenomeno enorme della povertà mestruale nel mondo.
3: Quello che si dovrebbe finalmente comprendere, sicuramente il genocidio a Gaza ha evidenziato anche questo aspetto, questa tragedia, è che qualunque cosa accada, una persona che mestrua si troverà a farlo ovunque e in qualunque condizione. Questo ci deve far riflettere. Ad esempio, quando vediamo una persona senza dimora per strada, ecco, quella persona mestrua e bisogna iniziare a domandarsi come fa a gestire quel ciclo mestruale.
2: Per capire di cosa stiamo parlando, contatto Michela Chimenti, giornalista e fotografa che ha appena pubblicato un podcast sull'argomento. Intanto, Michela, mi ricordi tu dove ti trovi fisicamente?
4: Pavia.
2: A Pavia. E siamo nel tuo studio di registrazione, dove hai registrato anche il ciclo della discordia, immagino.
4: Detto anche il mio salotto, sì.
2: Sono 10 anni che Michela indaga sulla povertà mestruale.
3: La povertà mestruale si manifesta in diverse forme. La più immediata è il mancato accesso a prodotti mestruali adeguati e sicuri, per cui poi le persone con utero sono costrette ad usare materiali alternativi anche pericolosi, come vari tipi di stoffe, vestiti usati, l'interno di cuscini e materassi, borse di plastica, pagine di giornale. Questa è una realtà, non sono casi estremi. Ma povertà mestruale significa anche avere a disposizione servizi sanitari adeguati, veder rispettata la propria privacy, avere a disposizione acqua non contaminata e prodotti per l'igiene intima. Oltre a questo, la povertà mestruale riguarda anche l'accesso a tutte le informazioni necessarie per imparare a gestire il proprio corpo, la ciclicità e le mestruazioni in modo consapevole e dignitoso. Nel mondo siamo circa 8 miliardi. Ogni mese mestruano circa 1,8 miliardi di persone, quindi quasi un quarto della popolazione mondiale. Ogni giorno mestruano circa 800 milioni di persone e secondo la Banca Mondiale, l'ONU, l'UNICEF e altre importantissime organizzazioni internazionali, attualmente di questi 800 milioni di persone che mestruano ogni giorno, circa 500 milioni di persone vivono in povertà mestruale. Questo è un dato spaventoso. Perché è così spaventoso? perché la povertà mestruale ricade sulle possibilità, no, delle donne, quindi la possibilità di andare a scuola, di andare al lavoro, di poter studiare, ma anche di praticare sport, di assistere ad eventi pubblici, di fare politica. Quindi tutte le volte in cui una bambina o una donna non possono accedere a prodotti sicuri, quello è una rottura ancora più evidente su quanto l'economia nel mondo sia poi una questione di genere. Ti lascio l'ultimo dato. In media una persona che mestrua ha circa 13 cicli all'anno, ognuno della durata più o meno di 4-5 giorni, ok? Questo significa che nel corso della vita fertile, dal menarca 10-12 anni fino alla menopausa che arriva verso i 50, si trascorrono circa 7 anni della propria vita mestruando.
2: 7 anni di mestruazioni, che sul piano economico equivalgono a una spesa di fino a 7-8 mila franchi. E il costo sul piano delle pari opportunità e dei diritti fondamentali può essere molto più pesante. In alcune zone rurali del sud globale, una studentessa su 5 abbandona la scuola a causa della difficoltà a gestire le mestruazioni. In Africa orientale esiste il sex for pats, una forma di prostituzione che prevede prestazioni sessuali in cambio di assorbenti. In Nepal le donne muoiono ancora, di freddo, sbranate da belve, a causa dello stigma intorno al ciclo mestruale.

ossia sono costrette a dormire all'addiaccio, a volte in delle capannine fuori, quindi a qualunque, vi ricordo che il Nepal sta davanti agli 8000 del mondo, cioè escursione termica, i monsoni, vengono obbligate a stare fuori. Questo significa che non possono accedere alla cucina, non possono lavarsi, non hanno nessun tipo di assorbente, quindi le bambine non possono andare a scuola, perché una bambina con le mestruazioni, se attraversa un corso d'acqua pulita, lo inquina.

0: farci dire.
1: Se tocchi le piante puoi farle appassire.
2: Puoi fare il bagno nella doccia, tantomeno lavarti i capelli in quei giorni.

0: per noi occidentali tutte queste credenze appartengono ormai al passato, non troppo remoto, ma per fortuna al passato. Ma ci sono ancora alcuni posti nel mondo, ad esempio alcuni villaggi del Nepal, in cui il sangue mestruale è considerato impuro e le donne mestruate non devono toccare niente. Un solo contatto e il cibo marcisce, l'acqua si avvelena, i terreni inaridiscono, gli animali si ammalano, così come i familiari. E così queste donne vengono isolate da tutto e da tutti, nonostante ci sia da anni una legge che lo vieta.
1: La situazione è che il governo ha fatto una legge contro questa pratica, ma avere poi la possibilità di controllare come e in che termini venga rispettata questa legge è pressoché impossibile, e lo stesso vale purtroppo e tristemente per i dati che riguardano le vittime del Chaupadi, quindi quante ragazze si sono ammalate, quante donne sono morte. Sono dati che non si hanno e che non si avranno purtroppo mai, quantomeno possiamo lavorare per avere dati più allegri, più ottimisti, migliori, in Nepal appunto. Clara, una mia cara amica catalana, ha fondato l'ONG BRC e il progetto Rato Baltin, che significa coppetta rossa, e lei ha iniziato a distribuire gratuitamente coppette mestruali fatte di silicone e ha rivoluzionato veramente la vita di tante tante persone.
2: Hello world, I'm Ayashwar from Gaza and this is the woman with Gaza campaign.
3: Ciao mondo, sono Aya Ashur da Gaza. Oggi vi porterò con me in tour nel mercato per scoprire insieme le violazioni relative alla mancanza di disponibilità dei prodotti per l'igiene intima. Andiamo.
2: Personal hygiene products. So, let's go.
4: I'm Aya Ashur, 24 years old. I'm from Gaza City and I lived all my life in Gaza.
3: Mi chiamo Aya Ashur. Ho 24 anni e vengo da Gaza City, dove ho vissuto tutta la mia vita. Non avevo mai visto il mondo al di fuori di Gaza. Ora sono qui come ricercatrice presso l'Università per gli Stranieri di Siena. Sto facendo una ricerca sul trauma dello sfollamento forzato delle donne a Gaza durante il genocidio.
4: And yeah, I'm here as a woman also suffered a lot from the genocide. I'm trying to heal.
3: A mia volta sono una donna che ha sofferto molto a causa del genocidio. Sto cercando di guarire. Sono ancora sotto il trauma, ma sto cercando di fare del mio meglio.
4: Trauma, but I'm trying to do my best.
5: Sono andata fino a Siena per incontrare Aya Ashur, attivista e giornalista palestinese appena giunta in Italia grazie a un corridoio umanitario. A Gaza ha lasciato gli amici d'università, alcuni morti, altri vivi, e la famiglia, madre, padre e 8 fratelli e sorelle,

0: la più piccola ha 4 anni. Aya Ashur è diventata famosa per aver raccontato al mondo cosa vuol dire essere una donna che mestrua a Gaza, dopo il 7 ottobre 2023. Le chiedo di raccontarmi la sua esperienza, fin dove se la sente.
1: During the genocide, I felt like I'm not equal with any woman around the world. I remember very well my first period.
2: Durante il genocidio mi sono sentita come se non fossi alla pari di nessun altro essere umano al mondo. Ricordo molto bene l'arrivo delle prime mestruazioni nel rifugio dove ci eravamo trasferiti. Ho dormito per terra senza nulla, senza antidolorifici. Poi ci siamo spostati in una tenda e anche lì ricordo le prime mestruazioni. Ricordo quanto faceva freddo e che non c'erano assorbenti al mercato. È stato così difficile dover utilizzare qualsiasi materiale in sostituzione. E ricordo di aver usato un solo assorbente per intere giornate. Accettare questo, come donna, ti fa sentire come se fossi senza dignità, come se non fossi più un essere umano e perdi la fiducia nel mondo.
1: To accept that as a woman you will feel like you are without dignity. And to feel like you are without dignity, you will feel like you are not a human being and you will lose your trust in the world.
2: Ed è stato così difficile per me vedere le donne incinte a Gaza, nei rifugi o nelle tende, senza nessuna assistenza o prodotti sanitari. Ho visto con i miei occhi una di queste donne che non riusciva nemmeno a trovare un'ambulanza che la portasse in ospedale. Potete immaginare la sofferenza, il freddo in inverno e il caldo d'estate sotto la tenda, con Israele che segue questa metodologia. In inverno non permette l'ingresso delle medicine e in estate dei prodotti per l'igiene. Questo incide sul nostro corpo, ma anche sulla salute mentale, perché ti senti come se non fossi affatto una donna.
0: Io ho guardato i tuoi video su Instagram, ti ho conosciuta così e dicevi una cosa molto forte, cioè che a Gaza puoi morire di fame, ma puoi morire anche per la mancanza di prodotti per l'igiene personale.
3: Lack of personal hygiene products.
1: See, for me, in first, I cut my hair twice because there was no shampoo.
2: Io mi sono rasata i capelli 2 volte perché non c'era lo shampoo. Molte donne hanno avuto malattie della pelle, nella zona dei genitali, perché non c'erano prodotti per l'igiene intima. E se non hai un corpo forte o già soffri per una carenza di cibo e vitamine, senza prodotti per l'igiene e senza medicamenti, ti ritrovi in una situazione pericolosa per la tua vita.
1: For me, there was me and my sister and my mom. So we are sharing this sanitary pads. So we was trying to divide them between us. And at the same time there is a lot of women they used their clothes.
2: Nella mia famiglia c'eravamo io, mia sorella e mia madre che condividevamo gli assorbenti, ma erano molto costosi. Altre donne usavano i propri vestiti al posto degli assorbenti. E mio zio, che stava nel nord della striscia di Gaza, ha provato ad inviarceli, ma c'erano i blocchi stradali. L'unico modo era passare attraverso le organizzazioni internazionali, ma è come se non accettassero di ascoltare noi giovani donne. Ma se voi, come istituzione delle Nazioni Unite, non avete il potere di far entrare assorbenti e prodotti igienici per le donne, quali sono esattamente i vostri principi?
1: To enter hygiene products for us as a woman, what is your rule?
4: Ciao, siamo Women with Gaza, una campagna creata da associazioni femministe italiane e palestinesi. Women with Gaza è una campagna italo-palestinese che punta ad intervenire sul territorio per aiutare materialmente e psicologicamente tutte le donne e ragazze che stanno vivendo la situazione di disagio durante il genocidio in corso.
0: La campagna Women with Gaza, grazie anche all'aiuto di Aya, tuttora distribuisce kit sanitari alle donne. Perché un assorbente non è un accessorio, è un bene di prima necessità quanto cibo e acqua.
5: ليست هناك خيمة للجسد في غزة. لا يوجد مكان آمن حيث يمكن للجسد الأنثوي أن يرتخي.
6: Questo è il paradosso della sopravvivenza. Lo stesso corpo a cui viene negata la sicurezza diventa lo strumento della resistenza. Le donne fanno bollire le lenticchie a lume di candela, calmano i bambini in cantina. Questi atti non sono passivi, sono radicali. Avere la mestruazione, portare in grembio, nutrire, lenire e in mezzo alla distruzione significa insistere sulla vita.
5: إنها تقاوم وربما في إصرارها المرتعش هذا تكتب التاريخ الأصدق على الإطلاق.
1: I know her. Both of us, we are a young woman lived under siege.
2: Io la conosco. Conosco Mariam El-Khatib. Entrambe siamo giovani donne che hanno vissuto l'assedio. E ora che vediamo il mondo fuori da Gaza per la prima volta, cerchiamo di rappresentare la voce delle nostre donne durante il genocidio, le loro storie, le loro sofferenze. Ricordo l'ultima volta che io e Mariam ci siamo incontrate a Gaza. Eravamo in bicicletta, abbiamo letto poesie, riso tanto.
1: How we laughed a lot, how we tried to find a space for us under siege in Gaza, and right now the place it's literally destroyed.
2: Ora quel luogo è letteralmente distrutto. Lei è in Egitto e io qui in Italia, ma continuiamo a parlare di noi, delle donne palestinesi che vivono sotto il genocidio e sotto assedio. Parliamo sempre delle violenze fisiche, ma dobbiamo focalizzarci anche sulle violazioni psicologiche e sui traumi. Per me non è facile, ma voglio far sapere al mondo il trauma che stiamo ancora vivendo.
1: We in Arab countries say the women they are not the half of the community, they are the whole community.
2: Nei paesi arabi noi diciamo che le donne non sono la metà della comunità, sono l'intera comunità. Quindi, se volete capire come ricostruire la nostra comunità, dobbiamo capire cosa stanno soffrendo le donne e come sostenerle per ricostruire se stesse e la nostra comunità.
1: To rebuild themselves and our community again.
3: Thank you for your bravehood. Thank you.
0: Le parole di Aya Shur pesano come macigni. D'altronde, dai lager nazisti a Gaza, dalle guerre alle migrazioni, le mestruazioni sono sempre state un tema evitato, anche dalla storiografia. Eppure sono un aspetto così intimo e centrale dell'esperienza delle donne e delle persone con utero. Oggi, anche in Occidente, si rivendica più attenzione alla ciclicità femminile e alla giustizia mestruale. A rompere il tabù, attiviste, ma anche atlete d'élite, comiche, biomediche, ricercatrici, però mi chiedo... Di fronte alle grandi tragedie del mondo, abbiamo il diritto di parlare di povertà o precarietà mestruale anche in un paese ricco e privilegiato come il nostro?
7: Uno degli errori più comuni è quello di pensare che la povertà mestruale riguardi i cosiddetti paesi poveri. Non è così. Dove c'è povertà mestruale. Poi possiamo parlare ovviamente di diversi livelli di povertà mestruale, però l'importante è capire che non è una gara, no, a chi sta peggio, è un diritto violato e che lo si violi a Milano o nelle campagne vietnamite è comunque una violazione di un diritto umano riconosciuto dall'ONU. Condivido due esempi che mi hanno sconvolta. La Scozia è stato il primo paese al mondo a approvare il Period Products Act, che è la possibilità di distribuire finalmente prodotti mestruali dignitosi e sicuri a tutte le persone che lo richiedono in maniera assolutamente gratuita. Questa legge è stata approvata nel 2020. Prima dell'approvazione di questa legge si è fatto un censimento. Bene, fra le risposte: cosa utilizzi quando non hai a disposizione tamponi assorbenti? Fra le risposte c'erano calzini vecchi e pane raffermo. Io spero, veramente, spero di non urtare la sensibilità di nessuno, ma dopo millenni di stigma, silenzio e vergogna, se si vuole veramente portare giustizia mestruale, è necessario ripartire anche da qui. Il secondo dato straziante è che in Italia, questi sono dati dell'anno scorso, del primo studio fatto sulla povertà mestruale in Italia, una donna su sei in Italia non può accedere a prodotti mestruali sicuri e adeguati. Una donna su sei.
8: Sì, effettivamente. La precarietà mestruale in un paese ricco come la Svizzera sembra essere un po' inesistente. Eppure, quando si parla di mestruazioni, oggi si tratta davvero di una questione sociale, politica. Le persone che hanno mestruazioni sono la vostra sorella, la mia, la madre, la cugina. Il quarto della popolazione in Svizzera vive questa esperienza ogni mese. E dunque per me, anche se il paese è ricco, rendere visibile la realtà di questa popolazione significa anche dare visibilità a questa tematica.
9: In Svizzera non esistono studi specifici sulla precarietà mestruale che, attenzione, non si misura solo in accessibilità degli assorbenti. Mi spiega dal suo studio in Vallese Jacqueline Fellet, copresidente di Salute Sessuale Svizzera.
8: Le persone più svantaggiate sono le giovani, cioè senza reddito, ma anche le persone migranti, il carcere e anche il contesto della prostituzione, anche come le persone trans. Infatti le persone più svantaggiate sono quelle che non hanno soldi per comprare, ma anche l'accessibilità a un trattamento o a un medico, o di avere una situazione molto fragile nel campo del lavoro, per esempio, o dei studi. Dunque la persona non osa non andare al lavoro perché sennò o non è pagata o anche magari c'è un rischio di non avere più lavoro.
9: In Svizzera circa 3 donne su 10 lamentano difficoltà, sofferenza o vere e proprie patologie durante le mestruazioni. Quali sono le soluzioni?
8: Per noi a Salute Sessuale Svizzera incoraggiamo già l'aspetto materiale, di avere materiale nei centri di lavoro, nelle scuole, nei luoghi pubblici anche, dove la gente esce, perché è molto importante, ma dopo per le donne che hanno bisogno di un congedo mestruale, di avere accesso a quello senza essere in pericolo per la scuola o il lavoro.
9: Apripista in questo senso sono il Canton Zurigo e il Canton Friburgo, che hanno introdotto il congedo mestruale per le dipendenti pubbliche. Il dibattito per una maggiore giustizia mestruale rimane aperto, sul piano politico, culturale e forse anche generazionale.
8: Dagli anni 2000 le donne prendono di meno ormoni. E nella generazione che decide adesso, quelli che hanno 40-60 anni, le donne e gli uomini, tanti avevano delle mezzi di contraccezione ormonali che facevano un effetto sulle mestruazioni. E infatti la mia generazione, io ho 60 anni, ma avevamo la pillola che rendeva invisibile quella problematica, non per tutte le donne di sicuro, ma nell'ambiente generale.
10: C'è proprio un riemergere della questione del ciclo
8: mestruale. Perché è anche interessante di vedere il corpo delle donne, come si vivono di nuovo con quella realtà di donna e di quel ciclo mestruale. E quella realtà è anche in coppia, direi, con il fatto che una donna deve essere disponibile al lavoro, sessualmente, socialmente, giovanissima, sportiva, ogni giorno della sua vita. E la gioventù adesso mi sembra che vuole avere un contatto di nuovo al suo ritmo profondo, al diritto di non essere tutti i giorni al top e disponibile per tutto e tutti.
11: Giusto!
12: Vogliamo gli assorbenti gratis, li vogliamo ora! Vogliamo la coperta gratis e la vogliamo ora!
13: Se sono tennista a Wimbledon non voglio l'obbligo della divisa bianca.
11: Ora!
14: E se ho bisogno di un congedo dal lavoro per i miei dolori mestruali, devo averlo!
11: Ora!
14: E se ho le mestruazioni, non devo far finta di non averle!
11: Ora!
9: E finiva così lo spettacolo Benedette Mestruazioni del collettivo ticinese Le 10 Lune, con cui concludo anche questo lavoro. Lo dedico alle 700.000 ragazze e donne che mestruano a Gaza.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Appena trascorsa la festa nazionale svizzera, non troveremmo periodo migliore per trattare in musica i miti fondativi della Confederazione. Parliamo di Guglielmo Tell e dell'omonimo capolavoro rossiniano, al quale la Fondazione Rossini Pesaro ha recentemente dedicato un corposo volume a cura di Luca Zoppelli, professore emerito di musicologia all'Università di Friburgo, e ne tratteremo con lo stesso Zoppelli in conclusione di puntata. Ma di miti germanici, e non solo, parleremo invece con Sabrina Faller, che è appena tornata dal Festival di Bayreuth e che ha molto da raccontarci sull'annuale kermesse wagneriana ideale da Wagner in persona. Introduciamola con un ascolto.

0: un estratto dall'ouverture dell'opera Rienzi di Richard Wagner, registrata dal vivo la sera della prima, il 26 luglio scorso a Bayreuth, ma in scena fino al 26 agosto. E benvenuta Sabrina Faller.
1: Grazie Paolo, e un saluto a chi ci ascolta.
0: Rienzi, opera giovanile di Wagner, per la prima volta nella storia al Festival di Bayreuth, ed è l'anno dei 150 anni dalla prima rappresentazione integrale della tetralogia, insomma una edizione di particolare importanza. E Rienzi non è l'unica novità di questa edizione del 2026, Sabrina Faller.
1: È vero, Rienzi non è l'unica novità, ma certamente è la più importante, perché è la prima volta che quest'opera approda sul palcoscenico del Festspielhaus. È un'opera del Wagner ancora giovane, ancora legato ai canoni dell'opera tradizionale, e tuttavia non è l'opera di un apprendista, ma di un compositore fatto e finito. E non a caso ebbe un grandissimo successo quando andò in scena la prima volta a Dresda nel 1842 e cambiò dall'oggi al domani la vita del compositore, che fu nominato Kapellmeister al Teatro di Corte. Perché portare in scena Rienzi proprio nel 150esimo festival? Intanto perché è una bella opera e merita di essere ripescata da un ingiusto oblio. Poi perché la famiglia Wagner ormai da anni è impegnata in un confronto con il proprio passato, in particolare il legame con il nazismo e con Hitler, e questo confronto include certamente anche un'opera maledetta come Rienzi, erroneamente nota come opera preferita da Hitler. Non c'è però solo Rienzi in cartellone, c'è stata un'apertura di festival il 25 luglio con la Nona Sinfonia di Beethoven diretta da Thielemann, e poi c'è il molto pubblicizzato Ring realizzato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. A tutto questo poi si aggiungono conferenze, incontri con il pubblico, concerti di varia natura, ma lo ripeto, Rienzi è la proposta più interessante, e sono previste ben 9 rappresentazioni fino al 26 agosto, perché l'anno prossimo non sarà in programma.
0: Un grigiore, Sabrina Faller, che sì, da una parte però non rinuncia alla spettacolarità, al forte impatto visivo, però un grigiore contemporaneo che forse contrasta con la musica così fastosa e perfino retorica del giovane Wagner.
1: Intanto ricordiamo che tutta questa situazione di difficoltà nel portare in scena Rienzi deriva dal destino della partitura originale autografa che Wagner donò a Ludwig, il re di Baviera, e che poi finì in un fondo dal quale fu ripescato dagli industriali tedeschi, che lo regalarono per il compleanno a Adolf Hitler. Hitler non se ne volle più separare, nonostante che la famiglia Wagner glielo richiedesse, e la partitura originale è morta con lui, ha un destino che non possiamo definire, perché non sappiamo se è distrutta, se è bruciata, se è trafugata, magari chi lo sa, potrebbe essere in qualche caveau nel mondo, ma certamente è considerata perduta. L'aspetto visivo di questo Rienzi era curato da 2 registe ungheresi, che sono anche responsabili delle scene e dei costumi, Alexandra Zemeredi e Magdolna Parditka. Ecco. Le 2 registe ambientano in epoca contemporanea questo Rienzi. Come noto, Rienzi è la storia di Cola di Rienzo, notaio pontificio vissuto nel XIV secolo, quindi è una vicenda storica realmente accaduta, che si fece leggere tribuno del popolo perseguendo il tentativo di riportare Roma agli antichi fasti dell'età repubblicana, e che proprio a causa della facilità di manipolazione delle masse alla fine perde il potere e muore nell'incendio del Campidoglio. Una vicenda politica, ma c'è anche una vicenda privata in questo Rienzi. I protagonisti sono 3, sono Rienzi, Irene e Adriano. Quasi inconsapevolmente Rienzi è mosso qui, in questo allestimento, da un desiderio di vendetta. Vuole vendicare il fratellino ucciso dal Colonna. Perciò questo fratellino è molto presente sulla scena, perlomeno nella prima parte dello spettacolo. Il pubblico non capisce neanche tanto bene chi sia all'inizio, e scompare soltanto dopo che Rienzi lo ha vendicato uccidendo il Colonna. Siamo in una Roma contemporanea non riconoscibilissima subito, perché è una Roma di periferia, triste, grigia, con grandi edifici tutti uguali, condomini in cui gli abitanti seguono le vicende di Renzi alla TV tra una partita di calcio e un talk show. Perché questo è un Renzi che, a differenza dell'originale, viene eletto democraticamente. In fondo l'efficacia di questo allestimento è anche fondata proprio su questa diversità, su questa differenza e sul fatto che le due registe ci tenevano molto a trasferire la vicenda di Renzi in epoca contemporanea, a farne una vicenda del nostro tempo in cui fosse evidente che il pubblico, gli elettori sono manipolati, subiscono una manipolazione mediatica costante, e questo piuttosto che, diciamo, l'ideologia di Renzi in sé, è questo che conduce il popolo prima a farlo eleggere e poi a dargli addosso. Quindi è una lettura molto, molto contemporanea che ci riporta al nostro tempo, dove qua e là si intravede un po' anche Roma attraverso le letture dei telegiornali, le previsioni del tempo, gli arrivi da Fiumicino. È quella Roma, però, la Roma fastosa diventa più evidente quando Renzi viene eletto e quindi è al centro dell'arena, ma che è sempre un'arena televisiva, l'arena di uno studio televisivo, quindi tappeto rosso, certamente, ma questo grigiore che aggredisce, se vogliamo, il popolo, che poi è il coro, ci sono delle meravigliose scene corali. Questo grigiore non abbandona mai, anche dal punto di vista estetico, l'allestimento delle due registe ungheresi.
0: L'aspetto musicale di questo Renzi di Bayreuth, Sabrina Faller, in particolare ci si attendeva molto dalla direzione di Nathalie Stutzmann.
1: Ma Nathalie Stutzmann è stata semplicemente meravigliosa, stava lavorando da anni a questa partitura, l'avevamo già sentita nei concerti che ci sono nel parco del Festspielhaus. Prima dell'inaugurazione del festival, il 24 luglio, l'avevamo sentita dirigere la celeberrima Ouverture, avevamo capito che la sua era una lettura entusiasmante, una lettura che non ha paura di confrontarsi con una musica scritta per un progetto di grand opéra, e quindi con momenti fastosi e sontuosi, e forse considerati da altri direttori troppo retorici per essere abbracciati fino in fondo. Ecco, Nathalie Stutzmann non ha assolutamente avuto paura di tutto questo e quindi ha portato avanti una lettura energica, travolgente, entusiasmante, veloce, che ha catturato il pubblico e che poi ha accompagnato meravigliosamente gli interpreti di questi difficili ruoli in questo testo altamente spettacolare e drammatico, che è appunto il libretto di Renzi.
0: Renzi è anche una partitura difficile da mettere in scena perché richiede delle voci eccezionali.
1: Le voci, allora, Andreas Schager era stato già Renzi a Roma nel 2013, lo è ancora oggi, ha una voce potente, eroica. In passato è stato un Sigfrido molto efficace qui a Bayreuth ed è un grandissimo interprete di questo ruolo, un ruolo veramente che chiede tanto ai cantanti, agli interpreti. Lui non si risparmia, si dona generosamente al pubblico. È interessante proprio la trasformazione del personaggio Renzi nel corso dell'opera, perché all'inizio è uomo di scartoffie, è un notaio alla scrivania che prepara già il discorso per arringare le folle in vista delle elezioni, poi lo vediamo in campagna elettorale in maniche di camicia con un piglio molto da capopopolo mentre si rivolge al suo elettorato, poi si trasforma in dittatore sanguinario dopo l'uccisione dei nobili e infine negli ultimi due atti Renzi è un uomo finito, è un alcolizzato che ha rimorsi, tormenti, è impaurito come un bambino, per cui la sua preghiera di Renzi è letta in maniera molto diversa, forse meno spirituale rispetto al passato, ma profondamente umana, e ha messo in luce tutte le grandi doti di recitazione che ha Andreas Schager. Ma parliamo anche delle altre poverine, perché ha due fantastiche compagne Andreas Schager, che sono appunto la sorella Irene, il soprano svizzero Gabriela Scherer, mentre nel ruolo en travesti di Adriano c'è il soprano americano Jennifer Holloway, e sono entrambe straordinarie. Io avevo sentito la Holloway l'inverno scorso a Roma in Lohengrin, è un'interprete molto intensa, molto a suo agio in questo ruolo anche maschile, e sono veramente due degne compagne sia vocalmente che interpretativamente di Andreas Schager, perché sono interpreti a tutto tondo, anche loro non si risparmiano, spesso devono cantare in posizioni anche un po' strane, come sappiamo richiedono i registi oggi, ma veramente un trio fantastico.

Ed eccoci ora all'attesa tetralogia di Bayreuth, la direzione musicale di Christian Tiedemann, e abbiamo ascoltato il finale di Rheingold, registrato la sera della prima, alla quale ha assistito Sabrina Faller. Ma prima di dare la parola a Sabrina, diamo la parola al pubblico.

0: questo è il commento sonoro con cui il pubblico di Bayreuth ha accolto la squadra di regia, scene e costumi al termine della prima del Crepuscolo degli Dei, la quarta giornata della tetralogia, nella nuova produzione di quest'anno, pubblicizzata come innovativa e pionieristica con il contributo dell'intelligenza artificiale. Sabrina Faller, dici un po' la tua.
1: Questo Ring era stato in effetti molto pubblicizzato proprio a causa della presenza dell'intelligenza artificiale nell'allestimento, una presenza che sembrava in qualche modo dover sostituire la regia. Infatti, se voi guardate la distribuzione, vedrete che manca la figura del regista. Abbiamo quella del curatore e abbiamo quella di artisti responsabili della parte tecnica. Il curatore è Marcus Lobbes, responsabili della drammaturgia, dell'aspetto visivo, però non c'è un regista. Ah, e poi ci sono i costumi di Pia Maria Mackert. Tutto questo era fatto per accompagnare poi le voci di cantanti ben noti al pubblico di Bayreuth, che li ha visti magari anche alla Scala nel Ring dell'inverno scorso, per accompagnare il grande Thielemann che dirige il coro e l'orchestra ormai anche lui da decenni a Bayreuth. Ma quello che doveva essere appunto il fulcro, l'interesse dello spettacolo, appunto l'uso dell'intelligenza artificiale, si è rivelato un flop clamoroso. In sostanza si trattava di fare questo, di scegliere una serie di immagini da proiettare durante lo spettacolo, immagini tratte da foto e bozzetti scenografici dei precedenti Ring realizzati al Festival di Bayreuth, da quello di Chéreau agli ultimi di Valentin Schwarz, Frank Castorf. E queste immagini sono in realtà immagini ferme, non sono dei video, non sono mobili, ma contengono elementi che si trasformano in altre immagini, in sostanza qualcosa che forse magari si poteva realizzare anche senza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E per il resto il pubblico ha visto i cantanti in posizione frontale in palcoscenico davanti, che in sostanza si producevano in un concerto, non in uno spettacolo teatrale, proprio per la mancanza di una regia. Il pubblico non ha apprezzato quest'idea, lo ha fatto capire subito fin da Rheingold e lo ha espresso in maniera inequivocabile alla fine del Götterdämmerung, quando infatti sono usciti a prendere la loro dose di bu, di fischi, i responsabili di questa operazione, che infatti si sono visti una volta sola. Invece per i cantanti amatissimi come Michael Folle, che è ormai un monumento vivente nel ruolo di Wotan, oppure Camilla Nylund, è stata Brunhilde anche alla Scala, oppure l'amatissimo Klaus Florian Vogt, che qui si esibisce addirittura in tre ruoli, perché oltre a essere Sigmund e Siegfried è anche Loge nel Rheingold, oppure Christa Meyer, che è presente come Erda e come Valtraut. Ecco, per tutti loro ci sono state ovazioni per il coro, ovazioni per l'orchestra e per il direttore Thielemann. Soltanto l'aspetto della novità con l'intelligenza artificiale è stato quello che decisamente non ha funzionato. Ma l'anno prossimo questo Ring non lo vedremo.

0: Era la voce di Michael Folle, amatissimo Wotan, in un estratto dal Rheingold di Bayreuth. Insomma, Sabrina, vale comunque la pena di andare a Bayreuth nei prossimi giorni, se non altro per il memorabile Rienzi, in scena fino al 26 agosto prossimo?
1: Assolutamente sì, anzi, proprio perché Rienzi non ci sarà l'anno prossimo. L'anno prossimo sappiamo già che cosa abbiamo in programma, c'è un nuovo Parsifal, un nuovo Lohengrin, e poi la ripresa dei maestri cantori e di Tannhäuser, ma Rienzi non è previsto. È un'opera che si può assolutamente allestire, è un'opera esigente, ma lo sono tutte le opere di Wagner, ma si può e si deve fare perché ha una musica bellissima.
0: Grazie Sabrina Faller.
1: Grazie Paolo e a presto.

0: Un estratto dall'ouverture di Guillaume Tell di Gioacchino Rossini, l'Accademia di Santa Cecilia, in un'esecuzione dal vivo diretta da Antonio Pappano, che ci accompagnerà per il resto della puntata. E così diamo il benvenuto al professor Luca Zoppelli. Ben ritrovato, professore.
1: Buongiorno, grazie.
0: Il volume Guillaume Tell, da lei curato per la Fondazione Rossini Pesaro, non soltanto raccoglie e confronta i libretti delle varie versioni dell'opera, ma esordisce con un'introduzione che andrebbe letta e studiata nelle nostre scuole. Facciamo un po' di ordine sulle origini del mito fondativo elvetico.
1: Come penso molti sappiano, è un mito che si sviluppa in realtà alla fine del 400, per così dire, quindi parecchio dopo l'epoca in cui si sarebbero svolti i fatti. Probabilmente non ci sono basi storiche per quello che viene raccontato in questi miti, ed è un mito che ha la funzione importantissima di cementare la società e le istituzioni elvetiche in un momento anche di grande crisi tra la fine del 400, poi l'inizio del 500, la riforma, eccetera. La cosa molto interessante in questo è che fin da subito, fin proprio dalle primissime attestazioni, il Tellenlied, il libro bianco di Saarinen, eccetera, si ha l'impressione che di fatto esistano due varianti parallele di questo mito. Una variante che mette l'accento più sull'aspetto istituzionale, cioè di come i notabili dei cantoni si siano messi insieme per costruire questa rivolta, e questa visione, diciamo, la storia di Guglielmo Tell è piuttosto, direi, quasi un aneddoto collaterale, ecco, che serve a mostrare quanto erano cattivi questi occupanti austriaci, ma in fondo poco influente rispetto alla storia della liberazione. L'altra versione, invece, è una versione più popolare, se vogliamo, che tende da subito a concentrarsi sul personaggio di Guglielmo Tell come eroe e promotore della rivolta, e quindi elemento fondamentale di questa rivolta, che quindi prende un aspetto anche più, se vogliamo, di sovversione anche di principi sociali e così via. E la cosa interessante è che questi due modelli, diciamo, paralleli, poi restano in tutta la storia del soggetto, nelle sue incarnazioni teatrali, nelle sue incarnazioni letterarie, per cui alla fin fine, ancora a fine Settecento o ancora inizio Ottocento, se noi prendiamo per esempio l'opera di Rossini da un lato e il dramma di Schiller dall'altro, potremmo anche vederle come le due incarnazioni di queste due funzioni, dove da un lato Guglielmo Tell è visto come effettivamente uno dei, fin dall'inizio, uno dei fattori, dei promotori di questa rivolta contro gli occupanti, dall'altro invece in Schiller c'è piuttosto la figura di un personaggio, di un privato cittadino, se vogliamo, in qualche modo estraneo alla politica, che viene a un certo punto fatto oggetto di un sopruso orribile e evidentemente reagisce a questo sopruso orribile trasformandosi in un vendicatore e in qualche modo anche in un fattore politico. Quindi è molto interessante vedere come gli aspetti specifici, diciamo, di questa nascita del mito nella Svizzera di fine 400 inizio 500 finiscano poi per persistere nella lunga storia letteraria e scenica di questo soggetto bellissimo.
0: Illuminismo prima e sensibilità preromantica poi danno al mito di Guglielmo Tell una portata internazionale, filosofica. Ma c'è qualcosa di specificamente musicale nel soggetto stesso, qualcosa che ne influenza gli sviluppi operistici?
1: Sì, beh, in qualche modo è un soggetto predisposto a diventare opera per una ragione molto semplice. Si tratta di un soggetto in cui l'eroe, gli eroi, se vogliamo, non sono personaggi eccezionali, non sono re, grandi aristocratici, eccetera, sono, per così dire, l'espressione di una dimensione collettiva, il che naturalmente è già una grande novità rispetto alla tradizione tragica, per esempio, del Settecento francese, quando Lebière scrive la sua tragedia, molti notano questo aspetto. E al tempo stesso questo aspetto collettivo significa dare importanza all'insieme dell'ambiente svizzero, come se questi personaggi fossero l'espressione di un complesso costituito dal paese, dalla natura, dalle abitudini, dai paesaggi. Quindi fin da subito c'è questa dimensione paesaggistica che è fondamentale, no? Non si può immaginare la storia di Guglielmo Tell se non in questo tipo di ambientazione montana, mentre invece qualsiasi altra tragedia precedente o successiva noi la possiamo ambientare dove vogliamo e non cambia assolutamente nulla, insomma. E in questo tipo di ambientazione montana l'aspetto musicale è fondamentale, perché fin da subito fa parte del mito l'idea che ci sono i suoni specifici del paesaggio elvetico, i richiami del corno delle Alpi in lontananza, il rin de vache dei pastori, ed è un mito talmente forte che nascono anche delle elaborazioni, per esempio il concetto di nostalgia che viene inventato proprio in questo contesto, il mito secondo cui i mercenari svizzeri all'estero all'ascolto di un rin de vache venivano presi da un'immensa nostalgia di casa e se ne andavano anche a costo di farsi fucilare per diserzione, ne parla Rousseau per esempio. Ecco, l'idea insomma che questi aspetti sonori sono un elemento fondamentale di questo insieme che è paesaggio e anche collettività umana, e questo lo vediamo evidentemente aiuta molto a costruire il quadro sonoro già di un'opera come Guillaume Tell di Grétry, ma lo vediamo anche nel dramma di Schiller che pur essendo un dramma parlato ha una straordinaria ricchezza di indicazioni sonore che vogliono proprio restituire allo spettacolo questa dimensione musicale come qualcosa che fa veramente parte dell'immaginario elvetico e dell'immaginario della storia di Guillaume Tell. Quindi, per così dire, alcuni commentatori del dramma di Schiller fin dall'inizio ebbero l'impressione che questa fosse già in qualche modo un'opera, insomma, e naturalmente aspettava di essere trasformata in uno spettacolo con una grande dimensione musicale, ve ne furono diversi e poi naturalmente soprattutto l'opera di Rossini a Parigi nel 29.

0: alcune estratto dalla cabaletta con coro a Mis Amis, secondo Emma Vengeance, la voce del tenore John Osborn. Professor Zoppelli, come arriva poi Guglielmo Tell in Francia e infine a Rossini?
1: Il soggetto arriva per il fatto che c'è una fortissima tradizione francese, particolarmente importante la tragedia che Lumière scrive e fa rappresentare più volte a partire dalla metà del secolo, degli anni 60, e che viene poi ripresa durante gli anni della rivoluzione. Guillaume Tell per i rivoluzionari francesi è al pari di Bruto uno dei grandi miti, diciamo, della storia insurrezionale. Naturalmente il soggetto poi risulta meno praticato e forse anche un tantino imbarazzante negli anni successivi, dopo il momento rivoluzionario, ma è molto interessante notare come torni fuori negli anni che precedono la rivoluzione del 1830, quando evidentemente di nuovo nella società francese c'è una fortissima spinta di tipo liberale e insurrezionale, tant'è vero che nel 1828, mentre ancora Rossini sta lavorando alla sua opera, quasi tutti i teatri parigini mettono in scena, in un modo o nell'altro, uno spettacolo legato a questa storia di Guillaume Tell, suscitando naturalmente una certa perplessità negli osservatori più conservatori, i quali vedono in questo quasi il segno, e avevano ragione in un certo modo, vedono in questo quasi il segno di un ritorno all'ebollizione culturale e politica degli anni che precedettero la rivoluzione francese.
0: Guillaume Tell, Guglielmo Tell, varie versioni fra francese e italiano, un cantiere, un'opera aperta? Ne esiste una versione che possiamo considerare definitiva, rappresentativa del pensiero di Rossini?
1: Da un certo punto di vista si può dire che un'opera teatrale non è mai del tutto definitiva, fissata, però innanzitutto bisogna dire che Guillaume Tell è un'opera francese, lo è culturalmente, lo è politicamente, lo è poi anche negli aspetti stilistici, nel tipo di canto, che è diversissimo da quanto Rossini scriveva in precedenza. Quindi direi che la reitalianizzazione dell'opera, oltre al fatto che nell'Ottocento venne sfigurata per ragioni di censura particolarmente gravi, ma anche pensando di rimuovere questi aspetti di censura, in effetti non funziona al 100%. Quindi si tratta in tutto e per tutto di un grand opéra francese, anzi vorrei dire quasi dell'episodio costitutivo, ecco, del grand opéra storico francese dell'Ottocento, e come tale va presentato. Poi vi furono naturalmente delle oscillazioni per quanto riguarda in particolare la costituzione dell'ultimo atto, oscillazioni che avevano a che fare in parte con il fatto che lo spettacolo all'inizio venne percepito

Tanta che speranze da vedere. O tempo, su un anno può passare, e quando può passare.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Italia e Spagna ai ferri corti per la crisi migratoria di Ceuta. Dopo l'ultimatum rivolto a Roma, Madrid introduce da oggi i controlli alle frontiere sui passeggeri italiani. Oltre 800 pazienti si sono rivolti ai pronto soccorso del Ticino con sintomi legati alle ondate di caldo. L'ente ospedaliero raccomanda prudenza in caso di patologie pregresse. Nuovo caso nel Canton Argovia di abusi sessuali con somministrazione di stupefacenti. Ancora una volta l'autore filmava i suoi atti con vittime ignare di tutto. In apertura la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'assalto di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio africano. I due paesi si accusano reciprocamente di non essere in grado di gestire i flussi alle loro frontiere. E così, dopo il rifiuto di Roma di revocare entro domenica i controlli sui passeggeri in arrivo dalla Spagna, Madrid ha disposto che da oggi verranno controllati anche i viaggiatori che partono dall'Italia. Saranno controlli a campione, precisano le autorità spagnole. In precedenza il governo italiano aveva escluso di ripristinare la libera circolazione delle persone con la Spagna prima del 15 agosto. Intanto Madrid ha pure rafforzato il dispositivo di sicurezza a Ceuta, mentre cresce la preoccupazione per un nuovo massiccio tentativo di ingresso di migranti dopo quello della scorsa settimana. Adesso torniamo a parlare delle ripetute ondate di caldo che hanno toccato anche il nostro paese, perché in tutta la Svizzera è stato registrato un netto aumento dei ricoveri dovuti alla canicola. Il Ticino non fa eccezione e sempre più persone si rivolgono ai pronto soccorso dell'ente ospedaliero cantonale. Ce ne parla John Orbiani.
3: Dal 26 maggio al 30 luglio sono state almeno 800 le persone in Ticino ad essersi presentate in pronto soccorso a causa della canicola. Sono dati forniti dall'ente ospedaliero, l'EOC. Per un terzo di loro è stato addirittura necessario il ricovero. È arrivata anche una quarta ondata di canicola. E questo significa che da più di due mesi praticamente le temperature non stanno dando tregua.
4: Noi vediamo sicuramente un aumento dell'affluenza di pazienti con patologie in qualche modo riconducibili al caldo.
3: A parlare è il dottor Alessandro Jessula, capo servizio del pronto soccorso del Civico di Lugano.
4: Il caldo favorisce degli abbassamenti di pressione, favorisce gli svenimenti e mette a dura prova l'organismo, soprattutto quando ci sono delle malattie pregresse che possono essere cardiache, renali.
3: Le chiedo se notate che le persone più deboli sono un po' arrivate al culmine della sofferenza.
4: Sì, sì, sicuramente, ma lo vediamo tutti quanti, no? Una cosa che noi viviamo è proprio il sovraffollamento di questi giorni in sala d'attesa, pazienti che arrivano in pronto soccorso per patologie non necessariamente tutte gravi, però sul pronto soccorso si ripercuote quindi anche sui tempi di attesa.
3: Anche perché magari per chi ha già una malattia pregressa a volte non basta una piccola tregua.
4: Facciamo solo l'esempio dell'insufficienza renale, la disidratazione peggiora molto il funzionamento dei reni, non è sufficiente una giornata per poter ripristinare l'equilibrio.
3: Negli scorsi giorni l'EOC ha tra l'altro fornito i dati, ha fatto sapere che nei reparti di urgenza è stato registrato un aumento dei pazienti del 7% e dunque sono stati anche introdotti dei turni ad hoc.
2: Sempre a causa dell'ondata di caldo e della siccità che ne deriva, diminuisce la produzione di fieno e grano turco. Per questo motivo la Confederazione ha deciso di ridurre la protezione doganale per agevolare l'importazione di foraggio. Dal 15 agosto al 31 ottobre non verranno applicati dazi doganali sul grano turco per consentire agli allevatori di costituire adeguate riserve in vista dell'inverno. Un incidente senza gravi conseguenze è avvenuto in giornata a margine di un evento culturale del Locarno Film Festival, quando si è inclinata la parte centrale di un palco allestito al Monte Verità. Una persona è rimasta ferita, ma ha già potuto lasciare l'ospedale, come fatto sapere nel tardo pomeriggio dagli organizzatori del festival. È stato inoltre precisato che la struttura è stata realizzata da un fornitore esterno, secondo un progetto validato da uno studio di ingegneria. Le verifiche interne sono in corso. Durante l'evento si è espressa la consigliera federale Elisabeth Baumschneider per difendere il finanziamento pubblico della cultura svizzera ed era presente anche la presidente del festival Maya Hoffmann, che ha ribadito come la cultura costituisca una leva essenziale per ricucire il tessuto sociale. A Chiasso è fermo da mesi il cantiere della scuola di moda e non si sa quando potrà ripartire. In causa ci sono errori di progettazione strutturale, in particolare nelle strutture portanti, riconosciuti pure dai progettisti. Spetterà al cantone nelle prossime settimane valutare tutte le conseguenze del caso. La consegna dell'edificio era prevista per la metà del 2028. Nel canton Argovia è venuto alla luce un nuovo caso di abusi sessuali su donne, anche minorenni, alle quali veniva somministrata la cosiddetta droga dello stupro. Sembra che l'autore abbia filmato il tutto e poi caricato il materiale su piattaforme pornografiche. Per i dettagli sentiamo Emanuele Ferrari.
1: Il caso è venuto alla luce poiché l'uomo aveva fatto ricorso contro la decisione dell'autorità di prolungare la detenzione preventiva nei suoi confronti. Il 29enne svizzero era stato arrestato in agosto dello scorso anno. Ricorso respinto dal tribunale cantonale poiché il pericolo di inquinamento delle prove è stato ritenuto elevato. Ancora non è stato analizzato tutto il materiale raccolto e non si esclude che vengano scoperte nuove vittime. La vicenda ricorda per molti aspetti quella dell'ex politico UDC emersa nelle scorse settimane. Per entrambi vale la presunzione di innocenza. Per quanto riguarda i fatti, anche in questo caso gli abusi sessuali si sarebbero consumati mentre le vittime erano sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, almeno in un caso in stato di incoscienza, e gli atti sarebbero stati filmati. Tra il 2017 e il 2022 l'uomo avrebbe drogato e abusato della sua ex compagna al momento dei fatti ancora minorenne. La donna, oggi 24enne, aveva scoperto quanto accaduto dopo aver trovato una telecamera ben nascosta in camera da letto. Nel 2019 l'accusato avrebbe invece abusato di una 14enne. Abusi subiti anche da una 23enne nell'agosto di 3 anni fa e anche una quarta vittima sarebbe stata accertata. Ma la procura non esclude che la lista possa ancora allungarsi. Per anni l'uomo ha inoltre caricato i filmati su piattaforme pornografiche online e ricattato almeno parte delle vittime attualmente note. E questo malgrado già nel 2021 fosse stato condannato, così riporta l'Argauer Zeitung, a 3 anni di prigione per, tra i vari, ripetuti atti sessuali con minori, pornografia e violazione della legge sugli stupefacenti.
2: Il presidente statunitense Trump ha indirettamente minacciato la Svizzera con un blocco delle importazioni di orologi e altri beni, un modo, secondo la Casa Bianca, di eliminare in un colpo solo il deficit commerciale con la Confederazione. Così si è espresso Donald Trump in un'intervista al portale americano Punchbowl News. Dagli Stati Uniti anche la notizia di nuove sanzioni sul comparto petrolifero energetico di Russia e Iran approvate dal Senato. Si aggiungono i provvedimenti adottati dal Dipartimento americano del Tesoro nei confronti di alcune società che favorivano il trasferimento di denaro verso l'Iran. La casa madre di Facebook e Instagram dovrà pagare una multa da 567 milioni di dollari. Lo ha deciso un tribunale del New Mexico che ritiene responsabile il gruppo Meta di non aver tutelato adeguatamente gli utenti più giovani. È la sanzione più alta inflitta all'azienda in ambito di sicurezza online dei minori. In redazione Sofia Pelosi.
5: L'accusa all'azienda è di non aver protetto a sufficienza i minori dai rischi che corrono utilizzando le sue piattaforme, come Instagram e Facebook. Il tribunale ha ordinato a Meta di finanziare un fondo da 567 milioni di dollari destinato alla tutela della salute mentale dei minori e a programmi di prevenzione. Dovrà anche applicare una serie di misure. Ad esempio, dovrà nascondere il numero dei mi piace, introdurre un limite di tempo da trascorrere sui social e disattivare le notifiche in determinate fasce orarie, come durante l'orario scolastico. Si tratta di misure che seguono una tendenza sempre più diffusa, quella di limitare o addirittura vietare l'uso dei social da parte dei più giovani. A fare da apripista era stata l'Australia nel dicembre del 2025. Sul piano europeo, la Francia è stata la prima ad annunciare questa misura, che entrerà in vigore dal 1 settembre. Il giudice che ha emesso la sentenza ha paragonato i danni provocati da Meta all'inquinamento atmosferico e ha aggiunto che le conseguenze non si limitano alle piattaforme, ma si riversano nel mondo reale. Da parte sua, Meta ha annunciato che presenterà ricorso. Ha specificato infatti che ha fatto molto per garantire la sicurezza degli utenti e anche degli adolescenti e che continuerà a difendersi dalle accuse che non rispecchiano i fatti.
2: Eccoci alle notizie sportive con Patrick Locatelli.
6: Ben ritrovati, la Superliga di calcio in primo piano e le due partite che ha in serbo quest'oggi. Alle 18 si sfidano Losanna e Young Boys, alle 20:30 con diretta su RSI2 Servette e Grasshopper. Per vedere all'opera il Lugano bisognerà attendere domani alle 14 quando i bianconeri riceveranno alla AIL Arena lo Zurigo. Dopo quasi un mese di stop torna la MotoGP, alle 12:50 le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, alle 17 la sprint sempre sul circuito di Silverstone. Il Tour de France femminile propone invece la penultima tappa, 175 km da Sisteron a Nizza, con la polacca Nievia Doma che ieri ha strappato la maglia gialla all'elvetica Marlen Reusser, ora in ritardo di 39 secondi in generale.
2: E per questo sabato 8 agosto Meteo Svizzera prevede tempo in prevalenza soleggiato su tutto il paese. Al mattino qualche banco nuvoloso sul Ticino centrale e meridionale. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, ma generalmente asciutto. Temperature massime attorno ai 32 gradi. Ed è tutto per RG Notte, grazie per l'attenzione, un ottimo fine settimana.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

ma cor che m'arrabogni l'indumanta ramarone, ma cor che m'addrizz tre grazie che era Cristo, amaronna me mamma, Gesù Cristo me padre, i santa me su pariente, l'uomo.

Per chill out si intende, più che un genere musicale, un contesto musicale che include la musica d'artisti ispirati a stili quali l'ambient, la trance, la new age, spesso classificato come sottogenere del downtempo e dell'ambient, nonché associato a stili come la musica lounge e l'ethnobeat. La chill out si sviluppò durante la seconda metà degli anni 90 a Ibiza, in Spagna, luogo dove ebbe modo di affermarsi anche grazie a gente come José Padilla, considerato uno dei suoi maggiori esponenti. Della chill out vengono pubblicate ancora oggi alcune compilation, tra queste quelle omonime prodotte dal locale Caffè del Mar, le antologie Buda Bar e quelle delle etichette Tarifa e Different Twins. La chill out nacque grazie all'ambient house, abbiamo detto, stile emerso durante gli ultimi anni 80 a Londra, nato come musica per le chill out rooms, appunto le camere di decompressione frequentate dopo i rave party da chi voleva riprendersi da eccessi di vario genere. Venne inventato sostanzialmente da musicisti come gli Orb, che accostando fra loro musica da ballo e musica ambient risentivano di influenze che spaziavano dal dub all'EDM, alla musica cosmica, al minimalismo. Dopo alcuni anni l'ambient house venne riscoperta, l'abbiamo già accennato, nell'isola di Ibiza, luogo dove venne riproposta in chiave jazzy. Il locale che più contribuì alla diffusione della chill out, divenuto in poco tempo noto su scala mondiale, fu appunto probabilmente proprio il Caffè del Mar a Ibiza. Musica dunque introspettiva che può essere suonata sia con strumenti musicali reali che elettronici, dal ritmo lento, non supera mai i 120 bpm. La chill out presenta sonorità evocative, raffinate e distese. Oltre alle già citate influenze di musica new age, ambient e jazz, va segnalata, soprattutto in questo contesto, anche la matrice etnica. Generalmente ci si riferisce a luoghi quali il Sud America, la Spagna, ma anche ovviamente l'India. In questo senso oggi avremo a che fare con uno dei gruppi la cui musica ingloba spesso il field recording e altrettanto spesso va a pescare nelle matrici e negli stilemi della musica indiana. Lo fa naturalmente con l'attitudine un po' superficiale dei progetti chill out, che però di tanto in tanto centrano l'obiettivo di creare mix alchemici tra acustico ed elettronico piuttosto interessanti. Up, Bustle and Out sono Rupert Mould, noto anche come Signor Rudy, da Bristol, Signor Caffi, che è un chitarrista spagnolo, Dave Creege, Eugenia Knight, percussioni e voci, anche loro inglesi. Hanno pubblicato numerosi album, singoli sull'etichetta discografica indipendente Ninja Tune. La loro musica, dicevamo, combina musica elettronica, jazz, hip hop e funk, ma con un sapore decisamente internazionale. In particolare incorporano influenze sudamericane, orientali e medio orientali. E a proposito di influenze orientali, questo brano si intitola A Boot Full of Tablas.

Up, Bustle and Out, dunque i produttori Rapper Mold, Dean e Infel fanno parte del contingente di esecutori trip-hop di Bristol, però differiscono dal resto del movimento per la passione per il funk, il soul, il jazz e l'exotica che li ha portati a creare uno stile crossover davvero unico. Light 'Em Up, Blow 'Em Out del 1997, etichetta Ninja Tune, sembrava girare il mondo, dal Tibet all'America Latina, dalla Spagna al Nepal, fino a un'escursione nei ghetti neri statunitensi. C'è poi ovviamente una predilezione per l'India, vista dalla Bristol degli anni 90 naturalmente, in brani come Silks, Perfumes and Gold e soprattutto in Emerald Alley Indian Morning Team, che ora ascoltiamo.

Gli app Bustle and Out sono spesso protagonisti di commistioni spericolate, alle volte naufragate, alle volte sorprendentemente riuscite. Nell'album Urban Evacuation del 2003 ne presentavano una che coniugava il canto e le tablas indostani con la ritmica dub giamaicana. Un po' quello che faceva in una passata puntata del nostro ciclo anche l'italiano di Stanza a Londra Gaudì. Ascoltiamolo allora questo Tabla Talking Dub degli Up Bustle and Out con un trattamento e un taglio e cuci in sede di registrazione e missaggio che presenta molti passaggi efficaci, un'atmosfera ritmica e timbrica piena di piccoli colpi di scena. Buon ascolto.

0: In altre parole.
1: Cristian Scapozza, buongiorno, benvenuto.
2: Un buongiorno a tutte e a tutti, anche da parte mia.
1: Abbiamo certo imparato molto in questi giorni in cui abbiamo cercato di capire meglio come cambi il nostro territorio, e quando si capisce come cambia il paesaggio, come cambia il mondo, ci si pongono anche delle domande su di noi, su come cambiamo. E tutto questo imparare naturalmente è doveroso, perché è il fatto di cercare di apprendere nuove cose nel campo molto delicato della geografia in generale, diciamo, per fare di ogni erba un fascio, ma abbiamo visto come questo racchiuda una grande multidisciplinarietà, è qualche cosa che diventerà sempre più urgente. E proprio per questo vogliamo segnalare alla SUPSI, Cristian Scapozza, un progetto al quale state lavorando proprio in questo periodo e che partirà fra un anno, e cioè un bachelor in sostenibilità. In sostenibilità intesa in senso multidisciplinare, con dei riferimenti all'ambito dell'ambiente, ma anche a quello dell'economia e della società.
2: Sì, è esatto, e se mi permette appunto un appunto, sostenibilità intesa non in senso multidisciplinare, ma interdisciplinare, se non transdisciplinare. Però alla fine anche questi termini non sono sinonimi, ma abbiamo visto ieri con la geoarcheologia che l'interdisciplinarietà va oltre le due discipline che io posso giustapporre. In questo caso si parla di transdisciplinarietà perché si vogliono coinvolgere i cosiddetti portatori di interesse o stakeholder, per usare un anglicismo, che sono in questo caso le amministrazioni pubbliche, le industrie private, e queste sono state in qualche maniera già coinvolte per poter stabilire il programma del bachelor. Quindi si tratta di un programma di formazione molto ambizioso, il titolo esatto è Bachelor of Science in Sostenibilità e Transizione Sistemica, che partirà da settembre 2027. È interessante già perché unisce due anime della SUPSI, quindi è una proposta formativa a cavallo fra due dipartimenti: il Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design, al quale io appartengo, che come il nome lo indica si occupa piuttosto di temi legati all'ambiente costruito, alla sostenibilità ambientale e poi anche alla comunicazione del design, e poi il Dipartimento di Economia Aziendale, Sanità e Sociale, che in qualche maniera porta gli altri due pilastri che costituiscono il tema della sostenibilità, che sono la sostenibilità sociale, quindi quella di poter garantire un futuro più vivibile e più equo dal punto di vista anche economico, e poi la sostenibilità economica, quindi il fatto di saper generare reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione. Sostenibile, in fin dei conti, è un termine che ritroviamo all'intersezione fra questi tre grandi ambiti, quindi l'ambiente, la società e l'economia, e il coinvolgimento appunto del Dipartimento di Economia Aziendale, Sanità e Sociale vuole dare proprio questa impronta fortemente pratica anche a questi futuri specialisti della sostenibilità e della transizione sistemica, che dovranno andare in qualche maniera ad accompagnare amministrazioni pubbliche, grandi aziende, a supportarli in quella che è la cosiddetta responsabilità sociale d'impresa o i rapporti di sostenibilità che nella legislazione internazionale e nazionale pian pianino fanno sempre più capolino.
1: Si può dire che questo progetto di bachelor risponda a una esigenza di formazione, quasi a un'urgenza di formazione, perché in un mondo che sta cambiando dobbiamo liberarci di alcuni preconcetti, di alcuni modi di affrontare il tema in generale della sostenibilità, e cercare di capire invece che cosa sia giusto fare, come sia giusto comportarsi. C'è come, in questo senso, sì, un'urgenza.
2: Sì, esatto, c'è un'urgenza, anche perché se da una parte il bachelor, essendo un bachelor SUPSI, quindi in una scuola universitaria professionale, vuole portare a formare dei professionisti, quindi fornire anche delle competenze di tipo tecnico ma anche relazionale, dall'altro in qualche maniera vuole in qualche modo provare ad educare o formare degli specialisti della complessità. Purtroppo siamo in un'epoca storica in cui si ha questa tendenza un po' quasi al riduzionismo. Il pensiero controintuitivo è relativamente limitato, molto spesso si ha tendenza a ragionare per cause ed effetti, e questo porta per esempio ad avere dei macro fattori che permeano un po' la nostra società occidentale, che sono quelli di vederci un po' al centro del mondo, quello che potremmo definire un ecocentrismo, piuttosto che vederci parti del tutto. Quindi è quello che i filosofi chiamano una concezione più ecocentrica, è quello anche di vedere il presente, adesso non so se il termine presentismo o contemporaneismo esiste, ma vedere come se nel presente, anche con tutto quello che è il successo tecnologico, noi in fondo siamo l'unico motore del cambiamento, e questo va anche un po' contro una visione un po' più complessa anche sul tempo, quella che potrebbe essere più una visione diacronica dello sviluppo di un territorio, del nostro sviluppo anche come società, e l'abbiamo visto negli scorsi giorni, l'importanza di analizzare il clima o piuttosto i nostri predecessori su dei tempi più lunghi. E poi c'è anche questo effetto molto, molto marcato che, nonostante siamo in una società di comunicazione globale, soffriamo un po' di quello che è il provincialismo a livello concettuale. Provincialismo che possiamo applicare per esempio alla meteorologia, provincialismo meteorologico: guardiamo il cielo sopra la nostra testa e pensiamo che quello rappresenti il clima su un periodo più lungo, quindi basta magari un giorno di fresco, di pioggia tra qualche settimana e dimenticheremo tutto questo lungo periodo di canicola. Questo provincialismo che fa sì anche che pensiamo che tutto il mondo abbia una struttura politica o gli stessi diritti che abbiamo noi, quando lo osserviamo un po' dal palcoscenico privilegiato della Svizzera, mentre nella realtà tutto è molto più complesso. E quindi questa educazione alle complessità la si vuole portare in una formazione di tipo universitario che abbia anche degli evidenti risvolti pratici.
1: Maestro in complessità è un titolo che non esiste, ma insomma è un titolo che mi piace, perché in fondo dovrebbe definire quello che tutti noi dovremmo diventare nella vita. Man mano che si cresce si capisce che le cose sono più complicate di quello che si pensava, e in un certo senso bisogna riuscire a mantenerle semplici pur rendendosi conto che sono complicate, no? Semplificare quello che è complesso per capirlo meglio, ma non in maniera superficiale. Dico questo perché mi sembra che il problema educativo non sia solo negli universitari, negli specialisti, ma sia poi generalizzato. Alla fine ci vuole una maggiore educazione geografica anche a cominciare dall'infanzia.
2: Sì, esatto, in fondo possiamo vedere la formazione terziaria come una sorta di piramide che però posa le proprie basi su quello che è la formazione primaria, poi secondaria e medio superiore. Quindi in realtà penso che al livello più basso della piramide, quindi il livello più basso lo intendo anagraficamente, dalla scuola dell'infanzia alla scuola elementare, lì c'è stato un forte rinnovamento negli ultimi anni per avere una visione sempre più integrata di diverse discipline. C'è una disciplina bellissima, scuola elementare, che è ambiente, dove veramente si rompono gli steccati disciplinari. Questo manca ancora, quantomeno in Cantone Ticino, per quel che concerne il medio superiore, dove si ha tendenza sempre ad avere una griglia oraria dettata dai titoli di materia. E la mia materia, che è la geografia, lì dentro fa sempre più fatica, è sempre più compressa dalle cosiddette materie MINT, matematica, ingegneria, scienze naturali e tecnologia, perché la geografia è sì una scienza in parte naturale, ma non le ha tutti gli effetti. Dall'altra parte, messa un po' a repentaglio dalle altre scienze umane, e quindi fa un po' fatica a trovare il suo spazio, quando in realtà, come materia, disciplina trasversale, e considerando la crisi climatica attuale, la frammentazione territoriale e anche questa geopolitica in costante mutamento, la geografia dovrebbe essere la disciplina che nel 2026 dovrebbe farla da padrone. Adesso sto magari esagerando, ma parlo appunto della passione per la mia disciplina.
1: Certo, e poi appunto abbraccia diversi campi. Insomma, un essere umano, esatto, arriva al mondo e si chiede chi sono e dove sono finito. E il dove sono finito in fondo è la geografia.
2: Sì, esatto, dove sono finito è qualcosa a cui facciamo sempre più fatica a rispondere, perché pensiamo solo a delle competenze come localizzarci su una carta, vanno sempre meno perché gli sistemi elettronici hanno tendenza a dirci esattamente in quale coordinata ci troviamo, ma purtroppo non ci dicono più dove ci troviamo. Quindi sappiamo esattamente dove siamo senza saperci localizzare. Quindi questo qui è un po' un paradosso del nostro tempo. E penso che anche a livello educativo riportare a una visione un po' più integrata del mondo che ci sta attorno, avendo anche il coraggio di rompere certi steccati disciplinari, penso che possa aiutare.

0: fuori dalle mura scolastiche.
1: E in effetti una occasione di educazione fuori dalle mura scolastiche, lo dicevo all'inizio, è quella che abbiamo avuto questa settimana con Cristian Scapozza, che ci ha fatto quasi una piccola lezione di geografia, ma nel senso vasto che abbiamo definito. In effetti si tratta di partire poi da questioni tecniche, ma come sempre le materie sono sempre intrecciate fra di loro e le domande fondamentali sul futuro, sul presente, su chi siamo e su ciò che diventiamo si affacciano sempre. In fondo tutto è transdisciplinare a pensarci bene, ma la geografia è proprio un esempio specifico, caratteristico. Quindi grazie Cristian Scapozza per averci guidati giorno dopo giorno. Ricordo tutte le puntate le ritrovate su rsi.ch/rete2. Grazie mille, alla prossima e buona giornata.
0: Ma grazie a lei, una buona giornata ed è stato un immenso piacere poter essere guidato, da lei durante tutta questa settimana.
1: Grazie.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Luca Conti.
1: Bentrovati. Sono Luca Conti, direttore del mensile Musica Jazz. Vorrei raccontarvi una storia abbastanza misteriosa che coinvolge Miles Davis in maniera non si sa quanto profonda oppure marginale, ma anche numerosi altri importanti personaggi della cultura del Novecento. Joseph Losey, regista di celebri film come Il Serbo e Don Giovanni, un regista che aveva lavorato quasi sempre in Europa, soprattutto in Gran Bretagna, ma che era nato negli Stati Uniti, lasciati nel 1951 a causa delle persecuzioni macartiste. James Hadley Chase, nato nel 1906 e morto nel 1985, autore di circa 90 romanzi noir, thriller o di spionaggio. Chase, che si chiamava in realtà René Brabazon Raymond e che, benché il suo vero nome rivelasse antenati francesi, era nato a Londra. Chase era un vecchio amico di un grandissimo scrittore come Graham Greene, avevano abitato entrambi per decenni in Svizzera, erano vicini di casa, si conoscevano fin da giovani e avevano condiviso a quanto pare una misteriosa attività spionistica nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale. Chase aveva ambientato gran parte della sua produzione letteraria negli Stati Uniti, località che dichiarava di conoscere soltanto dalle guide turistiche. C'è un altro personaggio poi in tutta questa vicenda, il compositore Michel Legrand, famosissimo autore di colonne sonore che già nel 1962, anno in cui si svolge la nostra storia, aveva già una quindicina di colonne sonore all'attivo, ma si era dedicato anche a una parallela carriera di jazzista, realizzando nel 1958 un album come Le Grand Jazz per la Philips, con la partecipazione di grossi nomi come John Coltrane e soprattutto Miles Davis, del quale rimase poi amico fino al 1991, ovvero alla morte di quest'ultimo. Nel 1962 Losey adattò per lo schermo un romanzo di Chase del 1945, Eva. Eva resta uno dei film meno conosciuti di Losey, soprattutto in Italia, dove in realtà è stato girato in una Venezia poche altre volte così livida e spettrale. Il film, interpretato da Jean Moreau, che con Miles Davis ha sempre avuto legami molto stretti, dall'attore gallese Stanley Baker e da numerosi attori italiani, tra cui Giorgio Albertazzi e Riccardo Garrone. Si racconta che Losey, sollecitato da Jean Moreau, avrebbe voluto affidarne la colonna sonora a Gil Evans, con l'unico vincolo di avere Miles Davis come solista di tromba. Ma a quanto pare le richieste economiche di Davis furono tali che il regista preferì rivolgersi a Legrand, con il quale collaborò poi per altri tre film. Sembra anche che Legrand provò nuovamente a coinvolgere Davis in virtù della vecchia amicizia, ma senza esito. Sarà vero? Nel 2007 la Cherry Red ha pubblicato su CD la colonna sonora del film, che era stato massacrato dalla produzione con pesanti